a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: yeah. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Stare

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
2: Si gira.
1: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
3: Cuori senza età, bello.
1: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
4: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
5: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
4: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
5: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
6: Ehi, capo!
1: Oh mio Dio, congratulazioni!
5: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
1: Tieni, sono per il college.
4: Perché continuare a rischiare?
5: Non lo fanno per i soldi.
4: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
7: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
5: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
8: Finiamo il lavoro.
5: C'è uno schema ricorrente.
4: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
5: Cos'è, un inseguimento?
9: No.
4: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
1: Scendi dall'auto!
10: Siete quelli di Come rapinare una banca?
1: Sì!
10: Io amo il vostro show!
1: Grazie che ci segui!
11: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
12: Io di questa storia non so niente.
13: Se ti rivedo ti ammazzo!
14: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
15: Renzo Invernizzi.
16: Detto il salamandra.
17: Guardi collega, ho un'indagine molto delicata in corso.
18: E le la devo se è sotto copertura?
17: Quasi. Investigatore privato.
19: Mi manda il collocamento.
20: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
21: Diego Viani.
22: Si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
23: Omicidio?
24: Lo c'entro, lo c'entro! Sono solo uno stagista!
25: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
26: Noi?
25: Noi.
26: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
27: un vilipendio di cadavere.
28: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
29: Io con questa storia non c'entro.

0: Ma che è?
1: Mamma, adesso ti devo lasciare.
2: Io sarei il coglione?
3: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
4: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
5: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
6: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
1: Un attimo. Pronto, mamma? Ti posso richiamare io?
6: Come hai fatto a trovarci?
5: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
2: Dove sono i 5?
1: No.
2: Miliardi in lingotti d'oro!
3: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
6: Me la ricordo.
3: Dammela.
6: Eh no.
3: Dammi sta scatola.
6: L'ho nascosta.
3: Bella scondiglia.
7: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
8: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
10: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
8: Cazzo! Mi serve un lavoro.
11: Hai già lavorato in cucina?
8: Scusate, certo.
11: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
8: Ma che ore sono?
11: Significa che sarei qui dalle 10.45 alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
8: Sa che posso anche cucinare.
12: Ha detto che è un cuoco, chef.
8: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
12: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
13: Ah, sì.
8: Io non c'entro niente.
9: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
11: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
7: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so
8: wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
14: I've been kept. È da pazzi!
11: Lo so!
8: Cos'è?
11: È per te. And the world still so
8: wild, call to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
6: Scusi, qual è il suo nome?
7: Anthony Bourdain.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. No. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acvoi!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.

0: Che succede, amico?
1: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
2: Fadù, Fadù. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
3: Prima volta in Irlanda?
4: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
5: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
6: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
2: Fadù, Fadù. Molto tempo fa.
7: Chi c'è?
8: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
2: Fadù, Fadù.
7: Che succede? Fammi uscire da qui!
2: Molto tempo fa.
7: Riesci a sentirmi?
2: Viveva una strega.
9: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa,

0: la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
2: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
2: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
2: Via!
0: Facciamo provviste. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.

0: Dio non ci lascerà morire qui.
1: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: E le persone qui fuori che vengono divorate?

0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini.
1: Huh?
2: Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
2: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
3: Chi è Vaiana?
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
5: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tezen.
6: Ciao.
5: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
5: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.

0: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
1: Che ti è successo all'occhio?
0: Oh! Oh! Allergia.
1: Ah, sì?
2: Come si sente oggi?
3: D'accordo. Diamo un'occhiata.
2: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche, je dis sa chère.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: i grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato, ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico e sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sai.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

ask yourself this. What are you doing it for?

Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. In un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Anche durante le vacanze è bello viziare i nostri figli con dei dolci fatti in casa, da gustare al mattino o a merenda. Non fatevi cogliere impreparati allora e segnate questi ingredienti per fare la mia torta marmorizzata. Avete presente il ciambellone bianco e nero con le striature di cioccolata? Già, uno dei più amati dai ragazzi. Ogni regione, provincia, paese, frazione o famiglia d'Italia ha la sua ricetta di ciambella o ciambellone, prediligendo nell'impasto e nella farcitura questo o quell'ingrediente. Io lo faccio utilizzando questi ingredienti qui: 350 g di farina, 300 g di zucchero, 200 g di burro, 40 g di cacao amaro in polvere, 2 dl di latte, 4 uova, un limone, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Ed ora, aiutandovi con il vostro robot da cucina, iniziate come al solito, sbattendo dapprima le uova con lo zucchero ed aggiungendo gradualmente tutti gli ingredienti, lasciando per ultimo il cacao amaro. Mi raccomando, dite ai ragazzi di abbassare al minimo la velocità del robot quando andrete ad incorporare il cacao, altrimenti un nuvolone di esso andrà a depositarsi sulle piastrelle della vostra cucina. Scaldate intanto il forno a 180 gradi e preparate una tortiera per ciambelloni, di quelle col foro centrale, imburrandola per bene. Quando il composto sarà ben amalgamato, versatene metà nella tortiera e sbattete ancora la parte restante dell'impasto unendo il cacao amaro. Versate la crema al cacao nella tortiera ed aiutandovi con una forchetta, facendo dei movimenti dal basso verso l'alto, mischiate i due composti. Questa manovra conferirà il tanto amato effetto marmorizzato al vostro ciambellone a cottura ultimata. Infornate a 180 gradi per circa 35-40 minuti, verificando la cottura col metodo infallibile del bastoncino di legno. Fate raffreddare, poi ultimate con dello zucchero a velo vanigliato. Ah, dimenticavo, se siete in vacanza e non avete la bilancia, ho anche la ricetta col bicchiere. 3 uova, 2 bicchieri di zucchero semolato, 2 bicchieri di farina 00, mezzo bicchiere di cacao amaro, un bicchiere di latte e uno di olio di semi, una bustina di lievito per dolci. Una mamma sa sempre cosa fare e in ogni situazione. Sono sicura che anche voi avrete una nonna, una zia o la mamma che in questo momento rivive nella vostra memoria quando vi accingete a preparare

0: una sua ricetta tradizionale, un modo per far rivivere sempre anche le persone che non ci sono più. Esattamente come sosteneva Khalil Gibran, il ricordo è un modo di incontrarsi. E noi ci incontriamo presto, di nuovo qui, vi aspetto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E

0: Passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione, appunto, di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith: voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: siamo? Joy, andiamo in vacanza?
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Pop up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Analog Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciando la leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la 4ª stagione dal 12 agosto su Prime Video la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di risalire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la 2ª stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle 4 donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabilità

0: Nabile spinta verso la verità, quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le quattro donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Pop. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalto, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi, dopo anni di nicchia, stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop, che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Pop up. Pop up. Pop up. Musica e notizie.
4: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
5: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali, che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe ed estrose, ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggere o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
4: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che, se assunta in quantità eccessiva, potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sottosale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto il sole dimora.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Ma buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, benvenuti nel nostro salotto dedicato alla Tarantinità, il salotto della Tarantinità di Radio Cittadella e Cittadella TV. Non è mai troppo tardi. E oggi veramente sarà una puntata di corsa, perché sarà una puntatissima piena di ospiti, con un focus particolare. Il focus di oggi sarà lo sviluppo territoriale di Taranto dal punto di vista turistico e promozionale, perché noi abbiamo tante storie da raccontare. Il nostro territorio racconta tanto, e millenni di storia, lo racconta nel dialetto, l'abbiamo visto un sacco di volte, lo racconta nei monumenti, lo racconta nelle persone. E allora avremo ospite direttamente dall'Assidema, il presidente dell'Assidema, avremo ospite il console del Touring Club, il console tarantino, il console regionale, insomma parleremo tanto di tarantinità. Ovviamente ci saranno il nostro Alfredo Bianchi con la nostra rubrica Tutta colpa di Alfredo, il tarantoroscopo di Marianna Campo, e ci sarà una sorpresa, perché ci sarà uno spin-off anche in finale, nel finale fra i due, quindi vedremo che cosa succederà. Ora partiamo con lo svelare la risposta al nostro quiz, perché sono partita nel quiz lanciato nei social nei giorni scorsi, sono partita da aprile, che è un po' con un tempo altanelante, diciamo così, perché freddo caldo, come sentirete anche la mia voce ne sta risentendo, come tutti quanti noi. E che cosa si faceva con un mal di gola pazzesco? Cosa si faceva un tempo per guarire dal mal di gola? Oggi si scende in farmacia, si prende un antinfiammatorio, veloce, un tempo ovviamente sì, c'era il medico costava, quindi la primissima cosa era rivolgersi ai rimedi naturali, che erano rimedi molto basic, diciamo, diremo erboristici, ecco, diremo così oggi. Allora, cosa si faceva? Si usava la cenere per il mal di gola. Ogni cosa c'aveva la sua. La cenere era per il mal di gola e si chiamava una figura professionale che era importantissima per l'epoca. Come si chiamava questa figura? Ed ecco il quiz: la Katzambod. Personaggione, dovrebbe esserci anche un contributo del nostro Piero Bello, che ha realizzato la vignetta in merito, la nostra Katzambod. Questa era una professionista del settore della salute, la quale veniva chiamata e faceva una sorta di rito con la cenere. Prendeva questa cenere, ovviamente c'era il malato, e cospargeva di cenere, voi direte, la gola, perché se aveva mal di gola, no, l'incavo dei gomiti. Quindi con l'incavo dei gomiti, la cenere, diceva delle preghiere, puff, il mal di gola spariva. Quindi c'era molto.

attenzione alla salute, c'era molta attenzione a questi rimedi naturali, soprattutto molta attenzione nei confronti della salute dei bambini. Perché abbiamo parlato più volte anche dei rimedi per guarire tra virgolette dalla fame, perché c'erano i bambini, le pecine allupate, i bambini che avevano sempre fame, perché era un problema all'epoca se un bambino aveva sempre fame, non c'era tutto questo cibo disponibile, c'erano i rimedi per le pecine allupate, affamate, così come c'erano i rimedi ad esempio per i vermi. I bambini che avevano i vermi, i cosiddetti vermi al pancino, che all'epoca erano molto molto frequenti, oggi sono frequenti nei gatti, all'epoca nei bambini cosa si faceva? Si metteva dell'aglio attorno al collo del bambino e questo povero piccino girava per una settimana, 10 giorni, con queste corone d'aglio a mo' di scacciavampiri, e girava così perché l'aglio allontanava i vermi, li faceva guarire. E annoso problema che riguarda anche oggi i nostri bambini, il sonno, che veniva curato con la famosa papagna. Tant'è che è rimasto proprio nell'uso comune, mi sta prendendo una papagna, mi sta venendo sonno. Ma la papagna di fatto che cos'era? Era un decotto. Di cosa? Del papavero, chiamato anche papaver somniferum. Quindi i bambini dormivano, ma perché? Perché praticamente ci sono gli stessi, nel papavero, gli stessi principi attivi, d'attivi dell'oppio e della morfina, praticamente venivano drogati i bambini, quindi oggi non si fa più, c'era tutta una ricetta, ecco, per la papagna e sti piccini che venivano, gli davi la papagna e dormivano, guarivano anche le coliche, e grazie con l'oppio, poverini, non provate a farlo a casa oggi, no, non si fa più la papagna. Comunque, siamo pronti per questa puntatissima, abbiamo dato 2-3 nozioni così. Allora, ci sono io qui, adesso diamo un attimo la linea alla regia, salutiamo anche Gis Nicoletti dall'altro lato, anche lui mo con la cenere, Gis, non con la papagna, la cenere, mi raccomando adesso, perché anche lui sta bello, bello in salute come me, quindi rimanete sintonizzati, a tra pochissimo con il primo ospite. 3, 2, 1, linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
4: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto, il ritmo della tua estate.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: pesantissima.
1: Tutta colpa di Alfredo Bianchi, il nostro linguista. Se adesso noi ci chiediamo l'etimologia delle parole, dei nomi dei posti, quindi parliamo di
2: anche
1: toponomastica.
2: Certo.
1: Professor Bianchi, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, oggi sveglia terribile, alle 6 dovevo venire a tagliare un pino, alle 5 minuti prima dell'appuntamento. Dottore, non posso arrivare.
1: Niente pino. Ma perché devo tagliare?
2: Ottimo buono, meno male che è bel tempo.
1: Dai, è bel tempo.
2: Allora,
1: Dai,
2: è chiaro, la topografia, la topografia è la toponomastica nello specifico, quindi il nome dei posti, no? Topos, posto in greco, nome, denonoma a nome. Allora, noi dalla toponomastica cacciamo fuori tantissime informazioni, viene spesso usata anche dagli storici per riuscire un po' a tracciare una mappa della presenza dell'uomo, di che uomo, di che persone vivevano in un posto, perché hanno lasciato tracce. Allora, attenzione, non è che se abbiamo una concentrazione di nomi di una, non so, nord Italia ci sono tanti luoghi con nomi celtici, gallici,
1: uh-huh.
2: Non ci dobbiamo illudere come
1: che
2: eccessivamente c'erano,
1: cioè,
2: sono stati tanti, ma attenzione, ecco, le questioni sono un po' più complesse. Meno complesse per il sud Italia, dove c'è un livello toponomastico, soprattutto di lingua greca, eccessivamente alto per parlare di tracce semplici, però quindi anche il territorio ci racconta qualcosa. Nomi dei luoghi, ovviamente i nomi dei luoghi, dico io sempre, sono anche un po', non so, come i cognomi, ad esempio, cioè una fotografia in un momento storico che descrive
1: un individuo. Magari la percezione in quel momento.
2: In quel momento,
1: posto,
2: benissimo. No, poi i nomi.
1: Una foto, benissimo.
2: Poi i nomi si appiccicano, rimangono, e se non ci sono motivi per cambiarli, non si cambiano, ecco. Allora, la nostra città, ovviamente, dobbiamo, noi abbiamo parlato già quando parlavamo di Mar Piccolo, ad esempio, no? Di tutti i nomi, di tutte le particelle, sì, del Mar Piccolo in cui è diviso, quindi abbiamo tantissima storia anche in mare, abbiamo parlato delle isole Cheradi, però io dico sempre, Taranto, oltre ad essere una città, è anche un territorio, ricordiamocela questa cosa, sì, ogni tanto
1: territorio.
2: È anche un territorio. Ora, il territorio di Taranto, storicamente, e andiamo a vedere un po' all'interno cosa ci troviamo, ricordiamocelo, andava un po' la ricalca più o meno la provincia attuale, andava dal Bradano, quindi dall'attuale confine con la Basilicata, fiume che si chiamava Acheronte nell'antichità, come quello dei morti, uno dei tanti fiumi nel mondo greco.
1: Ma che bella cosa!
2: Che si chiamava Acheronte, che era l'attuale Bradano, che era il confine tra Taranto e Metaponto nell'antichità, e arrivava fino almeno a Campomarino di Maruggio, dove oggi ci sta una piccola collinetta con una micro chiesa. Lì c'era un tempio di Artemide, insomma, quell'estensione. E poi le serre tarantine, iniziamo, le serre tarantine sono quella fascia collinare dove ci sta San Giorgio Ionico, Rocca Forzata, Monteparano, che va fino a Sava, quindi San Giorgio a Sava facevano un po' da confine settentrionale. Allora, c'è una grandissima concentrazione, non soltanto nella provincia di Taranto, in Salento soprattutto, ma anche il resto della Puglia, di comuni che terminano in Ano. Va bene, ora, che cos'è questa cosa? In latino andava a indicare luoghi di pertinenza che appartenevano a qualcuno.
1: Ah, ok.
2: Tantissimi dei nomi di comuni

0: Porano, ad esempio, che non ha niente a che fare con un leprarium, che era un luogo dove si allevavano le lepri, nella maniera più assoluta, voleva dire luogo che apparteneva a tale Leporus. Chi era sto Leporus? Centurione, un legionario in pensione a cui era stato dato un pezzo di terra. Attenzione, non ci facciamo illudere, quindi sto signore possedeva tutto l'attuale no. Noi non ci è dato sapere perché poi ne è rimasto uno, anche perché i comuni hanno... c'è il comune, il rione, la zona, e la sottozona. Quindi non ci fissiamo eccessivamente sull'ufficialità amministrativa che dice questo è il territorio comunale di Leporano piuttosto che di Bolzano.
1: Il signor Lepuno poteva avere anche un pezzo di terra di 7 metri quadri.
0: Bravissimo, cioè. Che però per qualche motivo, forse proprio perché lì è sorto poi il centro abitato, sì, è rimasto questo nome. Altra cosa interessante, visto che abbiamo menzionato le contrade, ad esempio, ci sono tantissime contrade nei comuni della provincia di Taranto che si chiamano Iazzo di qualcosa. Ce ne sono tante a Castellaneta, a Mazzafra, a Lizzano, Iazzo. Cos'è uno Iazzo? Uno Iazzo è un recinto per le capre. Molto banalmente, in lingua greca è un recinto per le capre. Noi dobbiamo ricordarci, visto che facciamo pure un po' di zoologia locale, l'allevamento tipico delle nostre latitudini è quello ovino. Va bene, c'è un po' l'eccezione della Campania dove ci sono le bufale, però mediamente nel Mediterraneo orientale, nord, tutte queste zone aride dove di erba ne cresce poca, la capra e la pecora è il sogno, perché si mangia anche le pietre. Quindi mi fa sempre piacere quando guido ogni tanto in campagna, ci sta qualche gregge in giro, fa molto bucolico, molto caratteristico. Quindi abbiamo questi nomi qua. Abbiamo anche un po' di fiumi nel nostro territorio, nello specifico ce li abbiamo nel lato occidentale, quindi dove escono da sotto dalla Murgia e vanno verso il mare, mentre poi da Taranto in poi, quindi sul blocco della penisola salentina, ce ne sono un paio, tipo lo Stone a Lizzano. Osto viene da osso, non sappiamo se era per qualche conformazione, per il colore del fondo, non lo sappiamo particolarmente. Il Chidro, altro fiume nome greco, che invece Chidro probabilmente si riferiva forse alla temperatura, c'è un verbo nel nostro dialetto che è chiatrar, che c'è anche in alcuni, vuol dire ghiacciare, va bene? Quindi il Chidro è il fiume che sta a San Pietro in Bevagna,
1: è notoriamente che fanno anche i bagni di salute perché vanno benissimo un po' l'aria, acqua calda, acqua fredda.
0: Dall'altro lato c'è il Tara, nome pre-indoeuropeo, probabilmente il nome originale della prima insediamento miceneo prima degli Spartani, che hanno preso il nome dal luogo che c'era, prende il nome da questo fiume sostanzialmente. L'altro è il Lato, che sta a Castellaneta, sì, sostanzialmente anche questo nome molto particolare, probabilmente addirittura di origine cretese o minoica. Ci sono tutta una serie di villaggi e di luoghi a Creta che si chiamano Lato. C'è una tradizione nel nostro territorio di presenza cretese, storico, mitica, si mischiano un po' queste cose, però questa è un po' una suggestione che noi abbiamo sostanzialmente.
1: Wow, abbiamo fatto un excursus, può stare ore e ore e ore, e poi vedo Gisberto dall'altra parte che sta proprio così incantato perché gli piace tanto. Comunque una cosa molto bella che l'abbiamo ridetto e ridetto e l'abbiamo ritestimoniato, una parola nasconde dietro un'immensità di storia. E poi non è detto che la parola debba essere per forza una parola tra virgolette colta o una parola bella, buona, perché non c'è la parola buona e la parola cattiva o la parola
0: sono scuse
1: di serie A o di serie B, cioè in questo caso, come abbiamo già abbondantemente dimostrato e dimostreremo dopo, quindi rimanete sintonizzati perché ci sarà una sorpresa, anche le parolacce o gli insulti, non c'è a serie A e serie B, anche quelli in dialetto raccontano una storia pazzesca.
0: Velocissimo. C'è un'offesa che era Galiote. Un Galiote era una persona di poco raccomandabile. Attenzione, si pensava derivasse da Galeotto, cioè quello che stava nelle galee, quindi la galea, la nave romana, quindi punizione a remare nelle galee. In realtà, pensa che bello, Rintone di Taranto, che era questo
1: nostro Rintone,
0: benissimo, quello che ha inventato la satira, usava questo termine galee in greco, che era in realtà una specie, era un tipo di gatto un po', insomma, che si faceva e quindi
1: non l'ho capita questa cosa dei gatti che si faceva
0: era un gas, quei gatti un po' ruffiani, un po' così. Allora
1: il gatto
0: è questa galee, questo gatto così veniva usato per descrivere soprattutto donne particolarmente sconvenienti e poco probabilmente
1: Latte morte livello 2.0.
0: E lui stesso usa galeotes nel suo coso, quindi più che galeotto probabilmente.
1: E noi continueremo dopo a parlare di insulti, però c'è una sorpresona. Che sorpresa! Dovete rimanere sintonizzati, linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
4: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Quando ti rilasciano la diagnosi, nessuno ti spiega cosa fare dopo. Ti danno una carta, arrivederci e grazie. È il grido d'allarme delle famiglie alle prese con la gestione della disabilità e dei disturbi dello sviluppo. Dopo l'esito medico, i genitori si ritrovano immersi in un labirinto burocratico tra ASL e scuole, costretti ad affrontare liste d'attesa infinite. A rendere drammatica la situazione è la carenza del servizio pubblico di figure chiave come logopedisti, neuropsicomotricisti e terapisti ABA, che spinge molti a ricorrere alle cure private, insostenibili per chi non ha risorse economiche adeguate. Ascoltiamo la testimonianza di Angela Guercia, madre di Dario, bambino affetto dalla sindrome d'autismo.
5: Quindi noi abbiamo avuto la fortuna di trovare degli angeli sulla strada tortuosa che abbiamo intrapreso, che ci hanno aiutato. Quindi ci hanno aiutato con dove dovevamo andare a fare le pratiche, cosa dovevamo presentare, che documenti servivano, cosa ci mancava. E è iniziata la corsa, no?
4: Un violento incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio lungo la provinciale che collega Taranto a Statte, provocando il ferimento di due persone. I sanitari del 118 sono subito intervenuti sul posto per prestare i primi soccorsi e hanno trasportato i feriti all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Fortunatamente le loro condizioni non risultano gravi. Gli agenti della polizia locale hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dello schianto. Cambiamo argomento: una passerella di legno di 50 metri e un gazebo d'ombra per superare le barriere. Così l'associazione Diseducation rende accessibile la spiaggia libera di Viale del Tramonto a Taranto per Ferragosto. L'intervento concreto nasce dalla volontà di non limitarsi alle denunce, ma di creare uno spazio inclusivo contro gli ostacoli fisici e culturali che isolano le persone con disabilità. Gli allestimenti resteranno a disposizione per tutto il periodo festivo. I promotori invitano la cittadinanza ad unirsi per condividere il mare ed eliminare ogni forma di esclusione sociale. Crispiano entra nella mappa dello sport internazionale con i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il comune delle 100 masserie ospiterà le gare di tiro con l'arco del nuovo impianto di San Simone, l'unica struttura del sud Italia interamente dedicata a questa disciplina. Per l'amministrazione comunale l'opera rappresenta un'eredità strategica, un polo permanente destinato a raduni, gare e promozioni turistica anche dopo l'evento. La manifestazione richiamerà oltre 4.000 atleti da 26 paesi, con Crispiano che il 24 agosto sarà protagonista anche con il passaggio delle gare di ciclismo. Passiamo alla cultura, apertura straordinaria del Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Oggi per la giornata di Ferragosto, con orario continuato dalle 10.30 alle 18.30, è prevista alle ore 11 una visita guidata alla mostra All'Arte della Vittoria, curata dalla restauratrice Anita Bressan. Il percorso illustrerà gli esiti delle indagini sulla policromia del sarcofago dell'atleta di Taranto e le ultime scoperte condotte sul DNA. E per questa edizione è tutto, a risentirci.
3: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate. Su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
6: Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Super Trailers.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway. Robert Pattinson.

0: Lupita Nyong'o con Zendaya e Charlize Theron.
1: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Super Trailers.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Cittadella Visual Radio TV.
5: Cittadella,
6: Cittadella,
5: New Hit.

0: l'accento della lingua, del dialetto, della parlata tarantina, ovviamente il professor Bianchi è qui. Come benvenuto, professore.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Tutta colpa tua, Alfredo, se adesso ci chiediamo l'etimologia delle parole. Prima stavamo parlando di mare con Enza Tomaselli e abbiamo parlato di questi, cioè come se il Mar Grande fosse un terzo seno del Mar Piccolo.
1: Vero.
0: Perché grazie alle Cheradi abbraccia la nostra città.
1: Verissimo.
0: Vedi che assist ti ho
1: dato. Mamma
0: mia. Cheradi.
1: Auer.
0: Auer. Come dicono sempre.
1: Allora. Le nostre isole Cheradi in realtà fantasticamente sono intanto uno scrigno di nomi, perché ora vedremo come insomma siamo arrivati a oggi, ma insomma c'è tutto un excursus lunghissimo da dove siamo partiti, ma sono anche un ottimo viatico per spiegarci anche la storia religiosa di questa città, perché vedremo come nel cambiare i nomi andiamo a descrivere dei

0: momenti storici distinti. Allora, le due isole, anzi tre, dico sempre purtroppo, sì, questa sorta di cosa la devo sempre ricordare,
1: era tre.
0: Una terza che ora andiamo a vedere, si chiamavano in antichità Electrides, l'Elettro e l'Ambra, quindi la

0: questo naturalistico oggi non ci è dato sapere.
1: Però molte fonti parlano, danno questa descrizione di pescatori che andavano a pescare, gettavano le reti, tiravano fuori tutto, guarda l'ambra, che andava fortissimo come gioiello nell'antichità.
0: Perché erano ricche di pini. Ok, esatto. Ricordiamoci, il nostro pino è il pino di Aleppo, non è il pino marittimo, quindi è quello più tozzo con più rami, non quello a ombrello, insomma, più tipico del Tirreno. E si chiamavano Fivo e Fiva. Febo, Apollo, c'erano dedicate una ad Apollo e una alla sorella Artemide, forse perché avevano entrambe forme, come si dice, di mezzaluna, luna, insomma, non sappiamo, oppure Febo in greco, l'epiteto di Apollo vuol dire luminoso, brillante, quindi forse anche quello un riferimento all'ambra stessa, insomma, non c'è dato saperlo. Detto ciò, parliamo di due divinità estremamente importanti nella Taranto antica. E ovviamente abbiamo il primo cold case, come si dice, rispetto al nome di queste isole. Tucidide, uno dei padri della storiografia, parla di questo contingente ateniese in rotta verso Siracusa durante il Peloponneso, che si ferma in queste isole che lui chiama Cheradi, dove si incontra con un contingente di messapi che gli prestano un po' di arcieri per andarsene a fare la guerra a Siracusa. C'è un problema. Tanti hanno detto, le Cheradi di Taranto. Uno, molto improbabile che gli ateniesi sono in guerra con Taranto, tanto che per si possono fermare in rada di Mar Grande. Però c'è un'altra questione, quanti isole ci sono?
1: Il nemico del mio nemico, il mio amico.
0: Certo. Che succede però? Quante isole ci sono sulla penisola salentina? Le Cheradi di fronte a Taranto, le cosiddette isole dei conigli a Porto Cesareo, più Gallipoli e l'isola di Sant'Andrea. Ma Gallipoli già all'epoca è già città greca di Taranto, per te chiusa parentesi, e quindi probabilmente si riferiva all'isola dei conigli, verosimilmente. E questo nome, dall'altro, non è il nome usato all'epoca, quindi dobbiamo anche capire da dove viene preso. Che vuol dire Cheradi, visto che ci siamo? Vuol dire maiale, in realtà. Però attenzione, Chiros vuole dire maiale. Però è anche un termine che in realtà andava a descrivere quegli affioramenti di scoglio dal mare, un po' più tozzi, un po' così. Quindi,
1: ci piace pensare a questa seconda versione, diciamo.
0: L'isola dei maiali. Quindi, verosimilmente, era questo termine un po' generico che certamente a un certo punto ritornerà. Già in età bizantina, appunto, si chiamano isole Cheradi, ma hanno nomi diversi: Sant'Andrea e Santa Pelagia. Sant'Andrea è quella più grande, Santa Pelagia è quella più piccola, famosa Sant'Andrea perché è l'isola di Santa Sofronia di Taranto, questa santa eremita
1: che nessuno ricorda mai di questa. Abbiamo parlato una puntata di Santa Sofronia.
0: Esatto, più che Sant'Andrea, Santa Pelagia, che è una santa molto orientale, ma Palasciano, cioè sicuramente è stata un'epoca in cui questa santa deve essere andata per la maggiore e siamo in epoca di culto greco ortodosso nella nostra città, nel Salento, in Calabria e non solo. Ora, paradossalmente, siamo già nel 1500-1600, a un certo punto queste isole diventano, come conosciamo oggi, San Paolo e San Pietro. Anche qui non due santi a caso, soprattutto San Pietro. Sulla questione di San Pietro e Taranto, tu lo sai meglio di me. Io
1: qualcosina la conosco
0: benissimo,
1: su questa cosa qua.
0: Io sposo quest'idea per cui l'idea della conversione da parte di San Pietro di Taranto sia un'idea propagandistica post Costantinopoli, no? Insomma, e quindi iniziamo a vedere sto San Pietro un po' ovunque, sostanzialmente a Taranto. San Paolo devi fare il paio, quindi no?
1: Infatti.
0: E dicevamo, c'è un'altra isola. San Nicola, letteralmente.
1: San Nicolicchio.
0: Anzi, Usqueghe. Perché era abbastanza piccola. Dove sta sta isola? Esiste ancora in realtà, se voi, molto ironicamente, se scrivete San Nicolicchio su Google Maps, vi porta sulla banchina della raffineria. Dove ancora si vede il pezzo di terra e dove c'era l'ultima chiesa di rito greco nella città di Taranto. Ricordiamoci, ce n'erano almeno 6 fino al 1600 nella città vecchia. L'ultima rimasta di cui sappiamo era questa San piccola abbadia di rito greco di San Nicola su quest'isola San Nicolicchio, lo scoglio, quindi questa piccolissima isola
1: che è stato soltanto sbancato, ma non fa niente.
0: Vabbè.
1: Però c'era. Quindi quindi Taranto, città di due mari.
0: Due isole, oggi due isole. Purtroppo.
1: Due ponti, tre ponti. Tre
0: sì,
1: ponti. Insomma,
0: tre.
1: I numeri, siamo messi bene a numeri. Grazie.
0: Assolutamente.
1: I numeri, diamo i numeri oggi. Grazie, tutta colpa tua comunque se adesso diamo anche i numeri e in dialetto. Tutta colpa tua se ci chiediamo l'etimologia delle parole del nostro meraviglioso dialetto. Grazie ad Alfredo Bianchi, ci vediamo la settimana prossima.
0: Assolutamente sì.
1: Assolutamente sì. Allora.

0: linea alla regia.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Beh, adesso vi beccate, conseguenza storica dell'Unità d'Italia, un fenomeno che era molto molto molto presente nel Sud Italia, ma soprattutto nel nostro territorio, il fenomeno del brigantaggio, che era così forte, dominato da personaggi così famosi, diventati così famosi, che sono passati alla storia proprio come modi di dire addirittura. Quanti di voi, ad esempio, hanno sentito l'espressione no, hanno arrivato pizzichicchi e cupulone, o comunque semplicemente pizzichicchi e cupulone? E quanti di voi si sono chiesti, ma chi sono pizzichicchi e cupulone? Beh, pizzichicchio e cupulone erano due briganti. Passo indietro. Perché il brigantaggio? Abbiamo detto l'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia ha portato con sé anche una serie di regole, di cambiamenti politici. Questi cambiamenti politici, queste tasse, questa nuova disposizione anche economica e sociale dell'Italia unita, andava un po' a discapito del Sud Italia, soprattutto dei contadini, che erano vessati da tasse, da una riforma anche poco gentile nei loro confronti, quindi non c'era proprio felicità, c'era una sorta di malcontento soprattutto fra le classi più deboli, e diedero vita a questo fenomeno del brigantaggio in tutto il Sud Italia. Briganti erano anche degli ex soldati, quindi non solo i contadini. Beh, ed ecco che spiccano queste due figure nel territorio del Tarantino di Pizzichicchio e Cupulone. Pizzichicchio, alias Cosimo Mazzeo, nato nel 1837 a San Marzano di San Giuseppe, fu un soldato dell'esercito borbonico che poi decise di dismettere la sua divisa, appendere al chiodo la sua divisa e prendere la divisa del brigante. Quindi si presentava alle gente con camiciona, gilet, orologio, non da taschino, orologio al collo, quindi la famosa cipolla però al collo, cappello e rigorosamente pistola nella cintura, perché i briganti erano così. Della sua comitiva faceva parte anche un suo amico, cioè Cupulone, ovvero Rocco Chirchigno, e quindi si diedero entrambi al brigantaggio. Cupulone, Pizzichicchio diventò presto capitano e si rese protagonista con le sue scorrerie nel territorio montano, compreso fra Crispiano, Massafra, Mottola, Martina Franca e anche l'area di Taranto. Poi, quando nel 1863 il brigantaggio iniziò a cadere un pochino in declino, lui scelse Crispiano come sede del suo quartier generale. Però il suo centro più importante, il fulcro, il suo quartier generale, rimase San Marzano di San Giuseppe, che era il suo paese natale. Però a San Marzano di San Giuseppe c'è ancora una testimonianza viva del nostro Cupulone, cioè c'è un trullo fortezza a più piani, era il suo trullo fortezza, era il suo castello, diciamo così, protetto. Ovviamente era una struttura molto solida, difficile da attaccare, e lo stesso Pizzichicchio era un personaggio veramente fortissimo, era quasi diventato un mito fra il popolo, perché non riuscivano proprio a catturarlo. E pare che quando venne catturato nel 1869 ci vollero 100 persone, 100 uomini fra carabinieri reali, cavalleggeri e altre forze, tutte queste persone, per catturarne una sola, cioè il grande mitico Pizzichicchio. Quindi adesso sapete chi sono Pizzichicchio e Cupulone. Quindi Pizzichicchio e Cupulone, secondo voi a sto punto è un'offesa o un complimento? Pensateci su. Nel frattempo diamo la linea alla regia.

Parlavamo dei miti del mare, miti alimentati anche dalla storia della fondazione di Taranto, che trae proprio spunto, trae nutrimento dal mare. Storia della fondazione che non è da poco, perché la maggior parte delle città hanno una storia sulla fondazione. Noi ne abbiamo due, perché noi vogliamo sempre strafare. Quindi abbiamo Taras e abbiamo Falanto. Due fondatori. Beh, partiamo da Taras. 2000 anni prima di Cristo, questo giovane, che era un po' figlio d'arte, perché da un lato era figlio di Poseidone, dall'altro della ninfa Saturia, e stava navigando, e alle foci del fiume che poi da lui prese il nome, il Tara, arrivò in questa zona qui. Disse: ma quanto mi piace, quanto è bella, amore, ci resto qualche giorno perché non è male così. Decise di rimanerci, e un bel giorno, mentre stava nel beato mondo dei fatti suoi, lì a contemplare lo Ionio, il Tara e quant'altro, vide arrivare, e a fare anche sacrifici, perché per ringraziare il padre, quindi faceva dei sacrifici per ringraziare il papà Poseidone per avergli permesso di essere arrivato in questo luogo meraviglioso, ecco che ti vede in lontananza un delfino. E allora Taras interpretò questo segno come un chiaro segno, un chiaro invito a fondare lì una città, ed ecco che fondò quell'area che oggi noi chiamiamo Saturo per o la mamma Saturia oppure la moglie Satureia, però non si capisce bene a chi l'aveva dedicato, comunque insomma sempre una roba di famiglia. Lui fece una gran bella cosa che piacque tantissimo agli dei, tant'è che pare che un bel giorno, proprio a cavallo di un delfino, il nostro Tara scomparve. Taras scomparve lì nel mare, il Mar Grande, perché ascese tra gli dei, ascese all'Olimpo. E quindi questa è una leggenda. A fianco c'è anche l'altra leggenda, che è un pochino più storica. Ad esempio, ce ne sono tantissime di fonti che parlano di questa storia. Ad esempio Eusebio, che racconta proprio di Falanto. Falanto era il capo dei Parteni. I Parteni chi erano? Erano un gruppo di spartani che erano nati durante la guerra messenica. Quindi quando Sparta andò in guerra con la Messenia, tutti i cittadini, quindi quelli che potevano votare, che avevano comunque diritti politici, andarono in guerra in Messenia. E visto che altrimenti si rischiava di avere una crescita zero, perché questa fu una guerra che durò un sacco di tempo, ogni tanto inviavano dei giovani aristocratici per combattere la crescita zero, e si univano alle vergini e così procreavano. Quando finì la guerra messenica, circa un 18-20 anni dopo, si ritrovarono a Sparta tutta una serie di giovincelli che vennero chiamati Parteni. Parteni perché erano appunto figli di queste unioni, però c'era un problema politico, cioè questi, gli diamo la cittadinanza? Sì, sono cittadini, però non è che sono nati proprio all'interno di un matrimonio tradizionale, ma come facciamo? E allora sai che c'è? Andiamo, diciamo, andate a colonizzare quello che vi pare. Quindi il loro capo decise, prima di partire per colonizzare via mare sempre, Falanto decise di consultare l'oracolo, perché gli antichi non facevano niente se prima non consultavano l'oracolo. L'oracolo di Delfi disse: là dove vedrai dal cielo sereno bagnarsi la terra, ti devi fermare. Beh, c'è, cioè questi oracoli, non a caso erano oracolari, non si capiva mai niente, li capivi sempre dopo, cioè dal cielo sereno doveva piovere sostanzialmente. Vabbè, inizia Falanto con tutti i Parteni, iniziano loro.

lungo viaggio, si fermano in varie coste, posti carini, posti comodi da colonizzare, però cielo sereno, ma non c'era la pioggia, oppure c'era la pioggia, ma non c'era il cielo sereno. Ovviamente era un problemone, finché non arrivarono sempre alle foci del fiume Tara, in quella zona chiamata Saturo. E Faranto disse: Madonna, quanto mi piace qui, ma quanto è bello. Vabbè, stanno gli Iapigi, però mo facciamo qualche guerra, li cacciamo, non ne stanno problemi, ma quanto è bello. Però cielo sereno, ma non pioveva. E come si fa? E come si fa? Lui era anche stanco, tra l'altro c'erano pure gli altri parteni che si volevano ammutinare, che dicevano: senti, ma qua noi siamo in viaggio da un sacco di tempo, che dobbiamo fare? E allora lui, da spartano guerriero, si buttò a terra e iniziò a piangere, e piangeva disperato, diceva: ma perché non piove col sole? E allora arrivò la moglie Etra, che per consolarlo si buttò a terra pure lei, iniziò a piangere pure lei, e iniziò a piangere così tanto che le sue lacrime bagnarono il terreno. Ed è allora che Flash Falanto capì: Etra in greco significa cielo sereno, quindi le lacrime di Etra dal cielo sereno avevano bagnato la terra, e fu così che fu fondata

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: ritornati in studio. Continuiamo a parlare di storia, di tradizione. Allora, abbiamo visto nelle puntate precedenti il discorso della medicina, quindi di tutti i rimedi curativi che erano tanto cari al popolo, però non è cosa nuova. Noi abbiamo parlato fino adesso di rimedi popolari, vi ricordo, non so, la peluche per le emorragie, l'anello d'oro per l'orzaiolo. Beh, però la medicina non era solo medicina popolare, e l'attenzione per la cura del corpo non è cosa degli ultimi secoli, è cosa anche molto molto antica, tant'è che Taranto nel terzo secolo, ad esempio, ha dato i natali, anzi, a tal Zeusi, che era un medico molto molto famoso all'epoca, diventato famoso proprio perché per i suoi commenti ai testi di Ippocrate. Ippocrate è il tizio in nome del quale si fa il giuramento nel momento in cui ci si diventa medici, quindi la medicina fatta persona è Ippocrate. Storicamente lui diventò famoso, Zeusi da Taranto, perché faceva appunto dei commenti, quindi delle cose in più, agli scritti di Ippocrate. E oltre Zeusi noi abbiamo anche un altro grande medico, Icco, passato alla storia sì come il grande atleta di Taranto, Icco, però Icco è anche considerato il padre della medicina sportiva, perché per primo si occupò del principio che poi fecero, diciamo, i romani, proprio fecero loro, mens sana in corpore sano. Quindi lui non solo era un atleta e quindi dava anche indicazioni su che tipo di allenamenti fare, ma capì già all'epoca che insieme agli allenamenti bisognava abbinare anche un certo tipo di cura, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione. Ed ecco che lui va a descrivere proprio qual era l'alimentazione ideale per gli atleti, una sorta di dieta mediterranea peraltro, e anche molto molto ricca di proteine oltre che di carboidrati. Lui parla di utilizzo di legumi, tantissimi legumi, e quindi già abbiamo questo aspetto, ed è considerato ad oggi, tra l'altro, proprio questo principio di vita morigerata. Tra l'altro diceva lui che bisognava, è stato il primo a dire che prima di una prestazione atletica bisognava fare astensione da tutto, da ogni ozio e da ogni vizio, lui per primo l'ha detto. Quindi penso che questa tecnica ancora, questa pratica ancora si porti avanti prima di ogni performance sportiva. E questo era il nostro Icco da Taranto, e pian piano questa sua metodologia è stata presa così tanto piede che tutt'oggi Icco viene considerato il padre a livello mondiale della medicina sportiva. Icco e Zeusi, due medici tarantini dell'antichità. Linea alla regia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

0: Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Quando ti rilasciano la diagnosi, nessuno ti spiega cosa fare dopo. Ti danno una carta, arrivederci e grazie. È il grido d'allarme delle famiglie alle prese con la gestione della disabilità e dei disturbi dello sviluppo. Dopo l'esito medico, i genitori si ritrovano immersi in un labirinto burocratico.

0: traumatico tra ASL e scuole, costrette ad affrontare liste d'attesa infinite. A rendere drammatica la situazione è la carenza del servizio pubblico di figure chiave come logopedisti, neuropsicomotricisti e terapisti ABA, che spinge molti a ricorrere alle cure private, insostenibili per chi non ha risorse economiche adeguate. Ascoltiamo la testimonianza di Angela Guercia, madre di Dario, bambino affetto dalla sindrome d'autismo.
1: Quindi noi abbiamo avuto la fortuna di trovare degli angeli sulla strada tortuosa che abbiamo intrapreso, che ci hanno aiutato. Quindi ci hanno aiutato con dove dovevamo andare a fare le pratiche, cosa dovevamo presentare, che documenti servivano, cosa ci mancava. È iniziata la corsa, no?
0: Un violento incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio lungo la provinciale che collega Taranto a Statte, provocando il ferimento di due persone. I sanitari del 118 sono subito intervenuti sul posto per prestare i primi soccorsi e hanno trasportato i feriti all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Fortunatamente le loro condizioni non risultano gravi. Gli agenti della polizia locale hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dello schianto. Cambiamo argomento: una passerella di legno di 50 metri e un gazebo d'ombra per superare le barriere. Così l'associazione Diseducation rende accessibile la spiaggia libera di Viale del Tramonto a Taranto per Ferragosto. L'intervento concreto nasce dalla volontà di non limitarsi alle denunce, ma di creare uno spazio inclusivo contro gli ostacoli fisici e culturali che isolano le persone con disabilità. Gli allestimenti resteranno a disposizione per tutto il periodo festivo. I promotori invitano la cittadinanza ad unirsi per condividere il mare ed eliminare ogni forma di esclusione sociale. Crispiano entra nella mappa dello sport internazionale con i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il comune delle 100 masserie ospiterà le gare di tiro con l'arco del nuovo impianto di San Simone, l'unica struttura del sud Italia interamente dedicata a questa disciplina. Per l'amministrazione comunale l'opera rappresenta un'eredità strategica, un polo permanente destinato a raduni, gare e promozioni turistiche anche dopo l'evento. La manifestazione richiamerà oltre 4.000 atleti da 26 paesi, con Crispiano che il 24 agosto sarà protagonista anche con il passaggio delle gare di ciclismo. Passiamo alla cultura, apertura straordinaria del Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Oggi per la giornata di Ferragosto, con orario continuato dalle 10.30 alle 18.30, è prevista alle ore 11 una visita guidata alla mostra All'Arte della Vittoria, curata dalla restauratrice Anita Bressan. Il percorso illustrerà gli esiti delle indagini sulla policromia del sarcofago dell'atleta di Taranto e le ultime scoperte condotte sul DNA. E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: emotions and you just keep wanting more.
1: Eccoci tornati in studio. Beh, parliamo un po' di musica. Stiamo parlando tanto di antichità questa puntata. Beh, parliamo di musica nell'antichità. Più volte abbiamo detto e ripetuto e ribadito quanto Taranto fosse collegata alla musica dall'antichità ai giorni nostri, partendo da Citraedo, Nicocle, fino ad arrivare a Pasquale Mario Costa. Però non solo musica composta ed eseguita, ma a Taranto la musica si studiava, cioè la composizione della musica è stata per la prima volta studiata a Taranto. Perché dico così? Beh, per via del tal Aristosseno. Aristosseno non è solo un tizio tarantino a cui è stata dedicata una scuola e una via, ma era un filosofo pitagorico che per primo si approcciò in maniera filosofica e matematica alla musica, dando vita a una sorta di sperimentazione, una sperimentazione che andava oltre la sperimentazione musicale che c'era fino a quel momento, perché fino a quel momento, stiamo parlando del V secolo, fino al V secolo avanti Cristo, la musica veniva, diciamo, fatto un po' orecchio, un po' improvvisata anche. Però Aristosseno per primo disse: alt, fermi un attimo, cerchiamo di capire che cosa c'è dietro la musica. E lui iniziò ad osservare proprio le dinamiche del suono ed accosta a queste dinamiche del suono un'impostazione aritmetica, quindi in piena filosofia pitagorica. Ricordiamo che Taranto è stato proprio un presidio dei pitagorici. Beh, che cosa ne conviene? Ne conviene che oggi la teoria musicale è figlia esattamente di quegli studi fatti molti, molti, molti secoli fa dal nostro Aristosseno. Oggi può sembrare anche una cosa normale questa storia qui della teoria musicale, però Aristosseno per primo focalizzò l'attenzione sul fatto che nella musica dovevano convergere tanto la logica quanto l'emotività. E vi cito questo breve estratto da un suo scritto, Elementi di armonia. Lui dice: di queste due cose, in vero, la musica è coesistenza, sensazione e memoria. Bisogna infatti sentire ciò che accade e ricordare ciò che è accaduto. Il tutto ovviamente attraverso la musica. E rimanete sintonizzati, perché più tardi vi faremo vedere come questa cosa si attua ancora oggi. Nel frattempo, linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Dub Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

E ci avviamo alla fine di questa nostra puntata di Non è mai troppo tardi. Come ogni fine che si rispetti, parliamo di favole e vi tocca la favola della non buonanotte o del buon aperitivo, visto che comunque durante tutta la puntata abbiamo accennato alle questioni meteorologiche, mo il freddo e la pioggia, insomma abbiamo accennato a parecchie cose riguardanti il meteo. Quale migliore occasione per parlare di una favola che riguarda il meteo? Tra l'altro colgo anche l'occasione per svelare il quiz che abbiamo lanciato nei giorni scorsi sui social, cioè la so Cristo pesce le cozze. Cioè, che cosa significa la so Cristo pesce le cozze? Ve lo dico subito, ecco la nostra favola. Tanto tempo fa c'era un arciprete che era tanto tanto bravo, ma anche tanto tanto tanto goloso. Vabbè, venne un giorno che doveva fare una processione, quindi andò in processione e portava la statua del Cristo. E però casualità volle che qualche ora prima avesse piovuto. Quindi quando piove, che cosa succede? Escono le lumachine, cioè le cozze praticamente. Escono le lumachine e all'epoca, insomma tanto tempo fa, anche questi piccoli eventi meteorologici si cercava insomma di prendere il lato positivo della pioggia. C'erano le lumachine, via, le prendiamo, le mangiamo. E questo arciprete era molto molto molto goloso delle cozze, le cozze insomma di terra, le lumachine, e quindi lasciò tutto così, disse no, scusate, mo vengo, e andò direttamente a fare le cozze, a raccogliere le lumache. Ed è per questo che si dice la so Cristo pesce alle cozze, perché nel momento in cui si lascia un qualcosa di importante per dedicarsi ad un'attività più superflua, più superficiale, ecco che subentra questo modo di dire che è sopravvissuto negli anni. Ed anche per oggi è tutto. Io vi do l'appuntamento alla settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze, stesso orario, non è mai troppo tardi, puntuale, mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.

0: quiero, porque si no me muero.
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella Meteo.
4: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa.

0: Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

RTL Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

0: Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Quando ti rilasciano la diagnosi, nessuno ti spiega cosa fare dopo. Ti danno una carta, arrivederci e grazie. È il grido d'allarme delle famiglie alle prese con la gestione della disabilità e dei disturbi dello sviluppo. Dopo l'esito medico, i genitori si ritrovano immersi in un labirinto burocratico tra ASL e scuole, costretti ad affrontare liste d'attesa infinite. A rendere drammatica la situazione è la carenza del servizio pubblico di figure chiave come logopedisti, neuropsicomotricisti e terapisti ABA, che spinge molti a ricorrere alle cure private, insostenibili per chi non ha risorse economiche adeguate. Ascoltiamo la testimonianza di Angela Guercia, madre di Dario, bambino affetto dalla sindrome d'autismo.
3: Quindi noi abbiamo avuto la fortuna di trovare degli angeli sulla strada tortuosa che abbiamo intrapreso, che ci hanno aiutato. Quindi ci hanno aiutato con dove dovevamo andare a fare le pratiche, cosa dovevamo presentare, che documenti servivano, cosa ci mancava. È iniziata la corsa, no?
2: Un violento incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio lungo la provinciale che collega Taranto a Statte, provocando il ferimento di due persone. I sanitari del 118 sono subito intervenuti sul posto per prestare i primi soccorsi e hanno trasportato i feriti all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Fortunatamente le loro condizioni non risultano gravi. Gli agenti della polizia locale hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dello schianto. Cambiamo argomento: una passerella di legno

0: di 50 metri e un gazebo d'ombra per superare le barriere. Così l'associazione Dis Education rende accessibile la spiaggia libera di Viale del Tramonto a Taranto per Ferragosto. L'intervento concreto nasce dalla volontà di non limitarsi alle denunce, ma di creare uno spazio inclusivo contro gli ostacoli fisici e culturali che isolano le persone con disabilità. Gli allestimenti resteranno a disposizione per tutto il periodo festivo. I promotori invitano la cittadinanza ad unirsi per condividere il mare ed eliminare ogni forma di esclusione sociale. Crispiano entra nella mappa dello sport internazionale con i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il comune delle 100 masserie ospiterà le gare di tiro con l'arco del nuovo impianto di San Simone, l'unica struttura del sud Italia interamente dedicata a questa disciplina. Per l'amministrazione comunale l'opera rappresenta un'eredità strategica, un polo permanente destinato a raduni, gare e promozioni turistica anche dopo l'evento. La manifestazione richiamerà oltre 4.000 atleti da 26 paesi, con Crispiano che il 24 agosto sarà protagonista anche con il passaggio delle gare di ciclismo. Passiamo alla cultura, apertura straordinaria del Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Oggi per la giornata di Ferragosto, con orario continuato dalle 10.30 alle 18.30, è prevista alle ore 11 una visita guidata alla mostra All'Arte della Vittoria, curata dalla restauratrice Anita Bressan. Il percorso illustrerà gli esiti delle indagini sulla policromia del sarcofago dell'atleta di Taranto e le ultime scoperte condotte sul DNA. E per questa edizione è tutto, a risentirci.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Super Trailers, quest'estate.
4: È un dinosauro quello!
5: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Super Trailers.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
14: Cittadella, Cittadella, new hit.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio. Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le

0: Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Talk about, talk about, talk.

0: Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Cittadella Meteo.
2: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Una legge speciale per Taranto è quanto chiede il presidente della regione Antonio De Caro. In una intervista rilasciata al direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Mimmo Mazza, De Caro insiste sulla necessità di procedere con la decarbonizzazione come unica via per mantenere in vita il polo siderurgico. Quanto alla possibilità di una nuova AIA e alle polemiche delle quali il presidente della regione è stato fatto oggetto dal mondo ambientalista, De Caro precisa che nello stesso decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo a partire dal prossimo 28 ottobre, è prevista la possibilità di riprendere l'attività del siderurgico se il gestore dello stabilimento adotta le misure necessarie per rimuovere l'amianto e ricondurre le emissioni delle polveri sottili entro i limiti di sicurezza. In ogni caso è la legge speciale che De Caro invoca, una legge, afferma il presidente della regione, che abbia contenuti per invertire la rotta della città con investimenti nuovi e certi. Infine De Caro ha annunciato che in occasione della inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo consegnerà nelle mani dei rappresentanti del governo la lettera che gli è pervenuta da un ragazzo di 13 anni affetto da una malattia rarissima e tra i firmatari del ricorso vittorioso contro l'ex Ilva, una lettera nella quale il ragazzo chiede che lo stabilimento venga definitivamente chiuso. Dal canto suo il ministro Urso, in un'intervista al Nuovo Quotidiano di Puglia, parla di un piano straordinario per Taranto per disinnescare la bomba sociale che potrebbe esplodere con l'eventuale chiusura dell'ex Ilva.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto terra di pensionati? Si direbbe di sì, ma forse meno di quella che è la percezione. Almeno a giudicare dalla ricerca pubblicata dal Corriere della Sera su dati del Ministero delle Finanze, dati relativi alle dichiarazioni dei redditi con anno di imposta 2024. La provincia di Taranto, infatti, risulta al 53° posto in Italia per redditi da pensione, con una percentuale del 35,75%. Più nel dettaglio, le cifre si alzano nel capoluogo, con il 36,7% di redditi da pensione. Il comune dove si risente meno delle pensioni è Leporano, con una percentuale del 30,1%, mentre in vetta alla classifica provinciale è Fragagnano, con una percentuale di redditi da pensione che tocca il 41,16%. In Puglia la provincia con il numero più alto di pensionati è Lecce, al 37° posto in Italia, mentre la provincia più giovane è Barletta-Andria-Trani, con una percentuale di pensionati che non tocca nemmeno il 30%, risultando la 104esima provincia in Italia. Cifre, nel complesso, che dimostrano come in Italia i redditi da pensione rappresentano una quota sempre più rilevante dell'economia locale. L'Italia, e Taranto non fa eccezione, è un paese con una popolazione sempre più anziana. Incidono su questi dati, e a Taranto ne sappiamo qualcosa, anche le migrazioni dei giovani verso città o paesi dove esistono opportunità e prospettive più gratificanti. In testa alla classifica delle province più anziane e quindi con i redditi da pensione che incidono in modo più pesante sull'economia c'è Biella con il 42,28%, mentre è Napoli la provincia dove i redditi previdenziali hanno una incidenza minore con una percentuale di appena il 28,8%.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Tutti a bordo è arrivato buon vento. Grazie a questo progetto è infatti approdata a Taranto la Ocean Bird, l'imbarcazione che sta compiendo il giro d'Italia per unire mare e solidarietà in compagnia dell'Associazione Italiana Sindrome X Fragile. Una iniziativa che ha come partner l'Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo e la Fondazione Italiana Autismo. A guidare il progetto è Pietro Frisani, skipper e armatore di Ocean Bird, che torna nella sua città per offrire questa esperienza di navigazione alle persone con autismo, sindrome X fragile e altre condizioni del neurosviluppo.
5: Per un tarantino essere arrivato con la sua barca sotto il ponte Girevole, aver avuto questo onore di essere ricevuti ed avere l'ormeggio sotto il ponte Girevole è veramente una sensazione fantastica. C'è un momento nella vita in cui ti accorgi che devi restituire parte di quella fortuna che sei riuscito ad avere. E quindi nasce Buon Vento tutti a bordo, la possibilità di fare il giro d'Italia portando tutti i ragazzi che sono stati meno fortunati di noi e farli vivere un giorno, una giornata particolare, un momento particolare.
4: La Ocean Bird è ormeggiata al Castello Aragonese fino all'11 agosto grazie alla sensibilità della Marina Militare. Taranto è la settima tappa di un tour che ha coinvolto complessivamente oltre 200 persone tra ragazzi, familiari e accompagnatori. La testimonianza di Anna De Florio, mamma di due ragazzi con sindrome X fragile e presidente della sezione Puglia dell'Associazione Italiana Sindrome X Fragile.
6: Queste occasioni sono importantissime per la sensibilizzazione, soprattutto sulla sindrome X fragile, che è una sindrome genetica ereditaria rara, quindi si eredita si trasmette dai genitori ai figli, comporta disabilità appunto intellettiva, è la prima causa anche monogenica di autismo. Quindi più se ne parla, più la gente, i ragazzi, le coppie ne sono consapevoli. Nella quotidianità, come in tutte le disabilità in generale, quindi comportano degli impegni, dei grandi sforzi che una famiglia deve affrontare nella quotidianità. Però poi alla fine ti arrivano queste occasioni e ti ripagano di tutti gli sforzi, di tutte le problematiche che nella quotidianità uno incontra.
4: Il successo del progetto Buon Vento a bordo dell'Ocean Bird è testimoniato dalla soddisfazione degli stessi ragazzi che vi partecipano. Il sorriso di Mattia ne è la dimostrazione.
7: Sono molto felice, sono molto contento, sono a barca.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Uno stadio tutto nuovo. Il Renzino Paradiso di Talsano è stato ufficialmente consegnato dopo i lavori di ristrutturazione. A dare il simbolico calcio d'inizio per la nuova avventura dello stadio sono stati il sindaco Piero Bitetti e il vice sindaco Mattia Giorno. Alla cerimonia è intervenuto anche l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce. I lavori di riqualificazione e adeguamento sono stati realizzati nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo, un passaggio importante per il quartiere di Talsano. E intanto, proprio in concomitanza con la consegna dello stadio alla città e in particolare a Talsano, arriva la proposta del consigliere comunale Enzo Di Gregorio, quella di intitolare la tribuna stampa dello stadio Renzino Paradiso alla memoria di Ninni Cannella, fotografo e giornalista tarantino scomparso alcuni anni fa. Ninni Cannella, fotografo

0: Appassionato e grande narratore per immagini degli eventi sportivi, fu una delle sfortunate vittime del Covid. La proposta ha quindi l'obiettivo di mantenere viva la memoria di un bravo professionista che per tanti anni ha raccontato lo sport tarantino. L'intitolazione della tribuna stampa rappresenterebbe quindi un riconoscimento all'attività di Ninni Cannella. La proposta sarà ora sottoposta all'amministrazione comunale. Intanto Taranto e Talsano potranno godersi il nuovo stadio Renzino Paradiso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un palco fluttuante, le note del jazz e la bellezza di Taranto vista da una prospettiva del tutto inedita, quella del mare. La musica d'autore sale a bordo per una serie di appuntamenti estivi che puntano a valorizzare il territorio e i suoi giovani talenti.
3: Questa iniziativa viene sempre fuori grazie a un forte desiderio, no? di finalmente di rendere la nostra città visibile a tutti, a tutta l'Italia, a tutta l'Europa, a tutto il mondo, perché Taranto secondo me è una delle città più belle del mondo, quindi merita di essere vista in un altro modo. Taranto merita di essere vista anche dal mare verso la città. Taranto merita di essere considerata una città che può dare tanto al futuro.
2: Un'iniziativa che unisce la cultura locale a uno scambio internazionale di ampio respiro, portando a Taranto artisti di caratura europei. Concertini jazz a bordo del catamarano Bali 4.8 di Boat Sharing Puglia, ormeggiato presso il Molo Sant'Eligio, partner dell'evento il Comune di Taranto.
4: Lo scopo di questi 6 concerti è quello di unire il parco di artisti che ho avuto il piacere di conoscere nei miei anni all'estero a quelle che sono le realtà del territorio pugliese e meridionale in tutta Italia. Avrò il piacere di ospitare 2 grandissimi colleghi musicisti, uno olandese chiamato Matthijs Scherz, un keyboardist e pianist proveniente sempre dall'Olanda, e insieme a Matthijs avrò il piacere di ospitare Matthias van der Brande, un sax tenore, lui proveniente dal Belgio, sempre con la missione di creare un portale. L'idea del Perbacco è quella di creare effettivamente sì un portale fra quelle che sono le meraviglie della musica in Europa e portarle qui nella città in cui sono nato. Questa è l'idea.
5: Con Perbacco abbiamo deciso di ospitarvi e fare 15 serate jazz musica a bordo dal 20 di agosto, durante anche in concomitanza con i giochi del Mediterraneo. Ogni giorno noi usciamo per mare con le nostre imbarcazioni a motore, a vela e catamarano. Ospitiamo tutti quelli che vogliano fare questa esperienza indimenticabile a bordo. Quindi vi aspettiamo.
2: Insomma, le note che si fondono con il rumore delle onde dal 20 agosto al 4 settembre, il jazz è solo on the boat.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La prima particolarità che salta all'occhio è questo studio visit, quindi sì, non rimangono sempre le stesse opere, ma cambieranno all'interno durante il mese. Perché questa cosa è... Come
6: sì,
2: nasce?
6: Allora, nasce perché io sono anni, ma tanti anni, che lavoro a progetti che ruotano intorno alla cultura del Mediterraneo. Quindi sarebbe stato un po' riduttivo presentare solo in uno spazio che, per quanto grande, non poteva accoglierle tutte e tutte insieme. Quindi l'idea qual è stata? È una cosa che per Taranto forse è la prima volta che si fa, ed è uno studio visit, cioè tutti gli ambienti, compreso il laboratorio, saranno aperti a chi lo vorrà visitare. Le opere, che sono anche loro poste in modo diverso, non tutte appese come si fa di solito alle pareti, ma anche poggiate. Quindi si potranno nei giorni e durante tutto il mese le opere cambiare e ruotare.
2: Quindi si può tornare più volte.
6: Benissimo, benissimo. L'idea è quella, cioè per chi fosse interessato, tornare più volte, e quindi ogni volta lo spazio prenderà una visione, una forma diversa. Le opere sono tutte dedicate alla cultura del Mediterraneo, quindi anche Magna Grecia, ma anche a problemi più scottanti come possono essere ambiente, immigrazione. Quindi ci sarà

0: sarà tanto da vedere per chi lo vorrà.
1: La mostra ha il patrocinio della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Sì. Che valore ha per lei rappresentare l'identità visiva della città?
0: È un grande valore aggiunto, perché io ringrazio tantissimo gli organizzatori. Io ho presentato un progetto che evidentemente è stato ritenuto all'altezza per valore culturale e quindi è stato approvato ed ho il patrocinio, posso vantare il patrocinio dei Giochi del Mediterraneo, e per me è un grande onore.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Un'estate ricchissima di musica che si avvia al suo culmine tra virtuosismi al pianoforte, sonorità soul sotto le stelle e grandi omaggi sinfonici. A guidare il pubblico è Piano Lab, che porta nei luoghi più suggestivi di Martina Franca i giganti della tastiera, dal minimalismo cinematografico di Andrea Vanzano al Teatro Verdi fino alla scatenata notte rock and roll e boogie woogie di Matthew Lee e Pavlos Linkos nelle piazze. Un festival diffuso che unisce la ricerca del ragtime di Marcello d'Ippolito alla musica da camera di Mauro Lo Guercio e Emanuela Piemonti nella Basilica di San Martino. Ci spostiamo poi a Crispiano. Giovedì 27 agosto la masteria Quis Ut Deus farà da cornice al gran finale dell'ottava edizione del Live Evo Festival. Protagonista assoluto sarà Mario Rosini, accompagnato dall'orchestra Terra del Sole, per una serata raffinata tra jazz, soul e canzone d'autore. L'evento sarà anche l'occasione per presentare il nuovo progetto discografico del direttore artistico Martino De Cesare. Infine il saluto all'estate passa da Taranto con la 7ª edizione del Medita Festival. Il 6 e 7 settembre l'Arena della Villa Peripato ospiterà due serate evento con l'Orchestra Ico della Magna Grecia diretta dal maestro Roberto Molinelli. Si parte domenica con la potenza rock di Queen in Sim interpretata dalla voce di Magnus Backlund, per chiudere poi lunedì con le melodie indimenticabili di Michele Zarrillo. Tre appuntamenti diversi, un unico grande raccolto di cultura e bellezza che continuerà a fiorbillare il territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Chitarre affilate, ritmi serrati e una passione che non si spegne mai. Torna l'appuntamento estivo più atteso dagli amanti del metal. Giovedì 31 agosto l'area parcheggio della zona industriale di Pulsano ospiterà la 16ª edizione del Rock Metal Fest, con ingresso come sempre rigorosamente gratuito. Un programma infuocato guidato dagli headliner Dark Lunacy, pilastri della melodic death metal italiano, affiancati da quattro band emergenti selezionate tra oltre 90 candidature da tutta Italia. Un evento reso possibile dall'impegno instancabile dell'associazione Rock Metal Events ODV, proprio ai nostri microfoni, ospite della trasmissione Buongiorno Taranto, la presidente Maria Cristina Tomait-Pitinka ha sottolineato il valore della manifestazione che unisce musica, stand tematici, gastronomia locale per mantenere vivo lo spirito della comunità.
3: La nostra scelta quest'anno è stata, sicuramente il concerto vuole portare alla portata di tutti, scusate insomma il gioco di parole, una musica che sarebbe difficile da ascoltare gratuitamente. Oggi i concerti costano tantissimo e quindi abbiamo sempre questa voglia di far arrivare al maggior numero di persone possibili la nostra musica. Dall'altra parte abbiamo sposato quest'anno il tema della pace tra i popoli. Mm-hmm. E loro insomma quest'anno festeggiano il ventennale di un album che si chiama Diarist, che è un album che parla dei racconti delle persone che erano sotto, diciamo, le bombe di San Pietroburgo. E quindi nella guerra di San Pietroburgo, quindi sì. Diciamo, noi abbiamo pensato che il loro genere e la loro storia potesse essere diciamo importante per parlare di questo tema.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: niente aria a caldo. È il punto fermo dal quale parte la cosiddetta cordata italiana messa in piedi da Federacciai. Il presidente Antonio Gozzi è stato chiaro: l'aria a caldo non la vogliamo. È intorno a questa condizione di base che sarà costruita la manifestazione di interesse per rilevare il complesso siderurgico dell'ex Ilva. La manifestazione di interesse sarà presentata dopo Ferragosto e dopo che con il governo saranno chiariti alcuni aspetti fondamentali per procedere con questa operazione che vede partecipe il gota dell'industria siderurgica italiana. Condizioni abilitanti le definisce Federacciai e sarebbero almeno due queste condizioni. Innanzitutto comprendere quale sarà il nuovo perimetro della gara per la vendita dell'azienda dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che costringerà a chiudere l'area a caldo a partire dal 28 ottobre. La seconda condizione potrebbe riguardare il ruolo dello Stato in questo processo di accompagnamento verso un nuovo assetto proprietario dell'ex Ilva. In una intervista rilasciata al secolo XIX, il presidente di Federacciai ha chiarito un altro aspetto riguardo al ciclo produttivo. Per il momento non ci saranno forni elettrici. L'idea sarebbe quindi quella di acquistare bramme dal mercato e di lavorarle a Taranto. Soltanto in una fase successiva si valuterebbe se ricorrere ai forni elettrici. Intanto lo stesso Gozzi ha reso noti i nomi dei gruppi industriali che hanno deciso di aderire alla cordata italiana: Marcegaglia, Arvedi, Acciaierie Venete di Branzato, Beltrame, Tenaris, Lucchini, Acciaierie Valbruna, Ferriere Nord di Pittini, Feralpi, Duferco, gruppi che insieme fatturano 50 miliardi di euro con un totale di 50.000 dipendenti in Italia e all'estero. Insomma, questa sembra davvero l'ultima chance per salvare quella che un tempo era la più grande acciaieria.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La crisi dell'indotto e la prospettiva di procedere ai licenziamenti collettivi. La posizione delle imprese è stata ribadita dal presidente di Confapi, Fabio Greco, intervistato da Valentina Castellaneta nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
5: La realtà dei fatti è che durante la produzione noi abbiamo bisogno di utilizzare il nostro personale durante le fermate e che quindi se queste verranno meno è in automatico che bisognerà attivare tutti i necessari strumenti che noi abbiamo in mano. In questo momento l'indotto ha in mano solo e dobbiamo tutelare. Noi come imprese, come associazioni dobbiamo tutelare, che come ho sempre detto vorremmo lavorare con tutta tranquillità e serenità, ma sono 2 anni e mezzo, nonché 14, ma sono 2 anni e mezzo che aspettiamo delle risposte che non arrivano, insomma, delle promesse che non vengono mantenute perché ci sono dei problemi che noi non sappiamo.
4: Dai sindacati arriva l'invito ad avviare un percorso comune per fronteggiare la crisi. Le parole di Luigi Bennardi della segreteria territoriale UILM.
6: A oggi non ci è pervenuta nessuna procedura di licenziamento e quindi, se posso permettermi di dare un consiglio alle associazioni datoriali, cercherei di non bruciare nessuna tappa, perché in questa vertenza, che è una vertenza ormai decennale, non c'è una parte che è maggiormente svantaggiata rispetto ad un'altra. Cioè, andiamo avanti insieme e quindi cerchiamo di capire insieme quello che sta accadendo. Delle informazioni noi le percepiamo dalla stampa, quindi a oggi è necessario che dopo l'incontro del 28 luglio a Palazzo Chigi e del 4 agosto al Mimit ci sia una nuova convocazione per fare il punto a seguito dei 3 incontri che il governo ha sostenuto, quindi con i sindacati, con gli enti locali e con ovviamente le associazioni datoriali. Oggi non è arrivata presso le nostre sedi nessuna procedura di licenziamento collettivo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Da una parte la cordata italiana messa in piedi da Federacciai, dall'altra la crisi che sta stritolando le imprese dell'indotto costrette a ricorrere a licenziamenti collettivi. L'avvertenza dell'ex Ilva si è ormai trascinata ad un passo dal dramma sociale ed economico.
7: Ove veramente si dovesse arrivare ad una fermata prima dell'area a caldo e conseguentemente anche di tutta l'area di produzione della siderurgia, chiaramente per Taranto e per tantissimi comuni dell'Interland tarantino, chiaramente sarebbe una crisi epocale. Non riesco ad immaginarmi famiglie che oggi percepiscono uno stipendio sicuramente tra i più bassi d'Europa, ma che comunque consente loro di vivere in una condizione quantomeno di vivere civile, di continuare a mandare i propri figli a scuola, non dico all'università, ma almeno a scuola, domani come farebbero famiglie da 4-5 persone a sopravvivere con una cassa integrazione che nel migliore dei casi non supererebbe forse i 1000 euro.
4: Lo scenario nel complesso resta nebuloso, difficile capire se potrà esserci davvero una via d'uscita.
7: Stiamo vedendo che il governo continua a cincischiare dietro situazioni che smentisce un giorno dopo l'altro.
8: C'è una via d'uscita?
7: Ma la via d'uscita, secondo me, è una presa di coscienza da parte del governo che si renda conto che esiste una condizione di grave crisi economica dell'area e non venga fuori con interviste tipo il ministro Urso l'altro ieri che ha fatto l'elenco di tutte quelle che sono state le promesse che peraltro sono tutte quante ancora campate in aria, nessuna è stata regolarmente messa a terra. Inventarsi addirittura la possibilità di estendere la ZES a tutta l'Italia con una contraddizione in terminis, perché è zona ed economia speciale. Se tu fai tutta l'Italia ed economia speciale, praticamente hai annullato gli effetti di quello che doveva essere questo sistema che è stato adottato in tutto il mondo, vedi la Cina e poi tutti gli altri paesi europei. Quindi se ancora riusciamo a incantare le persone con questi pannicelli caldi, io non so dove si potrà arrivare.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: È ferito ad un braccio il giovane di 22 anni coinvolto in una sparatoria che si è consumata a Marina di Pulsano. Il grave episodio si è verificato intorno alle 2:30 della notte tra il 10 e l'11 agosto in un'area di parcheggio a poca distanza dalla litoranea, una zona piuttosto frequentata anche a quell'ora, in particolare per la presenza di gruppi di giovani che, come da tradizione, amano trascorrere in spiaggia la notte di San Lorenzo. Da una prima ricostruzione, nei confronti del 22enne sarebbero stati esplosi 2 colpi di pistola. Il ragazzo è stato poi soccorso e trasportato al Santissima Annunziata. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo della sparatoria sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Manduria, i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Taranto e della stazione di Pulsano. I militari in queste ore sono al lavoro per ricostruire l'episodio, chiarire le cause che hanno scatenato la sparatoria e risalire al responsabile del ferimento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Non ha avuto l'esito sperato l'incontro con l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame e così hanno occupato il ponte girevole e paralizzato il traffico. La rabbia dei lavoratori dell'appalto del verde pubblico di Taranto è esplosa in strada dopo il mancato confronto decisivo a Palazzo di Città, una protesta eclatante nata per difendere il posto di lavoro e denunciare il rischio imminente dei tagli occupazionali. La risposta dell'amministrazione è sempre la stessa, dicono i lavoratori. Per salvaguardare la questione dei contratti, il cui appalto è scaduto, si attende l'apertura delle buste della nuova gara.
9: Chiaro che è evidente che il 50% di questi lavoratori, qualunque ditta entri, anche la più onesta intellettualmente, dirà: signori, io con questi soldi dove vado? O gli riduco le ore alla metà di quelle che sono, cioè uno che adesso lavora a 6 ore con un salario basso, quindi sapete i sacrifici che fanno le famiglie, dovrebbero andare a 3 ore, cioè 4, 5, 600 euro al mese. Ma di che cosa stiamo parlando? E insiste con questo atteggiamento. Ed è un atteggiamento francamente provocatorio a fronte di lavoratori che stanno morendo di fame. Già oggi stanno morendo di fame.
1: Una situazione al limite per circa 100 famiglie che vedono il rischio e la propria sussistenza. Molti operai impiegati dal cantiere lavorano già a contratti part-time ridotti a 3 o a 6 ore quotidiane. La preoccupazione principale è che il nuovo appalto e le risorse attuali, gran parte del personale storico della ditta Bitella e di altre, rimanga esclusa dai banchi di salvaguardia. Per questo i lavoratori hanno diffuso un'accorata lettera aperta indirizzata al primo cittadino e al consiglio comunale.
10: Dietro a questi problemi non ci sono soltanto numeri, vertenze aziendali ma numero di famiglie che oggi non sanno come pagare l'affitto, la spesa o garantire un futuro dignitoso ai propri figli. La rabbia sta cedendo il passo allo sconforto, ma non intendiamo arrenderci. Il silenzio, le nostre richieste, chiediamo alle istituzioni locali che si facciano carico di questa crisi e che non ci lasciano da soli.
1: I lavoratori chiedono un tavolo di crisi urgente, chiesto l'intervento diretto al sindaco con aziende e sindacati. Si appellano alle opposizioni perché portino la vertenza in consiglio comunale per accendere un faro sui diritti degli operai e soprattutto chiedono la tutela integrale dei livelli occupazionali e del monte ore. Con le proroghe tecniche già operative fino ad ottobre, i sindacati chiedono il tempo necessario per azzerare le procedure, verificare gli elenchi e garantire dignità a tutti i lavoratori. La mobilitazione promette di non fermarsi fino a tutele certe.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
1: Magazine. Assessore Gravame, stamattina l'incontro con i lavoratori del Verde Pubblico che chiedono clausole sociali, francamente, rispetto alle guardie, alle nuove gare d'appalto. Che cosa è successo?
11: Loro sono già coperti da clausola sociale. Temono che con le nuove gare, quindi quando saranno aggiudicate le ditte per i due lotti, non troveranno copertura tutti quanti. Questa è la loro preoccupazione, però loro per ora sono coperti da clausola sociale e più di questo il Comune non può fare. Cioè, noi abbiamo rispettato la legge e con le risorse che avevamo abbiamo preparato la gara.
1: Per quanto riguarda il Verde Pubblico, in conferenza stampa ha detto che prima dei giochi del Mediterraneo saranno piantumate aiuole. Riguarda anche il lungomare, il waterfront del Mar Piccolo.
11: Allora, a lungomare, diciamo, il grosso dei lavori sarà fatto a novembre. E invece sul waterfront, quindi a Via Garibaldi, tutte le aiuole del lungomare da Piazza Carbonelli fino ai Giardini Pandiani, ma anche le rotatorie di Via Mediterraneo, di Corsa Italia, noi faremo piantumazioni di specie adatte al clima e che comunque irrigheremo perché con queste temperature è necessario.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Solo tra giugno e luglio sono state elevate oltre 4.000 sanzioni nei confronti di chi ha conferito i rifiuti in maniera errata, fuori orario o abbandonandoli di fuori dal contenitore dedicato. Soprattutto esercizi commerciali, molti dei quali ora rischiano la chiusura. E il pugno duro adottato dall'amministrazione comunale di Taranto per contrastare l'inciviltà e tutelare il decoro urbano per le utenze non domestiche che reiterano i cattivi conferimenti. Un'apposita ordinanza prevede infatti lo stop temporaneo dell'attività per diversi giorni.
12: Sì, qualche settimana fa ho firmato un'ordinanza in riferimento alle utenze non domestiche che in caso di reiterato cattivo uso e quindi cattivo conferimento dei rifiuti, le stesse possono essere chiuse per alcuni giorni, così per come prevede la norma.
1: Un'azione di rigore che si affianca comunque a un trend positivo sul fronte del riciclo. La percentuale di raccolta differenziata è infatti salita dal 27% a circa il 36%. Un miglioramento significativo legato all'impegno della comunità virtuosa, ha detto l'assessore alle partecipate Gianni Cataldino, ma che rischia di essere vanificato dai comportamenti scorretti.
12: È una lotta che stiamo facendo in maniera indiscriminata. In ogni quartiere avete potuto vedere delle immagini dove abbiamo fatto delle radicali pulizie in diversi siti della città, in ciascun quartiere, per dimostrare che l'attività di pulizia viene svolta, ma poi è necessaria la collaborazione dei cittadini affinché si mantenga pulito. Ma ancora Noi non potremo consentire che le cattive abitudini degli sporcaccioni ricadranno in termini di costi sui cittadini che pagano la Tari e anche sull'immagine della città, che va tutelata soprattutto in questo particolare momento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Anche la stazione ferroviaria cerca di presentarsi al meglio in vista dei Giochi del Mediterraneo. Sono infatti entrati in funzione i 4 ascensori che collegano il sottopasso direttamente con l'atrio e con i marciapiedi a servizio dei treni. Gli impianti elevatori sono attivi dalle 4 del mattino all'1:30 della notte e possono trasportare fino a 8 persone. Proseguono quindi gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana per rendere la stazione completamente accessibile. Già completati i lavori di innalzamento di tutti i marciapiedi, con ripavimentazione, inserimento di percorsi tattili, rifacimento delle pensiline e dell'illuminazione. In fase di ultimazione anche il restyling del sottopasso. Riaperte al pubblico anche la biglietteria e l'atrio completamente riqualificati. L'edificio di stazione è stato oggetto di un importante intervento di miglioramento sismico, oltre che di un completo restyling architettonico, impiantistico e funzionale. In fase di ultimazione la riqualificazione delle facciate e i lavori sui piani superiori. Completati anche gli interventi sul fabbricato Polfer con la riqualificazione delle facciate, il rifacimento dei bagni al primo piano, l'impermeabilizzazione della copertura, nonché la bonifica dei locali al piano terra. Il costo dell'intervento, finanziato con fondi PNRR, è di circa 13 milioni di euro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Due pugili intenti nell'arte antica della lotta. Sullo sfondo il mar Mediterraneo, con il sole che abbraccia il bacino che nella storia dell'umanità è stato tradizionalmente il primo scenario dei giochi, da Atene ad Olimpia. I pugili costituiscono il dettaglio dipinto di un'anfora panatenaica rinvenuta nel 1911 a Taranto, in Bianitti, e sono il ponte che idealmente il Marta ha voluto creare tra la storia passata e quella contemporanea. È questa l'immagine ideata per i giochi del Mediterraneo. Lo slogan: da millenni la stessa sfida ci unisce, incontrarsi. Un messaggio di pace e dialogo, lo definisce la direttrice del museo Stella Falzone. Durante i giochi di Olimpia, ricorda la direttrice, si fermavano le guerre, i conflitti, tacevano le armi e parlavano i popoli. Taranto sarà dunque punto di incontro per oltre 4.000 atleti e delegazioni straniere, a cui il Marta dà il benvenuto così, attraverso una campagna di comunicazione bilingue in italiano e in inglese, condivisa anche dal comune di Taranto. Si vuole così ricordare il valore educativo del ginnasio e della paideia, un modello di educazione e formazione umana diffuso nell'antica Grecia, che promuoveva lo sviluppo armonico dei cittadini e il loro contributo al benessere della polis. Temi più che mai di attualità, afferma Stella Falzone, in un periodo di conflitti sociali, culturali e anche intergenerazionali, in una città che proprio dalla sua comunità ha bisogno di ripartire. In questa cornice rientra la mostra inaugurata lo scorso 24 luglio e aperta sino a gennaio 2027, L'arte della vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo. L'esposizione, che nel suo progetto mette in relazione reperti e atleti del passato con gli eroi moderni delle recenti competizioni sportive, da Iacovone a Pilato, da Palmisano a Chiurlia, passando per campioni delle varie discipline olimpiche e paralimpiche. Il 15 agosto, a pochi giorni dalla cerimonia di inaugurazione dei giochi, la campagna di benvenuto del museo prenderà il via, onorando anche l'apertura straordinaria per il Ferragosto. Il museo archeologico sarà aperto per l'occasione dalle 10:30 alle 18:30, offrendo anche la visita guidata alla mostra a cura di Anita Bressan, che illustrerà i risultati delle recenti indagini condotte sul sarcofago e sul DNA dell'ignoto atleta di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sono 9 in totale le istanze pervenute per la gestione degli impianti sportivi del comune realizzati o riqualificati per i Giochi del Mediterraneo. All'esito di 2 distinte procedure predisposte dagli uffici comunali, gli operatori hanno predisposto la documentazione che sarà ora oggetto di valutazione da parte delle apposite commissioni. Nello specifico sono stati messi a bando i seguenti impianti: Pala Ricciardi e Stadio d'Atletica Giuseppe Valente, gestione congiunta; Pala Mazzola e Stadio del Nuoto Torre d'Aiala, con una differente procedura sono stati proposti per la gestione lo stadio Renzino Paradiso di Talsano e, congiuntamente, il centro sportivo Magna Grecia e il parco urbano sportivo della Salinella. Per il primo gruppo sono 4 le istanze da valutare. Una riguarda la totalità degli impianti posti a bando, 2 riguardano solo il Palamazzola e 1 il blocco Palaricciardi Stadio Giuseppe Valente. Sono 5 invece le istanze relative al secondo gruppo, 2 riguardano lo stadio di Talsano Renzino Paradiso e 3 il blocco Centro Sportivo Magna Grecia Parco Urbano Sportivo. Confidiamo, ha detto il sindaco Bitetti, in proposte che abbiano colto l'importanza che queste strutture rivestono per la nostra comunità, affinché un secondo dopo la chiusura dell'evento possano essere un patrimonio realmente condiviso.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: Dal 20 agosto al 4 settembre non si potrà parcheggiare in via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana e sulla Righiera, lasciando di fatto senza parcheggi un'intera comunità, quella della Città Vecchia.
14: È effettivamente un grandissimo disagio per noi commercianti come per tutti gli abitanti, perché avere un divieto di sosta per tantissimi giorni

0: dai commercianti e la totale assenza di una spiegazione plausibile da parte delle istituzioni. Strade trasformate in zone off-limits gran parte della giornata senza alcuna consultazione preventiva. Il commento amaro del quartiere è sintetizzato in una frase: in Città Vecchia non ci sono impianti sportivi. Eppure la situazione si complica ulteriormente se si sposta lo sguardo sui residenti.
1: Non chiediamo tanto, chiediamo semplicemente che ci venga concesso via di mezzo, non è divieto di sosta, ci viene concesso via di mezzo per gli abitanti di via Garibaldi, solo questo chiediamo. Poi che ben venga tutti i giochi, quelle che deve venire da dire, noi siamo favorevoli, però almeno facci capire cosa vogliono fare, o giorni alternati per i parcheggi, perché abbiamo disabili, abbiamo bambini, abbiamo persone anziane, abbiamo tante difficoltà. Se succede qualcosa di notte, dove andiamo a prendere le macchine? Che facciamo? Moriamo dentro casa il tempo che aspettiamo l'autoambulanza?
0: L'alternativa più vicina per parcheggiare sarebbe Porta Napoli, dall'altra parte del Ponte di Pietra, qualche volta è troppo lontano. Per questo motivo la proposta concreta avanzata dai cittadini è l'apertura di un tavolo di confronto urgente per riservare, quantomeno in orari notturni, dalle 21 alle 9, una parte della sosta ai residenti. Ma il vero nodo resta l'occupazione degli spazi. In via di mezzo, una delle poche aree rimaste libere, se non l'unica, si assiste a una vera e propria occupazione sistematica.
1: E siamo arrivati a 15, non siamo andati ancora oltre via Garibaldi e via Piazzetta Cariati e Piazza Fontana.
0: Camminando per soli due isolati, insieme ad Angelo e ad altri residenti, i numeri parlano chiaro: sono ben 23 le auto aziendali in uso al personale del comitato organizzatore dei giochi. I residenti più attenti e stanchi ne hanno contate in totale ben 52, a cui si sommano i mezzi dei numerosi volontari.
1: Arriviamo a 25-26. Poi ti ho detto, l'altro sono tutti spazi.
0: La nostra strada è diventata il parcheggio privato del comitato, dice qualcuno. Cittadini costretti a girare a vuoto per ore prima di trovare uno stallo, mentre le vetture dei giochi occupano ogni spazio disponibile. Nonostante i disagi, la richiesta della popolazione resta ferma ma pacata. Non c'è ostilità verso l'evento sportivo in sé, dicono. Anzi, c'è un profondo orgoglio per il rilancio della città e in particolare della Città Vecchia. Il monito finale degli abitanti è chiaro: la Città Vecchia merita di essere protagonista dei giochi del Mediterraneo, non solo come scenario architettonico, ma come una comunità viva.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Le stanze singole, così come le doppie, vedranno i loro primi abitanti solo da gennaio. Le mura spoglie di Palazzo Nove Lune tra qualche mese si riempiranno di voci, risate e un andirivieni di studenti affaccendati. L'immobile crollato anni fa è stato interamente ricostruito in intesa con la soprintendenza grazie a un finanziamento CIS da circa 2,5 milioni di euro. Offrirà 14 stanze per un totale di 24 posti letto, segnando quella che il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno ha definito un momento storico per l'accoglienza universitaria in città.
3: È pronto, è la conclusione dei lavori di uno dei palazzi che abbiamo deciso di assegnare allo studentato universitario, quindi ripopolarlo con giovani che animeranno la Città Vecchia. Ricordo a tutti che questo palazzo è crollato diversi anni fa, quindi l'abbiamo rimesso su d'intesa con la soprintendenza e abbiamo deciso di destinarlo attraverso un finanziamento del CIS, sono 2 milioni e mezzo di euro circa di intervento, alla presenza appunto degli studenti. È il primo studentato della città, noi non ne abbiamo altri ufficiali. In questo momento gli studenti vengono ospitati o negli alberghi o nelle stanze delle case che vengono messe a disposizione. Quindi per la prima volta Taranto avrà un luogo dove gli studenti potranno vivere, avere momenti di studio, di convivialità, di socializzazione ed è nel cuore della Città Vecchia.
0: Si è salvata la facciata e soltanto il murales che tutti chiedevano di salvare. Nonostante alcune perplessità sull'impatto architettonico, l'amministrazione rivendica la scelta di unire tradizione e modernità. L'intervento si inserisce in un master plan più ampio che toccherà anche Palazzo Calò, Palazzo Frisini e Palazzo Galeota.
3: La scelta del progetto viene fuori dallo studio fatto da parte degli architetti, concordato con la soprintendenza, quindi in realtà rispetta tutte quelle che sono i rilievi previsti dalle norme, le indicazioni che sono state ricevute. A mio avviso invece si integra perfettamente, è stato conservato il prospetto di via Garibaldi anche con i balconi storici che guarda lato mare. Questa zona invece mantiene un ibrido nell'equilibrio architettonico e permette di avere degli accenni di contemporaneità in un contesto diverso che quello della Città Vecchia.
0: Nei prossimi giorni la consegna ad Adisu per l'arredamento dei locali. Da inizio anno il cuore antico di Taranto tornerà a battere anche grazie ai suoi giovani.
2: Cittadella Magazine.

0: Magazine.
1: Palazzo Nove Lune sembra essere solo l'inizio. La strategia di rinascita per il cuore antico di Taranto punta decisa al recupero e al rilancio di interi comparti storici e urbanistici. Tra le priorità individuate dall'amministrazione figurano innanzitutto i sottoservizi e i cantieri in corso, con interventi mirati alla rete fognaria e al ripristino dell'illuminazione pubblica nei vicoli. Parallelamente prosegue il lavoro su grandi immobili storici. Dopo lo sgombero di Palazzo De Bellis, l'obiettivo è la rifunzionalizzazione culturale di strutture chiave come Palazzo Troilo, affacciato su Piazza Duomo. Un piano d'azione che passa dal rilancio commerciale e abitativo di assi vari e strategici come Via Cava. Qui, grazie a uno sportello dedicato in collaborazione con la Regione Puglia, si punta ad attrarre botteghe, artigiani e attività legate alla valorizzazione della storia millenaria della città.
2: Ci sono diverse proprietà comunali. Il nostro obiettivo è di riqualificare dal punto di vista abitativo e dal punto di vista commerciale, provando ad attirare, grazie a uno sportello che stiamo aprendo con la collaborazione della Regione Puglia, tutte quelle attività che possono essere caratteristiche legate all'artigianato, al mondo del commercio, al mondo del racconto, perché è molto importante anche raccontare la storia di questo pezzo di città, che ha resti che vanno indietro di migliaia di anni. Sapete che ci sono reperti, ritrovamenti che superano i 2000 anni e credo che questo tipo di patrimonio di valore non è comune nelle altre città del paese.
1: Sul fronte abitativo il passaggio chiave riguarda il programma di social housing, un intervento mirato su 12 isolati a cui potrebbe aggiungersene un tredicesimo tramite interventi privati destinato ad alloggi a canone calmierato per giovani coppie e famiglie.
2: Faremo per le giovani coppie, per le famiglie, individuando una soglia di tale da non
1: Se per il secondo sportello postale sono in corso trattative per individuare idonei spazi complessi, sulla carenza dei medici di base in Città Vecchia si lavora a nuovi incentivi con la direzione dell'ASL per rendere attrattiva la zona.
3: Infine lo sguardo si allunga verso il waterfront del Mar Piccolo. Il progetto prevede la valorizzazione della pensilina Liberty con l'insediamento del mercato del pesce e spazi dedicati alle degustazioni tipiche, coniugando tradizione locale e attrazione turistica.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Cumuli di spazzatura, armadi, divani, materassi, vecchie molle e ancora giocattoli rotti e diversi materiali di plastica e di legno. Sono solo alcuni dei rifiuti che sono stati abbandonati su via Canale d'Otranto, nel quartiere Salinella. Quella che dovrebbe essere una normale arteria stradale si è trasformata così in una vera e propria discarica a cielo aperto. La strada che collega via Lago Verde a strada vicinale Trullo, nell'area di Taranto 2, è ormai quasi impercorribile. La presenza costante di rifiuti non solo inquina il paesaggio naturale e urbano, ma rappresenta anche un serio problema igienico-sanitario e di sicurezza per le circa 50 famiglie che abitano nella zona. Una situazione di grave degrado denunciata dagli stessi abitanti, che hanno sottolineato come la strada di proprietà comunale sia stata completamente dimenticata per circa 20 anni, senza ricevere alcun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. Una condizione definita dalle famiglie invivibile e che oggi li ha spinti ad avviare una raccolta firme formale per chiedere all'amministrazione comunale un intervento immediato. Le richieste dei cittadini e delle cittadine sono chiare e urgenti: da un lato la bonifica radicale dell'area con la rimozione di tutti i materiali abbandonati, dall'altro la riqualificazione e la ripavimentazione del manto stradale. L'auspicio dei residenti è che il comune ascolti finalmente questo grido d'aiuto, restituendo dignità, sicurezza e decoro ad un'intera comunità abbandonata ormai a se stessa.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Da una parte le proteste dei lavoratori, dall'altra la richiesta di accesso agli atti. Diventa un caso la gestione del verde pubblico, una vicenda sulla quale il consigliere Mirko Di Bello chiede all'amministrazione comunale che venga fatta chiarezza sulla gara d'appalto.
6: Innanzitutto voglio controllare le carte prima di poter avere un parere e poter parlare. Io l'accesso l'ho già fatto in data 30 luglio. Attendo appunto di poter visionare i documenti. È chiaro che c'è in ballo non soltanto il futuro dei lavoratori, ma anche la gestione del verde pubblico urbano. So che l'appalto è stato, diciamo, sottodimensionato rispetto a quello precedente, e quindi diciamo le preoccupazioni ci sono. Non comprendo anche la divisione in due lotti, che comunque viene dal passato, quando si potrebbe fare come Roma o altre città italiane, dove la divisione in lotti, in maggiori lotti, permette anche una gestione migliore e capillare della città.
5: Il timore è che possano essere a rischio i posti di lavoro.
6: Sì, perché sottostimando l'appalto di fatto poi mancherebbero le risorse, quindi andrebbero inevitabilmente a danneggiare i lavoratori, ma anche appunto la gestione del verde e la qualità del servizio.
5: Ma c'è un'altra iniziativa del consigliere Di Bello, questa volta in tema di viabilità e sicurezza. Destinatario è il presidente della regione Antonio De Caro.
6: Questo è un problema atavico, un problema che abbiamo affrontato già in passato con delle iniziative cittadine di raccolta firme. Ora diciamo gli do una valenza più politica. Ho scritto formalmente a De Caro, anche al sindaco Bitetti, chiedendo di farsi portavoce con ANAS e col prefetto affinché possano, in virtù dell'articolo 6 del codice della strada, emettere un'ordinanza urgente per deviare il traffico dei mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate a pieno carico sull'autostrada A14, in maniera tale da poter decongestionare il traffico sulla statale 100. Conosciamo perfettamente i pericoli su quella strada nel tratto San Basilio-Mottola, sappiamo che sono stati teatro di numerosi incidenti anche mortali, verosimilmente con i giochi del Mediterraneo il traffico aumenterà, si preannuncia sicuramente un intasamento delle strade e la statale 100 è quella che collega una delle maggiori arterie e quindi decongestionarla e prevenire eventuali criticità secondo me è doveroso.
0: Cittadella Magazine, Cittadella Magazine.
4: Trasformare l'attesa in partecipazione attiva, valorizzando lo sport, il territorio e le sue eccellenze. E questo l'obiettivo del Waiting for the Games, aspettando i giochi del Mediterraneo. Un grande evento promosso dal Comune e dalla Regione Puglia, ideato da Sirio SRL con il patrocinio del Comitato dei Giochi, che il 18 e il 19 agosto coinvolgerà i cittadini e le cittadine del capoluogo ionico con diverse attività sportive, talk culturali e iniziative dedicate al turismo e all'enogastronomia, con degustazioni di prodotti tipici locali e non solo. Per Pierfilippo Marcoleoni, referente del tavolo dello sport del Comune di Taranto, l'appuntamento sociale diventa occasione per far emergere tutte le realtà già presenti sul territorio, dalle associazioni ai tecnici e dagli atleti alle famiglie che li supportano e promuovono lo sport quotidianamente.
7: Taranto deve dimostrare. A Taranto doveva essere dato finalmente qualcosa. E tutto questo ce lo meritiamo, ma anche Taranto deve dimostrare di essere diventati un hub a livello europeo di civiltà e di cultura.
4: Si parte il 18 agosto con le attività nell'area della Lega Navale. Dalle 12 sono in programma gare di canoa polo, escursioni turistico-sportive attorno a Taranto Vecchia, percorsi di vela per bambini e canottaggio. Dalle 18.30 in Piazza della Vittoria invece si terrà il talk istituzionale condotto da Mauro Pulpito, con ospiti d'eccezione come il campione del mondo Gianluca Zambrotta e con grandi atleti paraolimpici e campioni locali tra cui Silvia Semeraro e Giulia Imperio. Il 19 agosto invece dalle 17.30 alle 20.30 Via d'Aquino si trasformerà in un percorso sportivo urbano con esibizioni di box, arti marziali, danza, pattinaggio e tiro con l'arco. La serata si concluderà con spettacoli di danza, musica circensi e performance artistiche. Secondo Roberta Chiurlia, arbitro olimpico di judo che parteciperà ai Giochi del Mediterraneo, questa iniziativa permetterà ai cittadini di realizzare appieno la ricchezza economica e culturale che la manifestazione sportiva porterà sul territorio.
8: Conoscenza degli sport, della maggior parte degli sport che saranno partecipi ai giochi, ripeto, iniziare a far comprendere alla città l'importanza di questo evento e quindi di viverlo al meglio possibile.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Non solo Taranto, anche negli altri comuni dove si svolgeranno le gare dei Giochi del Mediterraneo sono in pieno svolgimento i preparativi per accogliere la manifestazione. A Martina Franca il comune ha consegnato al comitato organizzatore il Pala Wojtyla, rimesso completamente a nuovo. Il palazzetto in zona Pergolo ospiterà le gare di qualificazione e le finali di judo, karate e lotta, oltre agli allenamenti e agli incontri tecnici, alcuni dei quali si terranno nei giorni che precedono le gare. Le competizioni di lotta lotta si disputeranno dal 22 al 25 agosto, quelle di judo dal 28 al 30, quelle di karate dal 1 al 2 settembre. Il palazzetto è stato sottoposto a lavori di restyling degli spazi interni ed esterni, di efficientamento energetico e di

0: adeguamento alle competizioni internazionali. È stato il primo cantiere ad aprire i battenti a settembre 2024 e la prima struttura sportiva pronta a settembre 2025. I lavori sono stati finanziati per 2 milioni con fondi dei giochi, per 700.000 euro dal bando Sport e Periferie 2020 e per la restante parte dai fondi del Comune di Martina, ente che si è occupato dei procedimenti dal reperimento dei finanziamenti alla messa a punto dei progetti fino alla realizzazione dei lavori. Oltre alle arti marziali, Martina Franca ospiterà anche la gara di ciclismo maschile che attraverserà strade urbane ed extraurbane lunedì 24 agosto. Particolarmente soddisfatti il sindaco Gianfranco Palmisano e l'assessore ai lavori pubblici Nunzia Convertini. Siamo orgogliosi, hanno dichiarato, di ospitare questo evento sportivo internazionale, sia per le ragioni storiche e culturali legate a intenti di dialogo e di pace, sia per le ricadute sul territorio in termini economici e di immagine.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sul palco nessun computer o basi preregistrate, soltanto talento puro, affiato negli strumenti e storie raccontate con la sensibilità dei cantautori d'altri tempi. Un'ora e mezza di pura energia, leggera e grande musica dal vivo, i Patagarri hanno chiuso in festa il Monrev Festival, conquistando il pubblico con il loro jazz, gypsy, folk e ritmi swing. Giovani, talentuosi e con una presenza scenica contagiosa, hanno trasformato la serata in un'autentica celebrazione collettiva. Sul palco temi anche complessi e drammatici affrontati con una freschezza rara, dimostrazione che nell'era dell'intelligenza artificiale l'autenticità della musica suonata dal vivo fa ancora la differenza e forse è nato anche un amore per la Puglia.
3: Spettacolo. Siamo in un posto incredibile, abbiamo mangiato da Dio.
4: La pancia è sempre piena.
3: La pancia è sempre piena, l'ospitalità è calorosa, perfetto.
5: Niente di più. Perfetto, direi.
2: Questi bravi musicisti sono passati in un solo soffio dalla strada dove hanno affinato il loro suono ai palchi di tutta Italia, passando per il palco di X Factor senza perdere la loro freschezza.
5: E adesso paghiamo le tasse. Questa è la grande differenza, poi. Basta, direi. Beh, il resto è uguale.
3: C'è un sacco ovviamente di strumentazione, di persone che lavorano anche dietro tutto lo show, i nostri fantastici tecnico luce, il fonico, che insomma seguono il nostro spettacolo, quindi già da quel punto di vista è diverso. Poi anche noi comunque, sì, sul palco è proprio un'altra dimensione a cui ci stiamo abituando e ci piace molto, in realtà è molto bello.
4: E ci stiamo abituando tanto anche al tempo passato in furgone.
2: Dal caravan al furgone.
3: Quella è un attimo.
6: Sogniamo un caravan, presa di 5 da dentro una macchina. Andiamo a sogare alle case dei ricchi, svuotargli la tavola. Sogniamo un caravan, cavaci tossici, zipari, ma la musica sappiamo farla.
3: E ovviamente col fatto, prima magari suonando in strada, appunto la maggior parte del tempo in realtà suonavi, invece adesso sono molti gli spostamenti, ma anche quella è una dimensione insomma interessante. È bello, poi in realtà noi in strada ogni tanto ci andiamo ancora. Non so se...
2: Insomma, i Patagarri confermano che la passione vera e la qualità musicale non hanno bisogno di filtri. Un finale di festival perfetto che lascia al pubblico un ricordo pieno di felicità e buona musica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Scattano le misure straordinarie per la viabilità in vista dei giochi del Mediterraneo. Il Comune, dopo una riunione con la Prefettura, ha emanato un'ordinanza che disciplina il traffico, i divieti e le aree di sosta dal 20 al 3 settembre. Un provvedimento integrativo per alleggerire le restrizioni nei giorni senza gara. I giorni con le restrizioni più severe coincidono con il calendario delle gare su strada e le cerimonie ufficiali. Il 21 agosto la chiusura interesseranno la Salinella, Città Vecchia, per la cerimonia di apertura. Seguiranno le giornate del 22 e 24 agosto per il ciclismo, il 27 e il 28 per la maratona del mare, il 29 e il 31 per il triathlon, fino alla mezza maratona del 3 settembre. È prevista poi un'ordinanza per riaprire temporaneamente il traffico nelle vie nei giorni prive di competizione. Per compensare i posti auto rimossi, l'ordinanza introduce diverse deroghe per i residenti del borgo. Sosta gratuita e senza distinzione di fasce orarie in tutto il quartiere quartiere, compresi i parcheggi di Piazza Kennedy, Archita, l'ex mercato coperto, la caserma a mezzo

0: Capo resterà aperta 24 ore su 24 come area di sosta gratuita. In Città Vecchia invece restano accessibili le soste soltanto in via di mezzo con un'integrazione con Largo Maria Denghien e Piazza Fontana. Per quanto riguarda i visitatori invece ci sono le soste nei park and ride di Kima Mobilità. Per saperne di più abbiamo ascoltato Antonella Bizzarro.
1: Saranno attive tutti i giorni dal 21 agosto al 3 settembre, a partire dalle 8 del mattino sino alle 23 di sera, con una frequenza ogni 20 minuti, e in alcune occasioni, come quelle in cui ci saranno per esempio le partite presso lo stadio Erasmo Iacovone, saranno anche prolungate sino a completo deflusso dell'utenza dall'impianto sportivo. Sono state potenziate anche le attuali navette esistenti, quindi Park and Ride Democrate e Park and Ride Cimino, che sono le due navette che si muovono verso il centro città, quindi sia verso via Cavour che presso Bac via di Palma. Queste saranno prolungate ogni giorno sino a luna di notte, ultima partenza quindi a luna di notte dai vari capolinea.
0: Nel caso di maratone, ciclismo, eccetera, eccetera, ci sarà comunque la possibilità di poter girare in città?
1: Sì, avremo numerose gare su strada a partire già dal 22 di agosto. Avremo già la prima gara su strada, e in queste occasioni, comunque, come ogni volta che ci sono delle interdizioni al traffico veicolare, ci saranno anche delle deviazioni per quanto riguarda le linee del trasporto pubblico locale. Quindi studieremo per ogni giornata le singole deviazioni che andremo ad attuare, e sarà data ovviamente opportuna informazione all'utenza. Quindi consigliamo di visitare sempre il sito Kima in Mobilità e anche le nostre pagine social.
0: E allora per i visitatori e i pendolari entra in funzione la rete Park and Ride. Oltre a 2.000 posti distribuiti tra l'ospedale San Cataldo, Cimino, Taranto 2 e Piazzale Democrate, la tariffa fissa è di 1 euro al giorno e comprende il biglietto bus e navetta per il conducente. 1 euro per la sosta, 30 centesimi per il biglietto. A questi si sommano i 1.000 parcheggi dello stadio Iacovone. Le navette per le aree sportive saranno attive dalle 8 alle 23, mentre quelle del centro Fan Village prolungheranno le corse fino a luna di notte. Sul fronte commercio, il carico merci sarà consentito nelle finestre orarie in cui non si svolgono le gare, con margini di tolleranza per le soste brevi. Non ci saranno i problemi che ci sono stati durante il Medimex, ci saranno le navette per tutti e tutto il giorno.
2: Noi ci auguriamo proprio di sì, e ci siamo scusati per quello che è successo. Purtroppo noi diciamo che chi sbaglia vuol dire che non lavora. Noi lavoriamo tanto come azienda, il nostro personale è sempre su strada a cercare di venire incontro agli utenti, e ogni tanto si può sbagliare.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
3: Cittadella TV, dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: Poteva uccidere, e tutto per una banale lite. Emergono altri particolari a carico del 17enne arrestato per aver ferito a colpi di pistola un giovane di 22 anni a Marina di Pulsano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, all'uscita da un locale della Litorania, la vittima avrebbe accidentalmente urtato un giovane a lui sconosciuto. Il contatto tra i due avrebbe provocato il rovesciamento di una bevanda, e da quell'episodio sarebbe nato un breve ma acceso diverbio. Dopo lo scambio di parole, i due si sarebbero inizialmente separati. La vittima avrebbe proseguito verso un'area di parcheggio sull'altro lato della carreggiata, mentre l'altro giovane si sarebbe allontanato. Poi, inaspettatamente, è accaduto il peggio. Poco dopo, infatti, uno scooter con a bordo due giovani ha raggiunto l'area di parcheggio nella quale si trovava la vittima. Il passeggero è quindi sceso dallo scooter impugnando una pistola. A quel punto la vittima, compreso il pericolo, si è messa a correre nel tentativo di mettersi in salvo. Ma il giovane armato ha inseguito l'altro ragazzo, ha puntato la pistola ed esploso 3 colpi. Uno dei proiettili è andato a segno, ferendo il giovane di 22 anni. Dopo aver esploso i colpi, l'aggressore ha raggiunto nuovamente lo scooter e si è allontanato. Fin dalle prime ore della notte, i carabinieri hanno avviato una vasta attività di ricerca e di ricostruzione dell'accaduto. Personale specializzato della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo e della sezione operativa della compagnia di Manduria ha effettuato gli accertamenti sul luogo della sparatoria. Allo stesso tempo sono stati acquisiti numerosi filmati dai sistemi di videosorveglianza. Le immagini hanno consentito di osservare chiaramente diversi particolari del giovane armato ripreso durante le varie fasi dell'azione. Ulteriori riscontri sono poi emersi dall'analisi di contenuti pubblicati sui social network, attraverso i quali i militari hanno individuato elementi compatibili con l'abbigliamento dell'aggressore. Un altro importante tassello delle indagini è emerso poche decine di minuti dopo la sparatoria, quando i carabinieri hanno rinvenuto a Leporano un motociclo abbandonato, ancora acceso e con le chiavi inserite nel quadro. Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricondurre lo scooter al nucleo familiare del minorenne poi arrestato. Le ricerche del giovane sono quindi proseguite senza interruzione. Nella tarda mattinata il minorenne è stato infine individuato dai carabinieri. Nel corso degli ulteriori accertamenti nella zona dove vive il minorenne, gli investigatori hanno rinvenuto sul tetto di una palazzina una pistola originariamente a salve e poi modificata. La pistola è stata rinvenuta all'interno di un marsupio ed aveva il caricatore inserito, al cui interno erano alcune cartucce. Il minorenne è stato così dichiarato in stato di arresto perché è ritenuto presunto responsabile, in concorso con un secondo soggetto non ancora identificato, di tentato omicidio, nonché di violazioni della normativa in materia di armi. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Taranto ha disposto il trasferimento del giovane presso l'Istituto Penale per Minorenni di Lecce.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il destino del termovalorizzatore dell'ex Amiu e della stessa azienda è legato ad una data, il 15 settembre. È quello infatti il giorno in cui scade la proroga relativa al procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale. Una scadenza ormai alle porte, sottolinea il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Luca Lazzaro, e non possiamo arrivare a quella data senza sapere quale strategia abbiano in mente il Comune e la stessa Chima Ambiente. Lazzaro ha già presentato due richieste di accesso agli atti, una relativa al futuro del termovalorizzatore e alle proposte di project financing, l'altra sul procedimento che ha portato alla nomina dell'ingegnere Gaetano Nacci ad amministratore unico di Chima Ambiente. Il termovalorizzatore è fermo dal 2013. Da una parte rappresenta un problema, dall'altra una possibile risorsa. Erano giunte due proposte di project financing per il rilancio dell'impianto. Successivamente, però, rivela Lazzaro, sono emerse informazioni secondo cui una o più di quelle proposte potrebbero essere state revocate, archiviate, interrotte o comunque non portate avanti. Il consigliere chiede che venga fatta chiarezza su questi aspetti, che vanno ad incidere sul futuro della società. Ma oltre a pretendere trasparenza sulle proposte relative al termovalorizzatore, Lazzaro ha presentato richiesta di accesso agli atti sulla procedura che ha portato alla nomina dell'ingegner Nacci. Il consigliere vuole che venga fatta chiarezza sui criteri adottati per arrivare a questa scelta, quali requisiti professionali siano stati valutati, se siano stati esaminati altri profili e quale istruttoria abbia accompagnato la scelta finale. Ma più in generale si vuol sapere se esiste una strategia del Comune, ed eventualmente quale, per rilanciare l'ex Amiu, una società fondamentale per due aspetti, per l'importanza del servizio che è chiamata a svolgere e per il destino dei lavoratori e delle loro famiglie.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Tre comuni, 50.000 abitanti e una concentrazione di impianti industriali che non ha eguali. Ginosa, Castellaneta, La Terza. I tre sindaci Parisi, Di Pippa e Crestella si rivolgono al presidente della regione Antonio De Caro. Obiettivo: fermare questa massiccia presenza industriale che mette a rischio tutta l'economia di quel versante, fatta di gravine, mare, produzioni di qualità, patrimonio storico e archeologico, imprese agricole e operatori turistici. Nel raggio di 50 chilometri, ricordano i tre sindaci, insistono il polo siderurgico Ex Ilva, la raffineria Eni, Italcave, il sistema impiantistico e il termovalorizzatore di Massafra, le discariche Asequa Ginosa, Progeva La Terza, Ecologistica Ginosa e il progetto del nuovo termovalorizzatore, oltre a ulteriori attività di trattamento dei rifiuti nel territorio di La Terza. E come se non bastasse, c'è anche il cementificio della vicina Matera. E in sospeso c'è la questione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nell'area tra La Terza e Matera. Una parte rilevante di questi insediamenti, ricordano Parisi, Di Pippa e Crestella, insiste nel contesto del sito di interesse nazionale, all'interno di un territorio già riconosciuto come area ad elevato rischio di crisi ambientale. E su alcune porzioni sono in corso procedimenti per restituire all'uso produttivo e civile aree risanate e non più contaminate. Da una parte spendiamo anni e risorse pubbliche per bonificare, affermano i tre sindaci, dall'altra continuiamo ad aggiungere nuove pressioni ambientali. Viene vista con favore invece la proposta di riconversione dello stabilimento Natuzzi di Ginosa in un polo agroindustriale, una prospettiva considerata coerente con la vocazione del territorio. I tre sindaci chiedono quindi un incontro urgente con il presidente De Caro. La richiesta politica è semplice, affermano, prima di aggiungere una nuova pressione ambientale si misuri quella esistente. La provincia di Taranto ha già pagato troppo, ripetere gli stessi errori oggi non sarebbe più una sottovalutazione, sarebbe una scelta e noi, concludono i sindaci, quella scelta non siamo disposti ad accettarla in silenzio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Torna attivo il tutor di velocità sulla Statale 100 nel territorio di Mottola, direzione Taranto. Dopo una breve pausa tecnica per rispettare le nuove disposizioni del decreto ministeriale su omologazione e taratura, i dispositivi sono stati reinstallati su un tratto di 5,6 km, considerato uno tra i più pericolosi dell'asse Bari-Taranto. L'intervento sostenuto dal Comune e dal Comitato Strade Sicure punta a tutelare l'incolumità degli automobilisti in un'area ad alta incidentalità. I promotori ricordano che in quasi due anni di attività il tutor con limite a 70 km orari ha permesso di azzerare gli incidenti mortali e di arginare comportamenti di guida pericolosi. Una misura preventiva fondamentale e immediata in attesa che si completi l'iter per il tanto atteso ampliamento strutturale dell'intera arteria stradale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Crispiano è pronta ad accogliere i Giochi del Mediterraneo e a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel grande evento internazionale in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Nel comune delle 100 masserie sarà il tiro con l'arco la disciplina di riferimento, con le gare ospitate nel nuovo impianto realizzato in zona San Simone lungo la strada provinciale 48. Una struttura completamente nuova, pensata per le esigenze della manifestazione, ma destinata a rappresentare anche una preziosa eredità per il territorio. L'impianto potrà accogliere fino a 1000 persone tra spettatori e addetti ai lavori, con la possibilità di ospitare contemporaneamente fino a 128 atleti sul campo di gara. Dal 25 al 28 agosto sono in programma qualificazioni, eliminatorie e finali individuali a squadre e mixed team, tutte sulla distanza dei 70 metri. Per Crespiano, che ospiterà anche il ciclismo maschile e femminile, i giochi rappresentano dunque una grande opportunità di promozione, sviluppo e visibilità, con ricadute che potranno andare ben oltre i giorni delle competizioni. Abbiamo ascoltato il sindaco Luca Lopomo e il delegato allo sport Gabriele Annese, che hanno fatto il punto sull'avvicinamento della città a uno degli appuntamenti più importanti della sua storia sportiva.
6: Siamo pronti, contenti e felici di aver completato questa bellissima struttura e ancora più felici perché parteciperemo sia come tiro con l'arco che come gare ciclistiche. Bellissima struttura polifunzionale che è molto versatile, perché oltre al tiro con l'arco è uno spazio dove potremo ospitare dei concerti, potremo ospitare dei centri estivi, potremo ospitare la manifestazione degli aquiloni o delle, perché no, anche delle mongolfiere. Tante idee, tante opportunità, e sicuramente ci vorrà l'aiuto, la collaborazione e la creatività delle tante associazioni sportive e culturali di Crispiano, che non vedono l'ora di poter prendere anche loro possesso di questo spazio.
7: Una soddisfazione enorme per la nostra amministrazione, un grande vanto per tutti i cittadini e Crispiano in generale. Saranno dei giorni fantastici dove tantissime persone accorreranno a vedere tutti gli sport, quindi Crispiano al centro del mondo, possiamo dire, il centro di questi splendidi Giochi del Mediterraneo, un evento straordinario che siamo pronti ad accogliere nel migliore dei modi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Europei di nuoto e medaglia di bronzo Benedetta Pilato nei 100 metri rana, benissimo ai 50 metri la tarantina viene rimontata ma riesce a difendere il terzo posto sul podio grazie a un buon finale. La britannica Evans conquista l'oro con 1.04.87, il record dei campionati. Pilato chiude in terza posizione con 1.05.89, precedendo di appena 5 centesimi l'estone Jefimova. Un'altra medaglia internazionale per Benedetta, protagonista di un finale combattuto fino all'ultima bracciata.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 498

0: atleti. In gara 259 uomini, 239 donne. Ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 l'Italia padrona di casa schiera una vera e propria corazzata per la 20ª edizione dei Giochi. A guidare la spedizione azzurra nella cerimonia d'apertura allo stadio Iacovone saranno due portabandiera d'eccezione, la pugile Irma Testa e il velocista Filippo Tortu. Una squadra impreziosita da 4 ori olimpici. Oltre a Tortu ci saranno Gianmarco Tamberi nel salto in alto e la coppia d'oro del tiro a volo composta da Diana Bacosi e Gabriele Rossetti. Ma la truppa tricolore vanta tantissimi altri prodi e 5 cerchi olimpici, dalla ginnastica alla scherma fino alla lotta e al tiro a segno. Grande attesa poi per gli idoli locali, occhi puntati sulla tarantina Benedetta Pilato, pronta a trascinare l'Italia nel nuovo impianto del nuoto tra l'entusiasmo del pubblico dei suoi conterranei. Un'assenza invece sembra essere per la maratoneta Antonella Palmisano, che non figura nella rosa. L'appuntamento è per venerdì 21 agosto con la cerimonia d'apertura e la caccia alle medaglie della spedizione azzurra sta per cominciare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un nuovo campo di pallamano e una pista di atletica. A Statte, nel quartiere San Girolamo, sono state ufficialmente inaugurate le due opere sportive realizzate per i Giochi del Mediterraneo 2026, che ospiteranno gli allenamenti degli atleti e delle atlete in vista delle gare in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Per il sindaco di Statte, Fabio Spada, non è stato facile realizzare tutti gli interventi richiesti dal Comitato dei Giochi.
3: È stata davvero una grande impresa questa, perché realizzare le opere in poco tempo non è stato facile, soprattutto perché il comitato, insomma, chiedeva di volta in volta di modificare alcune cose. Speriamo di saperne fare buon uso. Ecco, questo è quello che io dico sempre a tutti i miei concittadini. Le strutture sportive sono nostre, sono della comunità, cerchiamo di saperne fare buon uso. Ad ogni buon modo specifico una cosa, che solo giorno 10 abbiamo ricevuto una nota ufficiale da parte del comitato dove ci dice che all'interno dello stadio ci saranno gli allenamenti del football, mentre all'interno della palestra di quartiere ci saranno gli allenamenti di atletica e di pallamano femminile.
2: L'investimento complessivo per i due impianti di circa 6 milioni di euro infatti non è stato sufficiente. Il comune di Statte ha contribuito direttamente con fondi propri pari ad altri 400 mila euro, destinati nello specifico alla realizzazione della palestra di quartiere. Il nuovo complesso prevede inoltre una capienza di 850 posti a sedere per il campo di pallamano e 400 posti auto per il parcheggio esterno. La sfida per il sindaco Spada ora resta la gestione futura delle strutture.
3: Insomma, non è facile gestire la palestra di quartiere, ovvero il cosiddetto palazzetto. Mentre siamo abituati a gestire il campo di calcio, lì sarà davvero una sfida. Speriamo di riuscirci o che sia interessato qualche privato nella gestione diretta dello stesso. Ancora dobbiamo capire bene noi come e quale tipo di società potrebbe essere interessata alla gestione del palazzetto.
2: Per Rosalinda Pascucci, assessore ai lavori pubblici del comune di Statte, queste opere rappresentano un traguardo importante per l'intera comunità, in particolare per tutte le associazioni sportive attive sul territorio e per i giovani atleti che potranno coltivare il loro talento nella propria terra.
4: Mi viene da pensare a tutti i piccoli atleti, alle associazioni sportive del territorio che potranno usufruire di questi spazi, sia per quanto riguarda la pista di atletica, il calcio, nonché la palestra di quartiere. Quindi per chi fa sport, diciamo che oggi può vedere realizzato un sogno ed è quello di poter sfruttare al meglio proprio lo sport all'interno di queste strutture.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: E io chiedo a tutti di goderci la bellezza di queste giornate, tra eventi sportivi, cerimonie e tra eventi collaterali, iniziative di divertimento che si svolgeranno soprattutto al Borgo, a Piazza Garibaldi, al Fan Village, a Corso Due Mari. Dobbiamo essere comunità, dobbiamo essere città, dobbiamo portarci a casa il meglio e il bello di questa esperienza unica che non rivivremo mai più.
0: È un appello accorato alla collaborazione, quello del vice sindaco Mattia Giorno, rivolto alle tarantine e ai tarantini quando il countdown per i 20esimi giochi del Mediterraneo segna a meno 7 giorni. La macchina organizzativa entra nella sua fase più calda con la pubblicazione dell'ordinanza sulla viabilità. Scatta il piano straordinario per garantire sicurezza, gare su strada ed eventi. Dal 20 agosto al 3 settembre scatta il divieto di

0: sosta H24 con rimozione coatta su entrambi i lati nelle arterie chiave della città, dal lungomare al centro storico fino all'area Salinella e gli impianti sportivi. Tolleranza zero per le auto private, ma con un'ampia rete di protezione per residenti, commercianti e disabili. A compensare i tagli dalla sosta arriva al maxi piano di Park and Ride firmato Kima Mobilità. Oltre 3.400 posti auto distribuiti in 6 hub, dal San Cataldo allo Iacovone fino a Cimino e Democrate, passando per un nuovo parcheggio nei pressi della clinica Bernardini e uno a Porta Napoli. Con solo un euro al giorno si parcheggia e si prende la navetta, attiva dalle 8 alle 23 per gli impianti e prolungata fino all'1 di notte per la movida, mentre per i residenti del borgo sarà disponibile gratuitamente la caserma Mezzacapo e non solo. Massima attenzione all'accessibilità ai posti riservati ai possessori del pass CUDE, sorpressi lungo i percorsi di gara saranno subito riposizionati nelle vie adiacenti. Inoltre per le cerimonie allo stadio Iacovone saranno attive navette accessibili dedicate ai disabili e ai loro accompagnatori. Attenzione alle date bollino rosso, il 21 per l'apertura e poi il ciclismo, il 22 e il 24 e le gare di triathlon e mezza maratona. Nei giorni no race però una nuova ordinanza riaprirà diverse vie al traffico. Taranto si prepara a cambiare pelle per 2 settimane e la sfida dei giochi si gioca anche sulla strada.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Quando ti rilasciano la diagnosi, nessuno ti spiega cosa fare dopo. Ti danno una carta, arrivederci e grazie. Quindi tu, genitore, se non hai mezzi, sei abbandonato a te stesso.
0: La storia è raccontata da Angela, mamma di Dario, bimbo nello spettro autistico, fotografa la realtà di centinaia di famiglie. Ricevere una diagnosi per il proprio figlio dovrebbe essere il primo passo verso la presa in carico, invece troppo spesso rappresenta l'inizio di un labirinto burocratico di profonda solitudine. Angela racconta che i tempi di attesa della sanità pubblica sono lunghissimi, mentre la burocrazia per accedere a rimborsi, sussidi spesso insufficienti e sostegni scolastici si trasforma in un'ulteriore corsa ad ostacoli. Un sistema macchinoso dove le pratiche amministrative corrono molto più lente dei bisogni reali di un bimbo.
2: E quindi noi abbiamo avuto la fortuna di trovare degli angeli sulla strada tortuosa che abbiamo intrapreso, che ci hanno aiutato. Quindi ci hanno aiutato con dove dovevamo andare a fare le pratiche, cosa dovevamo presentare, che documenti servivano, cosa ci mancava, e è iniziata la corsa. Abbiamo dato una chance a quello che era lo SMAIRM, al pubblico, no? E però per Dario avevano soltanto la logopedia. Dario è partito con un ritardo globale dello sviluppo, un sospetto disturbo dello spettro autistico non verbale, e faceva soltanto allo SMAIRM 2 giorni a settimana, 45 minuti, in cui quello che ti veniva restituito è mamma oggi ha detto treno. E magari era già arrivato allo SMAIRM che già lo diceva.
0: L'intero percorso dalla diagnosi tempestiva all'assistenza quotidiana mostra falle strutturali profonde. Angela dice ad essere sbagliato è tutto il sistema.
2: Carte, metti insieme tutto quello che hai, porta a scuola, vedi, ha diritto al sostegno, quante ore, l'educatrice, ci abbiamo tutto. È stata proprio una corsa. E poi ovviamente grazie al sostegno noi abbiamo scoperto l'ABA. Abbiamo trovato la nostra dimensione facendo ABA domiciliare e sinceramente i risultati si vedono, perché se pensiamo che Dario a 3 anni ci è stato bollato come autistico non verbale, lo vedo adesso e dico ok, forse potrebbe magari diventare anche autonomo.
0: Le famiglie non chiedono assistenzialismo, ma un diritto fondamentale, non essere lasciate sole di fronte alla lotta per un futuro dignitoso per i propri figli.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Tutte le speranze adesso sono appese alla cordata italiana. A giorni è attesa infatti la manifestazione di interesse che dovrebbe essere presentata dal presidente di Federacciai, Antonio Gozzi. Il presidente dei produttori italiani di acciaio ha ricevuto infatti mandato dal consiglio direttivo della sua federazione di costruire una proposta da presentare ai commissari straordinari di Acciaierie d'Italia. Lo stesso Gozzi ha annunciato che la proposta sarà presentata dopo Ferragosto. L'auspicio che si faccia presto è arrivato anche dal ministro Adolfo Urso. Intervenuto ad un evento di Fratelli d'Italia in Sicilia, Urso ha ribadito la necessità di evitare che si inneschi una bomba sociale e produttiva dopo il decreto della magistratura che impone la chiusura dell'area a caldo. Stiamo lavorando, ha detto Urso, perché ciò non accada. La prospettiva al momento, indicata dallo stesso ministro, è che con la chiusura dell'area a caldo i commissari possano alimentare la produzione acquistando bramme dal mercato per garantire la produzione in attesa che venga definita l'assegnazione degli impianti. Ecco allora farsi largo la prospettiva della cordata italiana affidata a Gozzi. Dell'operazione farebbero parte, fra gli altri, importanti pezzi dell'industria italiana come Arvedi, Marcegaglia, Lucchini, Duferco, Feralpi, Beltrame. La manifestazione di interesse costruita intorno a Federacciai si aggiungerebbe a quelle del gruppo indiano Jindal e del fondo finanziario americano Flax, due trattative aperte da mesi ma che fino ad oggi non sono approdate ad uno sbocco concreto. Ora si insegue la pista italiana. Comunque vada, il destino dell'area a caldo sembra segnato, trascinando con sé esuberi e crisi dell'indotto, le cui imprese hanno già manifestato il rischio di dover ricorrere a licenziamenti collettivi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Facciamo conoscere ai ragazzi anche il mondo dei mestieri per offrire loro una possibilità in più. E questo è il messaggio che lancia Confartigianato, l'associazione che da tempo denuncia la difficoltà di coinvolgere i ragazzi nelle attività artigiane. L'artigianato di oggi, spiega l'associazione, è molto diverso da quello di ieri. Tecnologia e sapere manuale convivono ogni giorno nelle imprese artigiane, ma continuano a servire competenza, esperienza, creatività, precisione e capacità di risolvere i problemi. La realtà tuttavia racconta come sempre più imprese fanno fatica a trovare giovani ai quali trasmettere mestieri e competenze. È il grande problema del ricambio generazionale. Ci sono imprenditori che cercano personale e non lo trovano. Ci sono artigiani vicini alla pensione che non sanno a chi trasmettere anni di esperienza. Ci sono competenze preziose che rischiano di perdersi. E contemporaneamente ci sono ragazzi chiamati a decidere cosa fare della propria vita senza aver mai visto da vicino molti di quei lavori. Di qui la necessità di far conoscere ai giovanissimi i pregi del lavoro artigiano. Qui entrano in gioco la famiglia, la scuola, le istituzioni. Per decenni a Taranto, spiega la Confartigianato, il futuro dei figli è stato identificato soprattutto con un posto sicuro nello stabilimento siderurgico o nella marina militare. Oggi quella storia non basta più. Per questo dobbiamo far conoscere ai nostri ragazzi il mondo dei mestieri, dell'artigianato, del lavoro tecnico e dell'impresa. La proposta allora è quella di aprire le scuole ai mestieri e le imprese ai ragazzi. Anche Confartigianato vuole fare la propria parte, aprire le imprese ai giovani, raccontare come sono cambiati i mestieri e creare occasioni di incontro tra chi lavora e chi domani dovrà scegliere il proprio futuro. Alla scuola e alle istituzioni, Confartigianato chiede di fare lo stesso, riportare il mondo del lavoro e dei mestieri al centro dell'orientamento, molto prima che arrivi il momento di decidere quale strada intraprendere. Il futuro di Taranto passa anche dall'incontro tra queste due energie, l'esperienza di chi sa fare e la capacità dei giovani di innovare, cambiare e soprattutto andare oltre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una nuova casa, il Parco Madre Teresa di Calcutta, e ben 21 edizioni alle spalle. Il Festival Vicoli Corti torna a far battere il cuore del cinema breve con un concorso internazionale sempre più ricco e partecipato. Su quasi 400 candidature arrivate da tutti e cinque i continenti, la commissione ha selezionato poco più di 50 opere. Un percorso intenso per costruire un cartellone sfaccettato che spazia dal dramma all'animazione, dal documentario alla sperimentazione.
4: Abbiamo aperto la call su Film Freeway, che è la più importante piattaforma di candidature per i festival cinematografici di tutto il mondo. L'abbiamo aperta già alla fine di gennaio per tutte le sezioni e da allora, da subito, ci sono arrivati davvero centinaia di cortometraggi da tutti i cinque continenti, con una grande varietà di stili, toni, voci, registri, generi. È stato un lavoro intenso, ma anche molto bello.
0: Tra le novità e le conferme spicca la storica collaborazione con Amnesty International Italia, che conferirà il premio speciale per la sezione diritti umani, ma l'edizione di quest'anno si distingue anche per l'alto livello delle proposte internazionali tra anteprime europee e mondiali per una presenza quanto mai solida del cinema pugliese. E infatti con la sezione Apulian Way il festival accende i riflettori sulle produzioni indipendenti, sugli attori e le autrici della regione. Un vivaio di talenti che negli anni si è dimostrato un vero e proprio trampolino di lancio per il cinema italiano.
4: Sì, c'è una grande vivacità creativa, artistica, soprattutto per quanto riguarda autori emergenti e cinema indipendente. Nel corso di queste 21 edizioni possiamo dire anche di aver, se non scoperto, quantomeno battezzato la carriera di tante autrici e tanti autori che hanno iniziato con la forma breve e che in seguito hanno costruito una interessante carriera.
0: Nomi come Pippo Mezzapesa o Giacomo Abruzzese, passati dal formato breve fino ai grandi schermi dei lungometraggi, confermano vicoli corti come uno spazio fondamentale di scoperta, confronto e promozione talento. E allora l'appuntamento è al 18 agosto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale, Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

Vivo di no no no note, sveglio di no no no note, queste situazioni storte, giuro non le dimenticherò mai più.

0: grazie a lei che mi ha fatto da mami e da papi.
1: Vivo di no no no notte, sveglio di no no no notte, queste situazioni storte, giuro non le dimenticherò mai più.
2: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, no no note, il singolo di Dose che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Benvenuto Dose.
3: Grazie mille ragazzi, buonasera a tutti.
2: Allora, nuovo singolo per te che stiamo promuovendo in questo periodo, insomma, sulla nostra emittente, e lo abbiamo visto un minutino adesso in apertura, poi lo rivedremo, lo riascolteremo per intero in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Allora, benvenuto, e naturalmente adesso parliamo un po' di te, di quello che è il tuo viaggio nel mondo della musica, un progetto il tuo che poi è partito, se non sbaglio, nel 2015?
3: Sì, è iniziato tutto dal 2015, diciamo, ecco.
2: Dove hai iniziato un po' a registrare? Insomma, sei partito in modo indipendente, producendo un po' quelli che sono i tuoi brani. Come è nata questa passione e soprattutto questa voglia di comunicare attraverso la musica?
3: Ma allora, inizialmente, sai, come un po' tutti, penso quando sei piccolino, è una roba un po' tipo per moda, no? Poi andando in avanti, vedendo che la gente veniva aiutata da determinati miei testi, sono arrivato fino ad ora a raccontare il mio passato, a cercare di portare un messaggio, di aiutare magari chi sta vivendo situazioni che io ho già vissuto in passato.
2: Quindi diciamo che una vera e propria esigenza è stata la tua, quella sì, di comunicare la tua storia, il tuo passato, insomma, e anche un po' di osservare la realtà che tu vai poi a riportare nelle tue canzoni, o sbaglio, Dose?
3: Esattamente, guarda, da quando ho preso coraggio ad espormi e raccontare quello che ho passato, come sono stato, senza mezzi termini, è molto appagante, devo essere sincero, sì.
2: Senti, tu non possiedi poi, tra l'altro, una formazione musicale accademica, e tutto è nato

0: in maniera naturale, così, un approccio istintivo. Non suoni nemmeno strumenti, se non sbaglio.
1: No, neanche.
0: Senti, io
1: avevo iniziato quando ero piccolino la batteria, ma non l'ho portata mai avanti.
0: Allora, parliamo un po', insomma, anche di quelli che sono i tuoi ascolti. C'è qualcosa che ha influenzato un po' i tuoi testi e la tua musica, insomma, che ti ha portato un po', non dico a copiare, a prendere ispirazione un po' per quanto riguarda le tue produzioni?
1: Guarda, dopo un evento che ho avuto a Vietri, ho conosciuto un sacco di ragazzi che cantano proprio e hanno portato cover, brani per me impossibili che sarebbero da fare, e tutti mi hanno detto: ma guarda che secondo noi la voce, comunque, per provare un po' a cantare comunque nel tuo stile, ce l'hai, prova. E da lì, ecco, sono usciti gli ultimi brani, come si può ben sentire in Nono Note. Ci ho provato a fare un ritornello cantato, seguendo però comunque la mia voce, il mio modo, ecco.
0: Bene, Nono Note, che poi sentiremo tra pochissimo in diretta su Cittadella Radio, Cittadella TV. C'hai un team che ti supporta nelle tue produzioni, che ti aiuta un po' nelle tue realizzazioni, Dose?
1: Allora, c'ho due miei grandi amici e lavoriamo assieme. Con uno da poco è partito tutto come scherzo, ma saltano fuori un po' i brani sfogo, quelli un po' più cattivi, ecco. Poi c'è Sharik, che è il mio fidato produttore, con lui lavoro sempre da Dio da praticamente 10 anni.
0: Bene, qual è il tuo pubblico? Insomma, tu a chi vuoi naturalmente rivolgerti e indirizzare un po' quelle che sono le tue produzioni, i tuoi testi?
1: Ma diciamo un po' a tutti, a chi ne ha bisogno, nel vero senso della parola. Che, come ho detto tante volte già, ho fatto un brano che un mio amico mi fa: fai attenzione a pubblicarlo, non perché sia brutto, ma perché è talmente tanto personale che potrebbe continuare a toccarti. Non sai quanta ragione aveva quando mi ha detto questa frase. La cosa che mi ha stupito però oltretutto è Oro Bianco, non so se magari avete avuto modo di sentirlo.
0: Un'altra tua produzione,
1: Sì, e è stato quello che mi ha dato la spinta più forte, per quanto è stato difficile scriverlo e trovare il coraggio di pubblicarlo. Ho avuto un riscontro da diverse età su quel testo lì, sì.
0: Bene, allora, Dose con noi in diretta, Nono Note la sua nuova canzone. Parliamo adesso di questo singolo che racconta un po' quello che tu l'hai definito un po' il tempo sospeso, no? Delle notti insonni.
1: Sì, bravissimo.
0: Ne hai parecchie tu di notti insonni?
1: Non più così tante, prima molte di più, sì. Diciamo che io vedo la notte un po' come quel momento dove non abbiamo altro che pensare, non possiamo avere distrazioni. E quindi ho deciso di trasformare queste notti così in quello che è un racconto.
0: Senti, quanto è importante la notte per le tue produzioni, per scrivere magari un testo e raccontare la tua vita, la realtà?
1: Ma tante volte molto, molto. Diciamo che nascono sempre brani, sto cercando di non essere triste, diciamo, quando scrivo, però di prendere la realtà veramente come sta messa. E nella notte, penso, come capita spessissimo a tutti, ci troviamo fermi a fissare il soffitto e quello che vediamo sono le nostre preoccupazioni, le nostre problematiche, magari dove durante la giornata invece riusciamo a distrarci e non pensarci veramente.
0: Bene, senti Dose, questo è un'anteprima, insomma, di un progetto magari un pochino più ampio a cui stai pensando?
1: Sì, a livello di testi sì, non c'è ancora un album, ci sono dei vari brani che si stanno preparando con Sharik, che arriveranno, si collegheranno molto molto assieme tra di loro.
0: Bene, allora noi siamo per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, tra pochissimo risentiremo questo tuo nuovo singolo, si chiama Nono Note. Dose, hai un sogno di Dose?
1: Diventare qualcuno portando i giusti messaggi alle persone che mi ascoltano.
0: Bene, allora noi te l'auguriamo, ti auguriamo tanta musica.
1: Grazie mille.
0: Continua a raccontare naturalmente la tua vita, la realtà attraverso i tuoi occhi e i tuoi testi, e in chiusura noi riascoltiamo questo tuo nuovo singolo, si chiama Nono Note. Grazie a Dose.
1: Grazie a voi ragazzi.
2: Vivo di Nono Note, sveglio di Nono Note, queste situazioni storte, giuro non le dimenticherò mai più.

0: su Cittadella, la radio con te, il nuovo singolo di Yuri Calisi, nato a Latina, che devo dire con piacere abbiamo questa sera in diretta qui su Cittadella, la radio. Yuri, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, con te è il tuo nuovo singolo che abbiamo sentito in apertura e poi lo risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu, fin da giovanissimo hai avuto questa forte passione per l'arte, un po' in tutte le sue forme, no? Canto, danza, teatro, c'è anche il disegno, eh? E poi c'è questa bella partecipazione poi a un programma che, devo dire, sta a cuore un po' tutti quanti noi, lo Zecchino d'Oro, che si è arrivato quasi alla fase finale, eh? Devo dire, un'esperienza che sicuramente riporti nel cuore.
1: Sì, esattamente, sì, un'esperienza che porto nel cuore e devo dire mi rende felice aver partecipato, perché già da così bambino già avevo la musica dentro, quindi è molto bello che io abbia partecipato ad un programma del genere.
0: Senti, allora abbiamo parlato di quello che è il tuo percorso artistico con tante forme d'arte, c'è la danza anche, perché a 13 anni hai intrapreso anche questo percorso con l'hip hop e ti sei avvicinato anche ad altri balli. Tu balli ancora?
1: No, momentaneamente no, però vorrei ricominciare, diciamo ho avuto un fermo per parecchi anni, però vorrei ricominciare a fare danza dall'hip hop fino al moderno.
0: Senti Yuri, ma di tutte queste forme d'arte che ti hanno visto protagonista, come poi hai scelto e deciso di intraprendere la via del canto, della musica?
1: Beh, perché tutti mi dicevano, specialmente le persone che avevo vicino, che comunque sia avevo una bella voce, e quindi ho deciso di intraprendere lo studio del canto.
0: È stata una decisione che tuttora stai portando, insomma, con decisione, non ti sei pentito?
1: Moltissima decisione.
0: Bene, Yuri Calisi che abbiamo con noi, la canzone si chiama Con te. Beh, devo dire, insomma, ha partecipato anche ad Amici, una puntata di Canale 5, poi è passato dal musical all'opera, hai frequentato corsi di teatro, devo dire, hai spaziato veramente tanto. Quanto ti è nel cuore magari il musical rispetto alla produzione di un pezzo o al teatro?
1: Il musical è letteralmente la mia vita e non posso fare a meno di sentire, ascoltare, vivere il teatro, proprio più forte di me. Il musical è veramente il primo posto nel mio cuore e poi c'è tutto il resto.
0: Allora, parliamo di Con te, questa nuova canzone, che è un brano che poi va a raccontare quella che è una tua esperienza sentimentale, no? Centrale in quello che è il tuo percorso di artista, perché in realtà è una relazione conclusa, però devo dire ancora un po' viva nella memoria, no? Nelle emozioni.
1: Sì, assolutamente. Un rapporto comunque durato 8 anni, nel quale non ci si è mai mancati di rispetto, se non da parte mia in alcuni frangenti e per alcune cose comunque non gravissime, ma che possono far male.
0: Quindi hai voluto dedicare questa canzone a questo spaccato di vita, all'amore. Poi il tema centrale dei tuoi testi questo, oppure insomma tu ti dedichi anche altri argomenti, insomma spazio un po' quando scrivi una canzone?
1: Spazio molto, passo

0: passo dalle esperienze personali in quanto persone perse, passo alle esperienze personali in quanto amore, passo anche a quello che io penso, quindi politica e il mio paese, un po' di tutto.
1: Bene, quindi l'amore, diciamo, non è proprio il fulcro del tema centrale, insomma, delle tue composizioni.
0: Assolutamente no.
1: Senti, Yuri, che farai nei prossimi mesi? Insomma, ci sarà la promozione di Con te. Invece, per quanto riguarda il live, insomma, ci sono serate, stai cantando dal vivo.
0: Per quanto riguarda il live, mi muoverò con i miei vari gruppi, mi muoverò da solo, farò serate in giro per il mio paese e anche fuori, sempre a disposizione di chi mi chiama. Insomma, come ben sai, noi artisti siamo un po' a vendita, insomma, quindi chi mi chiama, certo, posso tranquillamente andare.
1: Senti, Yuri, allora, insomma, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno, insomma, che porti nel cuore, un sogno di Yuri Calisi.
0: Beh, io non sogno in piccolo, quindi rischio di essere un po'
1: anche in grado, dai, una cosa che vorresti realizzare,
0: rischio
1: anche se magari
0: di essere un po' altisonante, però il mio grande sogno, e non parlo di sogno ipotetico, parlo proprio di sogno che me lo sogno di notte, di stare al Grammy Award con a fianco da una parte Eminem e dall'altra Steven Tyler.
1: Dai, nulla è impossibile, per adesso sogniamo, magari un domani.
0: Diciamo, è un sogno, questo è un sogno.
1: Yuri potrebbe avverarsi, dai. Allora, noi abbiamo avuto con noi Yuri Calisi, bene, ti ringraziamo, naturalmente in chiusura riascoltiamo il tuo nuovo singolo, la canzone si chiama Con te. Grazie a Yuri.
0: Grazie a te, grazie a voi ascoltatori.

l'eternità per migliorare me stesso è la mia volontà, a costo della pelle io diventerò l'uomo che volevi e ci riuscirò. Io mi venderei per un sorriso tuo, a pezzi mi farei per tutto il bene tuo, ma ora devo andare, scusa tutte le

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, Labirinto, il nuovo singolo di Vito Domenico Ragone, in arte Ragone, cantautore originario di Bari, che devo dire con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Ragone, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, nuovo singolo per te, Labirinto, lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola intervista. Senti, se tu dovessi guardarti un po' indietro, quando è stato il momento esatto in cui hai capito, insomma, che la musica sarebbe stata un po' la tua strada, ecco?
1: Allora, io penso di averlo capito direttamente quando avevo forse 3 anni, perché già cantavo in giro per casa, almeno mia mamma mi racconta così. E poi ho iniziato a prendere qualche piccola lezione e ho dovuto poi abbandonare, perché appunto i miei non riuscivano più ad accompagnarmi. Dopodiché, da grande, ho ripreso, forse ho ripreso in realtà seriamente 3 anni fa, e poi con l'incontro con Up Music ho provato questa strada, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta, diciamo, quindi perché non provarla a questo punto a livello professionale.
0: Certo. Senti, tu poi, tra l'altro, hai nutrito sempre questa profonda passione, insomma, per la musica, ma sei stato influenzato in modo particolare dallo stile, un po' anche della sensibilità artistica, di quelle che sono le grandi voci del pop femminile, in pratica, no? Le hai seguite, e poi quali sono stati naturalmente i tuoi punti di riferimento?
1: Allora, da sempre, almeno per quanto riguarda il cantautorato italiano, Elisa, cioè la seguo veramente da quando avevo 7 anni, scoperta grazie a mia zia, quindi l'ascoltavo a casa sua, andavo, di solito ricordo proprio di andare a casa sua, mettevo i CD e l'ascoltavo, e poi ovviamente ci sono aggiunte Annalisa e Taylor Swift a livello internazionale, quindi ce ne sono tantissime perché ne ascolto veramente tante tante.
0: Senti, tu ti sei dedicato, insomma, allo studio del canto con grande forza, grande determinazione, e poi hai cominciato ad affrontare anche le prime esibizioni live, e poi sei uscito con Labirinto proprio a giugno del 2026, insomma un mesetto fa circa. Brano che ti ha portato a esibire, insomma, su questo prestigioso palco, quello dell'Irpinia Pride 2026, insomma una bella esperienza questa, Ragone.
1: Sì, molto molto, è stato bello, è stato un bel invito, e considerando che quando è uscito tra l'altro il primo singolo a ottobre, Restart, ero proprio lì ad Avellino con i miei amici, quindi diciamo che fare il Pride dell'Irpinia e presentare lì il nuovo singolo è stato emozionante e anche divertente, devo dire, è stato un bel palco.
0: Senti, parliamo dei testi. I testi naturalmente li scrivi tu, e volevo naturalmente conoscere e sapere qual è l'indirizzo, a chi sono rivolte naturalmente le tue canzoni, e soprattutto quali sono gli argomenti, quali sono i temi che affronti nei tuoi testi.
1: La prima l'ho scritta, cioè in realtà non pensavo di poter scrivere una canzone, detto sinceramente. Questa, Labirinto, è stata proprio la prima, perché il primo singolo ho collaborato alla scrittura, ma non l'ho scritto completamente io, mentre qui ho detto dai, proviamoci. Comunque in generale mi piace sempre mettere sicuramente qualcosa della mia vita dentro le canzoni, quindi l'ispirazione è quella, dei momenti vissuti che voglio ricordare anche abbastanza volentieri, devo dire.
0: Bene, Ragone con noi questa sera in diretta con Labirinto, la nuova canzone, ne parleremo tra pochissimo. Senti Ragone, qual è la lezione più importante, insomma, che hai imparato su di te facendoti strada, insomma, nel difficile mondo cantautorale, in pratica?
1: Non bisogna mai abbandonare, diciamo, l'obiettivo e il sogno, soprattutto perché effettivamente, ripeto, c'è stato un periodo in cui ho proprio appeso il microfono al chiodo, e però con la costanza e con... serve tanta tanta forza psicologica, soprattutto per noi emergenti, perché le porte in faccia sono tante, quindi bisogna semplicemente affrontarle e continuare, andare avanti, almeno se questa è la strada che vogliamo prendere ed è quello che ci piace. Io, il mio consiglio è sempre quello di andare avanti.
0: Bene, adesso parliamo naturalmente del tuo nuovo singolo, si chiama Labirinto, questa canzone che poi racconta quella che è la complessa dinamica di due persone che si cercano, si rincorrono continuamente, faticando però a trovare un equilibrio autentico in quello che è il loro rapporto, a causa poi di una profonda

0: interdipendenza. Senti, da dove nasce, Ragone, l'idea di descrivere quella che posso definire una guerra con se stessi in questo brano?
1: Allora, nasce sicuramente, come dicevo prima, da un evento passato, ormai sono passati tanti anni, è una grande storia d'amore che mi andava di raccontare, appunto. Ci sono stati momenti in cui eravamo veramente tanto tanto uniti, momenti in cui siamo stati completamente separati, e tutto è stato dato appunto proprio da questi nostri labirinti mentali. Alla fine siamo stati influenzati tantissimo da esperienze negative passate, da quello che poteva pensare la gente, da come si poteva fare a unire il tutto. Quindi diciamo che per colpa di queste cose qua si è un attimo poi interrotto il tutto. Ora è una persona a me carissima, presente nella mia vita, quindi alla fine, a proposito di queste interconnessioni, siamo riusciti a riunire e quindi insomma volevo proprio raccontare questo nella canzone. Comunque bisogna superarli questi labirinti mentali, perché delle volte sono solo delle nostre fissazioni, poi basta ragionarci un po' su, purtroppo delle volte in futuro, cioè dopo un po' di tempo passato, e si capisce che potevano essere superate facilmente.
0: Bene, senti Ragone, questo naturalmente aprirà un lavoro un pochino più ampio, dove troveremo anche all'interno questo singolo. Stai già lavorando a qualcosa di più ampio, di più grande?
1: Allora, al momento mi sto concentrando tantissimo su questo perché ci tengo tanto, però sono già tornato in studio per registrare altro. Non so ancora dirvi cosa, nel senso se sarà un altro singolo o se ci sarà ci saranno più canzoni, però sì, sto già lavorando su altro.
0: Allora, grande lavoro per Ragone, aspettando magari un album, noi lo aspettiamo, magari si potrà realizzare, all'interno troveremo anche questa nuova canzone, nuovo singolo Labirinto. Noi siamo quasi in chiusura di questa piccola intervista, piccola chiacchierata con Ragone. Domanda finale, naturalmente una domanda che faccio un po' a tutti quanti gli artisti per chiudere questa piccola chiacchierata. Un sogno di Ragone.
1: Sogno è un concerto, un palco, un grande palco, perché alla fine qualche live l'ho fatto, però sogno proprio un palazzetto, un pubblico che canta le mie canzoni, e perché poi alla fine è proprio quello che ci serve, cioè il rapporto con il pubblico è importante. È bello registrare le canzoni, bello però farle live e vedere la reazione di chi è di fronte.
0: Beh, allora, tanto live per Ragone, tanta musica, tanto successo, aspettiamo l'album, comunque sicuramente tanti altri bei singoli, però noi intanto ci godiamo questa nuova canzone, si chiama Labirinto, è stato con noi questa sera Ragone, grazie a Vito Domenico Ragone, grazie.
1: Grazie a voi.
2: Ci fermeremo a guardare il mare per ricordarci di noi.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. In un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Pop-up.
0: Musica e notizie.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
4: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carla

0: Lee Ray Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto.

0: posto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalp, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi dopo anni di nicchia stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali, che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe ed estrose, ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggere o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il mese di agosto è il mese delle vacanze per antonomasia, il mese in cui possiamo rilassarci e magari dedicare più tempo alla preparazione delle nostre pietanze. Ma quali sono gli alimenti di stagione da portare in tavola nel mese tra i più caldi dell'anno? Ad agosto troviamo i fichi d'India, i frutti di bosco, l'anguria, ma anche il periodo delle pesche, del melone, delle prugne e delle pere. In specifiche zone del paese, ad esempio il Trentino Alto Adige, riusciamo a trovare ancora delle ciliegie tardive e le fragole. Chi la fa da padrone in assoluto è però l'anguria, senza dubbio il frutto più amato nel mese d'agosto. Questo per le sue peculiarità, dissetante, fresca, pratica, adatta al trasporto sia in spiaggia che nelle gite fuori porta. È uno dei frutti più ricchi d'acqua, ne contiene il 90%, quindi ci idrata alla perfezione. Inoltre è in grado di apportare al nostro organismo minerali, vitamine ed antiossidanti. Perfetta per chi vuole seguire una dieta ipocalorica con le sue sole 20 calorie ogni 100 grammi, ha un elevato potere saziante. Tra le verdure stagionali in questo

0: mese troviamo carote, zucchine, cetrioli, ravanelli, lattuga, sedano, fagiolini, spinaci, oltre a pomodori, peperoni e melanzane. I peperoni in particolare sono un valido aiuto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con la sudorazione, quindi ottimi da consumare in agosto per affrontare l'afa estiva. Ricchissimi di vitamina C, molto più degli agrumi, contengono inoltre vitamina A, carotene e potassio. Ormai i peperoni si trovano tutto l'anno, ma coltivati in serra, e quindi è sempre preferibile e opportuno mangiarli rispettando la stagionalità, anche perché coltivati in pieno sole producono meno solanina, sostanza che, se assunta in quantità eccessiva, potrebbe risultare tossica per l'organismo. I più coraggiosi e volenterosi potranno cimentarsi anche nella preparazione delle conserve. Tra queste preparazioni ricordiamo le pesche sciroppate, la passata di pomodoro, le melanzane sott'olio, i capperi sotto sale, le zucchine grigliate sott'olio. Attenzione però, nei 10-15 giorni successivi alla preparazione è opportuno controllare la conserva. Se compaiono segni di alterazione come bollicine di aria che salgono verso il tappo o l'olio dovesse diventare opalescente, significa che la conserva si sta alterando e che potrebbe non essere più idonea al consumo. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Niccolò Copernico. In mezzo a tutto, il sole dimora.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare.

Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa

0: Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
5: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
7: Ciao.
6: L'ho conosciuto in fila al bagno.
5: Cosa?
6: Sì.
5: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
5: Scusa.
3: Sono Owen.
5: Ali.
3: E noi due?
5: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
5: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
5: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
5: Che ti è successo all'occhio?
3: Oh! Oh! Allergia.
5: Ah, sì?
8: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
9: Scusa, ho bisogno di parlarti.
10: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
9: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
11: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
9: Cazzo! Mi serve un lavoro.
12: Hai già lavorato in cucina?
9: Scusate, certo.
12: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
9: Ma che ore sono?
12: Significa che sarei qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
9: Sa che posso anche cucinare.
13: Ha detto che è un cuoco, chef.
9: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
13: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
14: Ah, sì.
9: Io non c'entro niente.
6: Non mi interessa, Tony.
10: Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
12: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
9: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che...

0: sapevano di futuro.
1: I was reminded every measure I got on fine with modern living.
0: Questo tizio è un grande chef.
1: And the world still so wild called to be.
0: Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu.
1: I was lost, I've been kept.
2: È da pazzi, lo so.
0: Cos'è?
3: È per te.
1: And the world still so wild, called to me.
0: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
4: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
5: Come si sente oggi?
6: D'accordo. Diamo un'occhiata.
5: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. Mattinata di Ferragosto, funestata dalla morte di un bagnante a Marina di Pulsano. Per quanto riguarda invece l'ex Ilva, presentato il ricorso contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo. Lo sport, il grande giorno di Benedetta Pilato agli europei di nuoto. E per quanto riguarda invece i giochi del Mediterraneo, ci occuperemo del caso dei biglietti annullati. Questo e altro ancora tra pochissimo, Cittadella News.
1: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che

0: lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

Buon pomeriggio, mattinata di Ferragosto, funestata purtroppo dalla morte di un bagnante, un uomo di mezza età, infatti ha perso la vita questa mattina mentre faceva il bagno su una spiaggia della Marina di Pulsano. L'uomo è stato colto da malore, ha raggiunto la riva per chiedere aiuto, ma si è accasciato pochi istanti dopo. I soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente, tentando a lungo la rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Sul posto sono comunque intervenuti i carabinieri. Il decesso al momento sembrerebbe riconducibile a un arresto cardiaco. La tragedia si è consumata davanti ai familiari dell'uomo e agli altri bagnanti che erano sulla spiaggia. E adesso, sempre a proposito di Ferragosto,

0: posto. Vediamo cosa, com'è andata la mattinata sul viale del Tramonto, dove ieri è intervenuta la polizia locale per sgomberare la spiaggia da sedie e tavolini che erano stati messi lì per occupare appunto una porzione di spazio. Il servizio di Federica Pompamea.
1: Il litorale di Viale del Tramonto a San Vito si conferma anche quest'anno la meta prediletta dai tarantini per celebrare il Ferragosto. La notte più calda dell'estate continua a esercitare un fascino irresistibile, spingendo centinaia di persone a riversarsi sulla spiaggia per vivere ore di spensieratezza. Non sono mancati gli accampamenti, le tende piantate sulla sabbia e le grigliate organizzate tra amici e famiglie. Una tradizione che anno dopo anno continua a ripetersi nonostante i divieti e le normative restrittive che soprattutto nelle località più affollate sono state introdotte per tutelare le spiagge e il decoro degli arenili. Nonostante i costanti controlli della polizia locale, la voglia di convivialità all'aria aperta ha avuto la meglio, confermando il mare come straordinario luogo d'incontro. In particolare, quest'anno una passerella in legno di 50 metri e un gazebo d'ombra hanno reso accessibile alle persone con disabilità la spiaggia libera di Viale del Tramonto. L'intervento messo in atto dall'associazione Diseducation nasce dalla volontà di non limitarsi alle denunce, ma di creare uno spazio inclusivo contro gli ostacoli fisici e culturali che spesso creano barriere sociali. Famiglie, gruppi di amici e giovani si sono ritrovati così insieme per vivere qualche ora di spensieratezza lontano dalla routine quotidiana. Questa mattina, inoltre, i bagnanti si sono rimboccati le maniche per ripulire accuratamente il litorale. Rifiuti e residui degli accampamenti sono stati rimossi, restituendo alla città una spiaggia pulita e decorosa.
0: La cronaca, emergono altri particolari sulla sparatoria che si è consumata alcune notti fa a Monte d'Arena, e in particolare i dettagli che emergono sono quelli relativi all'arma, alla pistola utilizzata dalla 17enne che ha sparato.
1: Una pistola comprata su Telegram per circa 600 euro. È questo il dettaglio che apre un nuovo inquietante capitolo dell'inchiesta sul ferimento del 22enne di Monteiasi, raggiunto da un colpo d'arma da fuoco durante la notte di San Lorenzo sulla litoranea di Pulsano. A rivelare la modalità con cui sarebbe entrato in possesso dell'arma è stato lo stesso 17enne tarantino, attualmente fermato con l'accusa di tentato omicidio. La circostanza è stata riportata nell'ordinanza firmata dalla GIP del Tribunale per i minorenni di Taranto, che ha convalidato il fermo, disponendo la permanenza del ragazzo in una struttura penale e respingendo la richiesta di collocamento in comunità avanzata dalla difesa. La pista telematica sposta adesso l'attenzione investigativa sulla filiera dell'acquisto. Occorrerà verificare la transizione, individuare il canale e risalire a chi ha consegnato un'arma a un minorenne. L'agguato sarebbe nato da un futilissimo pretesto, una discussione nata vicino ad un locale a causa di un urto accidentale e della caduta di una bevanda. Un diverbio apparentemente chiuso che però ha avuto un drammatico seguito nel parcheggio, dove un giovane a bordo di uno scooter ha inseguito la vittima sparando tre colpi. Le telecamere e il ritrovamento dello scooter della famiglia dell'indagato hanno permesso ai carabinieri di identificarlo rapidamente. Determinante sarà ora l'esame balistico sull'arma ritrovata sul tetto di una palazzina.
0: La crisi dell'ex Ilva, c'è il ricorso contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo. Sentiamo i particolari. C'è il ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Il ricorso, presentato da Acciaierie d'Italia, ha come obiettivo quello di ottenere dalla stessa Corte d'Appello una sospensione dell'esecutività del decreto in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione, che comunque arriverà dopo il 28 ottobre, data in cui scadono i 90 giorni dettati dalla stessa Corte per lo spegnimento dell'area a caldo. Va comunque detto che il ricorso non blocca l'esecutività del decreto. Non a caso all'interno dello stabilimento sono state avviate le attività preparatorie alla fermata degli impianti. Il decreto della Corte d'Appello di Milano è arrivato a seguito del percorso giudiziario seguito dall'Associazione Genitori Tarantini. La Corte ha evidenziato alcuni gravi punti critici relativi alla presenza di amianto all'interno dello stabilimento e alle emissioni nocive. Un successo giudiziario, quello dell'associazione, che tuttavia non ha impedito l'esplosione di polemiche nel mondo ambientalista tarantino, dove sono diversi a contendersi i meriti delle battaglie condotte in questi anni. E ora, sempre a proposito dell'ex Ilva, sentiamo Franco Rizzo, dell'esecutivo nazionale della USB, il quale assicura che, almeno per quanto riguarda la sua sigla sindacale, non ci saranno proteste nel corso dei Giochi del Mediterraneo.
2: Nessuna mobilitazione nei giorni dei Giochi del Mediterraneo, lo assicura, almeno per la sua organizzazione sindacale, Franco Rizzo, dell'esecutivo nazionale della USB.
3: Noi pensiamo che questi 15-20 giorni siano una vetrina troppo importante e quindi vogliamo evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione. È un appuntamento che può disegnare una Taranto diversa per il futuro e quindi non vogliamo... Noi siamo responsabili, a differenza di quella politica da 14 anni, come dire, continua a non assumersi responsabilità nella vicenda Ilva. Quindi da questo punto di vista no.
0: Rizzo annuncia invece che sarà consegnata una lettera al Presidente della Repubblica.
3: Abbiamo semplicemente fatto una richiesta che invieremo nelle prossime ore al Presidente Mattarella, vista la sua presenza all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Se ci vorrà udire, li vorremmo rappresentare gli umori, i sentimenti, lo stato d'animo dei lavoratori.
0: Il sindacalista dell'USB accoglie con favore la proposta lanciata da Massimo Ferrarese per istituire una no tax area per Taranto.
3: Credo che sia l'unica via praticabile, concreta, che ti dà tra l'altro un ritorno veloce rispetto alla situazione drammatica che rischia di peggiorare, che abbiamo sul territorio a seguito, diciamo, della crisi Ilva e di tutte quelle piccole crisi strutturate, perché alcune volte poi ce lo dimentichiamo, cioè abbiamo centinaia se non migliaia di lavoratori che, come dire, vivono una condizione di crisi da 20, 25, 30 anni oramai, in cui non c'è nessun tipo di soluzione da parte della politica.
0: C'è molto scetticismo invece sulla cordata italiana interessata ad acquisire l'ex Ilva.
3: Quello è un palliativo per distogliere l'attenzione rispetto al problema grosso, che è quello dell'occupazione. Noi siamo stati chiari col governo, c'è un pacchetto di proposte che abbiamo fatto, strumenti straordinari in favore di tutti i lavoratori di Acciaierie d'Italia e Venezia dell'appalto, perché bisogna mettere in salvo i lavoratori e non la nave che sta affondando. Se rimane tempo parleremo anche della nave.
0: No all'affermarsi di una ideologia anti-industriale, lo afferma Nicola Convertino, presidente di AIGI. Sentiamo.
2: Un pregiudizio ideologico contro l'industria in quanto tale. È questo, secondo il presidente di AIGI, Nicola Convertino, il vero ostacolo che finora ha impedito una soluzione alla crisi del siderurgico. Si tratterebbe, secondo Convertino, di un fenomeno che ha trasformato l'ambientalismo in una forma di anti-industrialismo che pesa sul destino della città. Dal 2012 ad oggi lo stabilimento ex Ilva, afferma il presidente di AIGI, ha attraversato una trasformazione che ha visto la copertura dei parchi minerari, un'opera di ingegneria che pochi altri siti industriali al mondo possono vantare. L'introduzione dei filtri Meros ha poi abbattuto in modo sostanziale, dice sempre Convertino, le emissioni di polveri sottili dall'area agglomerazione, uno degli interventi ambientali più rilevanti mai realizzati su un impianto siderurgico in Europa. La produzione nel frattempo si è ridotta a meno di 2 milioni di tonnellate, ben lontana dai livelli che alimentavano gran parte delle preoccupazioni sanitarie del passato. E all'orizzonte la decarbonizzazione attraverso i forni elettrici, prosegue il presidente di AIGI, promette di eliminare l'uso del carbone. A fronte di questi cambiamenti, tuttavia, non cambia la narrazione. A detta di Convertino, ciò accade perché, per una parte del fronte ambientalista, il problema non è mai stata l'acciaieria in sé, ma appunto l'industria in quanto tale. Insomma, secondo l'analisi del presidente di AIGI, saremmo di fronte ad un pregiudizio ideologico che si traveste da tutela della salute pubblica. Anti-industrialismo travestito da precauzione. Lo sguardo al futuro è preoccupato. Davvero, si chiede Convertino, pensiamo che una città di 180.000 abitanti possa vivere di solo turismo? Pensiamo che i giochi del Mediterraneo possano sostituire migliaia di posti di lavoro qualificato, un tessuto di competenze industriali costruito in decenni, un indotto che tiene in piedi famiglie, imprese e comunità intere? Il turismo è una risorsa, non un'alternativa, afferma Convertino. Taranto, sostiene il presidente di AIGI, ha bisogno di entrambe le vocazioni, industriale e turistica, non di una narrazione che ne sacrifica una per illudersi sull'altra. Chi continua a negare i miglioramenti che ci sono stati, è la conclusione di AIGI, non sta difendendo la salute dei tarantini, sta difendendo un'ideologia e le ideologie non hanno mai abbattuto le polveri sottili.
4: E cambiamo decisamente argomento, ci trasferiamo a Martina Franca, la città che ha tributato l'ultimo saluto a Lucio Montanaro, il popolare attore martinese, protagonista di tante pellicole, scusate, della commedia all'italiana degli anni 70 e 80.
0: Il grande abbraccio di Martina Franca a Lucio Montanaro, il popolare attore martinese venuto a mancare improvvisamente nei giorni scorsi. Grande emozione ha suscitato nella sua Martina la scomparsa di uno dei volti più noti della commedia all'italiana degli anni 70 e 80. Lucio è morto a causa di un malore mentre si accingeva ad un bagno in piscina. Nel corso della sua lunga carriera, Montanaro aveva partecipato a numerose pellicole al fianco di attori come Lino Banfi, Mario Merola, Nino D'Angelo, Alvaro Vitali, Renzo Montagnani, Pippo Franco e le immancabili Edwige Fenech e Nadia Cassini. Con Lino Banfi aveva recitato anche nell'Allenatore nel Pallone 2, diretto da Sergio Martino. Il legame di Montanaro con Martina Franca è rimasto sempre molto forte. Appena qualche mese fa, il 22 giugno scorso, l'amministrazione comunale aveva celebrato il suo 75esimo compleanno con il conferimento di una targa. Il sindaco Gianfranco Palmisano ha voluto ricordare l'attore con un messaggio nel quale Lucio viene descritto come un amico, un uomo di grande spessore umano, sempre con la battuta pronta, un mix di ironia, cordialità e una passionale martinesità che ha portato anche sul set cinematografico. Montanaro, ha aggiunto Palmisano, sarà sempre un volto simbolo di un'epoca e un motivo di orgoglio per la nostra comunità. Il sindaco ha quindi espresso vicinanza alla famiglia, ringraziando l'attore per la leggerezza e l'amore che ha sempre dimostrato per Martina.
4: Ed ora parliamo di rock, in particolare del Rock Metal Fest, che si è concluso con successo all'insegna dei messaggi di pace.
1: Un rito collettivo che nel potere delle note estreme del metal ha trovato la forza di invocare la pace. È con questo spirito che si è svolta la 16ª edizione del Rock Metal Fest a Pulsano. L'evento organizzato dall'associazione Rock Metal Events ODV ha scelto quest'anno di farsi portavoce di un messaggio vitale che per Mike Lunacy, cantante di Dark Lunacy, è il filo conduttore di tutti i loro brani. La musica, con la sua carica viscerale, si è rivelata un linguaggio capace di trasformare la rabbia in un inno alla fratellanza e diventare antidoto contro la guerra.
5: Deve essere un momento di pace, questo mai come nella storia c'è bisogno di pace, e noi, raccontando la guerra fin dai primi album, cerchiamo di far passare proprio questo messaggio: la forza della memoria, il coraggio di farla valere a tutti i costi, perché se noi pensiamo alla memoria, la guerra non c'è.
1: L'area industriale di Pulsano si è trasformata così in un epicentro di energia, dove 5 band si sono alternate sul palco. Protagonisti assoluti i Dark Lunacy, pionieri del melodic death metal del 1997. La loro esibizione, ha spiegato Paolo Ventruti, organizzatore dell'evento, ha intrecciato i riff minacciosi alla raffinatezza di archi e pianoforti.
6: Avere i Dark Lunacy come headliner dà veramente un'impronta di quella che è la situazione all'interno del Mediterraneo. Infatti The Diarist è un album che parla dell'assedio di San Pietroburgo, l'attuale Leningrado, dove hanno raccolto dei diari personali di persone che sotto i bombardamenti parlavano delle paure, delle sofferenze e delle privazioni attraverso quel tipo di guerra.
4: Ed ora la pagina sportiva. È il grande giorno di Benedetta Pilato agli Europei di nuoto. Ha conquistato la semifinale con il miglior tempo. Francesco Friuli.
7: Si era intuito nella finale dei 100 con quel passaggio ai 50 rana sui 30 secondi, migliorato addirittura in batteria quest'oggi. La Pilato che si avvicina a grandi passi alla finale di domani, anche se nella serata odierna deve superare la semifinale dei 50 rana, fa ben sperare non solo nel podio, ma anche in una medaglia di totale prestigio. 29 e 86, ha battuto quindi già il muro dei 30 secondi. La Pilato, che ha vinto nettamente la propria batteria, alle semifinali si presenta con il miglior tempo davanti a Kivirinta e Melitude. Quarto tempo per l'irlandese McSherry. L'Italia porta in semifinale anche Anita Bottazzo, settima assoluta, niente da fare per Lisa Angiolini. Una mattinata dunque molto positiva per la nazionale italiana, ma soprattutto per la tarantina che da subito ha fatto capire che vuol far benissimo in questa gara, che può,

0: come detto, portare la Pilato a conquistare eventualmente domani sera l'oro europeo.
1: E dagli europei di nuoto agli europei di atletica, quinto posto della campionessa olimpica Antonella Palmisano nella mezza maratona femminile che si è disputata a Birmingham, un piazzamento comunque onorevole per la campionessa di Mottola. La gara è stata vinta dalla spagnola Maria Perez, medaglia d'argento per l'azzurra Alexandrina Miai. Ed ora parliamo dei giochi del Mediterraneo, perché c'è il caso dei biglietti annullati. Gentile signore, siamo spiacenti di comunicarle che a causa di sopravvenute problematiche di natura logistica relative alla struttura destinata alle prove di tiro con l'arco, ci vediamo costretti ad annullare il suo biglietto per l'evento di tiro con l'arco in programma il 27 agosto. La decisione, per quanto spiacevole, si è resa necessaria per garantire la piena sicurezza e la corretta gestione del pubblico presente. Con queste parole ricevute per posta elettronica, diversi spettatori che si erano muniti di biglietto per le prove di tiro con l'arco che si svolgeranno nel nuovissimo impianto di Crespiano hanno ricevuto la spiacevole notizia di dover rinunciare a vedere le attese gare dei Giochi del Mediterraneo. Una disfunzione organizzativa lamentata da diversi cittadini sui social che lascia l'amaro in bocca agli appassionati che volevano assistere dal vivo alla competizione. Va precisato comunque che i biglietti erano gratuiti, ma evidentemente devono essere emersi problemi relativi proprio alla gestione del pubblico, forse superiore alle attese. Analoga comunicazione hanno ricevuto quanti volevano assistere alle gare di equitazione previste nel centro ippico di San Giorgio Ionico. Anche in questo caso il comitato organizzatore ha addotto ragioni relative alla corretta gestione del pubblico. Al pubblico che non potrà più assistere alle gare di tiro con l'arco e di equitazione vengono proposti biglietti alternativi, se ancora disponibili, per assistere alle gare di scherma, pallamano, pallanuoto, judo, karate, wrestling, taekwondo, calcio femminile e calcio maschile. Insomma, una spiacevole disfunzione nel complesso dell'enorme entusiasmo che si respira intorno alla grande manifestazione sulla quale si alzerà il sipario la sera del 21 agosto con la cerimonia inaugurale dei giochi. Ed ora il calcio, facciamo il punto sul Taranto.
0: Il Taranto vive il Ferragosto con gli occhi già puntati sul nuovo campionato di eccellenza pugliese al via il prossimo 30 di agosto. Tra 3 giorni, il 18 di agosto, sarà invece presentato il calendario della stagione. Nel frattempo la società continua a muoversi sul mercato. La priorità resta il reparto difensivo dove si cerca un giocatore in grado di dare un'alternativa a Sansò, che sarà disponibile soltanto a partire da gennaio. Resta inoltre da valutare la condizione dell'esterno rossoblù una volta ripresa la sua preparazione dopo l'infortunio al ginocchio. Per l'attacco invece il Taranto potrebbe decidere di attendere, l'organico potrebbe essere valutato nelle prime settimane del campionato con la possibilità di intervenire eventualmente nel mercato di dicembre. Sul fronte delle uscite rimangono da definire quelle di Martincus, Incerti e Trombino. Le loro eventuali partenze potrebbero consentire al club di poter completare la rosa al meglio dal punto di vista numerico. Un mercato che ha portato ancora una volta numerosi cambiamenti, dopo quanto già accaduto nella passata stagione, all'inizio una squadra completamente da fare, a metà stagione una squadra rivoluzionata e lì la mancata, purtroppo, permanenza del Taranto nella zona d'alta classifica. Adesso però prevale l'entusiasmo, in città cresce la voglia di lanciarsi nella nuova stagione, lasciarsi alle spalle il mercato, iniziare finalmente a pensare alla nuova stagione.
1: Per il Martina invece, da completare le operazioni di mercato.
0: Il Martina ha chiuso il ritiro con un doppio successo e si presenta alla nuova stagione con una rosa giovane ancora però in costruzione. L'obiettivo generale resta quello della salvezza, ma per affrontare il campionato con maggiore tranquillità servirebbero almeno un paio di innesti. La priorità è il reparto offensivo, soprattutto nel caso in cui non dovesse arrivare la conferma di Sorace. Necessario anche un intervento in difesa per completare una squadra che la società vorrebbe definire il prima possibile. Nel frattempo il gruppo guidato da Giuseppe Laterza continua a prepararsi per l'inizio della stagione 30 di agosto, primo turno di Coppa Italia contro il Gravina in trasferta. La formazione biancazzurra resta ancora da scoprire, alcuni elementi devono essere valutati al meglio, tra questo anche Diaby. Il suo impiego a centrocampo potrebbe aumentare sensibilmente la qualità della squadra, ma sarà fondamentale trovare continuità da parte dell'ex Taranto per garantire equilibrio e rendimento durante tutta la stagione. Il Martina parte con l'obiettivo, come detto, della salvezza. Attenzione però, il Martina punta comunque sempre a guardare in alto. Dopo le ottime stagioni recenti, la formazione della Valle d'Itria punta a confermarsi ad altri livelli.

0: magari senza necessariamente pensare a un posto di prestigio come quello del secondo raggiunto nella passata annata, ma con l'ambizione di essere ancora protagonista in campionato.
1: Questo era l'ultimo servizio, ma prima di salutarci, il consueto spot della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali d'affezione. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di Ferragosto.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
4: Io di questa storia non so niente.
5: Se ti rivedo ti ammazzo.
6: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
7: Renzo Invernizzi,
8: detto il salamandra.
9: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
10: E le la devo se è sotto copertura?
9: Quasi, investigatore privato.
11: Mi manda il collocamento?
12: Sei qui per lo stage, bene. Qui principalmente ci occupiamo di corna e gattini. Il sale della vita.
13: Diego Viani,
14: sei accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
15: Omicidio?
16: Non c'entro, sono solo lo stagista.
17: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
18: Noi.
19: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
20: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
21: Io con questa storia non c'entro.
22: Ma che è?
23: Mamma, adesso ti devo lasciare.
24: Io sarei il coglione.
25: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
26: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
27: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
28: Tu entri dentro, fingi di essere un cliente qualsiasi e poi...
29: Un attimo. Pronto, mamma?
30: Ti posso richiamare io?
29: Come hai fatto a trovarci?
27: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
31: Dove sono i 5?
32: No.
31: Miliardi in lingotti d'oro!
25: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
29: Me la ricordo.
25: Dammela.
29: Eh no.
25: Dammi sta scatola.
29: L'ho nascosta.
25: Bella scondiglio.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile? Tutti fuori, correte!
3: Ma che succede?
1: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito lo sparo!
1: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Come si sente oggi?
1: D'accordo.
0: Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiata pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego! Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
0: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Oh.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Oh! Oh! Allergia.
0: Ah, sì?
6: Fado, Fado. Molto tempo fa. Nel profondo del bosco viveva una Kaliak. Una strega.
7: Prima volta in Irlanda?
8: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
9: Quella è sempre chiusa.
8: Uno dei membri dello staff è scomparso.
9: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
6: Fado, Fado. Molto tempo fa.
10: Chi c'è?
11: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
6: Fado, Fado.
10: Che succede? Fammi uscire da qui!
6: Molto tempo fa.
10: Riesci a sentirmi?
6: Viveva una strega.
12: Non ci credo, primo giorno all'MIT!
13: MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
14: Non ci riesco.
12: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
11: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ben ritrovati con la nostra rubrica di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Dunque, come abbiamo già ascoltato nel nostro telegiornale, tre sindaci del versante occidentale si sono rivolti al presidente della regione Antonio De Caro per sollevare un problema. C'è un'eccessiva concentrazione di impianti industriali nell'arco di appena 50 chilometri. Una concentrazione che mette a rischio le attività che per vocazione appartengono al versante occidentale. E allora ne parliamo con il sindaco di Ginosa, uno dei firmatari dell'appello rivolto al presidente De Caro, insieme ai sindaci di Castellaneta, di Pippa e di La Terza, Cristella. Abbiamo con noi appunto il sindaco di Ginosa, Vito Parisi. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio, bentrovati.
0: E allora, sindaco, un'iniziativa abbastanza forte questa, perché insomma vedere la firma congiunta di tre sindaci, peraltro appartenenti a partiti differenti, insomma, non è abituale, insomma, vedere un'iniziativa congiunta a difesa di un territorio.
1: Sì, diciamo, quello che sta accadendo è che c'è un fronte che si sta allargando, è un fronte che probabilmente si allargherà anche alla vicina Basilicata, però in qualche maniera è un po' la volontà di rappresentare, diciamo, decine di migliaia di persone che sono stanche di vedere. Nemmeno poi una realizzazione attraverso una discussione espressa, perché di fatto si sta agendo per singoli compartimenti stagni, quindi singole istanze che vengono portate adesso sulla Terza, adesso su Ginosa, adesso su Natuzzi, e il risultato complessivo è che di fatto si sta destinando il nostro territorio alla sola realizzazione di impianti di rifiuti che si sommano a quelli già esistenti, senza che nessuno abbia valutato l'impatto cumulativo di tutti questi impianti di rifiuti.
0: E allora, sindaco, rivediamo il servizio che abbiamo preparato per il nostro telegiornale, dove appunto facciamo la sintesi del vostro intervento, del vostro appello al presidente De Caro. Tre comuni, 50.000 abitanti e una concentrazione di impianti industriali che non ha eguali. Ginosa, Castellaneta, La Terza. I tre sindaci Parisi, Di Pippa e Cristella si rivolgono al presidente della regione Antonio De Caro. Obiettivo: fermare questa massiccia presenza industriale che mette a rischio tutta l'economia di quel versante, fatta di gravine, mare, produzioni di qualità, patrimonio storico e archeologico, imprese agricole e operatori turistici. Nel raggio di 50 chilometri, ricordano i tre sindaci, insistono il polo siderurgico ex Ilva, la raffineria Eni, Italcave, il sistema impiantistico, il termovalorizzatore di Massafra, le discariche Asequa Ginosa, Progeva La Terza, Ecologistica Ginosa e il progetto del nuovo termovalorizzatore, oltre a ulteriori attività di trattamento dei rifiuti nel territorio di La Terza. E come se non bastasse, c'è anche il cementificio della vicina Matera. E in sospeso c'è la questione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nell'area tra La Terza e Matera. Una parte rilevante di questi insediamenti, ricordano Parisi, Di Pippa e Cristella, insiste nel contesto del sito di interesse nazionale, all'interno di un territorio già riconosciuto come area ad elevato rischio di crisi ambientale. E su alcune porzioni sono in corso procedimenti per restituire all'uso produttivo e civile aree risanate e non più contaminate. Da una parte spendiamo anni e risorse pubbliche per bonificare, affermano i tre sindaci, dall'altra continuiamo ad aggiungere nuove pressioni ambientali. Viene vista con favore invece la proposta di riconversione dello stabilimento Natuzzi di Ginosa in un polo agroindustriale, una prospettiva considerata coerente con la vocazione del territorio. I tre sindaci chiedono quindi un incontro urgente con il presidente De Caro. La richiesta politica è semplice, affermano. Prima di aggiungere una nuova pressione ambientale, si misuri quella esistente. La provincia di Taranto ha già pagato troppo. Ripetere gli stessi errori oggi non sarebbe più una sottovalutazione, sarebbe una scelta. E noi, concludiamo.

0: Concludono i sindaci, quella scelta non siamo disposti ad accettarla in silenzio.
1: Sindaco, allora abbiamo fatto la sintesi del vostro intervento. Voi fate un passaggio molto importante. Dite, da una parte si va avanti con le bonifiche, ci sono programmi di bonifica, dall'altra però si continua ad occupare il territorio con questi investimenti o progetti di tipo industriale. E queste

0: Sì, purtroppo sì, perché è un'assenza soprattutto di pianificazione, perché sono singole istanze del tutto private, che non vedono un coinvolgimento pieno della parte pubblica e in qualche maniera magari a qualche funzionario pubblico gli risolvono anche dei problemi in temi, diciamo, di emergenze rifiuti, sa quello che sta succedendo con la plastica, oppure risolve qualche problema a qualche funzionario del ministero perché può dire di avere messo una spilletta e aver riallocato in maniera del tutto incerta dei lavoratori. Ad oggi, ad esempio, sulla questione Natuzzi mi risulta che nessuno degli operai Natuzzi abbia aderito alla manifestazione di interesse che Ecologistica ha fatto sullo stabilimento di Ginosa. Per la stessa Ecologistica, un progetto che riguarda la ex Curvetta alla Terza. E quindi immaginate che sono singole istanze in cui non viene misurato l'impatto complessivo anche rispetto agli impianti esistenti. Quindi su questo io credo che la regione, la provincia, i ministeri coinvolti debbano dire che tipo di pianificazione intendono dare al territorio e soprattutto i comuni di Ginosa e Castellaneta. Per la parte turistica, ma per la parte agricola e zootecnica, questi tre comuni, Ginosa, la Terza e Castellaneta, hanno dei numeri che hanno un indotto che non è minimamente equiparabile a quello dei rifiuti. E quindi per noi è una contraddizione in termini. Se da un lato si va verso la chiusura degli stabilimenti, delle fonti inquinanti, qui invece si tentano di concentrare. È un tentativo che noi in qualche maniera dobbiamo contrastare con l'aiuto di tutti. Posso dire che anche altri colleghi della parte occidentale di Taranto vogliono aderire a questo tipo di iniziative perché non se ne può più.
1: Peraltro, come avete anche specificato nel vostro documento, la questione va oltre la provincia di Taranto perché è una questione che coinvolge almeno in parte anche Matera, il territorio di Matera.
0: Assolutamente sì, e posso dire questo, che la parte dell'arco, perché lì l'ex cement di Italcementi, quello diciamo di fatto è un impianto di incenerimento dei rifiuti, ma tutto questo è inserito in una zona del Metapontino e della parte occidentale di Taranto, che è una delle più prodotte in Italia. E immaginate che cosa può accadere in termini, diciamo, se tutti questi impianti dovessero essere realizzati, perché la strategia, parlo per quello che conosco, è sempre quella del cavallo di Troia. Adesso diciamo così, visto che il film
1: Va di moda
0: Ulisse
1: l'Odissea,
0: ha ripreso la.
1: diciamo.
0: Sì, no? Quindi adesso, però è sempre la tecnica del cavallo di Troia. Io mi insedio con un piccolo progetto, poi da quel progetto piccolo virtuoso lo faccio diventare un progetto che scala, fino ad ritrovarci a inceneritori. Quindi io non vorrei che realmente partendo da questo, da qui a poco tempo ci ritroviamo ad avere degli impianti nucleari per fare un eccesso, però ci stiamo quasi, ci stiamo per arrivare.
1: Ecco, Sindaco, proprio ieri pomeriggio su una delle reti RAI è andato in onda un servizio bellissimo, un reportage bellissimo proprio sulle nostre gravine, su quella di Castellaneta, la Terza. Servizi che davvero ti fanno innamorare degli aspetti paesaggistici e naturalistici di questi luoghi. Però c'è un problema di fondo da risolvere. Giustamente denunciate questa alta densità di presenza di impianti per i rifiuti, ma questi rifiuti in qualche modo dobbiamo smaltirli. Come si esce da questa situazione?
0: Io sono perfettamente d'accordo con lei e ritengo che nel tema dell'impiantistica per lo smaltimento dei rifiuti serve una pianificazione su base regionale, perché la provincia di Taranto è una provincia che ha già dato e bisogna gestire gli impianti esistenti. Mentre nelle province ci sono alcune province in Puglia, penso a Foggia, penso a Lecce, in cui non hanno impianti a sufficienza e quei rifiuti vengono portati nella nostra provincia. Quindi una pianificazione regionale attenta su scala regionale deve servire a fare in modo che ci sia un equilibrio fra i territori e soprattutto applicando un principio di prossimità, cioè ogni territorio smaltisce i propri rifiuti e credo che da questo punto di vista, rispetto agli impianti attuali, a quelli che si intendono realizzare e che noi stiamo cercando di contrastare, noi andiamo al di là, veramente oltre il fabbisogno del nostro territorio.

0: E quindi questo secondo me è una riflessione che andrebbe fatta in termini di pianificazione e scelte politiche di carattere provinciale e regionale.
1: Quindi distribuire il peso di questi impianti, insomma, su tutto il territorio regionale sulla base di ciò che ogni provincia produce in termini di rifiuti. È questo il senso.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Ecco, Sindaco, ma fra i diversi progetti che sono in campo, sono stati proposti, eccetera, ce n'è qualcuno che vi preoccupa più di altri?
0: Beh, diciamo quello che è a Ginosa, noi oggi abbiamo una commissione ambiente in cui ci sono tutti i comitati del territorio in cui si parlerà di questo impianto di incenerimento che la Ecologistic intende realizzare in un impianto di rifiuti già esistente, già autorizzato per 280.000 tonnellate. Questo è un impianto che per noi significa la morte del nostro territorio e utilizzo queste parole a cui ho riflettuto prima di esprimerle, perché c'è una preoccupazione diffusa perché la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato l'ok alla valutazione di incidenza ambientale. Ieri sono state depositate, diciamo, i documenti, quindi diciamo, noi adesso ci opporremo anche a questa scelta totalmente ingiusta per il nostro territorio, però riteniamo che preoccupante. Se poi ci sommiamo a quello che la Ecologistic vuole fare su Natuzia, a quello che la Ecologistic vuole fare sulla Terza, lo scenario diventa preoccupante. Io sono felice che l'amministrazione Cristelle, ringrazio Giuseppe e Gianni Di Pippa per la volontà, diciamo, di ragionare come territorio, perché di fatto si sta andando verso una direzione totalmente sbagliata.
1: Ecco, Sindaco, per concludere, lasciamoci un attimo alle spalle queste problematiche. Tra qualche giorno saranno inaugurati i Giochi del Mediterraneo, un'occasione non solo per Taranto città, ma anche per il resto della provincia, perché appunto questa manifestazione può essere una vetrina importante. Ecco, a Ginosa state preparando qualcosa di particolare per accogliere questa manifestazione? O per
0: Noi purtroppo
1: accompagnare
0: non
1: questa
0: abbiamo, diciamo,
1: manifestazione.
0: delle attività perché la distanza. Purtroppo non abbiamo delle attività perché la distanza chilometrica ci ha reso, diciamo, impossibile il fatto di avere. Abbiamo un palazzetto che è praticamente pronto. Stiamo collaborando con l'amministrazione di Taranto per quanto riguarda la conoscenza dei territori, quindi con degli spazi espositivi. Però sono d'accordo con lei che il fermento che in questo momento si legge, si percepisce nella provincia di Taranto è un fermento molto positivo. Io mi auguro che questo aiuti al riscatto di cui il nostro territorio ha bisogno.
1: Grazie, grazie Sindaco Parisi per la partecipazione a questo nostro spazio di approfondimento. Grazie e buon
0: Grazie a voi per la
1: proseguimento.
0: disponibilità, buon lavoro.
1: A lei buon lavoro e grazie a voi per averci seguito.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
4: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Piero Caffio. Insieme vi accompagneremo in questo pomeriggio di Cittadella, sempre in compagnia di tanta musica targata Cittadella, e andremo anche a ripescare quelli che sono i successi del passato. Oggi a Frequenze di Moda si parla di costume, costume e società, ma ragazzi veramente in tutti i sensi, perché abbiamo ospite il gruppo storico della Proloco di Pulsano, gli Avium Sodalitas, rappresentati oggi dal capogruppo Gianmario Spada. Benvenuto.
5: Grazie per l'invito, grazie Serena e grazie a Radio Cittadella.
4: Ma grazie, ce l'ho fatta. Ho detto bene il nome del gruppo storico?
5: Sì, perfettamente.
4: Perfettamente. Perfettamente. Adesso è il momento serio, ma tra un po' sarà il momento leggendario. Quella, sai, dei click come se non ci fosse un domani, okay. Per i reel, sul perché. Il vostro nome l'avete scelto voi, sì. Giusto, come Proloco siete il team, il gruppo che rievoca tutta la parte storica di cui ci parlerai dopo di Pulsano. Perché avete scelto questo nome, che immagino sia di origine latina, esatto. E che cosa vuol dire?
5: Beh, è la compagnia dei falchi,

0: Perché siamo la compagnia di Giovanni Antonio degli Falconi, che fu un barone di Pulsano, che è tra l'altro anche martire di Otranto, quindi in onore del suo coraggio e del coraggio di altri 44 soldati che purtroppo hanno perso la vita ad Otranto, abbiamo deciso di dedicarci, diciamo, al ricordo di questa storia che non sempre viene ricordata in maniera positiva o comunque ricordata in generale, invece è una bellissima medaglia.
1: Ma che prende anche il nome del vostro castello in paese,
0: Sì,
1: legato alla famiglia.
0: esatto, sì. Castello è legato alla famiglia degli Falconi, quindi De Falconibus, l'attività della Proloco, l'attività di tutta la nostra comunità, c'è sempre dentro
1: Si
0: il castello,
1: raccoglie
0: che si raccoglie il
1: intorno.
0: castello, e quindi anche noi partiamo da lì.
1: Anche perché voi avete sede comunque all'interno del
0: Sì,
1: castello.
0: esatto, la Proloco, e quindi anche noi ci troviamo tutti i santi giorni
1: E ne
0: al
1: sono
0: castello.
1: testimone, anche perché Cittadella vi segue sempre nelle vostre imprese di eventi che vanno avanti tutto l'anno. Poi diciamo che adesso si sta avvicinando l'estate, la bella stagione, e c'è proprio il cuore, no?
0: Sì,
1: Perché c'è il
0: esatto.
1: T-Fest, anche la rievocazione storica
0: Il
1: del
0: nostro Natale.
1: il vostro Natale, che è Polsosano,
0: Esatto.
1: dove c'è una serie di eventi legati alla storia, e quindi alla messa in scena in costume, e non solo, perché si mangia anche.
0: Quello sempre.
1: Si mangia anche a tema, ecco. Però, se dovessimo andare a analizzare il vostro nome, è latino.
0: Sì.
1: Ma nello specifico, non, lo so che vi prendete un po' in giro, adesso sarò censurata, però in realtà è Avium
0: Sodalitas.
1: Sodalitas. Cosa vuol dire letteralmente?
0: Letteralmente è compagnia degli
1: Dei
0: uccelli,
1: volatili.
0: dei volatili, sì.
1: E quindi riecheggia questa, diciamo, questo significato tra
0: Questo
1: amici.
0: doppio sì.
1: Dai, dovevamo dirla perché poi è
0: Sì.
1: divertente. Poi
0: Ci prendiamo spesso in giro
1: sì,
0: in
1: è un po'
0: questo modo.
1: malizioso, ma alla fine è divertente perché fa parte anche quello, insomma, il gruppo, no? Di una Proloco della vostra che lavora benissimo, che è fatta di ragazzi, di giovani, ma non solo, perché io ho visto durante i vostri festival, i vostri eventi, veramente chiunque si mette in gioco.
0: Sì, e non solo all'interno della Proloco, anche nel nostro gruppo. Il più piccolino ha 4 anni, il più grande non si dice l'età,
1: Però è più
0: però diciamo è una
1: grande.
0: generazione anni 60, quindi anche noi rappresentiamo al meglio quello che poi è la Proloco, cioè un insieme di tante personalità,
1: Ma
0: tante.
1: un paese coeso verso, voglio dire, alla prosperità di Pulsano.
0: Sì, assolutamente sì, soprattutto negli ultimi anni con le azioni che abbiamo messo in campo, sia come Proloco, anche noi come gruppo, cerchiamo sempre di rappresentare tutte le parti della nostra comunità.
1: E voi rappresentate quella della conoscenza, della storia di Pulsano. E perché a un certo punto vi siete. Non è, è, non è, è. Da quanti anni esiste il vostro gruppo di visitazione storica?
0: Allora, il gruppo nasce nel fine 2023 con qualche alto e basso, come tutte le cose che stanno per nascere. Nel 2024 completiamo la nostra organizzazione nel migliore dei modi prima del Polsosanno di quell'anno, e poi diciamo che dal Polsosanno dello scorso anno è successo un qualcosa di incredibile, perché siamo passati da pochissimi elementi ad essere ad oggi circa 50 elementi tra sbandieratori, tamburi, chiarinisti, spadaccini, staff, perché c'è tantissima gente che ci segue e ci dà una mano sia dal punto di vista logistico ma anche di supporto morale certe
1: Beh,
0: volte.
1: anche perché è tanto faticoso,
0: Sì,
1: ragazzi.
0: molto, molto, soprattutto quando usciamo in abiti medievali,
1: A 40
0: fa caldo,
1: gradi.
0: esatto, sì. E capita molto spesso nella stagione estiva.
1: Perché a un certo punto, come Proloco, come gruppo, avete sentito l'esigenza di tornare alle origini, alla storia.
0: Allora, quest'anno la Proloco compie 60 anni, quindi
1: Complimenti
0: da
1: per la
0: 40
1: longevità.
0: edizioni facciamo il Polsosano, quindi c'è una lunghissima storia di rievocazioni storiche, appunto, scusate il gioco di parole, e non c'è mai stato un gruppo storico
1: Del
0: della Proloco di
1: paese, insomma, del
0: Pulsano, sì.
1: paese di Pulsano.
0: Quindi sentivamo l'esigenza anche noi di provare un'avventura diversa, di cimentarci in qualcosa che abbiamo sempre visto da fuori e che sembrava inarrivabile, invece ci siamo messi, ci siamo concentrati, abbiamo dato tutto quello che possiamo dare, lo diamo
1: Avete
0: continuamente.
1: studiato.
0: Abbiamo studiato, sì.
1: Perché non si tratta solo di andare indietro col passato, ma anche proprio di ricerca di quello che è stata la storia, l'abbigliamento, gli strumenti, poi la messa in opera proprio della produzione.
0: C'è un lavoro dietro che occupa, diciamo, almeno circa 2 ore al giorno, tutti i giorni, quindi non solo di ricerca, ma anche anche di prove, di stare insieme anche a volte, che anche quello diventa un lavoro, poi siamo più di 50 persone, quindi non è facilissimo, però abbiamo cercato anche di rispettare una base storica importante, perché c'è, ce l'abbiamo, ci rifacciamo ad una storia che esiste davvero e che è testimoniata all'interno del nostro paese, perché c'è, diciamo, in onore di Giovanni Antonio dei Falconi vi è una Madonna.
1: Ma non mi raccontare
0: scolpita.
1: Tutto, dobbiamo essere tutta la puntata,
0: okay,
1: con
0: mi
1: noi.
0: Fermo.
1: Perché noi siamo, non l'abbiamo detto, ma siamo sul 94 del digitale terrestre su Puglia e Basilicata, quindi ci stanno ascoltando tutti ed è un modo anche per promuovere le Proloco, ma quello che sta facendo la Proloco di Pulsano, parliamo della provincia di Taranto. Lui è Gianmarco Spada.
2: Gianmario.
1: È arrivato il fulmine divino di Zeus, Gianmario Spada, capogruppo. Adesso dici tu però il nome del gruppo, perché non voglio un altro fulmine divino. Questa è Frequenze di Moda. Io sono Serena e Mellone, e parleremo tutta la puntata non solo di loro, ma faremo mandare tutta la più bella sartoria musicale. Rimanete con noi e andiamo avanti con la puntata, dando la linea alla regia.
3: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
4: La radio.
5: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
6: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

sin denaro, altro che no. Me ricordo soprattutto quando non ne ho. Conta sin denaro, altro che no.

sì, c'è. Perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: scopriamo con Vasco cosa succede in città, la sartoria musicale scelta da Gianmario Spada, capogruppo degli Avium Sodalitas di Pulsano.
1: La perfezione nel nominare tutti i nomi.
0: Ah, ho studiato, come avete studiato voi, perché cosa succede in città?
1: Diciamo che le primissime settimane, ma succede anche adesso quando facciamo le prove, ovviamente siamo più di 30 tamburi, si sente. E molto spesso viene fatta la domanda, ma cosa sta succedendo?
0: Lo devi dire però nel dialetto locale.
1: C'è se succede, molto semplice. sì. Non.
0: Ci sono le guagnuni.
1: Guarda, ogni tanto abbiamo anche litigato per questo, però diciamo che il senso comune sta vincendo sulle nostre attività.
0: Ho capito, ma non penso che fate le prove proprio alle 3 del pomeriggio.
1: No, perché comunque la maggior parte di noi lavora, studia, abbiamo altre attività ovviamente da portare avanti, quindi ci riusciamo a incontrare solo nel tardo pomeriggio, verso le 6.
0: Quindi voglio dire, un orario tutto, sì, insomma, non si può dire altrimenti.
1: Però, c'è sempre qualcuno.
0: Però voglio anche pensare che poi magari se lo fate spesso può dar fastidio a qualcuno, ma questo non è un problema. A noi non interessa questo, e come ci interessa sapere, non è, voglio dire, formo una squadra di calcetto e invito a fare la partitella. È particolare fare un gruppo di rivisitazione storica. Come avete fatto? Come avete cominciato? Proprio le basi.
1: Allora, inizialmente
0: vi alzate e dice, vabbè, un gruppo decide di iniziare a pensare, a rivedere la storia del paese. Ok, fin qua posso immaginare, ma in pratica come si mette su?
1: Nella pratica c'è stato tanto insistere da parte del presidente Filippo Stellato,
0: che salutiamo,
1: del nostro CDA, che ha comunque voluto puntare fortissimamente su questo gruppo. E poi abbiamo iniziato con gli Spadaccini, solo gli Spadaccini, erano pochissimi, erano 3 o 4 membri. Da lì poi vedevamo che le cose iniziavano a girare.
0: Cioè, hanno imparato le tecniche praticamente,
1: sì,
0: un maestro in autonomia.
1: Diciamo che non c'era una figura di maestro inteso come un professionista del settore, ma era comunque una persona appassionata al settore, che ha illustrato le tecniche di base che poi ci hanno permesso di dare, ecco, lo start al tutto. Poi da lì siamo passati anche ad implementare con i tamburi e piano piano abbiamo aggiunto anche le bandiere, tutto con piccoli passi. Adesso stiamo per aggiungere le chiarine e infatti gli open day,
0: ecco, diciamo, per chiedere come li cercate. C'è un passo parola, immagino che si sparge a un certo punto la voce, sta succedendo questo, cioè. E poi però non so come sono arrivati gli altri.
1: Ti racconto esattamente quello che è successo, almeno nella mia esperienza diretta. Cioè, noi lo scorso anno facciamo Polso Sano, eravamo in totale 26 elementi ad esibirci, quindi tutto il corteo, tutto il giorno prima il corteo, lo spettacolo finale. Prendiamo una pausa perché comunque lo stress era tantissimo, decidiamo di fare gli open day e non ci rendiamo conto che c'erano circa 45 persone fuori dai cancelli del castello che volevano provare. Sì, tanto.
0: Anche perché teniamo conto dell'area Pulsano, massimo qualche zona limitrofa, non si parliamo di Roma, no. Quindi facendo un rapporto, una proporzione.
1: Poi c'è
0: gente,
1: ovviamente, chi ha voluto continuare questa avventura, chi invece ha preferito fare altro, insomma. E ad oggi, grazie a quell'open day, siamo diventati prima 40. Poi adesso diciamo che con il tempo, con le uscite e le esibizioni che facciamo anche durante la stagione invernale, perché non ci fermiamo, noi non facciamo solo l'estate.
0: Quindi fate il giro delle manifestazioni in Puglia? Siete sbarcati anche?
1: Siamo stati in Puglia, c'è stato anche un evento in Basilicata, però io ancora non ero nel gruppo.
0: Eri sulla stellina.
1: Sì, esatto. E diciamo che mi sono innamorato in quei momenti lì. E ad oggi abbiamo fatto delle esibizioni veramente molto importanti in giro.
0: Già l'anno scorso Polso Sano, comunque c'è stata una sfilata di tante proloco, comunque gruppi, no? Che hanno partecipato e hanno condiviso con voi, anzi hanno accettato il vostro invito. Sì. Questo è molto bello, riuscire a riunire anche competitors, chiamiamolo con il nome del marketing, insomma, altri. Però è stato molto molto molto bello. Come siete riusciti ad arrivare subito così in prima fila?
1: Diciamo che la parola chiave è passione, è l'unica cosa che mi viene in mente quando penso al gruppo e a quello che facciamo e a quello che fanno anche gli altri. Cioè, il link che noi riusciamo a creare, la rete che noi riusciamo a creare, si basa esclusivamente sulla passione. Poi ovviamente è un ambiente competitivo, come è giusto che sia in tutti gli ambienti, poi del genere, però
0: che
1: la
0: deve spingere a far bene più che altro le cose.
1: Diciamo che mi piace, con Mattia che verrà
0: che
1: dopo,
0: ascolteremo dopo,
1: ogni volta che noi iniziamo un'esibizione fino

0: qualche tempo fa cercavamo di capire chi, quale altro gruppo storico ci fosse, e dicevamo, oh, no, sono bravi, insomma. Ci piace pensare che questo, non aver timore perché non abbiamo paura, però questo voler capire anche gli altri come sono arrivati,
1: alza un po'
0: sono,
1: l'adrenalina, la voglia di conoscere, di osservare,
0: ci permette anche di migliorare, perché poi si può sempre migliorare,
1: perché avete avuto magari dei maestri, qualcuno che vi ha iniziato, ma fondamentalmente siete stati degli autodidatta,
0: sì,
1: nell'imparare il tamburo o con le spade.
0: Abbiamo attualmente dei maestri che ci accompagnano per imparare l'arte dello sbandieramento, quindi della bandiera,
1: bandiera,
0: e abbiamo un maestro per quanto riguarda l'arte della chiarina, perché sono comunque due settori molto complessi. Con i tamburi siamo autodidatti completamente. Perché attualmente anche siamo in fase di scrittura di nuovi brani, e non è facilissimo scrivere dei brani, e inventiamo completamente di sana pianta tutte le nostre scenografie, tutte le nostre coreografie, e poi dopo anche con Mattia vi spoileranno altre cose che noi inventiamo da soli, quindi c'è tanto lavoro anche nostro.
1: Lui è Gianmarco Spada, il capogruppo degli Avium Sodalitas di Pulsano. Rimangono con noi per tutta la puntata, dopo ascolteremo anche Mattia De Matteis, che si occupa fondamentalmente,
0: è il nostro responsabile musici.
1: Già la parola responsabile fa tremare. Io sono Serena Mellone e queste Frequenze di Moda, e noi continuiamo questa puntata insieme sul 94 del digitale terrestre, ma non solo, 96.500 per tutta la zona Taranto e tutti i social, chiaramente, su cui volete smanettare ci trovate. Ma nel frattempo io passo la linea alla regia e poi ci ascoltiamo dopo.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: La radio.
1: Da oggi si parla di rivisitazione storica. Siamo in compagnia adesso con il responsabile dei musici degli Avium Sodalitas di Pulsano.
5: Buonasera a tutti.
1: Mattia De Matteis.
5: Grazie Serena e grazie a Radio Cittadella per essere qui oggi, questo pomeriggio.
1: Ma non potevamo non chiamarvi, perché vi abbiamo visti l'anno scorso a Polsosano, ne siamo rimasti folgorati. E poi perché comincia anche, sta arrivando la bella stagione e i gruppi storici, è vero che hanno le attività invernali, però con l'estate cominciano una serie di manifestazioni dove siete sia protagonisti, siete invitati, no? Quindi esatto. Di conseguenza va fatto un chiarimento. Tu ti occupi dei musici.
5: Esatto.
1: Cosa vuol dire occuparsi, essere un responsabile referente dei musici?
5: Allora, sicuramente è molto bello e molto appassionante. Diciamo che ancora oggi ho
1: i segni sulle mani
5: delle prove di ieri, quindi è abbastanza impegnativo e sicuramente c'è tanto impegno.
1: Cioè, cosa prevede il tuo ruolo?
5: Allora, il mio ruolo è quello sicuramente di coordinare e gestire tutti i musici, quindi partendo dalle chiarine, i rullanti e i tamburi, appunto i tamburi medievali. Noi ovviamente ogni pomeriggio, quando abbiamo le prove, facciamo appunto, creiamo nuovi brani.
1: A questo punto chiederei a Piero Caffio se nel frattempo che parli ci manda qualche immagine di tutto quello che fate, così riusciamo anche... non solo immaginarli, a vederli.
5: Quindi noi creiamo nuovi brani ogni pomeriggio, quando abbiamo le prove, appunto, cerchiamo di allenarci il più possibile, perché migliorare la musicalità e il ritmo non è per nulla semplice, quindi bisogna stare
1: parlavamo nel backstage, quando non eravamo in onda, io non lo immaginavo che ogni gruppo storico ha come se avesse un timbro specifico, un ritmo specifico del personale.
5: Vero.
1: È quello che intendi quando creare nuovi brani?
5: Sì, infatti noi, ti dicevo appunto prima, riconosciamo e riusciamo a riconoscere un gruppo storico anche da lontano, semplicemente ascoltando il loro brano, e per noi è lo stesso. Infatti in questo momento stiamo scrivendo nuovi brani per dare un'identità al gruppo che già c'è, e quindi riuscire a farci riconoscere sempre di più anche nei cortei storici e negli eventi futuri. Quindi è veramente un bel impegno.
1: Tu appartieni al gruppo che ha fondato alla fine il gruppo di recitazione storica, quindi hai imparato in autonomia con dei maestri. Tu suoni il tamburo,
5: sì.
1: Giusto?
5: Io suono il tamburo, sì. All'inizio c'erano dei maestri che ci hanno aiutato quindi ad apprendere ancora di più l'arte, perché alla fine comunque parliamo di arte, di musica, quindi non è per nulla semplice, ecco. Poi col tempo, pian piano, siamo diventati, diciamo, autonomi, e quindi ad oggi riusciamo a fare tutto tranquillamente da soli.
1: Ma perché ci si appassiona così tanto? È molto particolare come hobby, che poi hobby non è, perché prende molto tempo e molto impegno.
5: Certo.
1: Come si arriva a appassionarsi a una cosa del genere?
5: Allora, sicuramente all'inizio tutto partiva dalla storia, perché volevamo appunto portare la storia di Pulsano in giro, in regione, anche fuori regione, quindi tutto partiva da quello. Poi col tempo, diciamo che ci siamo appassionati scoprendo, perché molti ragazzi che oggi sono iscritti non conoscevano nemmeno la storia del proprio territorio.
1: Quindi partendo dalla storia del territorio, ci si appassiona.
5: Ci si appassiona, quindi si ama, appunto, si scopre la musica, quindi molti di loro magari non avevano mai preso uno strumento in mano.
1: Magari neanche di quel tipo, perché uno pensa alla chitarra o a sax, invece ti ritrovi con un tamburo, chiarine, sì, che voglio dire, quelle sconosciute fino ad ora.
5: Esatto, e poi da lì pian piano ci si appassiona, poi facciamo gruppo, siamo una famiglia realmente, e quindi da lì ci si appassiona, si scoprono nuove cose e diventa anche concorrenziale con gli altri gruppi, perché è bello trovare anche dei momenti di, diciamo, sfida, quindi quando vediamo che
1: delle battle tra di voi,
5: esatto, nelle piazze,
1: dei freestyle,
5: esatto, nelle piazze ci sfidiamo, e quindi diventa anche bello per i ragazzi vedere la loro passione negli occhi.
1: E in particolar modo invece lo sbandieratore, cioè come si fa ad apprendere quest'arte?
5: Ecco, allora in questo momento noi all'inizio eravamo un po' persi nel buio, perché non sapevamo da dove iniziare.
1: C'era la passione, la voglia di fare, ma adesso da dove cominciamo?
5: Esatto. Poi col tempo, pian piano, appunto, con dei maestri che sono venuti a darci una mano enorme, ad oggi i ragazzi sono a un livello bellissimo, infatti speriamo prossimamente di partecipare ai concorsi nazionali, e quindi col tempo da lì abbiamo imparato, abbiamo appreso, abbiamo studiato, quindi grazie a loro abbiamo anche scoperto. Delle volte partecipare ai cortei o agli eventi ci aiuta a scoprire nuove cose,
1: osservando quello magari fanno gli altri che non conoscete.
5: Esatto.
1: Perché immagino che ci sia comunque, anche nello sbandierare, una tecnica di base particolare.
5: È impegnativa
1: di forza fisica,
5: e bisogna avere anche molta artisticità, bisogna essere artisti, perché bisogna immaginare
1: le coreografie. Chi di voi sviluppa le coreografie?
5: Allora, in questo momento abbiamo una ragazza molto giovane, lei è, diciamo che
1: diamogli un nome e cognomi.
5: Allora, si chiama Federica.
1: Federica, il cognome non ce lo ricordiamo.
5: No, il cognome me lo ricordo, però ho paura.
1: Federica.
5: Lei è molto brava, perché lei ha fatto tantissimi anni di danza e ad oggi è riuscita a creare delle coreografie meravigliose. Infatti sono super fiero di lei, è bravissima.
1: Quindi dalle coreografie a produrre e comporre la musica,
5: sì.
1: Immagino anche i vestiti, perché i vostri colori sono l'amaranto, il bordeaux e il giallo.
5: Esatto.
1: Perché sono questa scelta?
5: Allora, i colori sono della casata dei Falconibus, appunto della famiglia dei Falconibus del
1: quindi
5: castello.
1: Quindi colori, diciamo,
5: che ricordano
1: familiari.
5: Appunto, esatto, della famiglia reale, e quindi di conseguenza noi ci siamo adattati a quello che appunto era la storia. E tutto e per tutto i colori sono fondamentali, infatti nelle nostre pagine social, il nostro abbigliamento. Ora in questo momento abbiamo
1: la maglia ufficiale, diciamo, i colori ufficiali.
5: Esatto. Quindi da lì poi c'è tutto dietro ci abbiamo tante persone che ci aiutano.
1: Ma immagino anche chi li disegna.
5: Esatto.
1: Non a caso.
5: Allora, ci sono anche io in realtà. Io sono quello che ossessiona Gianmario, perché voglio la perfezione.
1: Non Gianmarco.
5: Però
1: mi avete svelato che non sono l'unica.
5: No.
1: Almeno io l'ho fatto una volta.
5: Esatto. Molti sbagliano con il nome di Gianmario e lui si arrabbia.
1: Per disculpa.
5: Diciamo che io lo torturo spesso sull'abbigliamento, perché per me deve essere fondamentale. La prima cosa che vedi d'impatto di un gruppo
1: è il biglietto da visita. Poi magari anche la musica, però diciamo
5: però
1: il ritmo e l'abbigliamento sono i due biglietti
5: fondamentalissimi, quindi io su quello sono super preciso. Quindi sai anche tu la tua
1: passione per la moda, ma non solo passione, ma anche il saper fare.
5: Esattamente, quindi di conseguenza poi mi faccio aiutare ovviamente dalle sarte,
1: tutto il paese
5: che mi dà la mano. Ci sono ora in questo momento abbiamo 8 sarte.
1: Impressionante.
5: Sì.
1: Quindi è anche bello, perché riuscite magari anche a tramandare mandare proprio la sartorialità, l'artigianato, no? Il passaggio, esatto, di nozioni, di informazioni, della maestria di queste,
5: sì,
1: donne.
5: Sì, sì, sì, sì, sono bravissime. Ogni giorno anche loro torturano me, mi scrivono messaggi, chiamate tutti i giorni perché vogliono sapere nel minimo particolare. Però è bello perché vedere tanta partecipazione è soddisfacente.
1: Ma noi qui a Cittadella l'abbiamo sempre detto come esempio virtuoso, il paese di Pulsano. Sono anni veramente che si sta concentrando, avete risvegliato un amore per il vostro paese incredibile e grazie a voi state anche coinvolgendo però anche tutti noi.
5: Vero, vero.
1: Ed è bello ascoltarvi perché si sente la passione che avete dentro nel cuore e che volete trasmettere e trasmetterci.
5: Grazie.
1: Lui è il referente, il responsabile dei musici, Mattia De Matteis, voglio dire, non a caso un nome e un cognome nobiliare,
5: grande
1: dire.
5: Fantasia dei miei genitori.
1: No, però meraviglioso. Noi parliamo dei Avium Sodalitas.
5: Giusto.
1: Di Pulsano Proloco. Noi continuiamo, rimarrete con noi anche in chiusura e magari ci spoilerate qualcosa. Io voglio sapere un aneddoto leggendario. Nel frattempo ci pensate e noi continuiamo qui su Cittadella Radio TV con Frequenze di Moda e passiamo la linea alla regia.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: La radio.
6: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
7: The

0: rientriamo con Frequenze di Moda in questo pomeriggio con Cittadella e siamo sempre in compagnia, un'altra volta direi, col capogruppo dei Avium Sodalitas della Proloco di Pulsano, un gruppo di rivisitazione storica, sbandieratori, musici,
1: chi
0: più ne, spadaccini, più chi ne ha più ne metta.
1: Sì.
0: tanto, anche perché ci ha raccontato anche tantissime cose Mattia, di tutto quello che è il lavoro che c'è dietro a un gruppo di questo tipo, quindi sarte, musicisti, riunioni, sottoriunioni, focacce, panzerotti, no? Perché comunque queste sono le riunioni interminabili, infinite, dove
1: quello il mangiare non manca mai, non è attività.
0: Per fortuna
1: della
0: qui siamo al sud, siamo messi bene, perché sappiamo insomma stare insieme, come immagino il vostro gruppo.
1: Sì, sì, Mattia prima sentivo, diceva una cosa bellissima, siamo una famiglia, è vero, permettimi di dire un attimo una cosa, la cosa più bella del nostro gruppo è che ad oggi possiamo dire di essere una famiglia vera e propria, perché siamo vicini tra di noi nei momenti belli e anche nei momenti
0: si
1: meno belli.
0: Si può contare uno con l'altro.
1: Sì, sì, è nato qualcosa di veramente molto bello.
0: Sono contenta perché sono realtà, no? Che adesso si distinguono, perché prima forse quando eravamo più piccoli, parlo per me, era molto più comune e invece si è andato un po' perdendo il senso della comunità e voi l'avete ritrovato perché siete stati forti in gamba, l'avete voluto. Grazie. E perché poi è bello stare insieme anche in queste riunioni infinite dove si sa quando comincia e non si sa quando finisce.
1: Sì,
0: perlomeno più o meno i genitori magari di quei più piccoli sanno, vabbè, stanno lì col gruppo,
1: sì,
0: a sbandierare.
1: Sì, questa cosa la sanno perfettamente.
0: Sono tranquilli e sicuri dei luoghi, no? dove sono i figli, dove succedono cose. A proposito di cose,
1: sì,
0: avete pensato a un aneddoto leggendario? Immagino che ci sono, tutto succede, l'ironia, gli scherzi, amori che finiscono, amori che si incontrano, perché le comunità sono anche questo, no? Quanti siete?
1: Allora, siamo 50 circa.
0: E stare tanto tempo insieme, chiaro, come tutte le famiglie, no? Ci sono momenti,
1: succede qualunque cosa.
0: Sì, sì.
1: Diciamo che durante gli eventi mi dicono di essere un po' cattivello, quindi
0: severo, autorevole,
1: sì,
0: dai, autorevole.
1: Mi diverto quando finiamo e che tutto è andato bene, però durante le prove o anche i momenti appunto dello stare tutti insieme succedono cose che ti fanno divertire tantissimo. Una delle cose è successa proprio ieri sera, un nostro membro ha attaccato un serpente finto, quelli di plastica, con una lenza al tamburo di un nostro membro, e il papà di questa persona, di questo ragazzino, ha preso questo tamburo, ovviamente il serpente lo seguiva
0: e
1: qualcuno
0: pensava,
1: l'ha fatto notare, pensava fosse un serpente
0: e quindi
1: vero.
0: Spostandosi lui,
1: esatto,
0: cioè veniva seguito da sé.
1: Sì, sì, si seguiva e io purtroppo ho sentito le urla e sono andato fuori correndo, che è successo, e poi c'erano tutti a ridere perché giustamente la scena è stata,
0: solo lui non lo sapeva in definitiva, quasi
1: mi manderanno i video perché deve essere stata una reazione bellissima. Ma poi
0: se ci dà il permesso e tu puoi mandarlo, metti caso sul web, taggaci,
1: va bene,
0: e così sappiamo di cosa stiamo parlando.
1: Ma
0: la povera vittima
1: è una delle tante, poi
0: sì,
1: ci sono le
0: goliardia.
1: Domande, sì, ci sono le domande infinite da parte di qualche membro, ciao Alessandro, sto parlando proprio con te, e poi ci sono dei momenti che purtroppo mi toccano con il nome, visto
0: no,
1: che
0: no, io non sbaglio mai,
1: nei messaggi mi hanno tartassato sul mio nome sbagliato, che sì, sono 30 anni che
0: tutti.
1: Mi chiamo Gianmarco.
0: Sì,
1: e c'è stato un momento in cui un organizzatore mi ha chiamato al telefono Gianmarino.
0: Questo però Gianmarino non l'avevo mai sentito, Gianluca, non lo so, c'è qualche altro, ma Gianmarco, ma Gianmarino?
1: No, poi sono alto quasi 1,77 e peso più di 100 kg, quindi proprio Ino
0: non era proprio adattina come
1: esatto.
0: Cosa.
1: E quando i ragazzi l'hanno scoperto, perché poi l'organizzatore l'ha detto...
0: Non immagino il tormentone.
1: C'è ancora, Lorenzino mi chiama ancora Gianmarino.
0: Benissimo, cambierò sulla rubrica, cambierò il tuo nome. Allora, vi state preparando a qualcosa di grande? Si può spoilerare qualcosa o ci dovete tenere così appesi fino a quest'estate?
1: Allora, io ho chiesto il permesso ai piani alti.
0: Sì, ci hanno risposto.
1: C'è
0: il dottore.
1: Risposto. Esatto, sì. E noi andremo a San Giorgio il 23 aprile, poi saremo a San Vito a giugno, e poi diciamo tra le varie cose c'è quel piccolo impegno in estate di Polso Sano, dove speriamo appunto di festeggiare tutti insieme.
0: Ah, ma noi ci saremo, quindi saremo con voi, o perlomeno io ci sarò.
1: E questi sono gli unici che posso spoilerare.
0: Sotto il caciocavallo impiccato. No, si mangia benissimo sempre a Pulsano, quindi non solo ci si diverte, si scopre qualcosa di nuovo, ma ragazzi, quando si mangia bene, si mangia bene. Grazie Gianmario Spada. Dai, diamo un po', diamo i contatti, non solo della Proloco, ma anche come se uno si volesse approcciare e avvicinare al vostro gruppo, almeno per le zone limitrofe di Pulsano, perché chiaramente poi ci sono degli impegni da mantenere. Come bisogna fare?
1: Allora, noi abbiamo una pagina sul sito della Proloco di Pulsano, che è www.prolocopulsano.com. C'è una pagina dedicata agli Avium Sodalitas con tutta la storia del nostro gruppo e anche i metodi per contattarci tramite email ad aviumsodalitas@prolocopulsano.com oppure sui social network, molto semplici, avium.sodalitas, e trovate su
0: però
1: Facebook,
0: diciamo
1: Instagram,
0: che già
1: eccetera.
0: Contattando la Proloco di Pulsano, di cui fate parte, non è difficile poi arrivare agli Avium Sodalitas di Pulsano Proloco, il gruppo di musici, di sbandieratori, cosa ho dimenticato?
1: Chiarine e spadaccini,
0: che fanno rivisitazioni storiche e sono meravigliosi. Queste Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone, ringrazio Gianmario Spada, Piero Caffio di non solo aver curato la parte tecnica, ma di aver mandato questa meravigliosa sartoria musicale, e ragazzi, noi come al solito ci ritroviamo su Cittadella TV e Radio. Grazie.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità.
3: Curiosità.
4: Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella.
3: Cittadella,
4: la radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
6: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
7: Si gira.
6: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
8: Cuori senza età, bello.
6: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
9: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
10: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
9: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
10: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
11: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
10: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
11: Tieni, sono per il college.
9: Perché continuare a rischiare?
10: Non lo fanno per i soldi.
9: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
12: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
10: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
12: Finiamo il lavoro.
10: C'è uno schema ricorrente.
9: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
10: No.
9: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
6: Scendi dall'auto! Siete quelli di Come rapinare una banca?
11: Sì!
6: Io amo il vostro show!
11: Grazie che ci segui!
13: Non ci credo, primo giorno all'MIT!
14: MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
15: Non ci riesco.
13: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner. Mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Ben fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Ti sei rubato il ballotto. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
11: Io di questa storia non so niente.
12: Se ti rivedo ti ammazzo.
13: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
14: Renzo Invernizzi,
15: detto il salamandra.
16: Quando i collega un'indagine molto delicata in corso.
17: Ed era Devo, se sotto copertura.
16: Quasi. Investigatore privato.
18: Mi manda il collocamento.
19: Segui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Corneo Gattini, il sale della vita.
20: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
21: Omicidio?
22: Lo c'entro! Sono solo uno stagista!
23: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
24: Noi?
23: Noi.
24: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
25: un vilipendio di cadavere.
26: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
27: Io con questa storia non c'entro.
26: Ma che è?
28: Mamma, adesso ti devo lasciare.
26: Io sarei il coglione.
29: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
30: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
31: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
32: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
33: Un attimo. Pronto, mamma?
34: Ti posso richiamare io?
33: Come è fatta a trovarci?
31: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
27: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
29: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto... Anche se te la chiedo, non darmela.
33: Me la ricordo.
29: Dammela.
33: Eh no.
29: Dammi sta scatola.
33: L'ho nascosta.
29: Bella scondiglia.

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiato pizza più buona. Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.
2: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
2: Però... per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego.
2: Ti prego.
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
2: Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
2: Oh.
0: Scusa.
2: Sono Owen.
0: Ali.
2: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
2: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
2: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.

0: Allergia.
1: Ah, sì?
2: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
3: Le storie sono vere.
2: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
3: Maui, semidio del vento e del mare.
4: Eroe degli uomini.
3: Huh?
4: Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
3: Ti ringrazio.
4: Tranquilla.
5: Se la luce risplende così, è un segno.
3: Mi serve il tuo aiuto.
4: Non vado in missione con una mortale.
3: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
3: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
5: Chi è Vaiana?
4: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
6: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: bisogno di parlarti.
1: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
2: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Cazzo! Mi serve un lavoro.
3: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate. Certo.
3: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
4: Ma che ore sono?
3: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare.
4: Ha detto che è un cuoco, chef.
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
4: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
0: Io non c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
3: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
5: I've been kept. È da pazzi!
3: Lo so!
0: Cos'è?
3: È per te. And the world still so
0: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
6: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
9: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
10: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
11: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato

0: fatto ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Buon pomeriggio. Mattinata di Ferragosto funestata purtroppo dalla morte di un bagnante, un uomo di mezza età. Infatti, ha perso la vita questa mattina mentre faceva il bagno su una spiaggia della marina di Pulsano. L'uomo è stato colto da malore, ha raggiunto la riva per chiedere aiuto, ma si è accasciato pochi istanti dopo. I soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente, tentando a lungo la rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Sul posto sono comunque intervenuti i carabinieri. Il decesso al momento sembrerebbe riconducibile a un arresto cardiaco. La tragedia si è consumata davanti ai familiari dell'uomo e agli altri bagnanti che erano sulla spiaggia. E adesso, sempre a proposito di Ferragosto, vediamo com'è andata la mattinata sul viale del Tramonto, dove ieri è intervenuta la polizia locale per sgomberare la spiaggia da sedie e tavolini che erano stati messi lì per occupare appunto una porzione di spazio. Il servizio di Federica Pompamea.
1: Il litorale di Viale del Tramonto a San Vito si conferma anche quest'anno la meta prediletta dai tarantini per celebrare il Ferragosto. La notte più calda dell'estate continua a esercitare un fascino irresistibile, spingendo centinaia di persone a riversarsi sulla spiaggia per vivere ore di spensieratezza. Non sono mancati gli accampamenti, le tende piantate sulla sabbia e le grigliate organizzate tra amici e famiglie. Una tradizione che anno dopo anno continua a ripetersi nonostante i divieti e le normative restrittive che soprattutto nelle località più affollate sono state introdotte per tutelare le spiagge e il decoro degli arenili. Nonostante i costanti controlli della polizia locale, la voglia di convivialità all'aria aperta ha avuto la meglio, confermando il mare come straordinario luogo d'incontro. In particolare, quest'anno una passerella in legno di 50 metri e un gazebo d'ombra hanno reso accessibile alle persone con disabilità la spiaggia libera di Viale del Tramonto. L'intervento messo in atto dall'associazione Diseducation nasce dalla volontà di non limitarsi alle denunce, ma di creare uno spazio inclusivo contro gli ostacoli fisici e culturali che spesso creano barriere sociali. Famiglie, gruppi di amici e giovani si sono ritrovati così insieme per vivere qualche ora di spensieratezza lontano dalla routine quotidiana. Questa mattina, inoltre, i bagnanti si sono rimboccati le maniche per ripulire accuratamente il litorale. Rifiuti e residui degli accampamenti sono stati rimossi, restituendo alla città una spiaggia pulita e decorosa.
0: La cronaca, emergono altri particolari sulla sparatoria che si è consumata alcune notti fa a Monte d'Arena e in particolare i dettagli che emergono sono quelli relativi all'arma, alla pistola utilizzata dalla 17enne che ha sparato.
1: Una pistola comprata su Telegram per circa 600 euro. È questo il dettaglio che apre un nuovo inquietante capitolo dell'inchiesta sul ferimento del 22enne di Monteiasi, raggiunto da un colpo d'arma da fuoco durante la notte di San Lorenzo sulla litoranea di Pulsano. A rivelare la modalità con cui sarebbe entrato in possesso dell'arma è stato lo stesso 17enne tarantino, attualmente fermato con l'accusa di tentato omicidio. La circostanza è stata riportata nell'ordinanza firmata dalla GIP del Tribunale per i minorenni di Taranto, che ha convalidato il fermo, disponendo la permanenza del ragazzo in una struttura penale e respingendo la richiesta di collocamento in comunità avanzata dalla difesa. La pista telematica sposta adesso l'attenzione investigativa sulla filiera dell'acquisto. Occorrerà verificare la transizione, individuare il canale e risalire a chi ha consegnato un'arma a un minorenne. L'agguato sarebbe nato da un futilissimo pretesto, una discussione nata vicino ad un locale a causa di un urto accidentale e della caduta di una bevanda. Un diverbio apparentemente chiuso che però ha avuto un drammatico seguito nel parcheggio, dove un giovane a bordo di uno scooter ha inseguito la vittima sparando tre colpi. Le telecamere e il ritrovamento dello scooter della famiglia dell'indagato hanno permesso ai carabinieri di identificarlo rapidamente. Determinante sarà ora l'esame balistico sull'arma, ritrovata sul tetto di una palazzina.
0: La crisi dell'ex Ilva, c'è il ricorso contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura del raccaldo. Sentiamo i particolari. C'è il ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Il ricorso, presentato da Acciaierie d'Italia, ha come obiettivo quello di ottenere dalla stessa Corte d'Appello una sospensione dell'esecutività del decreto in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione, che comunque arriverà dopo il 28 ottobre, data in cui scadono i 90 giorni dettati dalla stessa Corte per lo spegnimento dell'area a caldo. caldo. Va comunque detto che il ricorso non blocca l'esecutività del decreto. Non a caso all'interno dello stabilimento sono state avviate le attività preparatorie alla fermata degli impianti. Il decreto della Corte d'Appello di Milano è arrivato a seguito del percorso giudiziario seguito dall'Associazione Genitori Tarantini. La Corte ha evidenziato alcuni gravi punti critici relativi alla presenza di amianto all'interno dello stabilimento e alle emissioni nocive. Un successo giudiziario, quello dell'associazione, che tuttavia non ha impedito l'esplosione di polemiche nel mondo ambientalista tarantino, dove sono diversi a contendersi i meriti delle battaglie condotte in questi anni. E ora, sempre a proposito dell'ex Ilva, sentiamo Franco Rizzo, dell'esecutivo nazionale della USB, il quale assicura che, almeno per quanto riguarda la sua sigla sindacale, non ci saranno proteste nel corso dei Giochi del Mediterraneo.
2: Nessuna mobilitazione nei giorni dei Giochi del Mediterraneo, lo assicura, almeno per la sua organizzazione sindacale, Franco Rizzo, dell'esecutivo nazionale della USB.
3: Noi pensiamo che questi 15-20 giorni siano una vetrina troppo importante e quindi vogliamo evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione. È un appuntamento che può disegnare una Taranto diversa per il futuro e quindi non vogliamo... Noi siamo responsabili, a differenza di quella politica da 14 anni, come dire, continua a non assumersi responsabilità nella vicenda Ilva. Quindi da questo punto di vista no.
2: Rizzo annuncia invece che sarà consegnata una lettera al Presidente della Repubblica.
3: Abbiamo semplicemente fatto una richiesta che invieremo nelle prossime ore al Presidente Mattarella, vista la sua presenza all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Se ci vorrà udire, li vorremmo rappresentare gli umori, i sentimenti, lo stato d'animo dei lavoratori.
2: Il sindacalista dell'USB accoglie con favore la proposta lanciata da Massimo Ferrarese per istituire una no tax area per Taranto.
3: Credo che sia l'unica via praticabile, concreta, che ti dà tra l'altro un ritorno veloce rispetto alla situazione drammatica che rischia di peggiorare, che abbiamo sul territorio a seguito, diciamo, della crisi Ilva e di tutte quelle piccole crisi strutturate, perché alcune volte poi ce lo dimentichiamo, cioè abbiamo centinaia se non migliaia di lavoratori che, come dire, vivono una condizione di crisi da 20, 25, 30 anni oramai, in cui non c'è nessun tipo di soluzione da parte della politica.
2: C'è molto scetticismo invece sulla cordata italiana interessata ad acquisire l'ex Ilva.
3: Quello è un palliativo per distogliere l'attenzione rispetto al problema grosso, che è quello dell'occupazione. Noi stiamo stati chiari col governo, c'è un pacchetto di proposte che abbiamo fatto, strumenti straordinari in favore di tutti i lavoratori di Acciaierie d'Italia e Venezia dell'appalto, perché bisogna mettere in salvo i lavoratori e non la nave che sta affondando. Se rimane tempo parleremo anche della nave.
0: No all'affermarsi di una ideologia anti-industriale, lo afferma Nicola Convertino, presidente di AIGI. Sentiamo.
2: Un pregiudizio ideologico contro l'industria in quanto tale. È questo, secondo il presidente di AIGI, Nicola Convertino, il vero ostacolo che finora ha impedito una soluzione alla crisi del siderurgico. Si tratterebbe, secondo Convertino, di un fenomeno che ha trasformato l'ambientalismo in una forma di anti-industrialismo che pesa sul destino della città. Dal 2012 ad oggi lo stabilimento ex Ilva, afferma il presidente di AIGI, ha attraversato una trasformazione che ha visto la copertura dei parchi minerari, un'opera di ingegneria che pochi altri siti industriali al mondo possono vantare. L'introduzione dei filtri Meros ha poi abbattuto in modo sostanziale, dice sempre Convertino, le emissioni di polveri sottili dall'area agglomerazione, uno degli interventi ambientali più rilevanti mai realizzati su un impianto siderurgico in Europa. La produzione nel frattempo si è ridotta a meno di 2 milioni di tonnellate, ben lontana dai livelli che alimentavano gran parte delle preoccupazioni sanitarie del passato. E all'orizzonte la decarbonizzazione attraverso i forni elettrici, prosegue il presidente di AIGI, promette di eliminare l'uso del carbone. A fronte di questi cambiamenti, tuttavia, non cambia la narrazione. A detta di Convertino, ciò accade perché, per una parte del fronte ambientalista, il problema non è mai stata l'acciaieria in sé, ma appunto l'industria in quanto tale. Insomma, secondo l'analisi del presidente di AIGI, saremmo di fronte ad un pregiudizio ideologico che si traveste da tutela della salute pubblica. anti-industrialismo travestito da precauzione. Lo sguardo al futuro è preoccupato. Davvero, si chiede Convertino, pensiamo che una città di 180.000 abitanti possa vivere di solo turismo? Pensiamo che i giochi del Mediterraneo possano sostituire migliaia di posti di lavoro qualificato, un tessuto di competenze industriali costruito in decenni, un indotto che tiene in piedi famiglie, imprese e comunità intere? Il turismo è una risorsa, non un'alternativa, afferma Convertino. Taranto, sostiene il presidente di AIGI, ha bisogno di entrambe le vocazioni, industriale e turistica, non di una narrazione che ne sacrifica una per illudersi sull'altra. Chi continua a negare i miglioramenti che ci sono stati, è la conclusione di AIGI, non sta difendendo la salute dei tarantini, sta difendendo un'ideologia e le ideologie non hanno mai abbattuto le polveri sottili.
0: E cambiamo decisamente argomento, ci trasferiamo a Martina Franca, la città che ha tributato l'ultimo saluto a Lucio Montanaro, il popolare attore martinese, protagonista di tante pellicole, della commedia all'italiana degli anni 70 e 80.
2: Il grande abbraccio di Martina Franca a Lucio Montanaro, il popolare attore martinese venuto a mancare improvvisamente nei giorni scorsi. Grande emozione ha suscitato nella sua Martina la scomparsa di uno dei volti più noti della commedia all'italiana degli anni 70 e 80. Lucio è morto a causa di un malore mentre si accingeva ad un bagno in piscina. Nel corso della sua lunga carriera, Montanaro aveva partecipato a numerose pellicole al fianco di attori come Lino Banfi, Mario Merola, Nino D'Angelo, Alvaro Vitali, Renzo Montagnani, Pippo Franco e le immancabili Edwige Fenech e Nadia Cassini. Con Lino Banfi aveva recitato anche nell'Allenatore nel Pallone 2, diretto da Sergio Martino. Il legame di Montanaro con Martina Franca è rimasto sempre molto forte. Appena qualche mese fa, il 22 giugno scorso, l'amministrazione comunale aveva celebrato il suo 75esimo compleanno con il conferimento di una targa. Il sindaco Gianfranco Palmisano ha voluto ricordare l'attore con un messaggio nel quale Lucio viene descritto come un amico, un uomo di grande spessore umano, sempre con la battuta pronta, un mix di ironia, cordialità e una passionale martinesità che ha portato anche sul set cinematografico. Montanaro, ha aggiunto Palmisano, sarà sempre un volto simbolo di un'epoca e un motivo di orgoglio per la nostra comunità. Il sindaco ha quindi espresso vicinanza alla famiglia, ringraziando l'attore per la leggerezza e l'amore che ha sempre dimostrato per Martina.
0: Ed ora parliamo di rock, in particolare del Rock Metal Fest, che si è concluso con successo all'insegna dei messaggi di pace.
1: Un rito collettivo che nel potere delle note estreme del metal ha trovato la forza di invocare la pace. È con questo spirito che si è svolta la 16ª edizione del Rock Metal Fest a Pulsano. L'evento organizzato dall'associazione Rock Metal Events ODV ha scelto quest'anno di farsi portavoce di un messaggio vitale che per Mike Lunacy, cantante dei Dark Lunacy, è il filo conduttore di tutti i loro brani. La musica, con la sua carica viscerale, si è rivelata un linguaggio capace di trasformare la rabbia in un inno alla fratellanza e diventare antidoto contro la guerra.
4: Deve essere un momento di pace, questo mai come nella storia c'è bisogno di pace, e noi, raccontando la guerra fin dai primi album, cerchiamo di far passare proprio questo messaggio, la forza della memoria, il coraggio di farla valere a tutti i costi, perché se noi pensiamo alla memoria, la guerra non c'è.
1: L'area industriale di Pulsano si è trasformata così in un epicentro di energia, dove 5 band si sono alternate sul palco. Protagonisti assoluti i Dark Lunacy, pionieri del melodic death metal del 1997. La loro esibizione, ha spiegato Paolo Ventruti, organizzatore dell'evento, ha intrecciato i riff minacciosi alla raffinatezza di archi e pianoforti.
5: Avere i Dark Lunacy come headliner dà veramente un'impronta di quella che è la situazione all'interno del Mediterraneo. Infatti The Diarist è un album che parla dell'assedio di San Pietroburgo, l'attuale Leningrado, dove hanno raccolto dei diari personali di persone che sotto i bombardamenti parlavano delle paure, delle sofferenze e delle privazioni attraverso quel tipo di guerra.
0: Ed ora la pagina sportiva. È il grande giorno di Benedetta Pilato agli Europei di nuoto. Ha conquistato la semifinale con il miglior tempo. Francesco Friuli.
6: Si era intuito nella finale dei 100 con quel passaggio ai 50 rana sui 30 secondi, migliorato addirittura in batteria quest'oggi. La Pilato che si avvicina a grandi passi alla finale di domani, anche se nella serata odierna deve superare la semifinale dei 50 rana, fa ben sperare non solo nel podio, ma anche in una medaglia di totale prestigio. 29 e 86, ha battuto quindi già il muro dei 30 secondi. La Pilato, che ha vinto nettamente la propria batteria, alle semifinali si presenta con il miglior tempo davanti a Kivirinta e Melitude. Quarto tempo per l'irlandese McSherry. L'Italia porta in semifinale anche Anita Bottazzo, settima assoluta, niente da fare per Lisa Angiolini. Una mattinata dunque molto positiva per la nazionale italiana, ma soprattutto per la tarantina che da subito ha fatto capire che vuol far benissimo in questa gara, che può, come detto, portare la Pilato a conquistare eventualmente domani sera l'oro europeo.
0: E dagli europei di nuoto agli europei di atletica, quinto posto della campionessa olimpica Antonella Palmisano nella mezza maratona femminile che si è disputata a Birmingham, un piazzamento comunque onorevole per la campionessa di Mottola. La gara è stata vinta dalla spagnola Maria Perez, medaglia d'argento per l'azzurra Alexandrina Miai. Ed ora parliamo dei giochi del Mediterraneo, perché c'è il caso dei biglietti annullati.
7: Gentile signore, siamo spiacenti di comunicarle che a causa di sopravvenute problematiche di natura logistica relative alla struttura destinata alle prove di tiro con l'arco, ci vediamo costretti ad annullare il suo biglietto per l'evento di tiro con l'arco in programma il 27 agosto. La decisione, per quanto spiacevole, si è resa necessaria per garantire la piena sicurezza e la corretta gestione del pubblico presente. Con queste parole, ricevute per posta elettronica, diversi spettatori che si erano muniti di biglietto per le prove di tiro con l'arco che si svolgeranno nel nuovissimo impianto di Crespiano hanno ricevuto la spiacevole notizia di dover rinunciare a vedere le attese gare dei Giochi del Mediterraneo. Una disfunzione organizzativa lamentata da diversi cittadini sui social che lascia l'amaro in bocca agli appassionati che volevano assistere dal vivo alla competizione. Va precisato comunque che i biglietti erano gratuiti, ma evidentemente devono essere emersi problemi relativi proprio alla gestione del pubblico, forse superiore alle attese. Analoga comunicazione hanno ricevuto quanti volevano assistere alle gare di equitazione previste nel centro ippico di San Giorgio Ionico. Anche in questo caso il comitato organizzatore ha addotto ragioni relative alla corretta gestione del pubblico. Al pubblico che non potrà più assistere alle gare di tiro con l'arco e di equitazione vengono proposti biglietti alternativi, se ancora disponibili, per assistere alle gare di scherma, pallamano, pallanuoto, judo, karate, wrestling, taekwondo, calcio femminile e calcio maschile. Insomma, una spiacevole disfunzione nel complesso dell'enorme entusiasmo che si respira intorno alla grande manifestazione sulla quale si alzerà il sipario la sera del 21 agosto con la cerimonia inaugurale dei giochi.
0: Ed ora il calcio, facciamo il punto sul Taranto.
6: Il Taranto vive il Ferragosto con gli occhi già puntati sul nuovo campionato di eccellenza pugliese al via il prossimo 30 di agosto. Tra tre giorni, il 18 di agosto, sarà invece presentato il calendario della stagione. Nel frattempo la società continua a muoversi sul mercato. La priorità resta il reparto difensivo, dove si cerca un giocatore in grado di dare un'alternativa a Sansò, che sarà disponibile soltanto a partire da gennaio. Resta inoltre da valutare la condizione dell'esterno rossoblù una volta ripresa la sua preparazione dopo l'infortunio al ginocchio. Per l'attacco invece Taranto potrebbe decidere di attendere, l'organico potrebbe essere valutato nelle prime settimane del campionato con la possibilità di intervenire eventualmente nel mercato di dicembre. Sul fronte delle uscite rimangono da definire quelle di Martincus, Incerti e Trombino. Le loro eventuali partenze potrebbero consentire al club di poter completare la rosa al meglio dal punto di vista numerico. Un mercato che ha portato ancora una volta numerosi cambiamenti, dopo quanto già accaduto nella passata stagione. All'inizio una squadra completamente da fare, a metà stagione una squadra rivoluzionata e lì la mancata, purtroppo, permanenza del Taranto nella zona d'alta classifica. Adesso però prevale l'entusiasmo, in città cresce la voglia di lanciarsi nella nuova stagione, lasciarsi alle spalle il mercato iniziale finalmente a pensare alla nuova stagione.
0: Per il Martina invece, da completare le operazioni di mercato.
6: Il Martina ha chiuso il ritiro con un doppio successo e si presenta alla nuova stagione con una rosa giovane ancora però in costruzione. L'obiettivo generale resta quello della salvezza, ma per affrontare il campionato con maggiore tranquillità servirebbero almeno un paio di innesti. La priorità è il reparto offensivo, soprattutto nel caso in cui non dovesse arrivare la conferma di Sorace. Necessario anche un intervento in difesa per completare una squadra che la società vorrebbe definire prima possibile. Nel frattempo il gruppo guidato da Giuseppe Laterza continua a prepararsi per l'inizio della stagione, 30 di agosto, primo turno di Coppa Italia contro il Gravina in trasferta. La formazione biancazzurra resta ancora da scoprire, alcuni elementi devono essere valutati al meglio, tra questo anche Diaby. Il suo impiego a centrocampo potrebbe aumentare sensibilmente la qualità della squadra, ma sarà fondamentale trovare continuità da parte dell'ex Taranto per garantire equilibrio e rendimento durante tutta la stagione. Il Martina parte con l'obiettivo, come detto, della salvezza. Attenzione però, il Martina punta comunque sempre a guardare in alto. Dopo le ottime stagioni recenti, la formazione della Valle d'Itria punta a confermarsi ad alti livelli, magari senza necessariamente pensare a un posto di prestigio come quello del secondo raggiunto nella passata annata, ma con l'ambizione di essere ancora protagonista in campionato.
0: Questo era l'ultimo servizio, ma prima di salutarci, il consueto spot della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali d'affezione. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di Ferragosto.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.

0: delle nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
4: Scusa, ho bisogno di parlarti.
5: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
3: Sono cambiate tante cose dal liceo, sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
6: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.

0: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate. Certo.
1: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
2: Ma che ore sono?
1: Significa che sarai qui dalle 10.45 alle 11 e tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare.
2: Ha detto che è un cuoco, chef.
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
2: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
3: Ah, sì.
0: Io non c'entro niente.
4: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
1: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità. Da preparare ogni venerdì qualcosa di ricercato, ma senza esagerare. Qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia. Una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
5: I've been kept. È da pazzi!
1: Lo so!
0: Cos'è?
1: È per te. And the world still so
0: wild, call to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
6: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
7: Come si sente oggi? D'accordo, diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo!
0: Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
0: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
0: Sì!
9: Io amo il vostro show!
0: Grazie che ci segui!
10: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
11: Le storie sono vere.
10: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
11: Maui, semidio del vento e del mare.
12: Eroe degli uomini.
11: Huh?
12: Si dice così, Maui. Muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
11: Ti ringrazio.
12: Tranquilla.
13: Se la luce risplende così, è un segno.
11: Mi serve il tuo aiuto.
12: Non vado in missione con una mortale.
11: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
12: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
11: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
12: Pronta a essere l'eroina?
11: Andiamo a salvare il mondo.
12: Ti guardo le spalle.
14: Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
9: Quale strana luce?
8: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
10: Magari è passato un elicottero.
9: Oppure un UFO. Gli alieni.
10: Smettila, papà.
11: Non c'è acqua.
9: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
8: Quello cos'è?
9: C'è via d'uscita.
11: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
9: Ma com'è possibile?
12: Tutti fuori, correte!
11: Ma che succede?
12: Torni dentro, subito!
11: Ho sentito lo sparo!
8: Facciamo provviste.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
11: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
10: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: tutta serba del malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
1: Io di questa storia non so niente.
2: Se ti rivedo ti ammazzo!
3: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
4: Renzo Invernizzi,
5: detto il salamandra.
6: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
7: Ed era vivo, se sotto copertura?
6: Quasi. Investigatore privato.
8: Mi manda il collocamento?
9: Seguì per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Corleone Gattini, il sale della vita.
10: Diego Miani
11: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
12: Omicidio?
13: Lo c'entro! Sono solo uno stagista!
14: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
15: Noi.
16: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
17: un vilipendio di cadavere.
10: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
2: Io con questa storia non c'entro.
10: Ma che è?
18: Mamma, adesso ti devo lasciare.
10: Io sarei il coglione.
1: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
19: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
20: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
3: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
8: Un attimo. Pronto, mamma?
13: Ti posso richiamare io?
8: Come è fatta a trovarci?
20: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
11: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
1: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
8: Me la ricordo.
1: Dammela.
8: Eh no.
1: Dammi sta scatola.
8: L'ho nascosta.
1: Bel nascondiglio.
21: Non ci credo, primo giorno all'MIT!
22: MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
23: Non ci riesco.
21: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
11: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ben ritrovati con la nostra rubrica di approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Dunque, come abbiamo già ascoltato nel nostro telegiornale, tre sindaci del versante occidentale si sono rivolti al presidente della regione Antonio De Caro per sollevare un problema. C'è un'eccessiva concentrazione di impianti industriali nell'arco di appena 50 km, una concentrazione che mette a rischio le attività che per vocazione appartengono al versante occidentale. E allora ne parliamo con il sindaco di Ginosa, uno dei firmatari dell'appello rivolto al presidente De Caro, insieme ai sindaci di Castellaneta, di Pippa e di Laterza, Cristella. Abbiamo con noi appunto il sindaco di Ginosa, Vito Parisi. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio, bentrovati.
0: E allora, sindaco, un'iniziativa abbastanza forte questa, perché insomma, vedere la firma congiunta di tre sindaci, peraltro appartenenti a partiti differenti, insomma, non è abituale, insomma, vedere un'iniziativa congiunta a difesa di un territorio.
1: Sì, diciamo quello che sta accadendo è che c'è un fronte che si sta allargando, è un fronte che probabilmente si allargherà anche alla vicina Basilicata, però in qualche maniera è un po' la volontà di rappresentare diciamo decine di migliaia di persone che sono stanche di vedere nemmeno poi una realizzazione.

0: Ginosa, adesso su Natuzzi, e il risultato complessivo è che di fatto si sta destinando il nostro territorio alla sola realizzazione di impianti di rifiuti che si sommano a quelli già esistenti, senza che nessuno abbia valutato l'impatto cumulativo di tutti questi impianti di rifiuti.
1: E allora, Sindaco, rivediamo il servizio che abbiamo preparato per il nostro telegiornale, dove appunto facciamo la sintesi del vostro intervento, del vostro appello al Presidente De Caro.
2: Tre comuni, 50.000 abitanti e una concentrazione di impianti industriali che non ha eguali. Ginosa, Castellaneta, La Terza. I tre sindaci Parisi, Di Pippa e Crestella si rivolgono al presidente della regione Antonio De Caro. Obiettivo: fermare questa massiccia presenza industriale che mette a rischio tutta l'economia di quel versante, fatta di gravine, mare, produzioni di qualità, patrimonio storico e archeologico, imprese agricole e operatori turistici. Nel raggio di 50 chilometri, ricordano i tre sindaci, insistono il polo siderurgico ex Ilva, la raffineria Eni, Italcave, il sistema impiantistico, il termovalorizzatore di Massafra, le discariche Asequa Ginosa, Progeva La Terza, Ecologistica Ginosa e il progetto del nuovo termovalorizzatore, oltre a ulteriori attività di trattamento dei rifiuti nel territorio di La Terza. E come se non bastasse, c'è anche il cementificio della vicina Matera. E in sospeso c'è la questione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nell'area tra La Terza e Matera. Una parte rilevante di questi insediamenti, ricordano Parisi, Di Pippa e Crestella, insiste nel contesto del sito di interesse nazionale, all'interno di un territorio già riconosciuto come area ad elevato rischio di crisi ambientale. E su alcune porzioni sono in corso procedimenti per restituire all'uso produttivo e civile aree risanate e non più contaminate. Da una parte spendiamo anni e risorse pubbliche per bonificare, affermano i tre sindaci, dall'altra continuiamo ad aggiungere nuove pressioni ambientali. Viene vista con favore invece la proposta di riconversione dello stabilimento Natuzzi di Ginosa in un polo agroindustriale, una prospettiva considerata coerente con la vocazione del territorio. I tre sindaci chiedono quindi un incontro urgente con il presidente De Caro. La richiesta politica è semplice, affermano. Prima di aggiungere una nuova pressione ambientale, si misuri quella esistente. La provincia di Taranto ha già pagato troppo. Ripetere gli stessi errori oggi non sarebbe più una sottovalutazione, sarebbe una scelta. E noi, concludono i sindaci, quella scelta non siamo disposti ad accettarla in silenzio.
1: Sindaco, allora abbiamo fatto la sintesi del vostro intervento. Voi fate un passaggio molto importante. Dite, da una parte si va avanti con le bonifiche, o meglio, ci sono programmi di bonifica, dall'altra però si continua ad occupare il territorio con questi investimenti o progetti di tipo industriale. Queste contraddizioni sono il frutto forse dell'assenza di una politica complessiva di sviluppo del territorio provinciale?
0: Sì, purtroppo sì, perché è un'assenza soprattutto di pianificazione, perché sono singole istanze del tutto private, che non vedono un coinvolgimento pieno della parte pubblica e in qualche maniera magari a qualche funzionario pubblico gli risolvono anche dei problemi in temi, diciamo, di emergenze rifiuti, sa quello che sta succedendo con la plastica, e, oppure risolve qualche problema a qualche funzionario del ministero perché può dire di avere messo una spilletta e aver riallocato in maniera del tutto incerta dei lavoratori. Ad oggi, ad esempio, sulla questione Natuzzi mi risulta che nessuno degli operai Natuzzi abbia aderito alla manifestazione di interesse che Ecologistica ha fatto sullo stabilimento di Ginosa. Per la stessa Ecologistica, un progetto che riguarda la ex curvetta alla Terza. E quindi immaginate che sono singole istanze in cui non viene misurato l'impatto complessivo anche rispetto agli impianti esistenti. Quindi su questo io credo che la regione, la provincia, i ministeri coinvolti debbano dire che tipo di pianificazione intendono dare al territorio e soprattutto i comuni di Ginosa e Castellaneta, per la parte turistica, ma per la parte agricola e zootecnica, questi tre comuni, Ginosa, La Terza e Castellaneta, hanno dei numeri che hanno un indotto che non è minimamente equiparabile a quello dei rifiuti. E E quindi per noi è una contraddizione in termini, se da un lato si va verso la chiusura, degli stabilimenti, delle fonti inquinanti, qui invece

0: si tentano di concentrare. È un tentativo che noi in qualche maniera dobbiamo contrastare con l'aiuto di tutti. Posso dire che anche altri colleghi della parte occidentale di Taranto vogliono aderire a questo tipo di iniziative perché non se ne può più.
1: Peraltro, come avete anche specificato nel vostro documento, la questione va oltre la provincia di Taranto perché è una questione che coinvolge almeno in parte anche Matera, il territorio di Matera.
0: Assolutamente sì, e posso dire questo, che la parte dell'arco, perché lì l'ex cemento di Italcementi, quello diciamo di fatto è un impianto di incenerimento dei rifiuti, ma tutto questo è inserito in una zona del Metapontino e della parte occidentale di Taranto, che è una delle più produttive in Italia. E immaginate che cosa può accadere in termini, diciamo, se tutti questi impianti dovessero essere realizzati, perché la strategia, parlo per quello che conosco, è sempre quella del cavallo di Troia. Adesso diciamo così, visto che il film
1: Va di moda
0: Ulisse
1: l'Odissea,
0: ha
1: diciamo.
0: ripreso la. Sì, no? Quindi adesso. Però è sempre la tecnica del cavallo di Troia. Io mi insedio con un piccolo progetto, poi da quel progetto piccolo virtuoso lo faccio diventare un progetto che scala, fino ad ritrovarci a inceneritori. Quindi io non vorrei che realmente partendo da questo, da qui a poco tempo ci ritroviamo ad avere degli impianti nucleari per fare un eccesso, però ci stiamo quasi, ci stiamo per arrivare.
1: Ecco, Sindaco, proprio ieri pomeriggio su una delle reti RAI è andato in onda un servizio bellissimo, un reportage bellissimo proprio sulle nostre gravine, su quella di Castellaneta, la Terza. Servizi che davvero ti fanno innamorare, degli aspetti paesaggistici e naturalistici di questi luoghi. Però c'è un problema di fondo da risolvere. Giustamente, denunciate questa alta densità di presenza di impianti per i rifiuti, ma questi rifiuti in qualche modo dobbiamo smaltirli. Come si esce da questa situazione?
0: Io sono perfettamente d'accordo con lei e ritengo che nel tema dell'impiantistica per lo smaltimento dei rifiuti serve una pianificazione su base regionale, perché la provincia di Taranto è una provincia che ha già dato e bisogna gestire gli impianti esistenti. Mentre nelle province, ci sono alcune province in Puglia, penso a Foggia, penso a Lecce, in cui non hanno impianti a sufficienza e quei rifiuti vengono portati nella nostra provincia. Quindi una pianificazione regionale attenta su scala regionale deve servire a fare in modo che ci sia un equilibrio fra i territori e soprattutto applicando un principio di prossimità, cioè ogni territorio smaltisce i propri rifiuti e credo che da questo punto di vista, rispetto agli impianti attuali, a quelli che si intendono realizzare e che noi stiamo cercando di contrastare, noi andiamo al di là, veramente oltre il fabbisogno del nostro territorio. E quindi questo secondo me è una riflessione che andrebbe fatta in termini di pianificazione e scelte politiche di carattere provinciale e regionale.
1: Quindi distribuire il peso di questi impianti, insomma, su tutto il territorio regionale sulla base di ciò che ogni provincia produce in termini di rifiuti. È questo il senso.
0: Assolutamente sì. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Ecco, Sindaco, ma fra i diversi progetti che sono in campo, sono stati proposti, eccetera, ce n'è qualcuno che vi preoccupa più di altri?
0: Beh, diciamo quello che è a Ginosa, noi oggi abbiamo una commissione ambiente in cui ci sono tutti i comitati del territorio in cui si parlerà di questo impianto di incenerimento che la Ecologistic intende realizzare in un impianto di rifiuti già esistente, già autorizzato per 280.000 tonnellate. Questo è un impianto che per noi significa la morte del nostro territorio e utilizzo queste parole a cui ho riflettuto prima di esprimerle, perché c'è una preoccupazione diffusa perché la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato l'ok alla valutazione di incidenza ambientale. Ieri sono state depositate, diciamo, i documenti, quindi diciamo, noi adesso ci opporremo anche a questa scelta totalmente ingiusta per il nostro territorio, però riteniamo che preoccupante. Se poi ci sommiamo a quello che la Ecologistic vuole fare sul Natuzzi, a quello che la Ecologistic vuole fare sulla Terza, lo scenario diventa preoccupante. Io sono felice che l'amministrazione Cristelle, ringrazio Giuseppe e Gianni Di

0: Pippa per la volontà, diciamo, di ragionare come territorio, perché di fatto si sta andando verso una direzione totalmente sbagliata.
1: Ecco, Sindaco, per concludere, lasciamoci un attimo alle spalle queste problematiche. Tra qualche giorno saranno inaugurati i Giochi del Mediterraneo, un'occasione non solo per Taranto città, ma anche per il resto della provincia, perché appunto questa manifestazione può essere una vetrina importante. Ecco, a Ginosa state preparando qualcosa di particolare per accogliere questa manifestazione? O per
0: Noi purtroppo
1: accompagnare
0: non
1: questa
0: abbiamo, diciamo,
1: manifestazione.
0: delle attività perché la distanza purtroppo non abbiamo delle attività perché la distanza chilometrica ci ha reso, diciamo, impossibile il fatto di avere. Abbiamo un palazzetto che è praticamente pronto. Stiamo collaborando con l'amministrazione di Taranto per quanto riguarda la conoscenza dei territori, quindi con degli spazi espositivi. Però sono d'accordo con lei che il fermento che in questo momento si legge, si percepisce nella provincia di Taranto è un fermento molto positivo. Io mi auguro che questo aiuti al riscatto di cui il nostro territorio ha bisogno.
1: Grazie, grazie Sindaco Parisi per la partecipazione a questo nostro spazio di approfondimento. Grazie e buon
0: Grazie a voi per la
1: proseguimento.
0: disponibilità, buon lavoro.
1: A lei buon lavoro e grazie a voi per averci seguito.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: supposed to be.
1: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

0: Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: vediamo. Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV. Dominique, il nuovo singolo di questa bella formazione, sono i Calanco che abbiamo questa sera con noi, ma a rappresentare questo bel gruppo c'è Federico Rampa che abbiamo in diretta con noi. Federico, ben ritrovato, benvenuto.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Allora, nuovo singolo di questa vostra bella formazione, perché voi siete tutti originari dell'entroterra di Rimini, insomma, bel gruppo. Innanzitutto, chi siete e quanti siete, Federico?
1: Allora, siamo un trio, io batteria, chitarra e basso e voce. Ci conosciamo da, diciamo, una vita, siamo sempre stati amici, ma non aveva, tutti e tre musicisti, ma non abbiamo mai avuto poi occasione di suonare insieme, diciamo. E quindi 3 anni fa, un po' quasi per scherzo, si è creato questo gruppo che ancora non aveva nome, e quando abbiamo iniziato a fare qualche live in giro per la zona del Riminese ci siamo accorti che la cosa poteva funzionare, e da lì l'idea di scrivere e registrare un disco.
0: Sì, perché poi ho letto, voi avete sperimentato il post rock, il cantautorato, il grunge, l'elettronica, insomma, ognuno di voi ha avuto un percorso musicale, poi avete deciso di unirvi e naturalmente esplorare quelle che sono le radici minimaliste del rock, in pratica.
1: Sì, noi diciamo radici minimaliste perché nella musica di oggigiorno, ovviamente, conseguenze, sintetizzatori, varie effettistica, ci sono creati vari strati a livello proprio musicale e sonoro, e la nostra idea era quella proprio di tornare da dove avevamo iniziato, quindi con batteria, basso, chitarra e nulla più, se non la voce, ovviamente. E quindi ci interessava questo ritorno alle origini, che poi prende un po' spunto anche dai nostri luoghi molto terrosi, argillosi, pieni di crepe, e la musica che poi ne è venuta fuori secondo noi rispecchia anche il nostro territorio, ecco, quello dove siamo nati e cresciuti.
0: Bene, senti Federico, domanda d'obbligo naturalmente: perché Calanco, ecco?
1: Calanco perché ci siamo accorti che non in tanti lo sanno, però il Calanco è proprio una formazione a valle delle montagne, quindi quella zona un po' franata, collinare, montuosa, bruciata dai grandi caldi, e che quindi in cui si vengono a creare delle crepe. Non so se ne avete mai visti, comunque noi siamo pieni di calanchi attorno a noi dove siamo nati, e da lì l'idea Calanco, appunto, per portare anche qualcosa di nostro già nel nome della band.
0: Beh, devo dire una metafora molto bella, molto particolare, insomma, per questa bella formazione che abbiamo questa sera ospite all'interno di Driving con Federico Zampa, a rappresentare naturalmente i Calanco. Dominique è la canzone che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Allora, avete vinto il Rock e Tratto Contest, ho letto, poi avete partecipato a numerosi festival, quindi devo dire il live e soprattutto queste vittorie, queste esperienze sono state importanti per naturalmente partire e portare avanti il vostro progetto.
1: Assolutamente, la vittoria del Rock e Tratto Contest è stata sicuramente un'iniezione di positività all'interno della band. Abbiamo capito che, diciamo, la nostra musica poteva funzionare, e quindi è da lì che, dopo quella vittoria, che abbiamo deciso poi di registrare il disco.
0: Il disco che Solchi, se non sbaglio, si chiama il vostro lavoro, che poi vi ha permesso di iniziare, insomma, un bel percorso live, perché il live, Federico, è importante perché in un'epoca in cui lo streaming a volte sembra contare un po' di più, no? Invece si perde un po' quello che è la sensazione che può dare un concerto live, il contatto col pubblico. Questo è molto importante, voi lottate sicuramente per portare live la vostra musica, che è un punto di forza. Non sbaglio, eh?
1: Sì, assolutamente, lottiamo in prima linea per riportare l'importanza principale sul live delle band, anche perché crediamo che la vera dimensione di una band, la pasta vera di una band, si possa vedere soltanto su un palco, a partire dal suono e dall'alchimia che poi si crea col pubblico, un po' quella magia che, sebbene con i diciamo metodi di registrazione di oggi anche lo streaming ha una qualità ottima, c'è qualcosa nel live che comunque non potrà mai essere sostituita, ecco, da una traccia registrata, sebbene registrata benissimo.
0: certo, certo. Allora, con noi Federico Zampa e Calanco, la formazione che ospitiamo questa sera all'interno di Driving. Dominique, la vostra canzone, adesso parliamo di questo singolo. Leggo da come lo avete naturalmente descritto, è un brano che nasce dal contrasto tra insicurezza e arroganza, vissuta come forma di sopravvivenza.
1: Esatto, è un po' etereo sicuramente, detto così, però è proprio quello. Anche nel videoclip abbiamo voluto riportare proprio il palco. Noi iniziamo il videoclip che dobbiamo salire e suonare su un palco. E quindi diciamo questa dicotomia tra arroganza e insicurezza è proprio quella. Prima di salire su un palco o dopo aver finito un live e suonato, ti possono venire dei dubbi: avrò suonato bene? Ci sarà gente al live? Sto facendo veramente qualcosa di memorabile, o quello che faccio non conta nulla? Quindi questa è l'insicurezza che magari molti musicisti come noi hanno provato negli anni di gavetta, e magari anche su grandi palchi sicuramente. E quindi cosa si fa anche un po' per proteggersi? Si mette su una maschera quasi un po' arrogante per cercare di nascondere quell'insicurezza e salire sul palco a rilasciare tutta l'energia che invece avevi prima e che non vedi l'ora di scaricare. Questo è un po' il concetto.
0: Bene, e proprio nel videoclip, insomma, c'è questo rapporto bello con live che avete, videoclip che naturalmente guarderemo tra pochissimo in promozione di questa vostra canzone, Dominique. Bene, Federico Rampa con noi, batterista. Tu sei batterista dei Calanco, giusto?
1: Sono quello che fa casino nei Calanco. Bene. Esattamente, il batterista.
0: Senti, domanda naturalmente di rito, progetti per i prossimi mesi, tanto live spero anche quest'estate, eh?
1: Sì, quest'estate in realtà abbiamo poche date per il momento, perché ci stiamo concentrando per l'uscita di settembre dell'intero disco Solchi, e quindi avremo

0: Stiamo organizzando proprio in questi mesi il tour autunnale e invernale, ma diciamo che un paio, diciamo poche date ma buone anche quest'estate per portare in giro anche i singoli le stiamo organizzando, quindi sentirete parlare di noi sicuramente dai social e speriamo anche di vederci su un palco.
1: Vi aspettiamo anche in Puglia live, se avete la possibilità.
0: Assolutamente,
1: con piacere,
0: tantissimi
1: con
0: amici piacere. In Puglia, adoro la Puglia, sarebbe bellissimo avere un live in Puglia.
1: Allora Federico, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda di rito insomma che faccio in chiusura naturalmente di ogni intervista, un sogno di Calanco.
0: Ottima domanda. Il nostro sogno non è sicuramente strafare, non in questa fase. Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad arrivare sicuramente a quante più gente possibile nei live e soprattutto nelle situazioni, nei club storici medio-grandi, diciamo, sarebbe già tanto, diciamo, quella site di 2.000-3.000 persone sarebbe il sogno. Ci accontentiamo anche di meno per questo primo tour, ma sognare è gratis, quindi.
1: Allora, vi auguriamo naturalmente tanta musica, tanto live, non perdete il live perché è importante, il contatto col pubblico deve rimanere sempre vivo, sicuramente da guardare e da godere in pieno, in una performance live dei Calanco che abbiamo avuto questa sera ospiti con noi a rappresentare questa bella formazione, c'è stato Federico Rampa, batterista naturalmente dei Calanco. In chiusura noi sentiamo il singolo, si chiama Dominique. Grazie a Federico Rampa e grazie naturalmente ai Calanco.
0: Grazie mille a voi per l'invito, a presto.

Ogni giorno l'emozione dei giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Il 24, 25 e 26 luglio torna il T-Fest, questa sagra delle tipicità, che è uno degli eventi estivi più attesi a Pulsano, nato per valorizzare quelle che sono le eccellenze enogastronomiche, culturali, artistiche, insomma, del territorio pugliese. Il 25 di luglio saranno ospiti i Los Locos, Roberto Boribello, ma

0: anche Paolo Franchetto, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta su Cittadella. Benvenuti, Los Locos.
1: Eccoci, grazie.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Abbiamo allora un altro Paolo con noi oggi.
0: Sì, siamo Bipaolo, siamo in due. Come state innanzitutto? Come sta andando quest'estate?
1: Ma sta andando benissimo, poi non so se puoi capirlo dalla pietra che abbiamo qui alle nostre spalle. Noi siamo già in Puglia in questo momento, siamo in un trullo perché io abito da un po' di tempo nei trulli qui di Martina Franca, per cui io che sono veneto mi sono trasferito in Puglia proprio per motivi che mi piace tantissimo questa regione. Stiamo ovviamente qui come base, però stiamo facendo una tournée estiva pazzesca, questo tour che si chiama 90 Caliente, che stiamo portando in tutta Italia. E ieri eravamo, l'altro ieri eravamo a Senigallia, poi eravamo a Biella, quel giorno prima a Cosenza, cioè tutto una gran confusione, però bello.
0: Senti, chi è più loco dei due nella vita di tutti i giorni? Insomma, e invece poi chi è il più razionale, il più preciso dei due?
2: Sicuramente più razionale lui e anche molto più energia di me. Io sono la parte pigra, la parte diciamo quella un po' più sregolata, e infatti parte della mia vita io la vivo d'inverno, mi trasferisco, vivo nella Repubblica Dominicana da qualche anno, e quindi sì, ho preso un po' l'influenza di quelle, poi essendo anche mezzo venezuelano ho preso un po' l'influenza sudamericana, per cui sì, la pigrizia a volte vince su qualsiasi altra cosa. Infatti in questo periodo che stiamo macinando chilometri un po' li sento tutti sulla schiena.
1: Sì, siamo locos tutti e due, però diciamo che un po' più loco
0: più
1: razionale,
0: ecco. Più loco lui, bene. Allora, voi siete stati poi in realtà tra i primi a portare in Italia questo genere di Latin Pop, in un momento in cui insomma all'epoca negli anni 90 c'era la discoteca, c'era la musica techno, c'erano questi generi forti, no? Com'è nata l'idea di scommettere insomma su questi ritmi quando nessuno poi all'epoca magari ci credeva,
1: Ma siamo stati anche fortunati, devo dire la verità, perché noi producevamo anche noi musica dance anni 90, che poi effettivamente però è rimasta lì negli anni 90. Noi abbiamo avuto la fortuna di fare un genere invece che poi ha sorpassato i decenni, perché noi ce ne accorgiamo nei nostri spettacoli, che la gente, anche i ragazzini più giovani che non erano nati quando le nostre canzoni le facevamo, che le ballano ancora. E devo dire che è partito tutto dal Porom Pompero, che era un po' una sfida, una canzone un po' fuori dalle righe per quel momento. Noi siamo andati da più di un discografico con questa canzone, ci hanno, ti dico la verità, riso c'ha tutti quanti, molti discografici, e poi siamo andati invece da Pippo Landro, noto discografico della New Music International, e lui è letteralmente impazzito, ha detto con questo genere musicale spacchiamo. Infatti abbiamo fatto Porom Pompero, che è entrato in tutte le classifiche, abbiamo fatto il primo album che addirittura è in prevendita, è arrivato al quarto posto come album delle vendite in Italia, e da lì poi tutto il resto, tutta la nostra carriera.
0: Bene, abbiamo con noi questa sera i grandi Los Locos, però volevo farvi una domanda su quelli che sono i vostri singoli, perché in realtà insomma volevo sapere un po' qual è la ricetta, no? Che rende in pratica una canzone un tormentone da spiaggia o da villaggio turistico, un successo che poi non passa mai di moda. C'è una ricetta particolare?
2: A saperla sarebbe
1: magari
2: ogni canzone sarebbe diventata un super successo, un super tormentone. Diciamo che poi quando tu sei in studio a creare queste canzoni qua, tu sei sempre spinto dalle più buone intenzioni, dal gusto, da tutto, di fare una cosa che per te possa essere perfetta. Però tante volte una cosa che per te è perfetta, poi alla fine non succede nulla. In altri magari muoio, ci creerà un po' meno, invece sono esplose. Quindi non c'è una ricetta che decreta il successo di una canzone, alla fine proprio è
1: la gente, è l'ascoltatore proprio. Cioè tu in studio ti metti, non ti rendi conto, fai una canzone che a te sembra una canzone magari normalissima, poi la gente piace tantissimo. Noi anzi eravamo i primi a meravigliarci quando una canzone nostra diventava un successo, perché non te l'aspetti.
2: Diciamo, siamo stati anche abbastanza fortunati, perché più di qualcuno è diventata poi un tormentone, infatti ancora adesso a distanza di 30 anni
1: vogliamo fare qualche nome, Muove la colita, È sveglio del swing,
2: La Vuelta,
0: successione incredibile che ancora si continua a ballare,
1: Arena.
0: Ma voi lavorate insieme poi da decenni, no? Questo sodalizio importante, c'è un segreto per andare d'accordo così a lungo, no? O c'è stato un momento in cui qualcuno ha detto basta, ognuno per la sua strada?
1: No, siamo sempre andati d'accordo, ci conosciamo dagli anni 80, dai primi esperimenti discografici, anzi proprio quest'anno c'è una ricorrenza importante che sono i nostri primi 40 anni dal primo Festival Bar, con cui abbiamo partecipato con un altro nome, in realtà ci chiamavamo Public Relation, ma eravamo sempre

0: noi due, sì. Quindi altro genere, sì, perché comunque siamo prima ancora, siamo amici prima ancora di diventare un duo musicale, per cui c'è una conoscenza che va al di là del lavoro.
1: Poi è difficile litigare con questo signore qua, perché lui è troppo pigro, mi annoio. Se tu smetti, gli litighi da solo, poi te guarda come di boh, che buono è questo.

0: Poi dopo invece durante l'inverno lo
1: pensiamo, esatto, ognuno fa le sue cose.
2: Bene, con noi Los Locos questa sera, che poi saranno insomma live il 25 di luglio al T-Fest a Pulsano. Insomma, ragazzi, vi chiamo ragazzi, siete dei ragazzi, anche perché la vostra musica ci fa rimanere sempre giovani, ragazzi. Sempre ragazzi. Se doveste scegliere un brano della vostra carriera da salvare in una ipotetica capsula del tempo, no? Quale scegliereste?
0: Siete molto forti, sì. Vediamo cosa.
1: Uno, due, tre, il Tiburon.
0: Vedi, siamo d'accordo.
2: Perché il Tiburon? C'è un motivo per te.
1: È stato quello che un po' c'ha lo switch che ci siamo resi conto che stava succedendo veramente, che c'era il successo, che cominciavamo a girare nelle piazze, nelle discoteche, all'estero, la televisione. Insomma, quello è stato quello switch che ci ha fatto rendere conto che veramente forse ce l'avevamo fatta.
2: Ai vostri concerti, no? Qual è il pubblico, insomma, che trovate? Un po' quelli che sono i nostalgici degli anni 90, o ci sono anche ragazzini? Insomma, come si approcciano le nuove generazioni al vostro sound, in pratica?
1: Ma guarda, abbiamo un target veramente molto molto ampio, perché come ti dicevo prima, dai ragazzini, dai bambini piccoli, alla magari signora un po' più addempata come noi,
0: anche più grandi di noi,
1: abbiamo la fortuna di avere un target veramente molto molto ampio, e si divertono, cioè li vedi, la gioia per noi dal palco è vedere i sorrisi della gente.
0: È proprio un genere trasversale, perché anche proprio i ragazzini che non erano nati negli anni 90, comunque questi i balli, le canzoni le sanno tutte perfettamente a memoria, e che le ballano tutte dall'inizio alla fine insieme a noi.
2: Beh, voi siete poi tra l'altro considerati poi i re dei villaggi turistici, no? È un bel effetto, no, sapere che la vostra musica, diciamo, è un po' il simbolo di quelli che sono i ricordi estivi e le vacanze soprattutto di milioni di italiani. È una bella cosa questa.
1: Una bella cosa, ce lo dicono in molti effettivamente quando vengono i nostri concerti, e ci ricordate appunto la nostra magari adolescenza, oppure i nostri bei momenti vissuti insieme, perché ovviamente il nostro genere è un genere allegro, spensierato, di divertimento, e quindi lo associ subito a un momento positivo della vita.
0: Villaggi turistici, poi si balla nelle feste, si balla in tutti i matrimoni, in tutti i compleanni, c'è sempre la parte in cui è riservata ai balli di gruppo, dove noi su 10 canzoni, 5-6
1: No. Ecco, i ricordi di matrimonio ma sono meno allegri.
2: Bene, io volevo
1: meglio i villaggi turistici.
2: Ecco, tra le tante cose insomma che avete fatto, poi tanti programmi anche in TV, insomma tante manifestazioni, ma soprattutto tante belle collaborazioni, volevo ricordare quella con Kid Creole, sicuramente collaborazione importante. Com'è nata naturalmente questa unione, soprattutto se state pensando a altre collaborazioni, artisti con cui volete magari realizzare qualcosa, che insomma avete in programma, avete in cantiere? Ecco.
1: Beh, stiamo parlando dei primi 2000, in realtà è nato proprio da Kid Creole, che mentre era in una spiaggia, non mi ricordo, le Hawaii forse mi pare, ha ascoltato una canzone e ha detto: bello questo sound, ma chi sono questi? È andato a cercare, ma sono i Los Locos, sono italiani, attraverso l'etichetta ci ha contattato, è venuto in Italia da noi, è stato
0: in noi a Londra, è stato bellissimo.
1: E ci siamo conosciuti, ci siamo trovati immediatamente, un feeling pazzesco. Prima a Londra, poi è venuto lui a Vicenza da noi in studio, è stato più di un mese.
0: Siamo chiusi in studio insieme a lui.
1: Insieme.
0: Noi gli passavamo tutte le canzoni, i pezzi, lui si sedeva lì, scriveva parola per parola.
1: E in un mese abbiamo fatto 12 canzoni, un album, è proprio una cosa incredibile, perché è difficile che in un mese venga da zero, proprio con la scrittura, l'arrangiamento, la conduzione, boom, ed è stata una collaborazione bellissima. Ci sentiamo ancora adesso, lui è sempre in giro per il mondo, abita alle Hawaii,
0: continua a fare figli, non si sa
1: come, ormai ha fatto il conto, però è un personaggio incredibile.
2: Grande collaborazione. Invece di quelli attuali, con chi vorreste collaborare? Cioè, avete un'idea, insomma?
0: Beh, ragazzi interessanti con quali ci piacerebbe collaborare, anche perché poi vediamo che tante volte anche loro si spingono un po' nel territorio, diciamo, nostro, con dei generi che possono richiamare il suono caraibico, il sudamericano, tipo canzoni che si sentono anche adesso, un po' merengue, un po' baciata.
1: Sai con chi vedrei bene una collaborazione di Los Locos? Con Elettra Lamborghini. Quella secondo me potrebbe essere una cosa giusta.
2: Beh, niente male, è una buona idea.
0: Grazie,
2: realizzabile. Lanciamo l'idea, insomma, anche Elettra Lamborghini, magari si potrebbe realizzare un bel connubio per un altro tormentone, esatto, estivo.

0: figo, io ce lo vedo alla grande.
1: Bella idea.
0: Allora, Los Locos, come sarà questo live il 25 di luglio a Pulsano Altifest? Quanto ci farete ballare?
1: Ah, tantissimo. Tra l'altro, a Pulsano non c'è solo il concerto dello Slocos, ma c'è il nostro format che si chiama 90 Caliente, che già il nome fa intendere tutto. Intanto anni 90, ovviamente, lo Slocos, ovviamente, accompagnati dalle Village Girls, che sono tre bellissime ragazze, ballerine, cantanti, DJ, chi più ne ha più ne metta. Quindi faremo proprio un giro intorno al mondo della più bella musica degli anni 90, che sia quella inglese, che sia quella italiana, che sia quella brasiliana, latina. Ci sarà veramente da divertirci, sono più di due ore di spettacolo.
2: Un viaggio della musica anni 90, del nostro concerto nella musica anni 90 con le ragazze, tutto un, cioè, sono due ore e mezza di spettacolo, proprio un varietà veramente.
1: Non si può stare fermi, assolutamente. Se per caso ti trovi da quelle parti, Paolo, devi stare in prima fila.
0: Assolutamente, grazie. Io, insomma, naturalmente mi invito a questo grande appuntamento, questo viaggio fra i grandi successi di Los Locos il 25 di luglio al T-Fest di Pulsano. Grazie a Roberto Boribello e a Paolo Franchetto, grazie ai Los Locos.
1: Grazie a voi. Un abbraccio a tutti e veniteci a trovare a Pulsano, mi raccomando. Vive Los Locos!
2: Ciao!

0: interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
0: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Buonasera e benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Parliamo questa sera di Città Vecchia, la nostra storia, la nostra memoria, ma anche il nostro futuro. Un futuro fatto di cantieri aperti, di palazzi restaurati, di nuove attività. Ma la domanda è semplice: questa è una rinascita o è un cambiamento ancora troppo fragile? Chi vive l'isola, chi la progetta e chi la governa la vede nello stesso modo? Ne parleremo tra poco qui a Orizzonte Taranto. Adesso la sigla.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: TST Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, ben ritrovati. Allora andiamo a cominciare la nostra puntata. Siamo in uno dei palazzi più belli della città vecchia, Palazzo Pantaleo, che racconta molta della nostra storia. E allora stasera abbiamo voluto accendere i riflettori proprio sull'isola di Taranto, la nostra memoria, ma anche il nostro futuro. La città vecchia però non è più soltanto un problema urbanistico, è diventata in questi anni anche una questione economica e sociale, investimenti pubblici, i fondi del CIS, il tavolo interistituzionale per Taranto, il recupero del patrimonio, ma anche nuove attività che si sono venute ad insediare proprio qui sull'isola, turismo, artigianato. Il punto è uno: questa trasformazione sta creando un sistema o resta soltanto una somma di interventi senza governo? Ne parliamo questa sera con Paolo Bruni, presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Taranto, Anna Rita Casula Milfa, presidente del Comitato Residenti in Città Vecchia, e Mattia Giorno, vice sindaco di Taranto, e tante altre deleghe che poi insomma approfondiremo nel corso di questa trasmissione. Ma come facciamo sempre a Orizzonte Taranto, accendiamo adesso un faro sull'argomento di questa serata e vediamo la nostra scheda.
2: La città vecchia, l'isola tra il Mar Grande e il Mar Piccolo, per anni è stata simbolo dello svuotamento urbano, popolazione ridotta, edifici abbandonati, attività economiche scomparse. Un centro che aveva perso funzione e centralità. Oggi però qualcosa sembra muoversi. La rigenerazione non è più un'idea, è un processo in corso. E lo dimostrano i cantieri aperti, ormai prossimi alla consegna, di edifici simbolo come Palazzo Troilo, Palazzo Amati e Casa Paisiello, destinati a nuove funzioni pubbliche e culturali. Accanto a questi interventi si muove una macchina più ampia, il contratto istituzionale di sviluppo CIS Taranto, che mette in campo oltre 1,5 miliardi di euro per il rilancio economico, urbano e culturale della città, con una parte significativa concentrata proprio sulla città vecchia. Dentro questo quadro si inseriscono nuovi interventi mirati: il recupero di Palazzo D'Ayala, destinato a struttura ricettiva di alto livello, la riqualificazione di ipogei storici per nuove funzioni culturali e turistiche. Non è solo restauro e ridefinizione della destinazione d'uso. E infatti la città vecchia non sta tornando ad essere ciò che era, sta diventando altro. Accanto agli interventi pubblici,

0: Lì ci emergono nuove economie, artigianato urbano, turismo diffuso, ristorazione e attività culturali. Una trasformazione che prova a ricostruire una funzione economica sull'isola. Ma è qui che si apre il punto vero, perché la somma degli interventi non basta a fare sistema e la rigenerazione urbana da sola non garantisce sviluppo. Il rischio è quello di una trasformazione fragile, un'economia legata al turismo poco strutturata, incapace di generare lavoro stabile. L'opportunità invece è più ambiziosa. Fare della città vecchia un nuovo centro economico, produttivo e abitato, un luogo dove patrimonio, imprese e comunità tornano a coincidere, perché rigenerare non significa solo recuperare edifici, significa restituire funzioni, lavoro e identità. E allora la domanda è inevitabile: la città vecchia sta davvero rinascendo o sta semplicemente cambiando pelle?
1: E allora è da questa domanda che, come possiamo fare, cominciamo la nostra puntata. Che cosa sta succedendo davvero in Città Vecchia? Proviamo a fare un po' un punto di situazione con il vice sindaco Mattia Giorno. Da dove vogliamo cominciare?
2: Beh, intanto dal ringraziamento per l'invito, dal saluto a tutti gli spettatori, alla redazione. E poi io direi che si può già entrare nel merito, nella carne viva delle cose che sono in corso in Città Vecchia, che sono passate poi nel servizio che abbiamo, nella scheda che abbiamo appena visto. Allora, la Città Vecchia è un luogo molto complesso, che sconta una trasformazione radicale sulla quale spesso ci siamo fermati, abbiamo discusso, ci siamo anche interrogati, che però devo ammettere fatica alle volte anche a superare una serie di barriere nel resto della popolazione in termini di quali obiettivi porsi, di come raggiungerli, di come far convivere una serie di aspetti che spesso sembrano essere in conflitto tra loro, ma che la vera sfida è di rendere in grado di coesistere nel rispetto di tutte le sensibilità, ossia di quelle di chi la Città Vecchia la abita e ci vive, e lo fa anche magari mantenendo una tradizione familiare, le attività commerciali che sono arrivate con tutte le loro richieste e necessità, la parte accademica, universitaria, legata al conservatorio, gli studentati che si apriranno e tutto quello che può continuare a crescere in questo senso, il mondo religioso, che occupa ancora oggi una fetta importante della Città Vecchia, e poi tutta la parte aggiuntiva che è legata al settore del turismo, quello alberghiero ed extraalberghiero, che ovviamente caratterizzerà un altro segmento di Città Vecchia. Come si è arrivati a questo modello di trasformazione? A questa idea si arriva perché si fotografa di fatto un'isola che fino a un certo periodo del Novecento è stata popolata e abitata da molte migliaia di persone, anche più di 30.000 nei punti di picco, che oggi vede meno di 2.000 persone abitare, quindi stiamo parlando non di un luogo piccolo, di un piccolo centro storico che ha bisogno di ritrovare la sua vocazione. Io questo lo dico perché spesso sento parlare degli esempi di Locrotondo, di Alberobello, di Martina Franca, non può esserci nessun paragone, la dimensione della Città Vecchia di Taranto è completamente diversa. E il tipo di sviluppo urbanistico che c'è stato era legato al fatto che quella era, era il cuore pulsante della città di Taranto, era stata strutturata in questo modo. Poi a un certo punto, per scelte politiche, giuste o sbagliate che siano, a mio avviso sbagliate, ma sono scelte politiche che afferiscono a un tempo in cui noi non avevamo, non c'eravamo nemmeno, certo. non è che non avevamo ruoli, non avevamo, probabilmente i miei genitori erano piccoli, perché stiamo parlando degli anni 70, si decide un altro approccio nei confronti della Città Vecchia, si crea un percorso di accompagnamento verso periferie per abbandonare l'isola. Questa cosa ha generato abbandono e degrado, rendendo oggi molte porzioni della Città Vecchia, forse quelle anche più importanti, del salto di quota, di tutta una fase che riguarda le costruzioni medievali, post-medievali, perché noi siamo abituati a vedere la Città Vecchia con la lettura stratigrafica di un periodo antico, ma non è così. La Città Vecchia racconta i secoli di storia che ha vissuto. Dopo lo spopolamento c'è stato l'abbandono e poi ci sono state una serie di scelte folli. Io cito ad esempio quella di aver messo l'asfalto sulle chianche storiche di Via Duomo in Via di Mezzo. Sono state scelte che hanno snaturato il valore storico dell'isola, portandola poi alla condizione non attuale ma di qualche anno fa. Io prendo come orizzonte temporale il riferimento del 2013, che è l'anno di arrivo della facoltà di giurisprudenza alla caserma Rossarolle in Via Duomo, che è un percorso che si innesca in quel momento per riavviare una rivitalizzazione della Città Vecchia. Però fino a quel periodo, diciamo, il degrado e l'abbandono l'hanno fatta da padrone. Ricordo quando ero piccolo la mia famiglia mi diceva non andare in Città Vecchia da solo perché è pericolosa. Oggi viviamo una Città Vecchia che è cambiata rispetto a quel periodo, fortunatamente. Attraverserà diverse fasi ancora di trasformazione,

0: queste fasi hanno bisogno di essere accompagnate e armonizzate. Ci sono tanti cantieri in corso oggi, questa mattina ne è partito un altro, oggi è il giorno in cui è partito il cantiere degli Ipogei, credo il primo passo di ronda su Via Cava. Partiranno nei prossimi mesi i cantieri delle mura aragonesi, si allargherà il cantiere di Piazza Castello, stiamo provando a rivedere il cantiere di Piazza Fontana, è in corso il cantiere di Palazzo d'Ayala, abbiamo finito il cantiere di Casa Paesiello, è quasi completato Palazzo Troilo, siamo a Palazzo Pantaleo, che è un altro scrigno di bellezza della città vecchia, partirà il cantiere dei siti archeologici, quindi la sistemazione delle colonne doriche, tutta la parte che c'è dentro la chiesa di San Domenico, alle spalle della chiesa di San Domenico, ci sono in corso i cantieri del Pinqua, penso a Palazzo Calò, sta per completarsi qualche mese il cantiere di Novelune, che sarà uno studentato universitario. La curia si è occupata di riqualificare le facciate di tutte le chiese della città vecchia, quindi c'è stato sicuramente un
1: Un grande
0: processo
1: movimento.
0: di recupero storico. Ora, la sfida delle sfide è intanto riempire il recupero storico, perché poi l'idea è che tu rifai un palazzo e il comune o chi che sia abbia la capacità immediata di metterci qualcosa e di farlo funzionare. Servono molte risorse, servono idee che abbiano una capacità di piani economico-finanziari stabili e autonomi, che non devono avere innesti economici perché l'ente pubblico non ha la capacità di fare questa cosa. Serve scegliere anche le direttrici sulle quali far sviluppare il contenuto di questi palazzi, e poi serve, poiché questi meccanismi, questi fenomeni generano anche una rigenerazione sociale che può avvenire in tanti modi, e anche qui giusti o sbagliati che siano. Il commercio ne è un esempio, i nuovi locali ne sono un esempio, una scelta di caratterizzazione turistica ne è un altro esempio. Serve adesso mettere in relazione tutto quello che sta accadendo con regole e perimetri definiti, perché quando non si regolamenta il rischio è che ognuno strabordi e ci siano conflitti tra le varie dimensioni sociali. E quindi questo passaggio ha bisogno di tempo, perché il tempo che intercorrerà trasformerà ulteriormente la città vecchia, fino a consegnarcela tra qualche anno una diversa rispetto a quella che viviamo ancora oggi, che è a sua volta diversa dalle varie città vecchie degli ultimi 50 anni.
1: Ma sentiamo cosa ne pensano un po' gli addetti ai lavori. E allora il presidente dell'Ordine degli Architetti, Bruni, questa rigenerazione voi come la state vivendo? Percepita da, diciamo, da tecnici della materia?
2: Allora, grazie innanzitutto per l'invito. Partiamo da un presupposto. Noi abbiamo, attraverso le commissioni che un ordine professionale deve attivare, e noi ci siamo attivati proprio perché le commissioni al loro interno stimolino questo dibattito, che è un dibattito assolutamente importante, su un tema così, come quello della città vecchia di Taranto, e abbiamo definito proprio uno slogan: la città vecchia non è un rudere, ma un organismo vivente. Questo per noi è un aspetto fondamentale, perché fa innanzitutto, fa scaturire quello che noi interpretiamo come discorso non solo di risanamento scientifico, rigoroso, portando ovviamente alla consapevolezza che questo è un unicum tale che merita di essere attenzionato a 360 gradi, non da meno quello che noi abbiamo il riconoscimento praticamente di questo luogo come paesaggio storico. Non possiamo assolutamente disconoscere quelle che sono le grandi peculiarità che una territorialità, la diceva prima l'assessore, ci sono tanti centri storici nella nostra provincia, e io ribadisco a questo punto questa necessità che noi come Ordine degli Architetti abbiamo voluto fortemente ribadire, di questo sistema di fare rete, di sentire la provincia come un unicum, dove Taranto è il centro, il baluardo, dove effettivamente tutti devono convergere su quello che è l'importanza del nostro capoluogo e delle sue peculiarità. Ovviamente, perché dico questo? Perché oggi non possiamo più permetterci di sbagliare, ognuno nelle proprie specifiche competenze. Noi come Ordine degli Architetti abbiamo, voglio dire, la voglia di interfacciarsi, di dialogare con le amministrazioni, ma con un dialogo innanzitutto sereno, un dialogo costruttivo. Un dialogo che deve portare ovviamente al raggiungimento degli obiettivi per ciascuna, chiaramente visti da ognuno dal proprio punto di vista. Però non possiamo assolutamente pensare che si possa, in maniera così, senza una visione, portare avanti una tematica così importante senza ragionare su quelle che sono delle necessità, che anzi bene fanno le amministrazioni a riaprire un dialogo su questa parte di città, considerando che i centri storici non sono dei luoghi avulsi da tutto il contesto storico urbano di una città, ma sono parte integrante della città stessa. Ma voglio fortemente ribadire che non dobbiamo, che questa città ha avuto anche il privilegio negli anni 70 di avere un piano, il piano Blandino, che non è un piano assolutamente fuori dal mondo, anzi è un piano assolutamente ancora oggi che ha una sua grande valenza, certamente riproposto e rivalutato anche seguendo quelle che sono le logiche dei cambiamenti. Ma in quel piano cosa si diceva in effetti? Si voleva fortemente dare un valore al tessuto storico della città, che non doveva comunque essere mai disperso, ma nello stesso tempo agire con quella proiezione verso quelle che sono, che il futuro di questa città e di questo luogo. Io voglio aggiungere anche un'altra cosa. La città di Taranto, così come altre realtà, in quegli anni ha aperto un dibattito molto forte dal punto di vista culturale. Non vorrei assolutamente trascurare quello che fu il dibattito che aprirono insigni studiosi come Giulio Carlo Argan, Cesare Brandi, che effettivamente avevano... Perché si aprì questo dialogo? Perché sicuramente avevano intravisto in questo luogo così particolare, dove c'è questa promiscuità tra grandi emergenze architettoniche, commistione tra le grandi emergenze architettoniche e anche quello che è il tessuto urbano vero e proprio, quella che noi vogliamo e fortemente identifichiamo come la gentrificazione, cioè il fatto di rimanere all'interno di questo luogo, perché non è solo un aspetto dal punto di vista architettonico, urbanistico, ma è anche un aspetto sociale. Quando nelle città, in tutti i centri storici, si fa anche in modo che la gente rimanga all'interno, questo è un dato oggettivo che va assolutamente preso nella dovuta considerazione.
1: E allora sentiamo proprio cosa ne pensano, insomma, i residenti. Anna Rita Casula Milfa è la presidente del Comitato Civico di Quartiere. Tra l'altro, prima, no, mentre ci microfonavamo, le ho chiesto anche, insomma, quanti siete. Io non mi aspettavo un numero così grande, circa 400, quindi significa che questa appartenenza è molto sentita. E voi da residenti come lo percepite? Lo percepite il cambiamento?
3: Al momento noi percepiamo l'esasperazione non solo dei cantieri, ma anche il vice sindaco parlava di tutta una serie di trasformazioni nelle quali noi non siamo stati minimamente coinvolti, per cui noi residenti e tanti come me sono residenti da sempre in Città Vecchia. C'è gente che la Città Vecchia non l'ha mai abbandonata anche durante quegli anni in cui c'è stato quel grande esodo, e noi oggi abbiamo paura, abbiamo dei timori e siamo spaventati di quello che può essere il cambiamento o la profonda trasformazione che sta avvenendo, perché in realtà non abbiamo abbastanza informazioni al riguardo. Noi non conosciamo il progetto Città Vecchia, se vogliamo diciamo definirlo così. Noi non sappiamo cosa avverrà in futuro in Città Vecchia, perché quelli che per voi e che per tanti sono i cambiamenti avvenuti fino ad oggi, che hanno portato per le persone meno timori a venire in Città Vecchia. Ecco, quello che prima hai detto un po' mi ha fatto sorridere, perché quando eri più piccolo i tuoi ti dicevano non andare in Città Vecchia che è pericoloso. Probabilmente questo avveniva fino agli anni 90, quando in Città Vecchia oggettivamente, ma come in tante zone di Taranto, non era possibile camminare.
1: Certo, non era solo la Città Vecchia.
3: Assolutamente, noi ci siamo...
0: Anni 2000 questa
3: narrazione. Io posso assicurarti...
0: Anche a scuola ce lo dicevano.
3: Ve lo dicevano, io il pregiudizio lo conosco
0: no,
3: bene.
0: Ma era un pregiudizio.
3: E posso assicurarti pregiudizio. Che noi in Città Vecchia ci siamo cresciuti, io, i miei fratelli e voglio dire... tutte le persone che conosco e che oggi si sono unite in questo comitato, hanno proprio quella voglia di spiegare un attimo a tutti che non è stato propriamente così. Cioè non è vero che non si

0: ci poteva entrare perché ti succedeva qualcosa. E probabilmente per un certo periodo, alla luce di quello che poi sta succedendo adesso, si rimpiange forse quel momento in cui nessuno ci voleva venire. Perché adesso ci viene troppa gente e diventa, risulta difficile vivere il quartiere. Risulta difficile per chi ci abita, per chi la sera deve tornare a casa, deve andare a riposare, il giorno dopo deve andare al lavoro, come tutti quelli, diciamo, dell'intera città. È diventato difficile perché il quartiere è diventato un po' la moda del momento, per cui tutti vengono nei vari locali che si sono aperti, ma se questa è la trasformazione di cui voi parlate, ecco, secondo me bisogna fare molta attenzione.
1: Attenzione alla mala movida.
0: Assolutamente sì.
1: Vorrei spezzare anche una lancia in favore di questa, diciamo, di questo tema del pregiudizio che abbiamo introdotto. Alla fine degli anni 90, io studiavo all'Università degli Studi di Bari, frequentavo Bari e c'era un laboratorio che si faceva a Bari Vecchia. E quando noi giovani studentesse, insomma, varcavamo la soglia di Piazza del Ferrarese, ben lontana dal diventare quella che oggi è Piazza del
0: Certo.
1: Ferrarese, le signore di Bari Vecchia ci dicevano: signorine, non entrate perché qui è pericoloso. Quindi non era solo questione della città vecchia di Taranto, probabilmente era di tutti i centri
0: Era un
1: storici,
0: fenomeno dei centri
1: un fenomeno
0: storici
1: dei
0: che si
1: centri
0: erano
1: storici.
0: spopolati a un certo punto del Novecento e poi queste città del sud, che spesso si lasciano condizionare dagli stereotipi, li hanno trasformati di fatto in situazioni vere. E poi succede il meccanismo delle profezie autoavverantesi, che ci si autoconvince che sia così, e questo
1: Assolutamente.
0: a un certo punto forse è diventato un elemento autoavverantesi anche per alcuni soggetti della città vecchia, ma che in realtà ha screditato un mondo intero. Che non era assolutamente così, perché è ovvio che diciamo, poi ci sono le testimonianze vere di chi in Città Vecchia è cresciuto, è nato, è cresciuto, ci ha vissuto e non è successo niente.
1: Come la
0: Uno è
1: nostra
0: qui, uno è qui.
1: Andarita. Allora, torniamo al timing, insomma, delle mie domande.
0: Sì.
1: Non si allarghi, vice sindaco. Sto scherzando. Nelle varie operazioni di cui, insomma, si è parlato molto di Città Vecchia anche a livello nazionale, ha fatto scalpore un paio di anni fa, qualche anno fa, l'operazione delle case vendute a 1 euro. Taranto è stata un po' un'apripista, no? Poi sono arrivate anche altre città. L'ha fatta l'amministrazione precedente, lei comunque già c'era, quindi da quella operazione era solo marketing oppure abbiamo quagliato qualche cosa?
0: Quella è un'operazione che nasce, era credo il periodo post-Covid, ma proprio a ridosso del
1: Sì.
0: Covid, forse tra il primo e il secondo Covid, quindi parliamo del 2021-22, all'epoca ero nello staff del sindaco, sarei diventato di lì a poco capo di gabinetto, era un'operazione che aveva l'obiettivo di provare a mettere sul mercato degli immobili per i quali altrimenti non ci sarà mai nessuna opportunità di riqualificazione, adesso arrivo anche su questo tema, di farlo anche attraverso un'operazione di marketing che ha avuto una risonanza mondiale perché serviva iniziare a dare visibilità e racconto nuovo anche a quello che si provava a mettere in campo
1: Beh, un
0: dentro la
1: bel claim,
0: città.
1: no? Case 1 euro.
0: In realtà lo è diventato, cioè non parte con quell'obiettivo, ma ci rendiamo conto che la stampa internazionale impazzisce su questa roba. Io ricordo nell'arco di 2 giorni BBC, CNN, Fox, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dal Canada, prese una capacità di raggiungimento di mondi paralleli, televisioni,
1: Social
0: paesi.
1: impazziti
0: Io ho
1: anche.
0: vissuto negli Stati Uniti, a un certo punto ricordo questa cosa bellissima, mi chiamò. La famiglia nella quale ho vissuto mi ospitò per un anno mentre ero al liceo e mi disse: abbiamo letto della tua città delle case a euro in televisione. Loro abitano a Wilmington nel North Carolina, che se lo dici così non lo conosce nessuno, negli Stati Uniti. Mi chiamarono perché loro lessero in televisione di questa cosa. E in realtà furono fatti 2 bandi, i bandi videro la partecipazione di tanta gente, furono assegnati gli immobili. Una parte degli immobili ha ricevuto delle progettazioni che sono arrivate fino alla progettazione esecutiva. Credo che uno o due cantieri siano partiti. Adesso ho sentito anche di altri nuovi cantieri che sarebbero pronti per partire, ma non per tutto il lotto di case a 1 euro. La verità è che quei cantieri hanno dovuto scontare, soprattutto quando la maggior parte delle persone che hanno, diciamo, vinto le gare erano straniere, una serie di criticità importantissime in termini strutturali, di capacità di intervento con cantieri in aree dove oggettivamente è difficile cantierizzare. Ci sono delle problematicità o statiche sugli immobili adiacenti, o è impossibile arrivare con le gru in alcuni di questi luoghi per poter fare gli interventi tecnici sugli immobili, e questa cosa ha rallentato e pregiudicato una parte di quel progetto. Ma in realtà questo può essere

0: può essere una fotografia, cioè la città vecchia oggi ha un patrimonio immobiliare in buona sostanza non utilizzabile e per alcuni versi non recuperabile in alcune zone. Più del 60% delle proprietà immobiliari della città vecchia sono del comune di Taranto, il quale non ha risorse
1: Ricordiamo frutto
0: e
1: di donazioni nei
0: nel
1: anni,
0: corso
1: nei
0: dei, cioè in
1: secoli
0: quel periodo
1: forse.
0: soprattutto
1: Sì.
0: ci furono eredità abbandonate,
1: Esatto.
0: donazioni al comune, cessioni al comune, e il comune
1: Non
0: fece
1: era tutto
0: un'operazione
1: vostro, ecco.
0: diciamo, di provare ad acquisire tutto. Diciamo, nelle migliori delle ipotesi di proprietà del comune, nelle peggiori delle ipotesi ci sono 40 eredi su un immobile, non si riesce a
1: Infatti.
0: mettere d'accordo nessuno per arrivare alle cessioni, alle vendite o a interventi anche di messa in sicurezza per evitare crolli, come è accaduto anche
1: Certo.
0: nelle recenti settimane in alcune zone, anche qui vicino della città vecchia rispetto a Palazzo Pantaleo. Il comune non ha la capacità di intervenire su questi immobili, è impossibile, può intervenire sui palazzi storici, può intervenire su qualche scelta fatta nel corso degli anni con una visione per riqualificare un immobile e renderlo fruibile a un certo tipo di attività, ma tutto il resto del patrimonio, io penso a quello che c'è nel salto di quota, dove per una porzione si proverà a realizzare il social housing, dico proverà perché quello è un cantiere di una complessità inaudita, è come se si entrasse in una zona terremotata di guerra e chiudere le verifiche del progetto, quello viaggia ancora al vecchio codice definitivo, tenendo conto di tutte le questioni statiche, qui c'è il presidente dell'ordine che su questo ci può dare una mano,
1: Infatti
0: è
1: annuisce.
0: complesso perché non si può entrare. E quando tu non puoi andare a fare i rilievi, i verificatori esterni del progetto ti bocciano la verifica. Ci sono una serie di criticità tecniche, complessità tecniche che i cittadini non possono capire, a meno che non siano del settore, e che oggettivamente sono, allo stato attuale, non facili da superare. Ci stiamo lavorando, ci stanno lavorando gruppi di persone su tutta questa roba, così come sui cantieri in corso. Ma si riuscirà a intervenire sul 10-15% del patrimonio della città vecchia alla fine di un percorso durato, probabilmente che durerà fino al termine dei cantieri, 15 anni, 15 anni per intervenire sul 10% del patrimonio, più il 5% che già di fatto è fruibile. Parlo sempre delle proprietà comunali e non parlo di quello che è oltre le proprietà comunali. Tutto il resto non ha risorse, non ha pianificazione. Il CIS non mette soldi dal 2015 in aggiunta su queste attività. Qualcosina è arrivato nel 2020-21, ma tutti si mettono le medaglie di cantieri che partono grazie al lavoro degli altri e il governo non sta mettendo altri soldi, ma sulla città vecchia. Diciamo, finita questa prima parte già importante, perché poi quando tu riesci ad accendere luci in immobili che sono spenti o abbandonati, comunque stai ripristinando un presidio sociale, culturale, di legalità, di tanti altri aspetti. Però, se si volesse intervenire per riqualificarla nel complesso, andando oltre quello che già è sulla carta o nei cantieri, servirebbe un ulteriore intervento shock in termini di risorse per fare delle scelte. Il social housing, secondo me, può rappresentare una sperimentazione in questo senso, perché io condivido diciamo, una parte dei ragionamenti, probabilmente anche la quasi totalità dei ragionamenti. Intervenire nella città vecchia non vuol dire portare solo attività commerciali e alberghi, perché noi snatureremmo anche quel poco di tradizioni che è rimasto in questa isola
1: L'identità,
0: e che è
1: ma
0: l'identità della nostra città e
1: soprattutto
0: che noi vantiamo, cioè
1: si
0: perché
1: parla di
0: poi.
1: social housing, ma in Città Vecchia non c'è più un servizio. Ora io non so l'incontro con le poste, per esempio, che è l'ultimo ufficio
0: I
1: rimasto in Città
0: servizi
1: Vecchia,
0: dipendono
1: come
0: dalla
1: sia
0: domanda.
1: andato? Perché diciamo dalle ultime notizie anche l'ufficio postale doveva essere
0: Poste è intenzionata a
1: spostato a
0: spostare
1: Porta
0: perché loro
1: Napoli.
0: sostengono che i costi di gestione di un ufficio per
1: E come
0: un'utenza
1: si
0: così
1: fa a tornare
0: ridotta
1: a
0: in
1: vivere
0: termini,
1: in Città
0: se
1: Vecchia
0: non
1: se
0: la
1: non ci sono
0: ripopoli,
1: servizi?
0: non riesci a blindare i servizi. Sono meccanismi che non sono eterodiretti, ma vanno in continuità tra loro e non hanno, diciamo, la possibilità di essere ragionati in maniera separata. Se tu vuoi che Poste mantenga un servizio oggi, nel 2026, in cui la digitalizzazione ha trasformato l'approccio al modello loro di gestione dei loro uffici, devi avere un tot minimo di utenza. Oggi non ce l'hai. Se col social housing riesci a ripopolare una parte della città vecchia, riesci a garantire che o alcuni servizi andati via possano tornare. Poste è un'ipotesi, ma c'è di peggio. Non c'è un medico di famiglia in città
1: Non
0: vecchia, che è una
1: c'è
0: cosa
1: più nemmeno il
0: scandalosa
1: consultorio, anche
0: per
1: perché
0: diciamo, le famiglie
1: Poste fa
0: che
1: proprio
0: vivono
1: nemmeno il medico di
0: qui.
1: famiglia,
0: Sono
1: che è un
0: servizi di
1: diritto
0: base,
1: garantito.
0: ma tu riesci a risolvere queste questioni, queste criticità, quando tu riesci a ripopolarla, perché se tu vai in un paese di 1500 abitanti, non c'è il medico di famiglia, non rischia di non esserci l'ufficio postale anche lì, perché è un modello che Poste e tutti gli altri servizi pubblici stanno applicando. E questo è uno dei temi sui quali bisogna lavorare, non con la pretesa che i servizi tornino, perché loro non ragionano così. Quindi loro ti chiudono la filiale, se ne vanno, non gliene frega niente dell'interlocuzione con le istituzioni. Tu devi rispondere provando a mettere in campo le soluzioni.

0: che evitano di perdere ulteriori servizi come questi. E io mi rendo conto che è un problema serio, ma è l'unico modo in cui si può lavorare per sanare
1: Ma
0: alcune
1: credo che sia
0: difficoltà di
1: l'ultimo
0: questo tipo.
1: rimasto, poi
0: Probabilmente.
1: non c'è più
0: E se
1: nulla.
0: non
1: E
0: è già
1: allora
0: tardi? Se non è già tardi?
1: vi fermo perché dobbiamo andare in pubblicità. Quando torneremo, chiederemo a Paolo Bruni, presidente dell'Ordine degli Architetti, della provincia di Taranto, cosa ne pensa, o cosa ne ha pensato, insomma, in questi anni dell'operazione della vendita delle case a 1 euro.
0: Con
1: A tra
0: piacere.
1: poco.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Eccoci qua, siamo ritornati a Orizzonte Taranto e allora abbiamo capito che l'argomento delle case a un euro ha infiammato un po' gli animi. Io volevo sapere da Paolo Bruni cosa ne pensano gli architetti, insomma, quando questa operazione fu lanciata. Questo tipo di, diciamo, di ipotesi, di programmazione lascia in qualche maniera l'identità urbanistica al luogo o si rischia di snaturarla?
3: Beh, io se devo fare i conti con quelle che sono state le esperienze di alcuni colleghi che si sono approcciati a questa, diciamo, a questa tematica, devo dire che è stata su certi aspetti molto fallimentare, perché molti hanno avuto difficoltà anche nell'approccio del progetto, perché se poi ci trovavamo di fronte anche ad altre realtà adiacenti che non era possibile assolutamente controllare dal punto di vista statico, cioè se io intervengo su un immobile poi a fianco ho altre unità abitative che non posso ovviamente, ho difficoltà ovviamente ad interfacciarmi, è chiaro che questa cosa già da questo punto di vista aveva creato, diciamo, delle grandi difficoltà. Ovviamente come si diceva prima è chiaro che quando si lanciano degli spot a livello anche internazionale su quello che può essere, voglio dire, un aspetto che può vedere attenzionata, no? L'opinione pubblica, comunque come è giusto che sia, lanciando delle probabili opportunità, in realtà il dato oggettivo, quando ci si confronta invece nella realtà, la realtà è tutt'altra cosa. Perché dico questo? Perché io continuo fortemente a ribadire che su questa città, quindi, bisognerebbe invece istituire un'unità speciale multidisciplinare, cioè il caso Taranto è un caso nazionale, come accadde, e vi posso anche garantire che noi all'interno dei consigli nazionali, quando io mi partecipo al consiglio nazionale Taranto, anche come ordine degli architetti di Taranto, che voglio anche ribadire che è un ordine ben radicato sul territorio, l'anno scorso abbiamo fatto 50 anni dall'istituzione dell'ordine degli architetti di Taranto, abbiamo anche, scusate se introduco anche questo aspetto, anche sarebbe stato bello avere anche da parte, voglio dire, la possibilità di avere una sede all'interno, un presidio dell'Ordine degli Architetti di Taranto all'interno della città vecchia. Ma ripeto, la centralità...
2: Magari raccoglie l'appello qui.
3: Noi abbiamo fatto gli appelli e oltretutto abbiamo fatto anche richiesta di incontro con l'amministrazione, anche per parlare col sindaco di tante faccette, tra cui questa del centro, ma anche altre. Ma ripeto, l'unità speciale multidisciplinare che noi chiediamo per la città vecchia di Taranto nasce appunto dal presupposto che questa città ha bisogno, in continuità anche con altre esperienze fatte, di praticamente di radicare qui all'interno un ufficio di risanamento per il centro storico, che non è una cosa assolutamente effimera, è una cosa reale, una cosa che porta ad avere effettivamente un radicamento e non solo quello, cioè una realtà che si confronta con un ufficio che realmente prenda in seria considerazione quelle che sono le molteplici difficoltà che all'interno di questa entità, come io oso definirla, ci sono. Quindi questi interventi a macchia di leopardo,

0: Secondo me non sono interventi, ma voglio dire, utili ad avere una visione unitaria e quindi anche molto, ma molto scientifica e non solo, ma anche unitaria di quello che può essere, quello che noi possiamo definire anche come ordine, una visione complessiva di tutto quello che è il nucleo storico. Devo anche dire una cosa, è molto bello che al nostro interno, nelle nostre commissioni, i colleghi, le intelligenze che noi abbiamo al nostro interno e di tanti colleghi che si prodigano quotidianamente con il loro lavoro, con la loro sensibilità, a portare avanti quella che è la quotidianità professionale e quindi le risorse umane e intellettuali che noi abbiamo, è necessario a questo punto anche dare non solo questa visione del centro storico, di tutti i centri, ma questo parliamo del centro storico di Taranto soltanto nella sua, ma anche con una visione futura, cioè interpretare anche la contemporaneità all'interno di questa realtà è sicuramente un ulteriore aspetto che deve essere preso in considerazione. Ma la questione deve essere sempre orientata su quello che noi definiamo un unicum, ma soprattutto una visione che deve partire sicuramente da un approccio scientifico, metodologico e non in maniera assolutamente arbitraria o comunque poco, diciamo, unitaria e priva di visione.
1: Volevo, prima di ridare la parola al vice sindaco che voleva replicare al presidente dell'Ordine degli Architetti, Anna Rita, da residenti, questa operazione come l'avete metabolizzata?
2: Forse non l'abbiamo ancora metabolizzata, questa è la realtà, nel senso che noi aspettiamo che innanzitutto di essere coinvolti. Il comitato nasce con questo obiettivo, noi vogliamo avere una voce, non vogliamo più, diciamo, assistere a progetti calati dall'alto. Sicuramente non siamo tecnici e non possiamo dare, diciamo, quel tipo di contributo, però penso che sia fondamentale nel processo di trasformazione ascoltare le esigenze di chi quel territorio lo vive da sempre e continua a farlo. E su questo devo dire che tutte le varie amministrazioni sono state assolutamente carenti. Forse adesso stiamo iniziando diciamo, a instaurare un dialogo, però ci aspettiamo sicuramente che ci sia un ascolto che possa dare diciamo, dei frutti, che possa essere costruttivo, non solo fine a se stesso, non solo per dire sì, ok, vi abbiamo ascoltati, ma comunque il progetto è quest'altro. Noi abbiamo bisogno diciamo, che le nostre esigenze vengano messe prima. Prima il vice sindaco diceva, i servizi tornano se tornano le persone a vivere il quartiere. E quelle che già ci vivono, che fanno?
3: Ma è come in un paese di 1.000 abitanti in cui non ci sono servizi e tutti i giornali nazionali scrivono ogni giorno che non ci sono più parrucchieri, barbieri, poste, banche. Il problema è un problema di carattere demografico nazionale. Se noi ignoriamo questi aspetti, stiamo ignorando il problema. Allora, finisce e poi mi permetto di.
2: No,
3: Ah,
2: tanto. Vai, vai.
3: ok. Ne approfitto per dire una
1: Così
3: cosa a
1: poi
3: entrambi.
1: chiudiamo il loop su quest'argomento e andiamo
3: Io le
1: oltre.
3: condivido tutte le considerazioni, sia del comitato, sia del presidente dell'Ordine degli Architetti, ma che poi di fatto, diciamo, riguardano non solo l'Ordine degli Architetti, ma possono essere condivisi anche dagli altri ordini professionali. Io però una cosa che esula dalla mia responsabilità, ve la devo dire, siete fuori tempo massimo. Il governo nel 2014, cioè la bellezza di 12 anni fa, decide di istituire il CIS e di metterci 150 milioni di euro per rigenerare la città vecchia. Avvia con l'amministrazione dell'epoca Stefano una serie di confronti sul territorio, dopodiché lancia un concorso nazionale di progettazione che vede dei vincitori, attorno ai quali nasce un dibattito. Io ero all'università, in quegli anni ero all'università, sì, e mi ricordo che venivano fatti gli appuntamenti di Open Taranto, i confronti partecipati, le iniziative pubbliche, si ragionava sempre solo di CIS. Io ricordo che la politica per 4-5 anni, 2015, 16, 17, non ha fatto altro che parlare solo di questo. Ed era la fase in cui bisognava partecipare a quegli incontri e modificare il concorso di progettazione per Taranto. Dopodiché il concorso è stato aggiudicato, le opere sono state indirizzate sulla scorta di quello che il governo del Paese, della Repubblica.

0: insieme con l'amministrazione comunale dell'epoca, decise, io, diciamo, quando iniziò questo percorso ero minorenne, quindi non mi posso minimamente sentire responsabile di questa cosa. Ma questi passaggi sono durati 10 anni. E a un certo punto, io me lo ricordo, nel 2020, 21, 22, c'erano gli incontri di partecipazione pubblica fatti online durante il periodo del Covid, ma subito prima e subito dopo fisici, in cui molte modifiche progettuali sono state apportate anche in funzione, eravamo nella fase di progettazione esecutiva, quindi eravamo già fuori tempo, completamente fuori tempo. Non c'ero io come assessore, ma chi lo ha fatto stava già, diciamo, ascoltando e facendo delle modifiche che riguardavano tutta una serie di progettazioni. Ci fu anche poi un passaggio per inserire qualcuno degli ordini nelle gare di appalto dei lavori, quindi si erano completate le attività di progettazione e in tutto ciò vi ricordo che esiste anche la soprintendenza che svolge un ruolo parallelo sul quale purtroppo non si può sindacare perché loro applicano delle visioni
1: Il vincolo
0: legate a
1: famoso,
0: vincoli e
1: certo.
0: norme e loro spesso hanno trasformato anche progetti che nascevano con una logica per ascoltare pure esigenze del territorio in altra roba perché bisognava rispettare quei vincoli. E oggi che siamo nella fase di cantieri aggiudicati, primi cantieri finiti, altri cantieri che sono in corso, e si è fuori tempo massimo, cioè non si può più intervenire per bloccare i cantieri o cambiare le progettazioni. D'altronde il CIS, a mio avviso, è gestito male, ma continua a dirci dovete chiudere i cantieri perché avete delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e queste cose non è che sono campate in aria, le prevede il codice degli appalti, le prevede il diritto amministrativo, quindi se uno conosce le procedure.
1: I tempi della
0: Queste
1: legge,
0: robe andavano
1: certo.
0: discusse nel 2014, nel 2015, siamo nel 2026, siamo fuori tempo massimo. Intervenire oggi per modificare queste cose non è più possibile, tecnicamente. Quindi io comprendo tutte le cose che vengono dette e dico che però forse si sarebbe dovuto intervenire 12 anni fa, partecipare a tutta la fase preliminare di quel concorso di idee e progettazioni per Taranto, fatto, forse fu in Italia, Paolo, che la cabina di regia. Io non c'ero proprio, quindi non, è quello che ho ereditato e studiato sui documenti, ma oggi, cosa si cambia? Finanziamenti che hanno il lavoro in corso? Non è possibile questa cosa. Quindi oggi bisogna provare a rendere, compatibili gli interventi che sono stati scelti, perché io su molti cantieri mi ritrovo a dover intervenire seguendo i lavori di opere che non solo non ho progettato io, ma che in parte ho provato anche a variare, ma con piccole varianti, perché poi ci sono i cambi dei costi, quelli economici che mutano. Voi pensate, se io oggi faccio un cantiere di Piazza Castello con 2 milioni di euro, ma era stato calcolato a 2 milioni di euro nel 2014, sono subentrate inflazione, guerre, prezziari modificati, Covid. I 2 milioni di euro di oggi di fatto è come se fossero 5-6 milioni di euro del 2015. Quindi oggi ci dobbiamo trovare anche a ragionare con quadri economici strettamente ingabbiati in prezziari, costi e tante cose che sono cambiate anche nel codice degli appalti che non ti permettono di fare interventi che a un certo tipo si erano previsti anche diversi. L'alternativa è o fermare tutto o perdere tutto. Ma se
1: Ma
0: perdiamo
1: nessuno dice di
0: tutto,
1: fermare
0: posso intervenire un secondo?
1: Prego, prego, animiamo
0: Allora,
1: questo dibattito.
0: posso?
1: Assolutamente.
0: Allora, io però non vorrei che passasse il messaggio che noi vogliamo bloccare, vogliamo. Non
1: No,
0: è
1: no, no, questo
0: no,
1: no, non è
0: assolutamente.
1: quello che
0: Allora,
1: ho
0: noi ci rendiamo
1: detto.
0: conto, e sempre, io ho fatto anche tantissimi anni fa l'unica esperienza politica consiliare nella mia città di appartenenza, quindi conosco questa frase ad effetto: i tempi della politica sono diversi dai tempi di quello che
1: Della
0: chiaramente
1: vita
0: della
1: reale.
0: vita reale. Bene. Il fatto di essere molte volte voglio dire, sul pezzo, o comunque essere, dobbiamo dare atto che in questo momento, mai come in questo momento, si sta aprendo un dibattito così ampio che vede coinvolti non solo gli ordini professionali, che sono una parte della società, ma tante, tante realtà. Vuol dire che c'è un interesse verso il proprio territorio ed è bene che questo avvenga, non solo verso la propria città, ma verso il proprio territorio, come dicevo prima. Però dobbiamo anche aggiungere una cosa. È chiaro che noi siamo sempre vissuti nell'ansia del finanziamento da ottenere, che è giusto che si debba ottenere il finanziamento, ci mancherebbe altro. Ma il finanziamento, perché è una cosa che non riguarda solo Taranto, ma è un discorso assolutamente italiano, tipicamente italiano, però non dobbiamo mai dimenticare una cosa. Vedete, dobbiamo vederla ciascuno anche se dalla propria angolazione. Il fatto di cercare di
1: Scusa.
0: portare avanti, di raggiungere

0: Rifinanziamenti, perché i finanziamenti sono importanti, si ottengono attraverso la progettualità e questo è ovviamente un dato oggettivo. Però non dobbiamo mai dimenticarci una cosa, che noi molte, nelle nostre realtà abbiamo anche degli unicum, qualcosa che non ha nessuno, che gli altri ci invidiano. Quindi noi abbiamo il dovere anche in questo quadro così, diciamo, che vede apparentemente contrapposte la parte pratica, la parte politica con la parte, diciamo, tecnica o sociale, quell'altro. Ma invece io penso che oggi, mai come oggi, soprattutto, dove c'è questa, diciamo, questa voglia di rendersi parte attiva, perché la politica ce lo chiede anche, perché
1: Certo.
0: non dimentichiamoci quando la politica ci chiede nella stesura dei piani urbanistici generali la cosiddetta partecipazione. Io dico certe volte, quando noi dobbiamo rendere la partecipazione non è solo un fatto effimero, è un fatto concreto. Poi penso di interpretare anche il bon ton che ciascuno deve avere anche quando si deve rivolgere in un quadro generale di rapporti istituzionali, dove io credo fortemente nei rapporti istituzionali e nell'educazione dei ruoli e nel rispetto dei ruoli. Però dobbiamo anche comprendere che quando oggi si chiede la partecipazione, perché, come ho detto prima, i piani urbanistici generali lo richiedono già all'interno delle loro specifiche, no?
1: Norme.
0: Normative.
1: Ma poi
0: Allora dobbiamo
1: questo è un
0: mettere.
1: percorso che abbiamo avviato
0: Allora
1: insieme,
0: dobbiamo
1: questo me
0: allora
1: lo
0: su
1: ricordo,
0: questo fare
1: nel
0: un
1: 2023.
0: ulteriore ragionamento. No, io so benissimo che quando io sono nel Consiglio dell'Ordine, si chiude da tantissimi anni. Quando nel mio primo mandato di presidente mi ricordo che ci fu la premiazione del concorso di Porta Napoli, il concorso di progettazione a 2 gradi su Porta Napoli, concorso organizzato in collaborazione col Consiglio Nazionale Architetti, utilizzando la piattaforma del Consiglio Nazionale. Bene, quei concorsi di progettazione sono sicuramente delle visioni che vengono internazionali, dove offrono la possibilità a più menti e dove la politica giustamente utilizza questo metodo per poter anche dare una visione anche molto più democratica di quella che può essere una visione di città attraverso un
1: Ma
0: concorso.
1: posso
0: Nessuno
1: unirmi
0: mette
1: un
0: in dubbio.
1: attimo alla precisazione che ha
0: Prego.
1: fatto il presidente? Ecco, io sono qua in rappresentanza dei residenti. Ha ragione Mattia quando dice siete fuori tempo massimo. Probabilmente ci siamo svegliati tardi, è vero. Io 12 anni fa, diciamo, studiavo ancora, quindi Ma nessuno di noi tre può sentirsi responsabile di questa cosa.
0: assolutamente,
1: Certo.
0: ma quello che ci tengo a dire è che perché poi veniamo additati come quelli che sono contrari al cambiamento, che si lamentano sempre, non è così. Noi non siamo contro questa trasformazione a prescindere. Noi vi stiamo chiedendo, noi abbiamo chiesto attraverso il comitato di essere coinvolti in questo processo. Non mi sembra una richiesta, diciamo che possa definirsi fuori tempo massimo,
1: Questo.
0: anche perché, il nostro intervento non può essere un intervento tecnico, ovviamente. Per quello, diciamo, ci siete voi, ci sono, i
1: I tecnici.
0: professionisti, assolutamente. Quello che noi chiediamo è coinvolgeteci, rendeteci, parte attiva di
1: Del
0: questo,
1: processo, diciamo, questo è
0: esattamente, di
1: giusto.
0: questo processo, aiutateci anche a non avere timori che oggettivamente oggi abbiamo, perché noi non abbiamo, non riusciamo a vedere da parte dell'amministrazione comunale una visione, un programma generale nel medio-lungo
1: Dove sta
0: termine.
1: andando questa
0: Dove
1: nave,
0: stiamo
1: diciamo?
0: andando
1: Esatto. Facciamo, io
0: esattamente?
1: raccolgo questo impegno. Intanto, magari di coinvolgere il comitato sulla parte in corso delle grandi opere che riguarda la città vecchia. E quindi poi su
0: Sì,
1: questo, a
0: anche
1: fine
0: perché noi
1: trasmissione,
0: abbiamo mandato non
1: ci
0: so quante
1: scambiamo.
0: PEC, chiedendo i cronoprogrammi, anche per avere, diciamo,
1: Facciamo così, ci scambiamo i
0: contezza.
1: contatti, vi convoco io direttamente in modo tale che facciamo una riunione di questo
0: Benissimo.
1: tipo. Ma io non
0: Tanto è
1: sono.
0: registrato, vero?
1: No,
0: Cioè,
1: ma figurati,
0: siamo
1: ma
0: una
1: non,
0: trasmissione di
1: no, io le
0: servizio.
1: faccio, diciamo, questo
0: Facciamo un
1: impegno li
0: tavolo noi
1: prendo e li
0: qui.
1: mantengo. Io non sono contrario al confronto, anzi, io credo che la partecipazione sia indispensabile.
2: Quando io ho avuto la delega all'urbanistica nel 2023 per 6 mesi,

Sì, avviare il processo di partecipazione del PUG, come giustamente diceva il Presidente, e insieme con lui, con il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri e tutti gli altri ordini, chiamammo tutti quanti in biblioteca, iniziammo le attività di partecipazione. Sono convinto che la partecipazione sia indispensabile. La domanda, che non può essere

0: delle questioni che oggi sono diventate invece seriamente problematiche. E vi faccio un esempio. Nel 2015, quando si lancia il concorso e poi le progettazioni, viene presentata una piazza Fontana completamente snaturata rispetto a quella attuale. Però nel 2015 tutti sapevano che la piazza era del Carrino, che era un artista di fama internazionale, che forse è uno dei pochissimi monumenti di arte contemporanea che abbiamo nella città, insieme alla Concattedrale e altre robe, che andrebbe assolutamente preservato. Eppure la raccolta di firme e la polemica è nata ad aggiudicazione del cantiere, che ha scontato 8 anni di progettazione, in cui forse nella fase finale del progetto esecutivo qualcuno già iniziò a sollevare la questione. Ma negli 8 anni di progettazione e nei 2 anni preliminari di concorso di idee, pur sapendo tutti che quella piazza sarebbe stata snaturata, sbagliando, perché io sto facendo il pazzo per fare delle varianti al progetto esecutivo che è andato a base lavori, che è stato aggiudicato a una ditta che potrebbe anche avvalersi della penale perché uno gli sta cambiando il progetto che è stato a base di gara, pur di salvare l'opera del Carrino. E la domanda è: ma se non ci fossi stato io, che sono molto sensibile all'arte contemporanea, alla salvaguardia, alla tutela del, e ci fosse stata un'altra amministrazione con un assessore disinteressato che magari pensa che quella piazza vada smembrata e cambiata, cosa sarebbe successo, visto che tutti gli
1: Come lo
0: atti
1: pensavano
0: amministrativi,
1: quelli che hanno firmato quella petizione?
0: esatto, come gli che no, no, quelli che hanno firmato la petizione vogliono che non cambi la piazza, e hanno ragione, e hanno ragione. Ma se ci fosse stato un altro interlocutore, cosa sarebbe successo? La fase in cui bisognava fermare un'operazione di questo tipo era nel 2015.
2: Sì, però diciamolo anche
0: È
2: che il
0: oggettiva questa cosa, non può
2: coinvolgimento
0: essere, cioè questa
2: in
0: cosa
2: quelle
0: non
2: fasi
0: trova
2: vuol
0: giustificazioni
2: dire
0: diverse.
2: fare, non lo so, un comunicato stampa probabilmente nel 2015,
0: Non fecero le giornate di
2: chiamando.
0: partecipazione, io andai, ero all'università, me lo ricordo, nessuno diceva nulla, erano tutti imbambolati all'idea che questa città vecchia si trasformasse completamente, nessuno diceva una parola.
3: Diciamo che la fatica, io non dimenticherò mai, come ripeto, nei miei anni, diciamo, di militanza ordinistica, come abbiamo faticato anche per promuovere all'epoca far diventare monumento d'eccellenza la Concattedrale di Taranto, perché, come sapete, dietro a quel monumento, perché Taranto. La bellezza di Taranto, che a me, che molte volte.
0: Tu eri
3: Che...
0: presidente quando abbiamo fatto tutta la
3: Sì,
0: fase, ti
3: sì,
0: ricordi,
3: sì, sì.
0: con il Maxi?
3: Sì. Praticamente la bellezza di Taranto, che oltre ad avere diciamo, a racchiudere al suo interno le bellezze del passato, che, senza che io adesso ripetiamo, ma che è stata una città che ha voluto anche orientarsi verso una proiezione verso il futuro, sulla contemporaneità. Si parlava della Concattedrale, si parlava di Piazza Fontana, ma si parla della piazza di Piccinato, della Bestat, cioè questo che
1: Quartiere
3: voglio,
1: benestabile, esatto.
3: ben stabili. Cioè, il bello, quello che voglio io in un certo senso cercare di trasferire è che l'unicum del centro storico che ha una sua della città vecchia di Taranto, che deve avere, come ho detto prima, questa visione e questo orientamento con cui noi ci do a questo approccio, come ho già detto prima, chiaramente riportandolo, partendo anche da quello che questa città, anche diciamo, dalla piacevolezza di avere un piano così importante che fu fatto negli anni passati di Blandino, ma orientandolo ovviamente verso proiezioni future. Questo è possibile, ma questo è possibile solo se ci si mette ciascuno intorno ad un tavolo a parlare, a dialogare concretamente e a rendere quelle che sono le visioni di ciascuno, che non sono solo quelle dei tecnici, ma sono visioni della città, perché i committenti sono i cittadini, innanzitutto, è la comunità. La comunità che si appropria di un bene e lo fa diventare parte integrante di quello
0: Certo.
3: che è un suo desiderio, una sua
0: Il
3: aspirazione.
0: PUG può
3: Allora,
0: essere un'opportunità da questo punto di vista.
1: Spieghiamo l'acronimo, Piano
0: Il
1: Urbanistico Generale, che
3: piano
0: può
3: urbanistico
0: essere
3: generale.
0: un'opportunità in questo senso, poi però bisogna dare seguito perché il piano Blandino purtroppo è rimasto inattuato in
3: Certo.
0: larghissima parte, quasi la totalità, perché non furono fatti i piani attuativi, poi non sono stati fatti, diciamo, le parti applicative, e questo non è avvenuto solamente sul Blandino, ma purtroppo non sono stati fatti in larga parte della città. E questo è un problema, ma

0: Ecco, facciamo finta che tutta quella parte sia superata, anzi non facciamo finta, è superata dalla storia,
1: superata, certo.
0: e cogliamo l'opportunità che attraverso lo strumento del piano urbanistico generale su questi argomenti si possa rimettere in piedi un tavolo di confronto e discussione. Diverso dalla storia col comitato, lì ho preso un impegno personale e
1: E
0: verranno
1: allora,
0: contattati.
1: ultimo giro di domande, lo dobbiamo diciamo, accentrare di più sulla questione economica. Negli ultimi anni abbiamo visto, è innegabile, no? La città vecchia si è riempita di attività commerciali, la maggior parte delle quali sono della ristorazione, e bar, insomma, ristoranti, pizzerie, e poi ci sono anche alcune attività legate all'artigianato. Una domanda un po' provocatoria a Mattia Giorno: sta tornando ad essere un quartiere nelle vostre intenzioni, oppure sta diventando una vetrina questa città vecchia?
0: Allora, c'è stato un impulso a un certo punto, qualche anno fa, per tutta una serie di attività commerciali di aprire in Città Vecchia, e ovviamente, diciamo, qui si parla di libero mercato, le persone comprano
1: Certo.
0: un'attività, fanno una scia, aprono, e lì nessuno gli può dire niente. È ovvio che ci si rende conto che si sta snaturando una parte della storia, perché sono venute meno le professioni identitarie che in Città Vecchia hanno sempre occupato lo spazio principale, e che io credo non torneranno più, perché di fatto quelle sono professioni che non sono più remunerative, quindi non tengono in piedi reddito e stipendi, c'è una difficoltà oggettiva. Quindi non credo che si tornerà più del tutto, ma probabilmente solo in piccolissima parte si riuscirà in quel senso. Dopodiché, questo non vuol dire niente rispetto al fatto che qualsiasi iniziativa o attività commerciale decida di aprire in Città Vecchia debba rispettare delle regole di convivenza civile. Nel perimetro delle regole di convivenza civile c'è inevitabilmente la componente di chi in Città Vecchia abita, vive, risiede da prima delle attività commerciali, anche dopo, perché se io mi trasferisco in Città Vecchia a vivere ed è un mercoledì sera, un venerdì sera, il sabato mattina devo andare a lavorare, non posso pensare che la musica sia ad altissimo volume fino alle 2 di notte, perché a un certo punto è normale che il lavoratore debba dormire per andare il giorno dopo a svolgere le sue attività
1: Anche perché
0: di
1: c'è
0: vita
1: una legge
0: professionale.
1: nazionale e una
0: È
1: regionale.
0: regionale, ci sono le ordinanze comunali, non è
1: Una legge
0: quello.
1: regionale che
0: Il
1: prevedeva
0: tema
1: un piano
0: è
1: di
0: discutere
1: zonizzazione che ancora
0: il
1: non c'è.
0: perimetro delle norme, farle applicare, coinvolgere anche i commercianti, perché il comitato è una componente importantissima. Dall'altra parte c'è la componente dei commercianti che va messa intorno al tavolo, perché tutti insieme si capiscano le difficoltà e si trovino le soluzioni per rendere vivibile la città vecchia senza problemi per i residenti. Al tempo stesso ci possa essere l'opportunità di far sviluppare commercio nel rispetto però appunto di questo perimetro che ci si assegna reciprocamente. È indubbio, ma questo non vale solo per Taranto Vecchia. Se aprite la Gazzetta
1: Vale per tutti i
0: per
1: centri
0: Bari,
1: storici,
0: vi
1: certo.
0: rendete conto che in prima pagina ogni giorno ci sono le questioni legate alla Movida. E quindi il sindaco che fa? Vale per Bari, vale per Lecce, vale per Verona, dove mi sono trovato direttamente in una questione del genere. Qual è il punto? Il punto è che bisogna darsi delle regole, farle rispettare, perché se poi non si rispettano
1: E
0: diventa un
1: questo è un
0: caos,
1: altro punto
0: diventa un caos.
1: importante.
0: E qui serve un'attività congiunta, perché per esempio la polizia locale finisce il servizio alle 22:30, non può vigilare fino a notte fonda lì, bisogna chiedere l'ausilio di altre, diciamo, componenti delle forze dell'ordine, e diciamo, fare in modo che la convivenza venga resa possibile. Ma viva Dio, alle 2 di notte un locale non può tenere la musica a altissimo volume in mezzo alla strada se sopra ci abitano gente. Questa è una cosa che dovrebbe toccare anche, diciamo, il commerciante, che dovrebbe capirlo
1: Certo, è
0: direttamente.
1: anche una questione di educazione, ecco, mettiamola così, di sensibilità. Presidente Bruni, c'è il rischio che questa rigenerazione produca soltanto in qualche maniera estetica e non comunità, il vecchio, insomma, il cuore del vecchio piano Urban 2, che fu la vera scintilla, no? La rigenerazione sociale per Taranto, primi anni 2000.
2: Beh, diciamo che le due cose devono coesistere sempre, cioè funzione e forma devono sempre avere un metro di valutazione. Ovviamente, come dicevo, la questione estetica, la questione di recupero, la questione di tutela è un aspetto. Ho parlato prima anche di gentrificazione, cioè lasciare la possibilità a chi vive di poter continuare a vivere questo luogo, ma soprattutto a renderlo anche carico di istituzioni. Una volta i centri storici, le istituzioni, io quando parlo di istituzioni erano anche le farmacie, le banche, ora qui c'è anche i
0: Il medico
2: presidi,
0: era
2: i
0: un'istituzione vera e
2: presidi
0: propria, esatto.
2: del comando dei carabinieri, cioè

0: tutto quello che all'interno rende vivo insieme a tutte le attività, perché anche oggi c'è un ripristino anche delle botteghe, dei negozi di vicinato, che sono veramente delle cose meravigliose, delle risorse, che portano ovviamente a dare, sono dei presidi. E quando ci sono all'interno dei nuclei, in questo caso delle città, delle città storiche, dei presidi, vuol dire che c'è fermento, c'è, e c'è anche, e ci deve essere anche reciproco rispetto. Io che vivo in una città, Martina, non ho mai vissuto, devo dire, il problema del centro storico. Ho sempre visto un centro storico sempre facilmente vivibile. Ora chiaramente anche lì stanno cambiando molte cose. Però è vero, ci sono stati altri centri storici che erano prima assolutamente non era possibile entrarci. Però in quei centri storici, in quelle realtà c'erano persone. E quindi oggi bisogna ripartire da lì, ripartire dalle persone e all'interno con le persone cercare di creare un organismo, come ho detto prima, una città vecchia che non è un rudere, ma un organismo vivente.
1: E allora ripartire dalle persone, cogliamo insomma questo assist e lasciamo la riflessione finale a Rita Casula Milfa, che è la presidente, l'abbiamo detto, no, di questo comitato civico di quartiere. Qual è la battaglia madre per la città vecchia dal vostro punto di vista?
2: Che si riparta davvero dalle persone. Prima parlavamo di locali commerciali, però per esempio credo che si stia perdendo un po' l'identità del territorio, perché la città vecchia, voglio dire, circondata dai due mari, adesso i mitilicoltori rischiano di essere spostati e lì sul nuovo waterfront non ci sarà più possibilità per loro.
3: Ma violavano tutte le norme sanitarie, cioè non possiamo sostenere delle posizioni del genere però, perché l'ASL ha
2: Quelle però
3: scritto, lì
2: ci
3: ci sono
2: pensate voi
3: responsabilità penali, non è possibile Daniela, non
2: regolamentare.
3: si può lì, se l'ASL ti dice che lì non si può, non si può, se noi ci continuiamo a dire però che i mitilicoltori li perdiamo, abbiamo tutti ragione, ma ci sono delle
2: E
3: leggi.
2: non si riesce a trovare un luogo
3: Ci
2: alternativo.
3: stiamo lavorando sotto la pensilina Liberty, ma è arrivata una nuova prescrizione dell'ASL che è incompatibile con i vincoli della soprintendenza a fare gli scarichi delle acque in quella zona.
2: Ricordiamo
3: E
2: però
3: cioè,
2: che
3: ci sono
2: fino
3: delle
2: allo
3: questioni
2: scorso anno il
3: oggettive.
2: mercato ittico veniva fatto in piazza Sant'Egidio. Motivo per cui io l'anno scorso,
3: Con
2: da sola,
3: problematiche.
2: quando ancora non, diciamo, non era stato costituito il comitato, mi sono ritrovata a mandare non so quante PEC alla vecchia assessora Fornaro, perché era una questione
3: Ma
2: disgustosa,
3: proprio di
2: non si
3: decoro, di
2: riusciva a
3: pulizia, di
2: passare,
3: odori, di
2: c'era una
3: certo.
2: puzza immensa e diciamo, la pulizia veniva
3: Però
2: fatta con una semplice scopa,
3: dirci dei
2: nemmeno con le
3: mitilicoltori,
2: attrezzature.
3: dirci
2: Ma
3: se non se
2: no,
3: del mercato del
2: questo
3: pesce
2: vuol
3: ci sono delle
2: dire...
3: regole che non
2: Ok,
3: sono
2: va
3: più
2: bene,
3: compatibili con la città
2: assolutamente,
3: vecchia in molte
2: benissimo,
3: zone.
2: benissimo, ma tuteliamolo questo, perché questo fa parte anche del patrimonio della città vecchia. Questa è
3: Assolutamente.
2: l'identità del posto, è rappresentata innanzitutto da quelle persone e noi non possiamo prenderci il lusso di
3: Ho
2: perdere.
3: capito, ma se le norme non te lo permettono, noi possiamo dire tutto quello che vogliamo. Non si può fare. Ci
2: Non si può fare
3: sono.
2: lì, si potrà fare qualcosa che sia diverso, che non ci porti a perdere comunque
3: L'unica cosa che si può
2: quell'aspetto
3: fare è chiedere alla
2: caratterizzante.
3: soprintendenza di snaturare un pezzo di Piazza Fontana per realizzare le vasche di raccolta delle acque e il sistema di pulizia e poi di scarico, che è una cosa che la soprintendenza non ti autorizzerà mai. Quindi
2: Ma non si
3: cioè,
2: poteva pensare prima della progettazione,
3: si
2: torniamo
3: sta.
2: sempre
3: No,
2: lì poi
3: siamo.
2: alla
3: Quello
2: fine.
3: è un cantiere in fase di.
2: Quella è una proposta sempre del comitato, tra l'altro quella di spostare il mercato ittico
3: Sotto la
2: sotto la
3: pensilina. È una
2: pensilina
3: cosa che
2: Liberty.
3: è in progettazione in questo
2: Anche perché
3: momento. In realtà è in
2: nasce per
3: conferenza
2: quello
3: di servizi. E in
2: storicamente la
3: conferenza di
2: pensilina.
3: servizi è emerso che non si può fare. Ci sono delle regole rigide. E non è che i vigili del fuoco, l'ASL, la soprintendenza ti dicono vabbè, facciamo finta di niente. Non si
2: No,
3: può fare.
2: assolutamente, ma
3: Punto.
2: non si deve fare finta
3: E
2: di
3: sì, ma.
2: niente.
3: E il punto è che per arrivare a una soluzione, probabilmente bisogna prendere atto che il mercato del pesce, così come lo conosciamo noi in città vecchia, non ci può stare più. Ma non perché lo diciamo noi, perché lo dicono le regole. Allora io questo dico, dobbiamo tutti giustamente avere delle posizioni e anche provarci, perché uno quando lo dice, io voglio salvarlo e ci sta, lo vorrei salvare anche io. Dopodiché ti
1: È una
3: scontri con
1: battaglia
3: le regole, ti
1: identitaria,
3: scontri con le
1: certo.
3: regole, con la legalità anche, perché lì c'è un tema di legalità anche,
2: Assolutamente, ma su
3: oggettivamente.
2: quello.
3: E con la capitaneria di porto che più volte ha scritto dicendo lì interverremo e toglieremo tutto perché non si può tenere. Poi è intervenuta l'ASL, poi ci sono stati degli interventi delle forze dell'ordine, la chiusura dei mercati, gli spostamenti, poi si sono spostati in autonomia in altre zone.

0: inventando dei mercati temporanei. E ci sono problemi seri. Dopodiché uno prova a mettere in ordine le cose per renderla compatibile con le regole e si rende conto che quel modello non è compatibile con le attuali regole.
1: Allora, progettiamo sulla base di queste nuove regole.
0: Eh sì, ma loro.
1: Riportando l'uomo
0: Sì,
1: al
0: giusto,
1: centro.
0: quelli che fanno il mercato del pesce però non si rendono disponibili.
2: Vabbè, troveremo una
1: Quello è un
2: soluzione
1: problema
2: e
1: lungo.
2: soprattutto
0: Perché è
2: noi.
0: facile, poi uno mette le mani dentro e si rende conto che ci sono delle difficoltà che non sono
2: Noi
0: semplici
2: di
0: da
2: Orizzonte
0: superare.
2: Taranto abbiamo capito che questo è un tema caldo e allora diciamo, prendiamo
0: Ci
2: l'impegno a
0: ritorniamo.
2: dedicare una delle prossime puntate al mantenimento, come dire, dell'identità economica, no? Di alcuni quartieri della città, in particolare quello di Città Vecchia, ma anche di Porta Napoli, che diciamo, si stanno snaturando dal punto di vista proprio della conservazione della loro identità economica e anche delle professioni legate tutte inevitabilmente al mare che stanno scomparendo per una serie di regole. Noi siamo veramente sul filo di lana perché il tempo a nostra disposizione è quasi scaduto. Allora proviamo a fare diciamo un recap di tutto quello che ci siamo detti qui questa sera. Una città non si rigenera soltanto con i cantieri, ma si rigenera quando torna ad essere abitata, quando ha un lavoro, quando ha i servizi, no? Come abbiamo sottolineato più volte, quando riesce a mantenere la comunità. La città vecchia oggi è un'occasione. Il punto è capire se diventerà davvero un centro storico degno di questo nome o se resterà soltanto un simbolo, e questo ce lo diranno soltanto gli anni a venire. Ringraziamo i nostri ospiti e a tutti voi un buon proseguimento di serata.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una legge speciale per Taranto è quanto chiede il presidente della regione Antonio De Caro. In una intervista rilasciata al direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Mimmo Mazza, De Caro insiste sulla necessità di procedere con la decarbonizzazione come unica via per mantenere in vita il polo siderurgico. Quanto alla possibilità di una nuova AIA e alle polemiche delle quali il presidente della regione è stato fatto oggetto dal mondo ambientalista, De Caro precisa che nello stesso decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo a partire dal prossimo 28 ottobre, è prevista la possibilità di riprendere l'attività del siderurgico se il gestore dello stabilimento adotta le misure necessarie per rimuovere l'amianto e ricondurre le emissioni delle polveri sottili entro i limiti di sicurezza. In ogni caso è la legge speciale che De Caro invoca, una legge, afferma il presidente della regione, che abbia contenuti per invertire la rotta della città con investimenti nuovi e certi. Infine De Caro ha annunciato che in occasione della inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo consegnerà nelle mani dei rappresentanti del governo la lettera che gli è pervenuta da un ragazzo di 13 anni affetto da una malattia rarissima e tra i firmatari del ricorso vittorioso contro l'ex Ilva, una lettera nella quale il ragazzo chiede che lo stabilimento venga definitivamente chiuso. Dal canto suo il ministro Urso, in una intervista al Nuovo Quotidiano di Puglia, parla di un piano straordinario per Taranto, per disinnescare la bomba sociale che potrebbe esplodere con l'eventuale chiusura dell'ex Ilva.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto terra di pensionati? Si direbbe di sì, ma forse meno di quella che è la percezione, almeno a giudicare dalla ricerca

0: pubblicata dal Corriere della Sera su dati del Ministero delle Finanze, dati relativi alle dichiarazioni dei redditi con anno di imposta 2024. La provincia di Taranto, infatti, risulta al 53° posto in Italia per redditi da pensione, con una percentuale del 35,75%. Più nel dettaglio, le cifre si alzano nel capoluogo, con il 36,7% di redditi da pensione. Il comune dove si risente meno delle pensioni è Leporano, con una percentuale del 30,1%, mentre in vetta alla classifica provinciale è Fragagnano, con una percentuale di redditi da pensione che tocca il 41,16%. In Puglia la provincia con il numero più alto di pensionati è Lecce, al 37° posto in Italia, mentre la provincia più giovane è Barletta-Andria-Trani, con una percentuale di pensionati che non tocca nemmeno il 30%, risultando la 104esima provincia in Italia. Cifre, nel complesso, che dimostrano come in Italia i redditi da pensione rappresentano una quota sempre più rilevante dell'economia locale. L'Italia, e Taranto non fa eccezione, è un paese con una popolazione sempre più anziana. Incidono su questi dati, e a Taranto ne sappiamo qualcosa, anche le migrazioni dei giovani verso città o paesi dove esistono opportunità e prospettive più gratificanti. In testa alla classifica delle province più anziane e quindi con i redditi da pensione che incidono in modo più pesante sull'economia c'è Biella con il 42,28%, mentre è Napoli la provincia dove i redditi previdenziali hanno una incidenza minore con una percentuale di appena il 28,8%.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Tutti a bordo è arrivato buon vento. Grazie a questo progetto è infatti approdata a Taranto la Ocean Bird, l'imbarcazione che sta compiendo il giro d'Italia per unire mare e solidarietà in compagnia dell'Associazione Italiana Sindrome X Fragile. Una iniziativa che ha come partner l'Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo e la Fondazione Italiana Autismo. A guidare il progetto è Pietro Frisani, skipper e armatore di Ocean Bird, che torna nella sua città per offrire questa esperienza di navigazione alle persone con autismo, sindrome X fragile e altre condizioni del neurosviluppo.
2: Per un tarantino essere arrivato con la sua barca sotto il ponte girevole, aver avuto questo onore di essere ricevuti ed avere l'ormeggio sotto il ponte girevole è veramente una sensazione fantastica. C'è un momento nella vita in cui ti accorgi che devi restituire parte di quella fortuna che sei riuscito ad avere. E quindi nasce buon vento, tutti a bordo, la possibilità di fare il giro d'Italia portando tutti i ragazzi che sono stati meno fortunati di noi e farli vivere un giorno, una giornata particolare, un momento particolare.
0: La Ocean Bird è ormeggiata al Castello Aragonese fino all'11 agosto grazie alla sensibilità della Marina Militare. Taranto è la settima tappa di un tour che ha coinvolto complessivamente oltre 200 persone tra ragazzi, familiari e accompagnatori. La testimonianza di Anna De Florio, mamma di due ragazzi con sindrome X fragile e presidente della sezione Puglia dell'Associazione Italiana Sindrome X Fragile.
3: Queste occasioni sono importantissime per la sensibilizzazione, soprattutto sulla sindrome X fragile, che è una sindrome genetica ereditaria rara, quindi si eredita si trasmette dai genitori ai figli, comporta disabilità appunto intellettiva, è la prima causa anche monogenica di autismo. Quindi più se ne parla, più la gente, i ragazzi, le coppie ne sono consapevoli. Nella quotidianità, come in tutte le disabilità in generale, quindi comportano degli impegni, dei grandi sforzi che una famiglia deve affrontare nella quotidianità. Però poi alla fine ti arrivano queste occasioni e ti ripagano di tutti gli sforzi, di tutte le problematiche che nella quotidianità uno incontra.
0: Il successo del progetto Buon Vento a bordo dell'Ocean Bird è testimoniato dalla soddisfazione degli stessi ragazzi che vi partecipano. Il sorriso di Mattia ne è la dimostrazione.
4: Sono molto felice. Sono molto contento, sono a barca.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: uno stadio tutto nuovo. Il Renzino Paradiso di Talsano è stato ufficialmente consegnato dopo i lavori di ristrutturazione. A dare il simbolico calcio d'inizio per la nuova avventura dello stadio sono stati il sindaco Piero Bitetti e il vice sindaco Mattia Giorno. Alla cerimonia è intervenuto anche l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce. I lavori di riqualificazione e adeguamento sono stati realizzati nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo, un passaggio importante per il quartiere di Talsano. E intanto, proprio in concomitanza con la consegna dello stadio alla città e in particolare a Talsano, arriva la proposta del consigliere comunale Enzo Di Gregorio, quella di intitolare la tribuna stampa dello stadio Renzino Paradiso alla memoria di Ninni Cannella, fotografo e giornalista tarantino scomparso alcuni anni fa. Ninni Cannella, fotografo appassionato e grande narratore per immagini degli eventi sportivi, fu una delle sfortunate vittime del Covid. La proposta ha quindi l'obiettivo di mantenere viva la memoria di un bravo professionista che per tanti anni ha raccontato lo sport tarantino. L'intitolazione della tribuna stampa rappresenterebbe quindi un riconoscimento all'attività di Ninni Cannella. La proposta sarà ora sottoposta all'amministrazione comunale. Intanto Taranto e Talsano potranno godersi il nuovo stadio Renzino Paradiso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un palco fluttuante, le note del jazz e la bellezza di Taranto vista da una prospettiva del tutto inedita, quella del mare. La musica d'autore sale a bordo per una serie di appuntamenti estivi che puntano a valorizzare il territorio e i suoi giovani talenti.
6: Questa iniziativa viene sempre fuori grazie a un forte desiderio, no? di finalmente di rendere la nostra città visibile a tutti, a tutta l'Italia, a tutta l'Europa, a tutto il mondo, perché Taranto, secondo me, è una delle città più belle del mondo, quindi merita di essere vista in un altro modo. Taranto merita di essere vista anche dal mare verso la città. Taranto merita di essere considerata una città che può dare tanto al futuro.
5: Un'iniziativa che unisce la cultura locale a uno scambio internazionale di ampio respiro, portando a Taranto artisti di caratura europei. Concertini jazz a bordo del catamarano Bali 4.8 di Boat Sharing Puglia, ormeggiato presso il Molo Sant'Eligio, partner dell'evento il Comune di Taranto.
7: Lo scopo di questi 6 concerti è quello di unire il parco di artisti che ho avuto il piacere di conoscere nei miei anni all'estero a quelle che sono le realtà del territorio pugliese e meridionale in tutta Italia. Avrò il piacere di ospitare 2 grandissimi colleghi musicisti, uno olandese chiamato Matthijs Scherz, un keyboardist e pianist proveniente sempre dall'Olanda, e insieme a Matthijs avrò il piacere di ospitare Matthias van der Brande, un sax tenore, lui proveniente dal Belgio, sempre con la missione di creare un portale. L'idea del Perbacco è quella di creare effettivamente sì un portale fra quelle che sono le meraviglie della musica in Europa e portarle qui nella città in cui sono nato. Questa è l'idea.
8: Con Perbacco abbiamo deciso di ospitarvi e fare 15 serate jazz musica a bordo dal 20 di agosto, durante anche in concomitanza con i Giochi del Mediterraneo. Ogni giorno noi usciamo per mare con le nostre imbarcazioni a motore, a vela e catamarano. Ospitiamo tutti quelli che vogliano fare questa esperienza indimenticabile a bordo. Quindi vi aspettiamo.
5: Insomma, le note che si fondono con il rumore delle onde dal 20 agosto al 4 settembre, il jazz è solo on the boat.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La prima particolarità che salta all'occhio è questo studio visit, quindi sì, non rimangono sempre le stesse opere, ma no, cambieranno all'interno durante il mese. Perché questa cosa è... Come
9: sì,
5: nasce?
9: Allora, nasce perché io sono anni, ma tanti anni, che lavoro a progetti che ruotano intorno alla cultura del Mediterraneo. Quindi sarebbe stato un po' riduttivo presentare solo in uno spazio che, per quanto grande, non poteva accoglierle tutte e tutte insieme. Quindi l'idea qual è stata? È una cosa che per Taranto forse è la prima volta che si fa, ed è uno studio visit, cioè tutti gli ambienti, compreso il laboratorio, saranno aperti a chi lo vorrà visitare. Le opere che sono anche loro poste in modo diverso, non tutte appese come si fa di solito alle pareti, ma anche poggiate. Quindi si potranno nei giorni e durante tutto il mese le opere cambiare e ruotare.
5: Quindi si può tornare più volte.
9: Benissimo, benissimo. L'idea è quella, cioè per chi fosse interessato, tornare più volte e quindi ogni volta lo spazio prenderà una visione, una forma diversa. Le opere sono tutte dedicate alla cultura del Mediterraneo, quindi anche Magna Grecia, ma anche a problemi più scottanti come possono essere ambiente, immigrazione, quindi ci sarà tanto da vedere per chi lo vorrà.
5: La mostra ha il patrocinio della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Sì. Che valore ha per lei rappresentare l'identità visiva della città?
9: È un grande valore aggiunto, perché io ringrazio tantissimo gli organizzatori. Io ho presentato un progetto che evidentemente è stato ritenuto all'altezza per valore culturale e quindi è stato approvato ed ho il patrocinio, posso vantare il patrocinio dei Giochi del Mediterraneo e per me è un grande onore.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un'estate ricchissima di musica che si avvia al suo culmine tra virtuosismi al pianoforte, sonorità soul sotto le stelle e grandi omaggi sinfonici. A guidare il pubblico è Piano Lab, che porta nei luoghi più suggestivi di Martina Franca i giganti della tastiera, dal minimalismo cinematografico di Andrea Vanzano al Teatro Verdi fino alla scatenata notte rock and roll e boogie woogie di Matthew Lee e Pavlos Linkos nelle piazze. Un festival diffuso che unisce la ricerca del ragtime di Marcello d'Ippolito alla musica da camera di Mauro Loguercio e Emanuela Piemonti nella Basilica di San Martino. Ci spostiamo poi a Crispiano. Giovedì 27 agosto la masteria Quis Ut Deus farà da cornice al gran finale dell'ottava edizione del Live Evo Festival. Protagonista assoluto sarà Mario Rosini, accompagnato dall'orchestra Terra del Sole, per una serata raffinata tra jazz, soul e canzone d'autore. L'evento sarà anche l'occasione per presentare il nuovo progetto discografico del direttore artistico Martino De Cesare. Infine il saluto all'estate passa da Taranto con la 7ª edizione del Medita Festival. Il 6 e 7 settembre l'Arena della Villa Peripato ospiterà due serate evento con l'Orchestra Ico della Magna Grecia diretta dal maestro Roberto Molinelli. Si parte domenica con la potenza rock di Queen in Sim, interpretata dalla voce di Magnus Backlund, per chiudere poi lunedì con le melodie indimenticabili di Michele Zarrillo. Tre appuntamenti diversi, un unico grande raccolto di cultura e bellezza che continuerà a fiorbillare il territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Chitarre affilate, ritmi serrati e una passione che non si spegne mai. Torna l'appuntamento estivo più atteso dagli amanti del metal. Giovedì 31 agosto l'area parcheggio della zona industriale di Pulsano ospiterà la 16ª edizione del Rock Metal Fest, con ingresso come sempre rigorosamente gratuito. Un programma infuocato guidato dagli headliner Dark Lunacy, pilastri della melodic death metal italiano, affiancati da quattro band emergenti selezionate tra oltre 90 candidature da tutta Italia. Un evento reso possibile dall'impegno instancabile dell'associazione Rock Metal Events ODV, proprio ai nostri microfoni, ospite della trasmissione Buongiorno Taranto, la presidente Maria Cristina Tomait-Pitinka ha sottolineato il valore della manifestazione che unisce musica, stand tematici, gastronomia locale per mantenere vivo lo spirito della comunità.
10: La nostra scelta quest'anno è stata, sicuramente il concerto vuole portare alla portata di tutti, scusate insomma il gioco di parole, una musica che sarebbe difficile da ascoltare gratuitamente. Oggi i concerti costano tantissimo e quindi abbiamo sempre questa voglia di far arrivare al maggior numero di persone possibili la nostra musica. Dall'altra parte abbiamo sposato quest'anno il tema della pace tra i popoli e loro insomma quest'anno festeggiano il ventennale di un album che si chiama Diarist, che è un album che parla dei racconti delle persone che erano sotto, diciamo, le bombe di San Pietroburgo e quindi nella guerra di San Pietroburgo, quindi sì, diciamo, noi abbiamo pensato che il loro genere e la loro storia potesse essere diciamo importante per parlare di questo tema.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Niente aria a caldo, è il punto fermo dal quale parte la cosiddetta cordata italiana messa in piedi da Federacciai. Il presidente Antonio Gozzi è stato chiaro, l'aria a caldo non la vogliamo. È intorno a questa condizione di base che sarà costruita la manifestazione di interesse per rilevare il complesso siderurgico dell'ex Ilva. La manifestazione di interesse sarà presentata dopo Ferragosto e dopo che con il governo saranno chiariti alcuni aspetti fondamentali per procedere con questa operazione che vede partecipe il gota dell'industria siderurgica italiana. Condizioni abilitanti le definisce Federacciai e sarebbero almeno due queste condizioni. Innanzitutto comprendere quale sarà il nuovo perimetro della gara per la vendita dell'azienda dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che costringerà a chiudere l'area a caldo a partire dal 28 ottobre. La seconda condizione potrebbe riguardare il ruolo dello Stato in questo processo di accompagnamento verso un nuovo assetto proprietario dell'ex Ilva. In una intervista rilasciata al secolo XIX, il presidente di Federacciai ha chiarito un altro aspetto riguardo al ciclo produttivo. Per il momento non ci saranno forni elettrici. L'idea sarebbe quindi quella di acquistare bramme dal mercato e di lavorarle a Taranto. Soltanto in una fase successiva si valuterebbe se ricorrere ai forni elettrici. Intanto lo stesso Gozzi ha reso noti i nomi dei gruppi industriali che hanno deciso di aderire alla cordata italiana: Marcegaglia, Arvedi, Acciaierie Venete di Branzato, Beltrame, Tenaris, Lucchini, Acciaierie Valbruna, Ferriere Nord di Pittini, Feralpi, Duferco, gruppi che insieme fatturano 50 miliardi di euro con un totale di 50.000 dipendenti in Italia e all'estero. Insomma, questa sembra davvero l'ultima chance per salvare quella che un tempo era la più grande acciaieria.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La crisi dell'indotto e la prospettiva di procedere ai licenziamenti collettivi. La posizione delle imprese è stata ribadita dal presidente di Confapi, Fabio Greco, intervistato da Valentina Castellaneta nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
11: La realtà dei fatti è che durante la produzione noi abbiamo bisogno di utilizzare il nostro personale durante le fermate e che quindi se queste verranno meno è in automatico che bisognerà attivare tutti i necessari strumenti che noi abbiamo in mano. In questo momento l'indotto ha in mano solo e dobbiamo tutelare. Noi come imprese, come associazioni dobbiamo tutelare, che come ho sempre detto vorremmo lavorare con tutta tranquillità e serenità, ma sono 2 anni e mezzo, nonché 14, ma sono 2 anni e mezzo che aspettiamo delle risposte che non arrivano, insomma, delle promesse che non vengono mantenute perché ci sono dei problemi che noi non sappiamo.
0: Dai sindacati arriva l'invito ad avviare un percorso comune per fronteggiare la crisi. Le parole di Luigi Bennardi della segreteria territoriale UILM.
12: A oggi non ci è pervenuta nessuna procedura di licenziamento e quindi, se posso permettermi di dare un consiglio alle associazioni datoriali, cercherei di non bruciare nessuna tappa, perché in questa vertenza, che è una vertenza ormai decennale, non c'è una parte che è maggiormente svantaggiata rispetto ad un'altra. Cioè, andiamo avanti insieme e quindi cerchiamo di capire insieme quello che sta accadendo. Delle informazioni noi le percepiamo dalla stampa, quindi a oggi è necessario che dopo l'incontro del 28 luglio a Palazzo Chigi e del 4 agosto al Mimit ci sia una nuova convocazione per fare il punto a seguito dei 3 incontri che il governo ha sostenuto, quindi con i sindacati, con gli enti locali e con ovviamente le associazioni datoriali. Oggi non è arrivata presso le nostre sedi nessuna procedura di licenziamento collettivo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Da una parte la cordata italiana messa in piedi da Federacciai, dall'altra la crisi che sta stretolando le imprese dell'indotto costrette a ricorrere a licenziamenti collettivi. L'avvertenza dell'ex Ilva si è ormai trascinata ad un passo dal dramma sociale ed economico.
13: Ove veramente si dovesse arrivare ad una fermata prima dell'area a caldo e conseguentemente anche di tutta l'area di produzione della siderurgia, chiaramente per Taranto e per tantissimi comuni dell'Interland tarantino.

0: chiaramente sarebbe una crisi epocale. Non riesco ad immaginarmi famiglie che oggi percepiscono uno stipendio sicuramente tra i più bassi d'Europa, ma che comunque consente loro di vivere in una condizione quantomeno di vivere civile, di continuare a mandare i propri figli a scuola, non dico all'università, ma almeno a scuola, domani come farebbero famiglie da 4-5 persone a sopravvivere con una cassa integrazione che nel migliore dei casi non supererebbe forse i 1000 euro.
1: Lo scenario nel complesso resta nebuloso, difficile capire se potrà esserci davvero una via d'uscita.
0: Stiamo vedendo che il governo continua a cincischiare dietro situazioni che smentisce un giorno dopo l'altro.
2: C'è una via d'uscita?
0: Ma la via d'uscita, secondo me, è una presa di coscienza da parte del governo che si renda conto che esiste una condizione di grave crisi economica dell'area e non venga fuori con interviste tipo il ministro Urso l'altro ieri che ha fatto l'elenco di tutte quelle che sono state le promesse che peraltro sono tutte quante ancora campate in aria, nessuna è stata regolarmente messa a terra. Inventarsi addirittura la possibilità di estendere la ZES a tutta l'Italia con una contraddizione in terminis, perché è zona ad economia speciale. Se tu fai tutta l'Italia ad economia speciale, praticamente hai annullato gli effetti di quello che doveva essere questo sistema, che è stato adottato in tutto il mondo, vedi la Cina e poi tutti gli altri paesi europei. Quindi se ancora riusciamo a incantare le persone con questi pannicelli caldi, io non so dove si potrà arrivare.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: È ferito ad un braccio il giovane di 22 anni coinvolto in una sparatoria che si è consumata a Marina di Pulsano. Il grave episodio si è verificato intorno alle 2:30 della notte tra il 10 e l'11 agosto in un'area di parcheggio a poca distanza dalla litoranea. Una zona piuttosto frequentata anche a quell'ora, in particolare per la presenza di gruppi di giovani che, come da tradizione, amano trascorrere in spiaggia la notte di San Lorenzo. Da una prima ricostruzione, nei confronti del 22enne sarebbero stati esplosi 2 colpi di pistola. Il ragazzo è stato poi soccorso e trasportato al Santissima Annunziata. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo della sparatoria sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Manduria, i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Taranto e della stazione di Pulsano. I militari in queste ore sono al lavoro per ricostruire l'episodio, chiarire le cause che hanno scatenato la sparatoria e risalire al responsabile del ferimento.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Non ha avuto l'esito sperato l'incontro con l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame e così hanno occupato il ponte girevole e paralizzato il traffico. La rabbia dei lavoratori dell'appalto del verde pubblico di Taranto è esplosa in strada dopo il mancato confronto decisivo a Palazzo di Città, una protesta eclatante nata per difendere il posto di lavoro e denunciare il rischio imminente dei tagli occupazionali. La risposta dell'amministrazione è sempre la stessa, dicono i lavoratori. Per salvaguardare la questione dei contratti, il cui appalto è scaduto, si attende l'apertura delle buste della nuova gara.
5: Chiaro che è evidente che il 50% di questi lavoratori, qualunque ditta entri, anche la più onesta intellettualmente, dirà: signori, io con questi soldi dove vado? O gli riduco le ore alla metà di quelle che sono, cioè uno che adesso lavora a 6 ore con un salario basso, quindi sapete i sacrifici che fanno le famiglie, dovrebbero andare a 3 ore, cioè 4, 5, 600 euro al mese. Ma di che cosa stiamo parlando? E insiste con questo atteggiamento. Ed è un atteggiamento francamente provocatorio a fronte di lavoratori che stanno morendo di fame. Già oggi stanno morendo di fame.
4: Una situazione al limite per circa 100 famiglie che vedono il rischio e la propria sussistenza. Molti operai impiegati dal cantiere lavorano già a contratti part-time ridotti a 3 o a 6 ore quotidiane. La preoccupazione principale è che il nuovo appalto e le risorse attuali, gran parte del personale storico della ditta Bitella e di altre, rimanga esclusa dai banchi di salvaguardia. Per questo i lavoratori hanno diffuso una

0: accurata lettera aperta indirizzata al primo cittadino e al consiglio comunale.
1: Dietro a questi problemi non ci sono soltanto numeri, vertenze aziendali, ma numero di famiglie che oggi non sanno come pagare l'affitto, la spesa o garantire un futuro dignitoso ai propri figli. La rabbia sta cedendo il passo allo sconforto, ma non intendiamo arrenderci. Il silenzio, le nostre richieste, chiediamo alle istituzioni locali che si facciano carico di questa crisi e che non ci lasciano da soli.
0: I lavoratori chiedono un tavolo di crisi urgente, chiesto l'intervento diretto al sindaco con aziende e sindacati. Si appellano alle opposizioni perché portino la vertenza in consiglio comunale per accendere un faro sui diritti degli operai e soprattutto chiedono la tutela integrale dei livelli occupazionali e del monte ore. Con le proroghe tecniche già operative fino ad ottobre, i sindacati chiedono il tempo necessario per azzerare le procedure, verificare gli elenchi e garantire dignità a tutti i lavoratori. La mobilitazione promette di non fermarsi fino a tutele certe.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Assessore Gravame, stamattina l'incontro con i lavoratori del Verde Pubblico che chiedono clausole sociali, francamente, rispetto alle guardie, alle nuove gare d'appalto. Che cosa è successo?
3: Loro sono già coperti da clausola sociale. Temono che con le nuove gare, quindi quando saranno aggiudicate le ditte per i due lotti, non troveranno copertura tutti quanti. Questa è la loro preoccupazione, però loro per ora sono coperti da clausola sociale e più di questo il Comune non può fare. Cioè, noi abbiamo rispettato la legge e con le risorse che avevamo abbiamo preparato la gara.
0: Per quanto riguarda il Verde Pubblico, in conferenza stampa ha detto che prima dei giochi del Mediterraneo saranno piantumate aiuole. Riguarda anche lungomare, il waterfront del Mar Piccolo.
3: Allora, a lungomare, diciamo, il grosso dei lavori sarà fatto a novembre. E invece sul waterfront, quindi a Via Garibaldi, tutte le aiuole del lungomare da Piazza Carbonelli fino ai Giardini Pandiani, ma anche le rotatorie di Via Mediterraneo, di Corsa Italia, noi faremo piantumazioni di specie adatte al clima e che comunque irrigheremo perché con queste temperature è necessario.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Solo tra giugno e luglio sono state elevate oltre 4.000 sanzioni nei confronti di chi ha conferito i rifiuti in maniera errata, fuori orario o abbandonandoli di fuori dal contenitore dedicato, soprattutto esercizi commerciali, molti dei quali ora rischiano la chiusura. E il pugno duro adottato dall'amministrazione comunale di Taranto per contrastare l'inciviltà e tutelare il decoro urbano per le utenze non domestiche che reiterano i cattivi conferimenti. Un'apposita ordinanza prevede infatti lo stop temporaneo dell'attività per diversi giorni.
4: Sì, qualche settimana fa ho firmato un'ordinanza in riferimento alle utenze non domestiche che in caso di reiterato cattivo uso e quindi cattivo conferimento dei rifiuti, le stesse possono essere chiuse per alcuni giorni, così per come prevede la norma.
0: Un'azione di rigore che si affianca comunque a un trend positivo sul fronte del riciclo. La percentuale di raccolta differenziata è infatti salita dal 27% a circa il 36%. Un miglioramento significativo legato all'impegno della comunità virtuosa, ha detto l'assessore alle partecipate Gianni Cataldino, ma che rischia di essere vanificato dai comportamenti scorretti.
4: È una lotta che stiamo facendo in maniera indiscriminata. In ogni quartiere avete potuto vedere delle immagini dove abbiamo fatto delle radicali pulizie in diversi siti della città, in ciascun quartiere, per dimostrare che l'attività di pulizia viene svolta, ma poi è necessaria la collaborazione dei cittadini affinché si mantenga pulito. Ma ancora, noi non potremo consentire che le cattive abitudini degli sporcaccioni ricadranno in termini di costi sui cittadini che pagano la Tari e anche sull'immagine della città, che va tutelata soprattutto in questo particolare momento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Anche la stazione ferroviaria cerca di presentarsi al meglio in vista dei Giochi del Mediterraneo. Sono infatti entrati in funzione i 4 ascensori che collegano il sottopasso direttamente con l'atrio e con i marciapiedi a servizio dei treni. Gli impianti elevatori sono attivi dalle 4 del mattino all'1:30 della notte e possono trasportare fino a 8 persone. Proseguono quindi gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana per rendere la stazione completamente accessibile. Già completati i lavori di innalzamento di tutti i marciapiedi, con ripavimentazione, inserimento di percorsi tattili, rifacimento delle pensiline e dell'illuminazione. In fase di ultimazione anche il restyling del sottopasso. Riaperta al pubblico anche la biglietteria e l'atrio completamente riqualificati. L'edificio di stazione è stato oggetto di un importante intervento di miglioramento sismico, oltre che di un completo restyling architettonico, impiantistico e funzionale. In fase di ultimazione la riqualificazione delle facciate e i lavori sui piani superiori. Completati anche gli interventi sul fabbricato Polfer con la riqualificazione delle facciate, il rifacimento dei bagni al primo piano, l'impermeabilizzazione della copertura, nonché la bonifica dei locali al piano terra. Il costo dell'intervento, finanziato con fondi PNRR, è di circa 13 milioni di euro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Due pugili intenti nell'arte antica della lotta. Sullo sfondo il mar Mediterraneo, con il sole che abbraccia il bacino che nella storia dell'umanità è stato tradizionalmente il primo scenario dei giochi, da Atene ad Olimpia. I pugili costituiscono il dettaglio dipinto di un'anfora panatenaica rinvenuta nel 1911 a Taranto, in Bianitti, e sono il ponte che idealmente il Marta ha voluto creare tra la storia passata e quella contemporanea. È questa l'immagine ideata per i giochi del Mediterraneo. Lo slogan: da millenni la stessa sfida ci unisce, incontrarsi. Un messaggio di pace e dialogo, lo definisce la direttrice del museo Stella Falzone. Durante i giochi di Olimpia, ricorda la direttrice, si fermavano le guerre, i conflitti, tacevano le armi e parlavano i popoli. Taranto sarà dunque punto di incontro per oltre 4.000 atleti e delegazioni straniere, a cui il Marta dà il benvenuto così, attraverso una campagna di comunicazione bilingue in italiano e in inglese, condivisa anche dal comune di Taranto. Si vuole così ricordare il valore educativo del ginnasio e della paideia, un modello di educazione e formazione umana diffuso nell'antica Grecia, che promuoveva lo sviluppo armonico dei cittadini e il loro contributo al benessere della polis. Temi più che mai di attualità, afferma Stella Falzone, in un periodo di conflitti sociali, culturali e anche intergenerazionali, in una città che proprio dalla sua comunità ha bisogno di ripartire. In questa cornice rientra la mostra inaugurata lo scorso 24 luglio e aperta sino a gennaio 2027, L'arte della vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo. L'esposizione, che nel suo progetto mette in relazione reperti e atleti del passato con gli eroi moderni delle recenti competizioni sportive, da Iacovone a Pilato, da Palmisano a Chiurlia, passando per campioni delle varie discipline olimpiche e paralimpiche. Il 15 agosto, a pochi giorni dalla cerimonia di inaugurazione dei giochi, la campagna di benvenuto del museo prenderà il via, onorando anche l'apertura straordinaria per il Ferragosto. Il museo archeologico sarà aperto per l'occasione dalle 10:30 alle 18:30, offrendo anche la visita guidata alla mostra a cura di Anita Bressan, che illustrerà i risultati delle recenti indagini condotte sul sarcofago e sul DNA dell'ignoto atleta di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Sono 9 in totale le istanze pervenute per la gestione degli impianti sportivi del comune realizzati o riqualificati per i Giochi del Mediterraneo. All'esito di 2 distinte procedure predisposte dagli uffici comunali, gli operatori hanno predisposto la documentazione che sarà ora oggetto di valutazione da parte delle apposite commissioni. Nello specifico sono stati messi a bando i seguenti impianti: Pala Ricciardi e Stadio d'Atletica Giuseppe Valente, gestione congiunta, Pala Mazzola e Stadio del Nuoto Torre d'Aiala. Con una differente procedura sono stati proposti per la gestione lo Stadio Renzino Paradiso di Talsano e, congiuntamente, il Centro Sportivo Magna Grecia e il Parco Urbano Sportivo della Salinella. Per il primo gruppo sono 4 le istanze da valutare. Una riguarda la totalità degli impianti posti a bando, 2 riguardano solo il Pala Mazzola e 1 il blocco Pala Ricciardi Stadio Giuseppe Valente. Sono 5 invece le istanze relative al secondo gruppo, 2 riguardano lo Stadio di Talsano Renzino Paradiso e 3 il blocco Centro Sportivo Magna Grecia Parco Urbano Sportivo. Confidiamo, ha detto il sindaco Bitetti, in proposte che abbiano colto l'importanza che queste strutture rivestono per la nostra comunità, affinché un secondo dopo la chiusura dell'evento possano essere un patrimonio realmente condiviso.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Dal 20 agosto al 4 settembre non si potrà parcheggiare in via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana e sulla Righiera, lasciando di fatto senza parcheggi un'intera comunità, quella della Città Vecchia.
6: È effettivamente un grandissimo disagio per noi commercianti come per tutti gli abitanti, perché avere un divieto di sosta per tantissimi giorni comporta lavorare di meno, meno passaggio e tanti altri disagi che comunque porta questo, insomma.
0: Il problema principale lamentato dai commercianti è la totale assenza di una spiegazione plausibile da parte delle istituzioni. Strade trasformate in zone off limits gran parte della giornata senza alcuna consultazione preventiva. Il commento amaro del quartiere è sintetizzato in una frase: in Città Vecchia non ci sono impianti sportivi. Eppure la situazione si complica ulteriormente se si sposta lo sguardo sui residenti.
7: Non chiediamo tanto, chiediamo semplicemente che ci venga concesso via di mezzo, non è divieto di sosta, ci viene concesso via di mezzo per gli abitanti di via Garibaldi, solo questo chiediamo. Poi che ben venga tutti i giochi, quelle che deve venire da dire, noi siamo favorevoli, però almeno facci capire cosa vogliono fare, o giorni alternati per i parcheggi, perché ci abbiamo disabili, ci abbiamo bambini, ci abbiamo persone anziane, ci abbiamo tante difficoltà. Se succede qualcosa di notte, come, dove andiamo a prendere le macchine? Che facciamo? Moriamo dentro casa il tempo che aspettiamo l'autoambulanza?
0: L'alternativa più vicina per parcheggiare sarebbe Porta Napoli, dall'altra parte del Ponte di Pietra, qualche volta è troppo lontano. Per questo motivo la proposta concreta avanzata dai cittadini è l'apertura di un tavolo di confronto urgente per riservare, quantomeno in orari notturni, dalle 21 alle 9, una parte della sosta ai residenti. Ma il vero nodo resta l'occupazione degli spazi. In via di mezzo, una delle poche aree rimaste libere, se non l'unica, si assiste a una vera e propria occupazione sistematica.
7: E siamo arrivati a 15, non siamo andati ancora oltre via Garibaldi e via Piazzetta Cariati e piazza Fontana.
0: Camminando per soli 2 isolati insieme ad Angelo e ad altri residenti, i numeri parlano chiaro: sono ben 23 le auto aziendali in uso al personale del comitato organizzatore dei giochi. I residenti più attenti e stanchi ne hanno contate in totale ben 52, a cui si sommano i mezzi dei numerosi volontari.
7: Arriviamo a 25-26. Poi ti ho detto, l'altro sono tutti spazi.
0: La nostra strada è diventata il parcheggio privato del comitato, dice qualcuno. Cittadini costretti a girare a vuoto per ore prima di trovare uno stallo, mentre le vetture dei giochi occupano ogni spazio disponibile. Nonostante i disagi, la richiesta della popolazione resta ferma ma pacata. Non c'è ostilità verso l'evento sportivo in sé, dicono. Anzi, c'è un profondo orgoglio per il rilancio della città e in particolare della Città Vecchia. Il monito finale degli abitanti è chiaro: la Città Vecchia merita di essere protagonista dei giochi del Mediterraneo, non solo come scenario architettonico, ma come una comunità viva.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Le stanze singole, così come le doppie, vedranno i loro primi abitanti solo da gennaio. Le mura spoglie di Palazzo Nove Lune tra qualche mese si riempiranno di voci, risate e un andirivieni di studenti affaccendati. L'immobile crollato anni fa è stato interamente ricostruito in intesa con la soprintendenza grazie a un finanziamento CIS da circa 2,5 milioni di euro. Offrirà 14 stanze per un totale di 24 posti letto, segnando quella che il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno ha definito un momento storico per l'accoglienza universitaria in città.
8: È pronto, è la conclusione dei lavori di uno dei palazzi che Abbiamo deciso di assegnare lo studentato universitario, quindi ripopolarlo con giovani che animeranno la città vecchia. Ricordo a tutti che questo palazzo è crollato diversi anni fa, quindi l'abbiamo rimesso su d'intesa con la

0: soprintendenza e abbiamo deciso di destinarlo attraverso un finanziamento del CIS, sono 2 milioni e mezzo di euro circa di intervento, alla presenza appunto degli studenti. È il primo studentato della città, noi non ne abbiamo altri ufficiali. In questo momento gli studenti vengono ospitati o negli alberghi o nelle stanze delle case che vengono messe a disposizione. Quindi per la prima volta Taranto avrà un luogo dove gli studenti potranno vivere, avere momenti di studio, di convivialità, di socializzazione ed è nel cuore della città vecchia.
1: Si è salvata la facciata e soltanto il murale.

0: intervento si inserisce in un masterplan più ampio che toccherà anche Palazzo Calò, Palazzo Frisini e Palazzo Galeota.
1: La scelta del progetto viene fuori dallo studio fatto da parte degli architetti, concordato con la soprintendenza, quindi in realtà rispetta tutte quelle che sono i rilievi previsti dalle norme, le indicazioni che sono state ricevute. A mio avviso invece si integra perfettamente, è stato conservato il prospetto di via Garibaldi anche con i balconi storici che guarda lato mare. Questa zona invece mantiene un ibrido nell'equilibrio architettonico e permette di avere degli accenni di contemporaneità in un contesto diverso che quello della città vecchia.
0: Nei prossimi giorni la consegna ad Adisu per l'arredamento dei locali. Da inizio anno il cuore antico di Taranto tornerà a battere anche grazie ai suoi giovani.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Palazzo Nove Lune sembra essere solo l'inizio. La strategia di rinascita per il cuore antico di Taranto punta decisa al recupero e al rilancio di interi comparti storici e urbanistici. Tra le priorità individuate dall'amministrazione figurano innanzitutto i sottoservizi e i cantieri in corso, con interventi mirati alla rete fognaria e al ripristino dell'illuminazione pubblica nei vicoli. Parallelamente prosegue il lavoro su grandi immobili storici. Dopo lo sgombero di Palazzo De Bellis, l'obiettivo è la rifunzionalizzazione culturale di strutture chiave come Palazzo Troilo, affacciato su Piazza Duomo. Un piano d'azione che passa dal rilancio commerciale e abitativo di assi vari e strategici come Via Cava. Qui, grazie a uno sportello dedicato in collaborazione con la Regione Puglia, si punta ad attrarre botteghe, artigiani e attività legate alla valorizzazione della storia millenaria della città.
3: Ci sono diverse proprietà comunali. Il nostro obiettivo è di riqualificare dal punto di vista abitativo e dal punto di vista commerciale, provando ad attirare, grazie a uno sportello che stiamo aprendo con la collaborazione della Regione Puglia, tutte quelle attività che possono essere caratteristiche legate all'artigianato, al mondo del commercio, al mondo del racconto, perché è molto importante anche raccontare la storia di questo pezzo di città, che ha resti che vanno indietro di migliaia di anni. Sapete che ci sono reperti, ritrovamenti che superano i 2000 anni e credo che questo tipo di patrimonio di valore non è comune nelle altre città del paese.
0: Sul fronte abitativo il passaggio chiave riguarda il programma di social housing, un intervento mirato su 12 isolati a cui potrebbe aggiungersene un tredicesimo tramite interventi privati destinato ad alloggi a canone calmierato per giovani coppie e famiglie.
3: Faremo per le giovani coppie, per le famiglie individuando una soglia di tale da inserire di poter vivere decentemente.
0: Se per il secondo sportello postale sono in corso trattative per individuare idonei spazi complessi sulla carenza dei medici di base in Città Vecchia, si lavora a nuovi incentivi con la direzione dell'ASL per rendere attrattiva la zona.
4: Infine lo sguardo si allunga verso il waterfront del Mar Piccolo. Il progetto prevede la valorizzazione della pensilina Liberty con l'insediamento del mercato del pesce e spazi dedicati alle degustazioni tipiche, coniugando tradizione locale e attrazione turistica.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Cumuli di spazzatura, armadi, divani, materassi, vecchie molle e ancora giocattoli rotti e diversi materiali di plastica e di legno. Sono solo alcuni dei rifiuti che sono stati abbandonati su via Canale d'Otranto, nel quartiere Salinella. Quella che dovrebbe essere una normale arteria stradale si è trasformata così in una vera e propria discarica a cielo aperto. La strada che collega via Lago Verde a strada vicinale Trullo, nell'area di Taranto 2, è ormai quasi impercorribile. La presenza costante di rifiuti non solo inquina il paesaggio naturale e urbano, ma rappresenta anche un serio problema igienico-sanitario e di sicurezza per le circa 50 famiglie che abitano nella zona. Una situazione di grave degrado denunciata dagli stessi abitanti, che hanno sottolineato come la strada di proprietà comunale sia stata completamente dimenticata per circa 20 anni, senza ricevere alcun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. Una condizione definita dalle famiglie invivibile e che oggi li ha spinti ad avviare una raccolta firme formale per chiedere all'amministrazione comunale un intervento immediato. Le richieste dei cittadini e delle cittadine sono chiare e urgenti: da un lato la bonifica radicale dell'area con la rimozione di tutti i materiali abbandonati, dall'altro la riqualificazione e la ripavimentazione del manto stradale. L'auspicio dei residenti è che il comune ascolti finalmente questo grido d'aiuto, restituendo dignità,

0: sicurezza e decoro ad un'intera comunità abbandonata ormai a se stessa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Da una parte le proteste dei lavoratori, dall'altra la richiesta di accesso agli atti. Diventa un caso la gestione del verde pubblico, una vicenda sulla quale il consigliere Mirko Di Bello chiede all'amministrazione comunale che venga fatta chiarezza sulla gara d'appalto.
3: Innanzitutto voglio controllare le carte prima di poter avere un parere e poter parlare. Io l'accesso l'ho già fatto in data 30 luglio, attendo appunto di poter visionare i documenti. È chiaro che c'è in ballo non soltanto il futuro dei lavoratori, ma anche la gestione del verde pubblico urbano. So che l'appalto è stato, diciamo, sottodimensionato rispetto a quello precedente e quindi, diciamo, le preoccupazioni ci sono. Non comprendo anche la divisione in due lotti, che comunque viene dal passato, quando si potrebbe fare come Roma o altre città italiane, dove la divisione in lotti, in maggiori lotti, permette anche una gestione migliore e capillare della città.
2: Il timore è che possano essere a rischio i posti di lavoro.
3: Sì, perché sottostimando l'appalto e di fatto poi mancherebbero le risorse, quindi andrebbero inevitabilmente a danneggiare i lavoratori, ma anche appunto la gestione del verde e la qualità del servizio.
2: Ma c'è un'altra iniziativa del consigliere Di Bello, questa volta in tema di viabilità e sicurezza. Destinatario è il presidente della regione Antonio De Caro.
3: Ma questo è un problema atavico, un problema che abbiamo affrontato già in passato con delle iniziative cittadine di raccolta firme. Ora, diciamo, gli do una valenza più politica. Ho scritto formalmente a De Caro, anche al sindaco Bitetti, chiedendo di farsi portavoce con ANAS e col prefetto affinché possano, in virtù dell'articolo 6 del codice della strada, emettere un'ordinanza urgente per deviare il traffico dei mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate a pieno carico sull'autostrada A14, in maniera tale da poter decongestionare il traffico sulla statale 100. Conosciamo perfettamente i pericoli su quella strada nel tratto San Basilio-Mottola, sappiamo che sono stati teatro di numerosi incidenti anche mortali, verosimilmente con i giochi del Mediterraneo il traffico aumenterà, si preannuncia sicuramente un intasamento delle strade e la statale 100 è quella che collega una delle maggiori arterie e quindi decongestionarla e prevenire eventuali criticità secondo me è doveroso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Trasformare l'attesa in partecipazione attiva, valorizzando lo sport, il territorio e le sue eccellenze. E questo è l'obiettivo del Waiting for the Games, aspettando i giochi del Mediterraneo, un grande evento promosso dal Comune e dalla Regione Puglia, ideato da Sirio SRL con il patrocinio del Comitato dei Giochi, che il 18 e il 19 agosto coinvolgerà i cittadini e le cittadine del capoluogo ionico con diverse attività sportive, talk culturali e iniziative dedicate al turismo e all'enogastronomia, con degustazioni di prodotti tipici locali e non solo. Per Pierfilippo Marcoleoni, referente del tavolo dello sport del comune di Taranto, l'appuntamento sociale diventa occasione per far emergere tutte le realtà già presenti sul territorio, dalle associazioni ai tecnici e dagli atleti alle famiglie che li supportano e promuovono lo sport quotidianamente.
4: Taranto deve dimostrare. A Taranto doveva essere dato finalmente qualcosa. E tutto questo ce lo meritiamo, ma anche Taranto deve dimostrare di essere diventati un hub a livello europeo di civiltà e di cultura.
0: Si parte il 18 agosto con le attività nell'area della Lega Navale. Dalle 12 sono in programma gare di canoa polo, escursioni turistico-sportive attorno a Taranto Vecchia, percorsi di vela per bambini e canottaggio. Dalle 18.30 in Piazza della Vittoria invece si terrà il talk istituzionale condotto da Mauro Pulpito, con ospiti d'eccezione come il campione del mondo Gianluca Zambrotta e con grandi atleti paraolimpici e campioni locali tra cui Silvia Semeraro e Giulia Imperio. Il 19 agosto invece dalle 17.30 alle 20.30 Via d'Aquino si trasformerà in un percorso sportivo urbano con esibizioni di box, arti marziali, danza, pattinaggio e tiro con l'arco. La serata si concluderà con spettacoli di danza, musica circensi e performance artistiche. Secondo Roberta Chiurlia, arbitro olimpico di judo che parteciperà ai Giochi del Mediterraneo, questa iniziativa permetterà ai cittadini di realizzare appieno la ricchezza economica e culturale che la manifestazione sportiva porterà sul territorio.
5: Condivisione con conoscenza degli sport, della maggior parte degli sport che saranno partecipi ai giochi, e, ripeto, iniziare a far comprendere alla città l'importanza di questo evento e quindi di viverlo al meglio possibile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Non solo Taranto, anche negli altri comuni dove si svolgeranno le gare dei Giochi del Mediterraneo sono in pieno svolgimento i preparativi per accogliere la manifestazione. A Martina Franca il comune ha consegnato al comitato organizzatore il Pala Wojtyla, rimesso completamente a nuovo. Il palazzetto in zona Pergolo ospiterà le gare di qualificazione e le finali di judo, karate e lotta, oltre agli allenamenti e agli incontri tecnici, alcuni dei quali si terranno nei giorni che precedono le gare. Le competizioni di lotta si disputeranno dal 22 al 25 agosto, quelle di judo dal 28 al 30, quelle di karate dal 1 al 2 settembre. Il palazzetto è stato sottoposto a lavori di restyling degli spazi interni ed esterni, di efficientamento energetico e di adeguamento alle competizioni internazionali. È stato il primo cantiere ad aprire i battenti a settembre 2024 e la prima struttura sportiva pronta a settembre 2025. I lavori sono stati finanziati per 2 milioni con fondi dei giochi, per 700.000 euro dal bando Sport e Periferie 2020 e per la restante parte dai fondi del Comune di Martina, ente che si è occupato dei procedimenti dal reperimento dei finanziamenti alla messa a punto dei progetti fino alla realizzazione dei lavori. Oltre alle arti marziali, Martina Franca ospiterà anche la gara di ciclismo maschile che attraverserà strade urbane ed extraurbane lunedì 24 agosto. Particolarmente soddisfatti il sindaco Gianfranco Palmisano e l'assessore ai lavori pubblici Nunzia Convertini. Siamo orgogliosi, hanno dichiarato, di ospitare questo evento sportivo internazionale, sia per le ragioni storiche e culturali legate a intenti di dialogo e di pace, sia per le ricadute sul territorio in termini economici e di immagine.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sul palco nessun computer o basi preregistrate, soltanto talento puro, affiato negli strumenti e storie raccontate con la sensibilità dei cantautori d'altri tempi. Un'ora e mezza di pura energia, leggera e grande musica dal vivo, i Patagarri hanno chiuso in festa il Monrev Festival, conquistando il pubblico con il loro jazz, gypsy, folk e ritmi swing. Giovani, talentuosi e con una presenza scenica contagiosa, hanno trasformato la serata in un'autentica celebrazione collettiva. Sul palco temi anche complessi e drammatici affrontati con una freschezza rara, dimostrazione che nell'era dell'intelligenza artificiale l'autenticità della musica suonata dal vivo fa ancora la differenza e forse è nato anche un amore per la Puglia.
6: Spettacolo, siamo in un posto incredibile, abbiamo mangiato da Dio.
7: La pancia è sempre piena.
6: La pancia è sempre piena, l'ospitalità è calorosa, perfetto.
8: Niente di più. Perfetto, direi.
0: Questi bravi musicisti sono passati in un solo soffio dalla strada dove hanno affinato il loro suono ai palchi di tutta Italia, passando per il palco di X Factor senza perdere la loro freschezza.
8: E adesso paghiamo le tasse. Questa è la grande differenza, poi. Basta dire. Il resto è uguale.
6: C'è un sacco ovviamente di strumentazione, di persone che lavorano anche dietro tutto lo show, i nostri fantastici tecnico luce, il fonico, che insomma seguono il nostro spettacolo, quindi già da quel punto di vista è diverso. Poi anche noi comunque, sì, sul palco è proprio un'altra dimensione a cui ci stiamo abituando e ci piace molto, in realtà è molto bello.
7: E ci stiamo abituando tanto anche al tempo passato in furgone.
6: Yeah.
9: Vabbè, dal caravan al furgone.
6: Quella è un attimo.
10: Sogniamo un caravan, presa di 5 da dentro una macchina, andiamo a sognare alle case dei ricchi, svuotargli la tavola, sogniamo un caravan, chiamaci tossici, zingari, ma la musica sappiamo farla.
6: E ovviamente col fatto, prima magari suonando in strada, appunto la maggior parte del tempo in realtà suonavi, invece adesso sono molti gli spostamenti, ma anche quella è una dimensione, insomma, interessante. È bello, poi in realtà noi in strada ogni tanto ci andiamo ancora. Non so se...
0: Insomma, i Patagarri confermano che la passione vera e la qualità musicale non hanno bisogno di filtri. Un finale di festival perfetto che lascia al pubblico un ricordo pieno di felicità e buona musica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Scattano le misure straordinarie per la viabilità in vista dei giochi del Mediterraneo. Il comune, dopo una riunione con la prefettura, ha emanato un'ordinanza che disciplina il traffico, i divieti e le aree di sosta dal 20 al 3 settembre. Un provvedimento integrativo per alleggerire le restrizioni nei giorni senza gara. I giorni con le restrizioni più severe coincidono con il calendario delle gare su strada e le cerimonie ufficiali. Il 21 agosto la chiusura interesseranno la Salinella, Città Vecchia, per la cerimonia di apertura. Seguiranno le giornate del 22 e 24 agosto per il ciclismo, il 27 e il 28 per la maratona del mare, il 29 e il 31 per il triathlon. Fino alla mezza maratona del 3 settembre è prevista poi un'ordinanza per riaprire temporaneamente il traffico nelle vie nei giorni prive di competizione. Per compensare i posti auto rimossi, l'ordinanza introduce diverse deroghe per i residenti del borgo. Sosta gratuita e senza distinzione di fasce orarie in tutto il quartiere, compresi i parcheggi di Piazza Kennedy, Archita, l'ex mercato coperto. La caserma a Mezza Capo resterà aperta 24 ore su 24 come area di sosta gratuita. In Città Vecchia invece restano accessibili le soste soltanto in via di mezzo, con un'integrazione con Largo Maria Denghien e Piazza Fontana. Per quanto riguarda i visitatori invece ci sono le soste nei park and ride di Chima Mobilità. Per saperne di più abbiamo ascoltato Antonella Bizzarro.
12: Saranno attive tutti i giorni dal 21 agosto al 3 settembre, a partire dalle 8 del mattino sino alle 23 di sera, con una frequenza ogni 20 minuti, e in alcune occasioni come quelle in cui ci saranno per esempio le partite presso lo stadio Erasmo Iacovone, saranno anche prolungate sino a completo deflusso dell'utenza dall'impianto sportivo. Sono state potenziate anche le attuali navette esistenti, quindi Park and Ride Democrate e Park and Ride Cimino, che sono le due navette che si muovono verso il centro città, quindi sia verso via Cavour che presso Bac via di Palma. Queste saranno prolungate ogni giorno sino a luna di notte, ultima partenza quindi a luna di notte dai vari capolinea.
11: Nel caso di maratone, ciclismo eccetera eccetera, ci sarà comunque la possibilità di poter girare in città?
12: Sì, avremo numerose gare su strada a partire già dal 22 di agosto. Avremo già la prima gara su strada e in queste occasioni comunque, come ogni volta che ci sono delle interdizioni al traffico veicolare, ci saranno anche delle deviazioni per quanto riguarda le linee del trasporto pubblico locale. Quindi studieremo per ogni giornata le singole deviazioni che andremo ad attuare, e sarà data ovviamente opportuna informazione all'utenza. Quindi consigliamo di visitare sempre il sito Chima Mobilità e anche le nostre pagine social.
11: E allora, per i visitatori e i pendolari entra in funzione la rete Park and Ride. Oltre a 2000 posti distribuiti tra l'ospedale San Cataldo, Cimino, Taranto 2 e Piazzale Democrate, la tariffa fissa è di 1 euro al giorno e comprende il biglietto bus navetta per il conducente, 1 euro per la sosta, 30 centesimi per il biglietto. A questi si sommano i 1000 parcheggi dello stadio Iacovone. Le navette per le aree sportive saranno attive dalle 8 alle 23, mentre quelle del centro Fan Village prolungheranno le corse fino a luna di notte. Sul fronte commercio, il carico merci sarà consentito nelle finestre orarie in cui non si svolgono le gare, con margini di tolleranza per le soste brevi.
13: Non ci saranno i problemi che ci sono stati durante il Medimax? Ci saranno le navette per tutti e tutto il giorno?
14: Noi ci auguriamo proprio di sì e ci siamo scusati per quello che è successo. Purtroppo noi diciamo che chi sbaglia vuol dire che non lavora. Noi lavoriamo tanto come azienda, il nostro personale è sempre su strada a cercare di venire incontro agli utenti, e ogni tanto si può sbagliare.
1: Cittadella Magazine.
15: Cittadella Magazine.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Poteva uccidere e tutto per una banale lite. Emergono altri particolari a carico del 17enne arrestato per aver ferito a colpi di pistola un giovane di 22 anni a Marina di Pulsano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, all'uscita da un locale della Litorania, la vittima avrebbe accidentalmente urtato un giovane a lui sconosciuto. Il contatto tra i due avrebbe provocato il rovesciamento di una bevanda e da quell'episodio sarebbe nato un breve ma acceso diverbio. Dopo lo scambio di parole, i due si sarebbero inizialmente separati. La vittima avrebbe avrebbe proseguito verso un'area di parcheggio sull'altro lato della carreggiata, mentre l'altro giovane si sarebbe allontanato. Poi, inaspettatamente, è accaduto il peggio. Poco dopo, infatti, uno scooter con a bordo due giovani ha raggiunto l'area di parcheggio nella quale si trovava la vittima. Il passeggero è quindi sceso dallo scooter impugnando una pistola. A quel punto la vittima, compreso il pericolo, si è messa a correre nel tentativo di mettersi in salvo. Ma il giovane armato ha inseguito l'altro ragazzo, ha puntato la pistola ed esploso tre colpi. Uno dei proiettili è andato a segno, ferendo il giovane di 22 anni. Dopo aver esploso i colpi, l'aggressore ha raggiunto nuovamente lo scooter e si è allontanato. Fin dalle prime ore della notte i carabinieri hanno avviato una vasta attività di ricerca e di ricostruzione dell'accaduto. Personale specializzato della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo e della sezione operativa della compagnia di Manduria ha effettuato gli accertamenti sul luogo della sparatoria. Allo stesso tempo sono stati acquisiti numerosi filmati dai sistemi di videosorveglianza. Le immagini hanno consentito di osservare chiaramente diversi particolari del giovane armato ripreso durante le varie fasi dell'azione. Ulteriori riscontri sono poi emersi dall'analisi di contenuti pubblicati sui social network, attraverso i quali i militari hanno individuato elementi compatibili con l'abbigliamento dell'aggressore. Un altro importante tassello delle indagini è emerso poche decine di minuti dopo la sparatoria, quando i carabinieri hanno rinvenuto a Leporano un motociclo abbandonato, ancora acceso e con le chiavi inserite nel quadro. Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricondurre lo scooter al nucleo familiare del minorenne poi arrestato. Le ricerche del giovane sono quindi proseguite senza interruzione. Nella tarda mattinata il minorenne è stato infine individuato dai carabinieri. Nel corso degli ulteriori accertamenti nella zona dove vive il minorenne, gli investigatori hanno rinvenuto sul tetto di una palazzina una pistola originariamente a salve e poi modificata. La pistola è stata rinvenuta all'interno di un marsupio ed aveva il caricatore inserito, al cui interno erano alcune cartucce. Il minorenne è stato così dichiarato in stato di arresto perché ritenuto presunto responsabile, in concorso con un secondo soggetto non ancora identificato, di tentato omicidio, nonché di violazioni della normativa in materia di armi. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Taranto ha disposto il trasferimento del giovane presso l'Istituto Penale per Minorenni di Lecce.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il destino del termovalorizzatore dell'ex AMIU e della stessa azienda è legato ad una data, il 15 settembre. È quello infatti il giorno in cui scade la proroga relativa al procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale. Una scadenza ormai alle porte, sottolinea il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Luca Lazzaro, e non possiamo arrivare a quella data senza sapere quale strategia abbiano in mente il Comune e la stessa Chima Ambiente. Lazzaro ha già presentato due richieste di accesso agli atti, una relativa al futuro del termovalorizzatore e alle proposte di project financing, l'altra sul procedimento che ha portato alla nomina dell'ingegner Gaetano Nacci ad amministratore unico di Chima Ambiente. Il termovalorizzatore è fermo dal 2013. Da una parte rappresenta un problema, dall'altra una possibile risorsa. Erano giunte due proposte di project financing per il rilancio dell'impianto. Successivamente, però, rivela Lazzaro, sono emerse informazioni secondo cui una o più di quelle proposte potrebbero essere state revocate, archiviate, interrotte o comunque non portate avanti. Il consigliere chiede che venga fatta chiarezza su questi aspetti, che vanno ad incidere sul futuro della società. Ma oltre a pretendere trasparenza sulle proposte relative al termovalorizzatore, Lazzaro ha presentato richiesta di accesso agli atti sulla procedura che ha portato alla nomina dell'ingegner Nacci. Il consigliere vuole che venga fatta chiarezza sui criteri adottati per arrivare a questa scelta, quali requisiti professionali siano stati valutati, se siano stati esaminati altri profili e quale istruttoria abbia accompagnato la scelta finale. Ma più in generale si vuol sapere se esiste una strategia del Comune, ed eventualmente quale, per rilanciare l'ex AMIU, una società fondamentale per due aspetti, per l'importanza del servizio che è chiamata a svolgere e per il destino dei lavoratori e delle loro famiglie.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Tre comuni, 50.000 abitanti e una concentrazione di impianti industriali che non ha eguali. Ginosa, Castellaneta, La Terza. I tre sindaci Parisi, Di Pippa e Crestella si rivolgono al presidente della regione Antonio De Caro. Obiettivo: fermare questa massiccia presenza industriale che mette a rischio tutta l'economia di quel versante, fatta di gravine, mare, produzioni di qualità, patrimonio storico e archeologico, imprese agricole e operatori turistici. Nel raggio di 50 chilometri, ricordano i tre sindaci, insistono il polo siderurgico ex Ilva, la raffineria

0: Ingegneria ENI, Italcave, il sistema impiantistico e il termovalorizzatore di Massafra, le discariche Asequa Ginosa, Progeva La Terza, Ecologistica Ginosa e il progetto del nuovo termovalorizzatore, oltre a ulteriori attività di trattamento dei rifiuti nel territorio di La Terza. E come se non bastasse, c'è anche il cementificio della vicina Matera. E in sospeso c'è la questione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nell'area tra La Terza e Matera. Una parte rilevante di questi insediamenti, ricordano Parisi di Pippa e Crestella, insiste nel contesto del sito di interesse nazionale, all'interno di un territorio già riconosciuto come area ad elevato rischio di crisi ambientale. E su alcune porzioni sono in corso procedimenti per restituire all'uso produttivo e civile aree risanate e non più contaminate. Da una parte spendiamo anni e risorse pubbliche per bonificare, affermano i tre sindaci, dall'altra continuiamo ad aggiungere nuove pressioni ambientali. Viene vista con favore invece la proposta di riconversione dello stabilimento Natuzzi di Ginosa in un polo agroindustriale, una prospettiva considerata coerente con la vocazione del territorio. I tre sindaci chiedono quindi un incontro urgente con il presidente De Caro. La richiesta politica è semplice, affermano. Prima di aggiungere una nuova pressione ambientale, si misuri quella esistente. La provincia di Taranto ha già pagato troppo. Ripetere gli stessi errori oggi non sarebbe più una sottovalutazione, sarebbe una scelta. E noi, concludono i sindaci, quella scelta non siamo disposti ad accettarla in silenzio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Torna attivo il tutor di velocità sulla statale 100 nel territorio di Mottola, direzione Taranto. Dopo una breve pausa tecnica per rispettare le nuove disposizioni del decreto ministeriale su omologazione e taratura, i dispositivi sono stati reinstallati su un tratto di 5,6 km, considerato uno tra i più pericolosi dell'asse Bari-Taranto. L'intervento sostenuto dal Comune e dal Comitato Strade Sicure punta a tutelare l'incolumità degli automobilisti in un'area ad alta incidentalità. I promotori ricordano che in quasi 2 anni di attività il tutor, con limite a 70 km orari, ha permesso di azzerare gli incidenti mortali e di arginare comportamenti di guida pericolosi. Una misura preventiva fondamentale e immediata in attesa che si completi l'iter per il tanto atteso ampliamento strutturale dell'intera arteria stradale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Crispiano è pronta ad accogliere i Giochi del Mediterraneo e a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel grande evento internazionale in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Nel comune delle 100 masserie sarà il tiro con l'arco la disciplina di riferimento, con le gare ospitate nel nuovo impianto realizzato in zona San Simone lungo la strada provinciale 48. Una struttura completamente nuova, pensata per le esigenze della manifestazione, ma destinata a rappresentare anche una preziosa eredità per il territorio. L'impianto potrà accogliere fino a 1000 persone tra spettatori e addetti ai lavori, con la possibilità di ospitare contemporaneamente fino a 128 atleti sul campo di gara. Dal 25 al 28 agosto sono in programma qualificazioni, eliminatorie e finali individuali a squadre e mixed team, tutte sulla distanza dei 70 metri. Per Crespiano, che ospiterà anche il ciclismo maschile e femminile, i giochi rappresentano dunque una grande opportunità di promozione, sviluppo e visibilità, con ricadute che potranno andare ben oltre i giorni delle competizioni. Abbiamo ascoltato il sindaco Luca Lopomo e il delegato allo sport Gabriele Annese, che hanno fatto il punto sull'avvicinamento della città a uno degli appuntamenti più importanti della sua storia sportiva.
3: Siamo pronti, contenti e felici di aver completato questa bellissima struttura e ancora più felici perché parteciperemo sia come tiro con l'arco che come gare ciclistiche. Bellissima struttura polifunzionale che è molto versatile, perché oltre al tiro con l'arco è uno spazio dove potremo ospitare dei concerti, potremo ospitare dei centri estivi, potremo ospitare la manifestazione degli aquiloni o delle, perché no, anche delle mongolfiere. Tante idee, tante opportunità, e sicuramente ci vorrà l'aiuto, la collaborazione e la creatività delle tante associazioni sportive e culturali di Crispiano, che non vedono l'ora di poter prendere anche loro possesso di questo spazio.
4: Una soddisfazione enorme per la nostra amministrazione, un grande vanto per tutti i cittadini e Crispiano in generale. Saranno dei giorni fantastici dove tantissime persone accorreranno a vedere tutti gli sport, quindi Crispiano al centro del mondo, possiamo dire, il centro di questi splendidi Giochi del Mediterraneo, un evento straordinario che siamo pronti ad accogliere nel migliore

0: migliore dei modi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Europei di nuoto e medaglia di bronzo Benedetta Pilato nei 100 metri rana, benissimo ai 50 metri la tarantina viene rimontata ma riesce a difendere il terzo posto sul podio grazie a un buon finale. La britannica Evans conquista l'oro con 1.04.87, il record dei campionati. Pilato chiude in terza posizione con 1.05.89, precedendo di appena 5 centesimi l'estone Jefimova. Un'altra medaglia internazionale per Benedetta, protagonista di un finale combattuto fino all'ultima bracciata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 498 atleti in gara, 259 uomini, 239 donne. Ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 l'Italia padrona di casa schiera una vera e propria corazzata per la 20ª edizione dei giochi. A guidare la spedizione azzurra nella cerimonia d'apertura allo stadio Iacovone saranno due portabandiera d'eccezione, la pugile Irma Testa e il velocista Filippo Tortu. Una squadra impreziosita da 4 ori olimpici. Oltre a Tortu ci saranno Gianmarco Tamberi nel salto in alto e la coppia d'oro del tiro a volo composta da Diana Bacosi e Gabriele Rossetti. Ma la truppa tricolore vanta tantissimi altri prodi e 5 cerchi olimpici, dalla ginnastica alla scherma fino alla lotta e al tiro a segno. Grande attesa poi per gli idoli locali, occhi puntati sulla tarantina Benedetta Pilato, pronta a trascinare l'Italia nel nuovo impianto del nuoto tra l'entusiasmo del pubblico dei suoi conterranei. Un'assenza invece sembra essere per la maratoneta Antonella Palmisano, che non figura nella rosa. L'appuntamento è per venerdì 21 agosto con la cerimonia d'apertura e la caccia alle medaglie della spedizione azzurra sta per cominciare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un nuovo campo di pallamano e una pista di atletica. A Statte, nel quartiere San Girolamo, sono state ufficialmente inaugurate le due opere sportive realizzate per i Giochi del Mediterraneo 2026, che ospiteranno gli allenamenti degli atleti e delle atlete in vista delle gare in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Per il sindaco di Statte, Fabio Spada, non è stato facile realizzare tutti gli interventi richiesti dal Comitato dei Giochi.
5: È stata davvero una grande impresa questa, perché realizzare le opere in poco tempo non è stato facile, soprattutto perché il comitato, insomma, chiedeva di volta in volta di modificare alcune cose. Speriamo di saperne fare buon uso. Ecco, questo è quello che io dico sempre a tutti i miei concittadini. Le strutture sportive sono nostre, sono della comunità, cerchiamo di saperne fare buon uso. Ad ogni buon modo specifico una cosa, che solo giorno 10 abbiamo ricevuto una nota ufficiale da parte del comitato dove ci dice che all'interno dello stadio ci saranno gli allenamenti del football, mentre all'interno della palestra di quartiere ci saranno gli allenamenti di atletica e di pallamano femminile.
4: L'investimento complessivo per i due impianti di circa 6 milioni di euro infatti non è stato sufficiente. Il comune di Statte ha contribuito direttamente con fondi propri pari ad altri 400.000 euro, destinati nello specifico alla realizzazione della palestra di quartiere. Il nuovo complesso prevede inoltre una capienza di 850 posti a sedere per il campo di pallamano e 400 posti auto per il parcheggio esterno. La sfida per il sindaco Spada ora resta la gestione futura delle strutture.
5: Insomma, non è facile gestire la palestra di quartiere, ovvero il cosiddetto palazzetto. Mentre siamo abituati a gestire il campo di calcio, lì sarà davvero una sfida. Speriamo di riuscirci o che sia interessato qualche privato nella gestione diretta dello stesso. Ancora dobbiamo capire bene noi come e quale tipo di società potrebbe essere interessata alla gestione del palazzetto.
4: Per Rosalinda Pascucci, assessore ai lavori pubblici del comune di Statte, queste opere rappresentano un traguardo importante per l'intera comunità, in particolare per tutte le associazioni sportive attive sul territorio e per i giovani atleti che potranno coltivare il loro talento nella propria terra.
6: Mi viene da pensare a tutti i piccoli atleti, alle associazioni sportive del territorio che potranno usufruire di questi spazi, sia per quanto riguarda la pista di atletica, il calcio, nonché la palestra di quartiere. Quindi per chi fa sport, diciamo che oggi può vedere realizzato un sogno ed è quello di poter sfruttare al meglio proprio lo sport all'interno di queste strutture.
1: Cittadella Magazine.

0: Magazine.
1: E io chiedo a tutti di goderci la bellezza di queste giornate, tra eventi sportivi, cerimonie e tra eventi collaterali, iniziative di divertimento che si svolgeranno soprattutto al Borgo, a Piazza Garibaldi, al Fan Village, a Corso Due Mari. Dobbiamo essere comunità, dobbiamo essere città, dobbiamo portarci a casa il meglio e il bello di questa esperienza unica che non rivivremo mai più.
2: È un appello accorato alla collaborazione, quello del vice sindaco Mattia Giorno, rivolto alle tarantine e ai tarantini quando il countdown per i 20esimi giochi del Mediterraneo segna meno 7 giorni. La macchina organizzativa entra nella sua fase più calda con la pubblicazione dell'ordinanza sulla viabilità. Scatta il piano straordinario per garantire sicurezza, gare su strada ed eventi. Dal 20 agosto al 3 settembre scatta il divieto di sosta H24 con rimozione coatta su entrambi i lati nelle arterie chiave della città, dal lungomare al centro storico fino all'area Salinella e gli impianti sportivi. Tolleranza zero per le auto private, ma con un'ampia rete di protezione per residenti, commercianti e disabili. A pensare ai tagli dalla sosta arriva al maxi piano di Park and Ride firmato Kima Mobilità. Oltre 3.400 posti auto distribuiti in 6 hub, dal San Cataldo allo Iacovone fino a Cimino e Democrate, passando per un nuovo parcheggio nei pressi della clinica Bernardini e uno a Porta Napoli. Con solo 1 euro al giorno si parcheggia e si prende la navetta, attiva dalle 8 alle 23 per gli impianti e prolungata fino all'1 di notte per la movida. Mentre per i residenti del borgo sarà disponibile gratuitamente la caserma Mezzacapo e non solo. Massima attenzione all'accessibilità ai posti riservati ai possessori del pass CUDE, sorpressi lungo i percorsi di gara saranno subito riposizionati nelle vie adiacenti. Inoltre per le cerimonie allo stadio Iacovone saranno attive navette accessibili dedicate ai disabili e ai loro accompagnatori. Attenzione alle date bollino rosso, il 21 per l'apertura e poi il ciclismo, il 22 e il 24 e le gare di triathlon e mezza maratona. Nei giorni no race però una nuova ordinanza riaprirà diverse vie al traffico. Taranto si prepara a cambiare pelle per 2 settimane e la sfida dei giochi si gioca anche sulla strada.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Quando ti rilasciano la diagnosi nessuno ti spiega cosa fare dopo. Ti danno una carta, arrivederci e grazie. Quindi tu, genitore, se non hai mezzi, sei abbandonato a te stesso.
2: La storia è raccontata da Angela, mamma di Dario, bimbo nello spettro autistico, fotografa la realtà di centinaia di famiglie. Ricevere una diagnosi per il proprio figlio dovrebbe essere il primo passo verso la presa in carico. Invece troppo spesso rappresenta l'inizio di un labirinto burocratico di profonda solitudine. Angela racconta che i tempi di attesa della sanità pubblica sono lunghissimi, mentre la burocrazia per accedere a rimborsi, sussidi spesso insufficienti e sostegni scolastici si trasforma in un'ulteriore corsa ad ostacoli. Un sistema macchinoso dove le pratiche amministrative corrono molto più lente dei bisogni reali di un bimbo.
3: E quindi noi abbiamo avuto la fortuna di trovare degli angeli sulla strada tortuosa che abbiamo intrapreso, che ci hanno aiutato. Quindi ci hanno aiutato con dove dovevamo andare a fare le pratiche, cosa dovevamo presentare, che documenti servivano, cosa ci mancava, e è iniziata la corsa. Abbiamo dato una chance a quello che era lo SMAIRM, al pubblico, no? E però per Dario avevano soltanto la logopedia. Dario è partito con un ritardo globale dello sviluppo, un sospetto disturbo dello spettro autistico non verbale, e faceva soltanto allo SMAIRM 2 giorni a settimana, 45 minuti, in cui quello che ti veniva restituito è: mamma oggi ha detto treno. E magari era già arrivato allo SMAIRM che già lo diceva.
2: L'intero percorso dalla diagnosi tempestiva all'assistenza quotidiana mostra falle strutturali profonde. Angela dice: ad essere sbagliato è tutto il sistema.
3: Carte, metti insieme tutto quello che hai, porta a scuola, vedi, ha diritto al sostegno, quante ore, l'educatrice, ci abbiamo tutto. È stata proprio una corsa. E poi ovviamente grazie al sostegno noi abbiamo scoperto l'ABA. Abbiamo trovato la nostra dimensione facendo ABA domiciliare e sinceramente i risultati si vedono, perché se pensiamo che Dario a 3 anni ci è stato bollato

0: come autistico non verbale lo vedo adesso e dico ok, forse potrebbe magari diventare anche autonomo.
1: Le famiglie non chiedono assistenzialismo, ma un diritto fondamentale, non essere lasciate sole di fronte alla lotta per un futuro dignitoso per i propri figli.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
3: Magazine. Tutte le speranze adesso sono appese alla cordata italiana. A giorni è attesa infatti la manifestazione di interesse che dovrebbe essere presentata dal presidente di Federacciai, Antonio Gozzi. Il presidente dei produttori italiani di acciaio ha ricevuto infatti mandato dal consiglio direttivo della sua federazione di costruire una proposta da presentare ai commissari straordinari di Acciaierie d'Italia. Lo stesso Gozzi ha annunciato che la proposta sarà presentata dopo Ferragosto. L'auspicio che si faccia presto è arrivato anche dal ministro Adolfo Urso. Intervenuto ad un evento di Fratelli d'Italia in Sicilia, Urso ha ribadito la necessità di evitare che si inneschi una bomba sociale e produttiva dopo il decreto della magistratura che impone la chiusura dell'area a caldo. Stiamo lavorando, ha detto Urso, perché ciò non accada. La prospettiva al momento, indicata dallo stesso ministro, è che con la chiusura dell'area a caldo i commissari possano alimentare la produzione acquistando brame dal mercato per garantire la produzione in attesa che venga definita l'assegnazione degli impianti. Ecco allora farsi largo la prospettiva della cordata italiana affidata a Gozzi. Dell'operazione farebbero parte, fra gli altri, importanti pezzi dell'industria italiana come Arvedi, Marcegaglia, Lucchini, Duferco, Feralpi, Beltrame. La manifestazione di interesse costruita intorno a Federacciai si aggiungerebbe a quelle del gruppo indiano Jindal e del fondo finanziario americano Flax. Due trattative aperte da mesi, ma che fino ad oggi non sono approdate ad uno sbocco concreto. Ora si insegue la pista italiana. Comunque vada, il destino dell'area a caldo sembra segnato, trascinando con sé esuberi e crisi dell'indotto, le cui imprese hanno già manifestato il rischio di dover ricorrere a licenziamenti collettivi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Facciamo conoscere ai ragazzi anche il mondo dei mestieri per offrire loro una possibilità in più. E questo è il messaggio che lancia Confartigianato, l'associazione che da tempo denuncia la difficoltà di coinvolgere i ragazzi nelle attività artigiane. L'artigianato di oggi, spiega l'associazione, è molto diverso da quello di ieri. Tecnologia e sapere manuale convivono ogni giorno nelle imprese artigiane, ma continuano a servire competenza, esperienza, creatività, precisione e capacità di risolvere i problemi. La realtà tuttavia racconta come sempre più imprese fanno fatica a trovare giovani ai quali trasmettere mestieri e competenze. È il grande problema del ricambio generazionale. Ci sono imprenditori che cercano personale e non lo trovano. Ci sono artigiani vicini alla pensione che non sanno a chi trasmettere anni di esperienza. Ci sono competenze preziose che rischiano di perdersi. E contemporaneamente ci sono ragazzi chiamati a decidere cosa fare della propria vita senza aver mai visto da vicino molti di quei lavori. Di qui la necessità di far conoscere ai giovanissimi i pregi del lavoro artigiano. Qui entrano in gioco la famiglia, la scuola, le istituzioni. Per decenni a Taranto, spiega la Confartigianato, il futuro dei figli è stato identificato soprattutto con un posto sicuro nello stabilimento siderurgico o nella marina militare. Oggi quella storia non basta più. Per questo dobbiamo far conoscere ai nostri ragazzi il mondo dei mestieri, dell'artigianato, del lavoro tecnico e dell'impresa. La proposta allora è quella di aprire le scuole ai mestieri e le imprese ai ragazzi. Anche Confartigianato vuole fare la propria parte, aprire le imprese ai giovani, raccontare come sono cambiati i mestieri e creare occasioni di incontro tra chi lavora e chi domani dovrà scegliere il proprio futuro. Alla scuola e alle istituzioni, Confartigianato chiede di fare lo stesso, riportare il mondo del lavoro e dei mestieri al centro dell'orientamento, molto prima che arrivi il momento di decidere quale strada intraprendere. Il futuro di Taranto passa anche dall'incontro tra queste due energie, l'esperienza di chi sa fare e la capacità dei giovani di innovare, cambiare e soprattutto andare oltre.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una nuova casa, il Parco Madre Teresa di Calcutta, e ben 21 edizioni alle spalle. Il Festival Vicoli Corti torna a far battere il cuore del cinema breve con un concorso internazionale sempre più ricco e partecipato. Su quasi 400 candidature arrivate da tutti e 5 i continenti, la commissione ha selezionato poco più di 50.

0: Tante opere, un percorso intenso per costruire un cartellone sfaccettato che spazia dal dramma all'animazione, dal documentario alla sperimentazione.
1: Abbiamo aperto la call su Film Freeway, che è la più importante piattaforma di candidature per i festival cinematografici di tutto il mondo. L'abbiamo aperta già alla fine di gennaio per tutte le sezioni e da allora, da subito, ci sono arrivati davvero centinaia di cortometraggi da tutti i cinque continenti, con una grande varietà di stili, toni, voci, registri, generi. È stato un lavoro intenso, ma anche molto bello.
0: Tra le novità e le conferme spicca la storica collaborazione con Amnesty International Italia, che conferirà il premio speciale per la sezione diritti umani, ma l'edizione di quest'anno si distingue anche per l'alto livello delle proposte internazionali tra anteprime europee e mondiali per una presenza quanto mai solida del cinema pugliese. E infatti con la sezione Apulian Way il festival accende i riflettori sulle produzioni indipendenti, sugli attori e le autrici della regione. È un vivaio di talenti che negli anni si è dimostrato un vero e proprio trampolino di lancio per il cinema italiano.
1: Sì, c'è una grande vivacità creativa, artistica, soprattutto per quanto riguarda autori emergenti e cinema indipendente. Nel corso di queste 21 edizioni possiamo dire anche di aver, se non scoperto, quantomeno battezzato la carriera di tante autrici e tanti autori che hanno iniziato con la forma breve e che in seguito hanno costruito una interessante carriera.
0: Nomi come Pippo Mezzapesa o Giacomo Abruzzese, passati dal formato breve fino ai grandi schermi dei lungometraggi, confermano vicoli corti come uno spazio fondamentale di scoperta, confronto e promozione talento. E allora l'appuntamento è al 18 agosto.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
2: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
3: Cittadella Magazine.
2: Cittadella.

Vivo di no no no note, sveglio di no no no note, queste situazioni storte, giuro non le dimenticherò mai più.

0: ha fatto da mami e da papi.
1: Vivo di no-no-no-notte, sveglio di no-no-no-notte, queste situazioni storte, giuro non le dimenticherò mai più.
2: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, no-no-note, il singolo di Dose che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Benvenuto Dose.
3: Grazie mille ragazzi, buonasera a tutti.
2: Allora, nuovo singolo per te che stiamo promuovendo in questo periodo, insomma, sulla nostra emittente, e lo abbiamo visto un minutino adesso in apertura, poi lo rivedremo, lo riascolteremo per intero in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Allora, benvenuto, e naturalmente adesso parliamo un po' di te, di quello che è il tuo viaggio nel mondo della musica, un progetto il tuo che poi è partito, se non sbaglio, nel 2015?
3: Sì, è iniziato tutto dal 2015, diciamo, ecco.
2: Dove hai iniziato un po' a registrare?

0: Insomma, sei partito in modo indipendente producendo poi quelli che sono i tuoi brani. Come è nata questa passione e soprattutto questa voglia di comunicare attraverso la musica?
1: Ma allora, inizialmente, sai, come un po' tutti, penso, quando sei piccolino, è una roba un po' tipo per moda, no? Poi, andando in avanti, vedendo che la gente veniva aiutata da determinati miei testi, sono arrivato fino ad ora a raccontare il mio passato, a cercare di portare un messaggio, di aiutare magari chi sta vivendo situazioni che io ho già vissuto in passato.
0: Quindi diciamo che una vera e propria esigenza è stata la tua, quella sì, di comunicare la tua storia, il tuo passato, insomma, e anche un po' di osservare la realtà che tu vai poi a riportare nelle tue canzoni, o sbaglio, Dose?
1: Esattamente, guarda, da quando ho preso coraggio ad espormi e raccontare quello che ho passato, come sono stato, senza mezzi termini, è molto appagante, devo essere sincero, sì.
0: Senti, tu non possiedi poi, tra l'altro, una formazione musicale accademica, e tutto è nato in maniera naturale, così, un approccio istintivo. Non suoni nemmeno strumenti, se non sbaglio.
1: No, neanche.
0: Senti,
1: io avevo iniziato quando ero piccolino la batteria, ma non l'ho portata mai avanti.
0: Allora, parliamo un po', insomma, anche di quelli che sono i tuoi ascolti. C'è qualcosa che ha influenzato un po' i tuoi testi e la tua musica, insomma, che ti ha portato un po', non dico a copiare, a prendere ispirazione un po' per quanto riguarda le tue produzioni?
1: Guarda, dopo un evento che ho avuto a Vietri, ho conosciuto un sacco di ragazzi che cantano proprio e hanno portato cover, brani per me impossibili che sarebbero da fare, e tutti mi hanno detto: ma guarda che secondo noi la voce, comunque, per provare un po' a cantare comunque nel tuo stile, ce l'hai, prova. E da lì, ecco, sono usciti gli ultimi brani, come si può ben sentire in Nono Note. Ci ho provato a fare un ritornello cantato, seguendo però comunque la mia voce, il mio modo, ecco.
0: Bene, Nono Note, che poi sentiremo tra pochissimo in diretta su Cittadella Radio, Cittadella TV. C'hai un team che ti supporta nelle tue produzioni, che ti aiuta un po' nelle tue realizzazioni, Dose?
1: Allora, c'ho due miei grandi amici e lavoriamo assieme. Con uno da poco è partito tutto come scherzo, ma saltano fuori un po' i brani sfogo, quelli un po' più cattivi, ecco. Poi c'è Sharik, che è il mio fidato produttore, con lui lavoro sempre da Dio da praticamente 10 anni.
0: Bene, qual è il tuo pubblico? Insomma, tu a chi vuoi naturalmente rivolgerti e indirizzare un po' quelle che sono le tue produzioni, i tuoi testi?
1: Ma diciamo un po' a tutti, a chi ne ha bisogno nel vero senso della parola. Che, come ho detto tante volte già, ho fatto un brano che un mio amico mi fa: fai attenzione a pubblicarlo, non perché sia brutto, ma perché è talmente tanto personale che potrebbe continuare a toccarti. Non sai quanta ragione aveva quando mi ha detto questa frase. La cosa che mi ha stupito però oltretutto è Oro Bianco, non so se magari avete avuto modo di sentirlo.
0: Un'altra tua produzione.
1: Sì, e è stato quello che mi ha dato la spinta più forte, per quanto è stato difficile scriverlo e trovare il coraggio di pubblicarlo. Ho avuto un riscontro da diverse età su quel testo lì, sì.
0: Bene, allora, Dose con noi in diretta, Nono Note, la sua nuova canzone. Parliamo adesso di questo singolo che racconta un po' quello che tu hai definito un po' il tempo sospeso, no? Delle notti insonni.
1: Sì, bravissimo.
0: Ne hai parecchie tu di notti insonni?
1: Non più così tante, prima molte di più, sì. Diciamo che io vedo la notte un po' come quel momento dove non abbiamo altro che pensare, non possiamo avere distrazioni. E quindi ho deciso di trasformare queste notti così in quello che è un racconto.
0: Senti, quanto è importante la notte per le tue produzioni, per scrivere magari un testo e raccontare la tua vita, la realtà?
1: Ma tante volte molto, molto. Diciamo che nascono sempre brani, sto cercando di non essere triste, diciamo, quando scrivo, però di prendere la realtà veramente come sta messa. E nella notte, penso, come capita spessissimo a tutti, ci troviamo fermi a fissare il soffitto e quello che vediamo sono le nostre preoccupazioni, le nostre problematiche, magari dove durante la giornata invece riusciamo a distrarci e non pensarci veramente.
0: Bene, senti, Dose, questo è un'anteprima, insomma, di un progetto magari un pochino più ampio a cui stai pensando?
1: Sì, a livello di testi sì, non c'è ancora un album, ci sono dei vari brani che si stanno preparando con Sharik, che arriveranno, si collegheranno molto molto assieme tra di loro.
0: Bene, allora noi siamo per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, tra pochissimo risentiremo questo tuo nuovo singolo, si chiama Nono Note. Dose, hai un sogno di Dose?
1: diventare qualcuno.

0: portando i giusti messaggi alle persone che mi ascoltano.
1: Bene, allora noi te l'auguriamo, ti auguriamo tanta musica.
0: Grazie mille.
1: Continua a raccontare naturalmente la tua vita, la realtà attraverso i tuoi occhi e i tuoi testi, e in chiusura noi riascoltiamo questo tuo nuovo singolo, si chiama No No Note. Grazie a Dose.
0: Grazie a voi ragazzi.
2: Vivo di no no no note, sveglio di no no no note, queste situazioni storte, giuro non le dimenticherò mai più.

0: su Cittadella, la radio con te, il nuovo singolo di Yuri Calisi, nato a Latina, che devo dire con piacere abbiamo questa sera in diretta qui su Cittadella, la radio. Yuri, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, con te è il tuo nuovo singolo che abbiamo sentito in apertura e poi lo risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu, fin da giovanissimo hai avuto questa forte passione per l'arte, un po' in tutte le sue forme, no? Canto, danza, teatro, c'è anche il disegno, E poi c'è questa bella partecipazione poi a un programma che, devo dire, sta a cuore un po' tutti quanti noi, lo Zecchino d'Oro, che si è arrivato quasi alla fase finale, Devo dire, un'esperienza che sicuramente riporti nel cuore.
1: Sì, esattamente, sì. Un'esperienza che porto nel cuore e devo dire mi rende felice aver partecipato, perché già da così bambino già avevo la musica dentro, quindi è molto bello che io abbia partecipato ad un programma del genere.
0: Senti, allora abbiamo parlato di quello che è il tuo percorso artistico con tante forme d'arte. C'è la danza anche, perché a 13 anni hai intrapreso anche questo percorso con l'hip hop e ti sei avvicinato anche ad altri balli. Tu balli ancora?
1: No, momentaneamente no, però vorrei ricominciare. Diciamo, ho avuto un fermo per parecchi anni, però vorrei ricominciare a fare danza dall'hip hop fino al moderno.
0: Senti, Yuri, ma di tutte queste forme d'arte che ti hanno visto protagonista, come poi hai scelto e deciso di intraprendere la via del canto, della musica?
1: Beh, perché tutti mi dicevano, specialmente le persone che avevo vicino, che comunque sia avevo una bella voce, e quindi ho deciso di intraprendere lo studio del canto.
0: È stata una decisione che tuttora stai portando, insomma, con decisione, non ti sei pentito?
1: Moltissima decisione.
0: Bene, Yuri Calisi, che abbiamo con noi, la canzone

0: Il musical è letteralmente la mia vita e non posso fare a meno di sentire, ascoltare, vivere il teatro, proprio più forte di me. Il musical è veramente il primo posto nel mio cuore e poi c'è tutto il resto.
1: Allora, parliamo di Con te, questa nuova canzone, che è un brano che poi va a raccontare quella che è una tua esperienza sentimentale, no? Centrale in quello che è il tuo percorso di artista, perché in realtà è una relazione conclusa, però devo dire ancora un po' viva nella memoria, no? Nelle emozioni.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Un rapporto comunque durato 8 anni, nel quale non ci si è mai mancati di rispetto, se non da parte mia in alcuni frangenti e per alcune cose comunque non gravissime, ma che possono far male.
1: Quindi hai voluto dedicare questa canzone a questo spaccato di vita, all'amore. Poi il tema centrale dei tuoi testi questo, oppure insomma tu ti dedichi anche altri argomenti, insomma spazi un po' quando scrivi una canzone?
0: Spazio molto, passo dalle esperienze personali in quanto persone perse, passo alle esperienze personali in quanto amore, passo anche a quello che io penso, quindi politica, il mio paese, un po' di tutto.
1: Bene, quindi l'amore diciamo non è proprio il fulcro del tema centrale, insomma, delle tue composizioni.
0: Assolutamente no.
1: Senti Yuri, che farai nei prossimi mesi? Insomma, ci sarà la promozione di Con te, invece per quanto riguarda il live, insomma, ci sono serate, stai cantando dal vivo.
0: Mi muoverò con i miei vari gruppi, mi muoverò da solo, farò serate in giro per il mio paese e anche fuori, sempre a disposizione di chi mi chiama. Insomma, come ben sai, noi artisti siamo un po' a vendita, insomma, quindi chi mi chiama, certo, posso tranquillamente andare.
1: Senti Yuri, allora, insomma, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno insomma che porti nel cuore, un sogno di Yuri Calisi.
0: Io non sogno in piccolo, quindi rischio di essere un po'
1: anche in grado, dai, una cosa che vorresti realizzare, anche se magari
0: rischio di essere un po' altisonante, però il mio grande sogno, e non parlo di sogno ipotetico, parlo proprio di sogno che me lo sogno di notte, di stare al Grammy Award con a fianco da una parte Eminem e dall'altra Steven Tyler.
1: Dai, nulla è impossibile, per adesso sogniamo, magari un domani.
0: Diciamo è un sogno, questo è un sogno.
1: Yuri potrebbe avverarsi, dai. Allora, noi abbiamo avuto con noi Yuri Calisi, bene, ti ringraziamo, naturalmente in chiusura riascoltiamo il tuo nuovo singolo, la canzone si chiama Con te. Grazie a Yuri.
0: Grazie a te, grazie a voi ascoltatori.

per l'eternità, per migliorare me stesso e la mia volontà. A costo della pelle io diventerò l'uomo che volevi e ci riuscirò. Io mi venderei per un sorriso tuo, a pezzi mi farei per

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, Labirinto, il nuovo singolo di Vito Domenico Ragone, in arte Ragone, cantautore originario di Bari, che devo dire con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Ragone, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, nuovo singolo per te, Labirinto, lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola intervista. Senti, se tu dovessi guardarti un po' indietro, quando è stato il momento esatto in cui hai capito, insomma, che la musica sarebbe stata un po' la tua strada, ecco?
1: Allora, io penso di averlo capito direttamente quando avevo forse 3 anni, perché già cantavo in giro per casa, almeno mia mamma mi racconta così. E poi ho iniziato a prendere qualche piccola lezione e ho dovuto poi abbandonare, perché appunto i miei non riuscivano più ad accompagnarmi. Dopodiché, da grande, ho ripreso, forse ho ripreso in realtà seriamente 3 anni fa, e poi con l'incontro con Up Music ho provato questa strada, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta, diciamo, quindi perché non provarla a questo punto a livello professionale.
0: Certo. Senti, tu poi, tra l'altro, hai nutrito sempre questa profonda passione, insomma, per la musica, ma sei stato influenzato in modo particolare dallo stile, un po', anche della sensibilità artistica, di quelle che sono le grandi voci del pop femminile, in pratica, no? Le hai seguite, e poi quali sono stati, naturalmente, i tuoi punti di riferimento?
1: Allora, da sempre, almeno per quanto riguarda il cantautorato italiano, Elisa, cioè la seguo veramente da quando avevo 7 anni, scoperta grazie a mia zia, quindi l'ascoltavo a casa sua, andavo di solito, ricordo proprio di andare a casa sua, mettevo i CD e l'ascoltavo, e poi ovviamente ci sono aggiunte Annalisa e Taylor Swift a livello internazionale, quindi ce ne sono tantissime perché ne ascolto veramente tante tante.
0: Senti, tu ti sei dedicato, insomma, allo studio del canto con grande forza, grande determinazione, e poi hai cominciato ad affrontare anche le prime esibizioni live, e poi sei uscito con Labirinto proprio a giugno del 2026, insomma un mesetto fa circa. Brano che ti ha portato a esibire, insomma, su questo prestigioso palco, quello dell'Irpinia Pride 2026, insomma una bella esperienza questa, Ragone.
1: Sì, molto molto, è stato bello, è stato un bel invito, e considerando che quando è uscito tra l'altro il primo singolo a ottobre, Restart, ero proprio lì ad Avellino con i miei amici, quindi diciamo che fare il Pride dell'Irpinia e presentare lì il nuovo singolo è stato emozionante e anche divertente, devo dire, è stato un bel palco.
0: Senti, parliamo dei testi. I testi naturalmente li scrivi tu, e volevo naturalmente conoscere e sapere qual è l'indirizzo, a chi sono rivolte naturalmente le tue canzoni, e soprattutto quali sono gli argomenti, quali sono i temi che affronti nei tuoi testi.
1: La prima l'ho scritta, cioè in realtà non pensavo di poter scrivere una canzone, detto sinceramente. Questa, Labirinto, è stata proprio la prima, perché il primo singolo ho collaborato alla scrittura, ma non l'ho scritto completamente io, mentre qui ho detto dai, proviamoci. Comunque in generale mi piace sempre mettere sicuramente qualcosa della mia vita dentro le canzoni, quindi l'ispirazione è quella, dei momenti vissuti che voglio ricordare anche abbastanza volentieri, devo dire.
0: Bene, Ragone con noi questa sera in diretta con Labirinto, la nuova canzone, ne parleremo tra

0: pochissimo. Senti Ragone, qual è la lezione più importante, insomma, che hai imparato su di te facendoti strada, insomma, nel difficile mondo cantautorale in pratica?
1: Non bisogna mai abbandonare, diciamo, l'obiettivo e il sogno, soprattutto perché effettivamente, ripeto, c'è stato un periodo in cui ho proprio appeso il microfono al chiodo, e però con la costanza serve tanta forza psicologica, soprattutto per noi emergenti, perché le porte in faccia sono tante, quindi bisogna semplicemente affrontarle e continuare, andare avanti, almeno se questa è la strada che vogliamo prendere ed è quello che ci piace. Il mio consiglio è sempre quello di andare avanti.
0: Bene, adesso parliamo naturalmente del tuo nuovo singolo, si chiama Labirinto, questa canzone che poi racconta quella che è la complessa dinamica di due persone che si cercano, si rincorrono continuamente, faticando però a trovare un equilibrio autentico in quello che è il loro rapporto, a causa poi di una profonda interdipendenza. Senti, da dove nasce, Ragone, l'idea di descrivere quella che posso definire una guerra con se stessi in questo brano?
1: Allora, nasce sicuramente, come dicevo prima, da un evento passato, ormai sono passati tanti anni, ho una grande storia d'amore che mi andava di raccontare, appunto. Ci sono stati momenti in cui eravamo veramente tanto uniti, momenti in cui siamo stati completamente separati, e tutto è stato dato appunto proprio da questi nostri labirinti mentali. Alla fine siamo stati influenzati tantissimo da esperienze negative passate, da quello che poteva pensare la gente, da come si poteva fare a unire il tutto. Quindi diciamo che per colpa di queste cose qua si è un attimo poi interrotto il tutto. Ora è una persona a me carissima, presente nella mia vita, quindi alla fine, a proposito di queste interconnessioni, ci siamo riusciti a riunire e quindi, insomma, volevo proprio raccontare questo nella canzone. Comunque bisogna superarli questi labirinti mentali, perché delle volte sono solo delle nostre fissazioni, poi basta ragionarci un po' su, purtroppo delle volte in futuro, cioè dopo un po' di tempo passato, e si capisce che potevano essere superate facilmente.
0: Bene, senti Ragone, questo naturalmente aprirà un lavoro un pochino più ampio, dove troveremo anche all'interno questo singolo. Stai già lavorando a qualcosa di più ampio, di più grande?
1: Al momento mi sto concentrando tantissimo su questo perché ci tengo tanto, però sono già tornato in studio per registrare altro. Non so ancora dirvi cosa, nel senso se sarà un altro singolo o se ci sarà ci saranno più canzoni, però sì, sto già lavorando su altro.
0: Allora, grande lavoro per Ragone, aspettando magari un album, noi lo aspettiamo, magari si potrà realizzare, all'interno troveremo anche questa nuova canzone, nuovo singolo Labirinto. Noi siamo quasi in chiusura di questa piccola intervista, piccola chiacchierata con Ragone. Domanda finale, naturalmente una domanda che faccio un po' a tutti quanti gli artisti per chiudere questa piccola chiacchierata. Un sogno di Ragone.
1: Sogno è un concerto, un palco, un grande palco, perché alla fine qualche live l'ho fatto, però sogno proprio un palazzetto, un pubblico che canta le mie canzoni, perché poi alla fine è proprio quello che ci serve, cioè il rapporto con il pubblico è importante. È bello registrare le canzoni, bello però farle live e vedere la reazione di chi è di fronte.
0: Beh, allora, tanto live per Ragone, tanta musica, tanto successo, aspettiamo l'album, comunque sicuramente tanti altri bei singoli, però noi intanto ci godiamo questa nuova canzone, si chiama Labirinto, è stato con noi questa sera Ragone, grazie a Vito Domenico Ragone, grazie.
1: Grazie a voi.
2: Ci fermeremo a guardare il mare per ricordarci di noi.

0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Ma buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, benvenuti nel nostro salotto dedicato alla Tarantinità, il salotto della Tarantinità di Radio Cittadella e Cittadella TV. Non è mai troppo tard. E oggi veramente sarà una puntata di corsa, perché sarà una puntatissima piena di ospiti, con un focus particolare. Il focus di oggi sarà lo sviluppo territoriale di Taranto dal punto di vista turistico e promozionale, perché noi abbiamo tante storie da raccontare. Il nostro territorio racconta tanto, e millenni di storia, lo racconta nel dialetto, l'abbiamo visto un sacco di volte, lo racconta nei monumenti, lo racconta nelle persone. E allora avremo ospite direttamente dall'Assidema, il presidente dell'Assidema, avremo ospite il console del Touring Club, il console tarantino, il console regionale. Insomma, parleremo tanto di tarantinità. Ovviamente ci saranno il nostro

Alfredo Bianchi con la nostra rubrica Tutta colpa di Alfredo, il tarantoroscopo di Marianna Campo, e ci sarà una sorpresa perché ci sarà uno spin-off anche in finale, nel finale fra i due, quindi vedremo che cosa succederà. Ora partiamo con lo svelare la risposta al nostro quiz, perché sono partita nel quiz lanciato nei social nei giorni scorsi, sono partita da aprile, che è un po' con un tempo altanelante, diciamo così, perché freddo caldo, come sentirete anche la mia voce ne sta risentendo come tutti quanti noi. E che cosa si faceva con un mal di gola pazzesco? Cosa si faceva un tempo per guarire dal mal di gola? Oggi si scende in farmacia, si prende un antinfiammatorio, veloce, un tempo ovviamente sì, c'era il medico costava, quindi la primissima cosa era rivolgersi ai rimedi naturali, che erano rimedi molto basic, diciamo, diremo erboristici, ecco, diremo così oggi. Allora, cosa si faceva? Si usava la cenere per il mal di gola. Ogni cosa c'aveva la sua. La cenere era per il mal di gola e si chiamava una figura professionale che era importantissima per l'epoca. Come si chiamava questa figura? Ed ecco il quiz: la Katzenbod. Personaggione, dovrebbe esserci anche un contributo del nostro Piero Bello, che ha realizzato la vignetta in merito, la nostra Katzenbod. Questa era una professionista del settore della salute, la quale veniva chiamata e faceva una sorta di rito con la cenere. Prendeva questa cenere, ovviamente c'era il malato, e cospargeva di cenere, voi direte, la gola, perché se aveva mal di gola, no, l'incavo dei gomiti. Quindi con l'incavo dei gomiti la cenere diceva delle preghiere, puff, il mal di gola spariva. Quindi c'era molta attenzione alla salute, c'era molta attenzione a questi rimedi naturali, soprattutto molta attenzione nei confronti della salute dei bambini. Perché abbiamo parlato più volte anche dei rimedi per guarire, tra virgolette, dalla fame, perché c'erano i bambini, le pecine allupate, i bambini che avevano sempre fame, perché era un problema all'epoca se un bambino aveva sempre fame, non c'era tutto questo cibo disponibile. C'erano i rimedi per le pecine allupate, affamate, così come c'erano i rimedi, ad esempio, per i vermi. I bambini che avevano i vermi, i cosiddetti vermi al pancino, che all'epoca erano molto molto frequenti, oggi sono frequenti nei gatti, all'epoca nei bambini cosa si faceva? Si metteva dell'aglio attorno al collo del bambino e questo povero piccino girava per una settimana, 10 giorni, con queste corone d'aglio a mo' di scacciavampiri, e girava così perché l'aglio allontanava i vermi, li faceva guarire. E annoso problema che riguarda anche oggi i nostri bambini, il sonno, che veniva curato con la famosa papagna. Tant'è che è rimasto proprio nell'uso comune, mi sta prendendo una papagna, mi sta venendo sonno. Ma la papagna di fatto che cos'era? Era un decotto. Di cosa? Del papavero, chiamato anche papaver somniferum. Quindi i bambini dormivano, ma perché? Perché praticamente ci sono gli stessi, nel papavero, gli stessi principi attivi dell'oppio e della morfina, praticamente venivano drogati i bambini, quindi oggi non si fa più. C'era tutta una ricetta, ecco, per la papagna, e sti piccini che venivano, gli davi la papagna e dormivano, guarivano anche le coliche, e grazie con l'oppio, poverini. Non provate a farlo a casa oggi, no, non si fa più la papagna. Comunque siamo pronti per questa puntatissima, abbiamo dato 2-3 nozioni così. Allora, ci sono io qui, adesso diamo un attimo la linea alla regia, salutiamo anche Gis Nicoletti dall'altro lato, anche lui mo con la cenere, Gis, non con la papagna, la cenere, mi raccomando, adesso, perché anche lui sta bello bello in salute come me. Quindi rimanete sintonizzati, a tra pochissimo con il primo ospite. 3, 2, 1, linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota

0: al tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Zappissima. Tutta colpa di Alfredo Bianchi, il nostro linguista. Se adesso noi ci chiediamo l'etimologia delle parole, dei nomi dei posti, quindi parliamo di
1: anche
0: toponomastica.
1: Certo.
0: Professor Bianchi, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, oggi sveglia terribile, alle 6 dovevo venire a tagliare un pino, alle 5 minuti prima dell'appuntamento. Dottore, non posso arrivare.
0: Ma perché devo tagliare?
1: Meno male che è bel tempo.
0: Dai, bel tempo.
1: Allora,
0: vai,
1: è chiaro, la topografia è cosa? Anzi, la topografia è la toponomastica nello specifico, quindi il nome dei posti, no? Topos è posto in greco, nome, denonoma nome. Allora, noi dalla toponomastica cacciamo fuori tantissime informazioni, viene spesso usata anche dagli storici per riuscire un po' a tracciare una mappa della presenza dell'uomo, di che uomo, di che persone vivevano in un posto, perché hanno lasciato tracce. Allora, attenzione, non è che se abbiamo una concentrazione di nomi di una, non so, nord Italia ci sono tanti luoghi con nomi celtici, gallici. Uh-huh. Non ci dobbiamo illudere come
0: che eccessivamente
1: c'erano,
0: cioè,
1: sono stati tanti, ma attenzione, ecco, le questioni sono un po' più complesse. Meno complesse per il sud Italia, dove c'è un livello toponomastico, soprattutto di lingua greca, eccessivamente alto per parlare di tracce semplici, però quindi anche il territorio ci racconta qualcosa. Nomi dei luoghi, ovviamente i nomi dei luoghi, dico io sempre, sono anche un po', non so, come i cognomi, ad esempio, cioè una fotografia in un momento storico che descrive un individuo.

0: Azione in quel momento.
1: In quel momento,
0: posto,
1: benissimo. No, poi i nomi.
0: Una foto,
1: benissimo. Poi i nomi si appiccicano, rimangono, e se non ci sono motivi per cambiarli, non si cambiano. Ecco. Allora, la nostra città, ovviamente. Noi abbiamo parlato già quando parlavamo di Mar Piccolo, ad esempio, no? Di tutti i nomi, di tutte le particelle, sì, del Mar Piccolo in cui è diviso, quindi abbiamo tantissima storia anche in mare, abbiamo parlato delle isole Cheradi, però io dico sempre Taranto, oltre ad essere una città, è anche un territorio, ricordiamocela questa cosa, sì, ogni tanto è anche un territorio. Ora, il territorio di Taranto, storicamente, e andiamo a vedere un po' all'interno cosa ci troviamo, ricordiamocelo, andava un po' la ricalca più o meno la provincia attuale, andava dal Bradano, quindi dall'attuale confine con la Basilicata, fiume che si chiamava Acheronte nell'antichità, come quello dei morti, uno dei tanti fiumi nel mondo greco.
0: Ma che bella cosa!
1: Che si chiamava Acheronte, che era l'attuale Bradano, che era il confine tra Taranto e Metaponto nell'antichità, e arrivava fino almeno a Campomarino di Maruggio, dove oggi ci sta una piccola collinetta con una micro chiesa. Lì c'era un tempio di Artemide, insomma, quell'estensione. E poi le Serre Tarantine, iniziamo. Le Serre Tarantine sono quella fascia collinare dove ci sta San Giorgio Ionico, Roccaforzata, Monteparano, che va fino a Sava. Quindi San Giorgio a Sava facevano un po' da confine settentrionale. Allora, c'è una grandissima concentrazione, non soltanto nella provincia di Taranto, in Salento soprattutto, ma anche il resto della Puglia, di comuni che terminano in ano. Va bene, ora, che cos'è questa cosa? In latino andava a indicare luoghi di pertinenza che appartenevano a qualcuno.
0: Ah, ok.
1: Tantissimi dei nomi di comuni, Leporano ad esempio, che non ha niente a che fare con un leprarium, che era un luogo dove si allevavano le lepri, nella maniera più assoluta, voleva dire luogo che apparteneva a tale Leporus. Chi era sto Leporus? Centurione, un legionario in pensione a cui era stato dato un pezzo di terra. Attenzione, non ci facciamo illudere, quindi sto signore possedeva tutto l'attuale no. Noi non ci è dato sapere perché poi ne è rimasto uno, anche perché i comuni hanno, cioè il comune, il rione, la zona, e la sottozona, quindi non ci fissiamo eccessivamente sull'ufficialità amministrativa che dice questo è il territorio comunale di Leporano piuttosto che,
0: sì,
1: di Bolzano.
0: Il signor Lepuno poteva avere anche un pezzo di terra di 7 metri quadri,
1: cioè. È che però per qualche motivo, forse proprio perché lì è sorto poi il centro abitato, sì, è rimasto questo nome. Altra cosa interessante, visto che abbiamo menzionato le contrade, ad esempio ci sono tantissime contrade nei comuni della provincia di Taranto che si chiamano Iazzo di qualcosa. Ce ne sono tante a Castellaneta, a Massafra, a Lizzano, sì. Iazzo. Cos'è uno Iazzo? Uno Iazzo è un recinto per le capre, molto banalmente. In lingua greca è un recinto per le capre. Noi dobbiamo ricordarci, visto che facciamo pure un po' di zoologia locale, l'allevamento tipico delle nostre latitudini è quello ovino. Va bene, c'è un po' l'eccezione della Campania dove ci sono le bufale, però mediamente nel Mediterraneo, sì, orientale, nord, tutte queste zone aride dove di erba ne cresce poca, la capra e la pecora è il sogno, perché si mangia anche le pietre. Quindi mi fa sempre piacere quando guido ogni tanto in campagna e ci sta qualche gregge in giro, fa molto bucolico, molto caratteristico. Quindi abbiamo questi nomi qua. Abbiamo anche un po' di fiumi nel nostro territorio, nello specifico ce li abbiamo nel lato occidentale, quindi dove escono da sotto dalla Murgia e vanno verso il mare, mentre poi diciamo da Taranto in poi, quindi sul blocco della penisola salentina, ce ne sono un paio, tipo lo Stone a Lizzano. Osto viene da osso, non sappiamo se era per qualche conformazione, per il colore del fondo, non lo sappiamo particolarmente. Il Chidro, altro fiume nome greco, che invece Chidro probabilmente si riferiva forse alla temperatura, c'è un verbo nel nostro dialetto che è chiatrare, che c'è anche in alcuni, vuol dire ghiacciare, va bene? Quindi il Chidro è il fiume che sta a San Pietro in Bevagna, quindi
0: è notoriamente che fanno anche i bagni di salute perché vanno
1: benissimo
0: un po' l'aria, acqua calda, acqua fredda.
1: Dall'altro lato c'è il Tara, nome pre-indoeuropeo, probabilmente il nome originale della prima insediamento miceneo prima degli Spartani, che hanno preso il nome dal luogo che c'era, prende il nome da questo fiume sostanzialmente. L'altro è il Lato, che sta a Castellaneta, sì, sostanzialmente, anche questo nome molto particolare, probabilmente addirittura di origine cretese o minoica. Ci sono tutta una serie di villaggi e di luoghi a Creta che si chiamano Lato. C'è una tradizione nel nostro territorio di presenza cretese, storico, mitica, si mischiano un po' queste cose, però questa è un po' una suggestione che noi abbiamo sostanzialmente.
0: Wow, cioè abbiamo

0: Ho fatto un excursus, può stare ore e ore e ore, e poi vedo Gisberto dall'altra parte che sta proprio così incantato perché gli piace tanto. Comunque, una cosa molto bella è che l'abbiamo ridetto e ridetto e l'abbiamo ritestimoniato: una parola nasconde dietro,
1: certo,
0: un'immensità di storia. E poi non è detto che la parola debba essere per forza una parola tra virgolette colta o una parola bella, buona, perché non c'è la parola buona e la parola cattiva o la parola
1: sono scuse
0: di serie A o di serie B, cioè in questo caso, come modo abbiamo già abbondantemente dimostrato e dimostreremo dopo, quindi rimanete sintonizzati perché ci sarà una sorpresa, anche le parolacce o gli insulti, non c'è a serie A e serie B, anche quelli in dialetto raccontano una storia pazzesca.
1: C'è
0: però vai,
1: visto
0: veloce,
1: che me l'hai
0: veloce
1: detto, velocissimo. C'è un'offesa che era Galiote. Un Galiote era una persona di poco, no? Poco raccomandabile. Attenzione, si pensava derivasse da Galeotto, cioè quello
0: però,
1: che stava nelle galee, quindi la galea, la nave romana, quindi punizione a remare nelle galee. In realtà, pensa che bello, Rintone di Taranto, che era questo
0: nostro Rintone,
1: ministro, quello che ha inventato la satira, usava questo termine galee in greco, che era in realtà una specie, era un tipo di gatto un po', insomma, che si faceva e quindi
0: l'ho capita questa cosa dei gatti si faceva,
1: era un gas, quei gatti un po' ruffiani, un po' così. Allora
0: il gatto
1: è e questa galee, questo gatto così veniva usato per descrivere soprattutto donne particolarmente sconvenienti e poco probabilmente,
0: diciamo, delle gatte morte livello 2.0.
1: e lui stesso usa galeotes nel suo coso, quindi più che galeotto probabilmente.
0: E noi continueremo dopo a parlare di insulti, però c'è una sorpresona. Che sorpresa! Dovete rimanere sintonizzati, in linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: l'accento della lingua, del dialetto, della parlata tarantina, ovviamente il professor Bianchi è qui come benvenuto, professore.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Tutta colpa tua, Alfredo, se adesso ci chiediamo l'etimologia delle parole. Prima stavamo parlando di mare con Enza Tomaselli e abbiamo parlato di questi, cioè come se il Mar Grande fosse un terzo seno del Mar Piccolo.
1: Vero.
0: Perché grazie alle Cheradi abbraccia la nostra città.
1: Verissimo.
0: Vedi che assist ti ho
1: dato. Mamma mia, ragazzi.
0: Cheradi.
1: Auer.
0: Auer. Come dicono sempre.
1: Allora.
0: In
1: Le nostre isole Cheradi in realtà fantasticamente sono intanto uno scrigno di nomi, perché ora vedremo come insomma siamo arrivati a oggi, ma insomma c'è tutto un excursus lunghissimo da dove siamo partiti, ma sono anche un ottimo viatico per spiegarci anche la storia religiosa di questa città, perché vedremo come nel cambiare i nomi andiamo a descrivere dei momenti storici distinti. Allora, Le due isole, anzi tre, dico sempre purtroppo,
0: sì,
1: questa sorta di cosa la devo sempre ricordare,
0: erano
1: era
0: tre.
1: Una terza, che ora andiamo a vedere, si chiamavano in antichità Electrides, l'elettro e l'ambra, quindi la resina fossilizza e diventa ambra, perché verosimilmente una delle due, vabbè, oggi vabbè, San Paolo è tutta costruita, quindi ciò che c'era in senso naturalistico oggi non ci è dato saperlo.
0: Però molte fonti parlano, danno questa descrizione di pescatori che andavano a pescare, gettavano le reti, tiravano fuori tu, guarda l'ambra, che andava fortissimo come gioiello nell'antichità.
1: Perché
0: cioè,
1: erano ricche di pini. Ok,
0: esatto,
1: ricordiamoci, il nostro pino è il pino di Aleppo, non è il pino marittimo, quindi è quello più tozzo con più rami, non quello a ombrello, insomma, più tipico del Tirreno. E, si chiamavano Fivo e Fiva. Febo Apollo, c'erano dedicate una ad Apollo e una alla sorella Artemide, forse perché avevano entrambe forme, come si dice, di mezzaluna, luna, insomma, non sappiamo, oppure Febo in greco, l'epiteto di Apollo vuol dire luminoso, brillante, quindi forse anche quello un riferimento all'ambra stessa, insomma, non c'è dato saperlo. Detto ciò, parliamo di due divinità estremamente importanti nella Taranto antica. E ovviamente ci abbiamo il primo cold case, come si dice, rispetto al nome di queste isole. Tucidide, uno dei padri della storiografia, parla di questo contingente ateniese in rotta verso Siracusa durante il Peloponneso, che si ferma in queste isole che lui chiama Cheradi, dove si incontra con un contingente di messapi che gli prestano un po' di arcieri per andarsene a fare la guerra a Siracusa. C'è un problema. Tanti hanno detto, le Cheradi di Taranto. Uno, molto improbabile che gli ateniesi sono in guerra con Taranto, tanto che per questo si possono fermare in rada di Mar Grande. Però c'è un'altra questione, quante isole ci sono?
0: Il nemico del mio nemico è il mio amico.
1: Certo. Che succede però? Quante isole ci sono sulla penisola salentina? Le Cheradi di fronte a Taranto, le cosiddette isole dei conigli, Porto Cesareo, più Gallipoli e l'isola di Sant'Andrea. Ma Gallipoli già all'epoca è già città greca di Taranto, per te chiusa parentesi, e quindi probabilmente si riferiva all'isola dei conigli, verosimilmente, e questo nome dall'altro non è il nome usato all'epoca, quindi dobbiamo anche capire da dove viene preso. Che vuol dire Cheradi, visto che ci siamo? Vuol dire maiale, in realtà, però attenzione, Hiros vuol dire maiale, però è anche un termine che in realtà andava a descrivere quegli affioramenti di scoglio dal mare più tozzi, un po' così. Quindi,
0: ci piace pensare a questa seconda versione, diciamo,
1: l'isola dei maiali.
0: L'isola dei maiali.
1: Quindi verosimilmente era questo termine un po' generico che certamente a un certo punto ritornerà. Già in età bizantina, appunto, si chiamano isole Cheradi, ma hanno nomi diversi: Sant'Andrea e Santa Pelagia. Sant'Andrea è quella più grande, Santa Pelagia è quella più piccola, famosa Sant'Andrea perché è l'isola di Santa Sofronia di Taranto, questa santa eremita
0: che
1: viveva appunto
0: che nessuno ricorda mai
1: Cheradi.
0: Di questa, abbiamo parlato una puntata di Santa Sofronia.
1: Esatto, più che Sant'Andrea, Santa Pelagia, che è una santa molto orientale, ma anche la, non so, Palagiano, Palasciano, Punta Palascia, cioè sicuramente è stata un'epoca in cui questa santa deve essere andata per la maggiore e siamo in epoca di culto greco ortodosso nella nostra città, nel Salento, in Calabria e non solo. Ora, paradossalmente, siamo già nel 1500-1600, a un certo punto queste isole diventano, come conosciamo oggi, San Paolo e San Pietro, anche qui non due santi a caso, soprattutto San Pietro. sulla questione di San Pietro e Taranto, tu lo sai meglio di me, io
0: qualcosina la conosco.
1: Benissimo,
0: su questa cosa qua.
1: Io sposo quest'idea per cui l'idea della conversione da parte di San Pietro e di Taranto sia una un'idea propagandistica.
0: Beh,
1: post Costantinopoli, no? Insomma, e quindi iniziamo a vedere sto San Pietro un po' ovunque, sostanzialmente a Taranto. San Paolo devi fare il paio, quindi una volta fatto uno fai l'altro.
0: Infatti.
1: E dicevamo, c'è un'altra isola. San Nicola, letteralmente.
0: San Nicolicchio.
1: Anzi, Usquegge. Perché era abbastanza piccola. Dove sta sta isola? Esiste ancora in realtà. Se voi, molto ironicamente, se scrivete San Nicolicchio su Google Maps, vi porta sulla banchina della raffineria. Dove ancora si vede il pezzo di terra. E dove c'era l'ultima chiesa di rito greco nella città di Taranto. Ricordiamoci, ce n'erano almeno 6 fino al 1600 nella città vecchia. L'ultima rimasta di cui sappiamo era questa
0: San
1: piccola abbadia di rito greco di San Nicola su quest'isola San Nicolicchio, lo scoglio, quindi questa piccolissima isola
0: che è stato soltanto sbancato, ma non fa niente.
1: Vabbè.
0: Però c'era, quindi
1: c'era.
0: Quindi Taranto, città di due mari,
1: due isole, oggi due isole. Purtroppo
0: due ponti, tre
1: sì,
0: ponti,
1: insomma,
0: i numeri, siamo messi bene a numeri, grazie.
1: Assolutamente.
0: I numeri, diamo i numeri oggi. Grazie, tutta colpa tua comunque se adesso diamo anche i numeri.
1: Contento.
0: E in dialetto, tutta colpa tua se ci chiediamo l'etimologia delle parole del nostro meraviglioso dialetto. Grazie ad Alfredo Bianchi, ci vediamo la settimana prossima.
1: Assolutamente sì.
0: Assolutamente sì. Allora, linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
6: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere.

0: Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Beh, adesso vi beccate, conseguenza storica dell'Unità d'Italia, un fenomeno che era molto molto molto presente nel Sud Italia, ma soprattutto nel nostro territorio, il fenomeno del brigantaggio, che era così forte, dominato

c'erano due briganti. Passo indietro. Perché il brigantaggio? Abbiamo detto l'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia ha portato con sé anche una serie di regole, di cambiamenti politici. Questi cambiamenti politici, queste tasse, questa nuova disposizione anche economica e sociale dell'Italia unita, andava un po' a discapito del Sud Italia, soprattutto dei contadini che erano vessati da tasse, da una riforma anche poco gentile nei loro confronti, quindi non c'era proprio felicità, c'era una sorta di malcontento soprattutto fra le classi più deboli, e diedero vita a questo fenomeno del brigantaggio in tutto il Sud Italia. Briganti erano anche degli ex soldati, quindi non solo i contadini. Beh, ed ecco che spiccano queste due figure nel territorio del Tarantino, di Pizzichicchio e Cupulone. Pizzichicchio, alias Cosimo Mazzeo, nato nel 1837 a San Marzano di San Giuseppe, fu un soldato dell'esercito borbonico che poi decise di dismettere la sua divisa, pendere al chiodo la sua divisa e prendere la divisa del brigante. Quindi si presentava alle gente con camiciona, gilet, orologio, non da taschino, orologio al collo, quindi la famosa cipolla però al collo, cappello e rigorosamente pistola nella cintura, perché i briganti erano così. Della sua comitiva faceva parte anche un suo amico, cioè Cupulone, ovvero Rocco Chirchigno, e quindi si diedero entrambi al brigantaggio. Cupulone, Pizzichicchio diventò presto capitano e si rese protagonista con le sue scorrerie nel territorio montano, compreso fra Crispiano, Massafra, Mottola, Martina Franca e anche l'area di Taranto. Poi, quando nel 1863 il brigantaggio iniziò a cadere un pochino in declino, lui scelse Crispiano come sede del suo quartier generale, però il suo centro più importante, il fulcro, il suo quartier generale rimase San Marzano di San Giuseppe, che era il suo paese natale. Però a San Marzano di San Giuseppe c'è ancora una testimonianza viva del nostro Cupulone, cioè c'è un trullo fortezza a più piani, era il suo trullo fortezza, era il suo castello, diciamo così, protetto. Ovviamente era una struttura molto solida, difficile da attaccare, e lo stesso Pizzichicchio era un personaggio veramente fortissimo, era quasi diventato un mito fra il popolo perché non riuscivano proprio a catturarlo. E pare che quando venne catturato nel 1869 ci vollero 100 persone, 100 uomini fra carabinieri reali, cavalleggeri e altre forze, tutte queste persone per catturarne una sola, cioè il grande mitico Pizzichicchio. Quindi adesso sapete chi sono Pizzichicchio e Cupulone. Quindi Pizzichicchio e Cupulone, secondo voi a sto punto è un'offesa o un complimento? Pensateci su. Nel frattempo diamo la linea alla regia.

Parlavamo dei miti del mare, miti alimentati anche dalla storia della fondazione di Taranto, che trae proprio spunto, trae nutrimento dal mare. Storia della fondazione che non è da poco, perché la maggior parte delle città hanno una storia sulla fondazione. Noi ne abbiamo due, perché noi vogliamo sempre strafare. Quindi abbiamo Taras e abbiamo Falanto. Due fondatori. Beh, partiamo da Taras. 2000 anni prima di Cristo, questo giovane, che era un po' figlio d'arte, perché da un lato era figlio di Poseidone, dall'altro della ninfa Saturia, e stava navigando, e alle foci del fiume che poi da lui prese il nome, il Tara, arrivò in questa zona qui. Disse: ma quanto mi piace, quanto è bella, amore, ci resto qualche giorno perché non è male così. Decise di rimanerci, e un bel giorno, mentre stava nel beato mondo dei fatti suoi, lì a contemplare lo Ionio, il Tara e quant'altro, vide arrivare, e a fare anche sacrifici, perché per ringraziare il padre, quindi faceva dei sacrifici per ringraziare il papà Poseidone per avergli permesso di essere arrivato in questo luogo meraviglioso, ecco che ti vede in lontananza un delfino. E allora Taras interpretò questo segno come un chiaro segno, un chiaro invito a fondare lì una città, ed ecco che fondò quell'area che oggi noi chiamiamo Saturo per o la mamma Saturia oppure la moglie Satureia, però non si capisce bene a chi l'aveva dedicato. Comunque, insomma, sempre una roba di famiglia. Lui fece una gran bella cosa che piacque tantissimo agli dei, tant'è che pare che un bel giorno, proprio a cavallo di un delfino, il nostro Taras scomparve lì nel mare, il Mar Grande, perché ascese tra gli dei, ascese all'Olimpo. E quindi questa è una leggenda. A fianco c'è anche l'altra leggenda, che è un pochino più storica. Ad esempio, ce ne sono tantissime di fonti che parlano di questa storia. Ad esempio Eusebio, che parla, racconta

conta proprio di Falanto. Falanto era il capo dei Parteni. I Parteni chi erano? Erano un gruppo di Spartani che erano nati durante la guerra messenica, quindi quando Sparta andò in guerra con la Messenia, tutti i cittadini, quindi quelli che potevano votare, che avevano comunque diritti politici, andarono in guerra in Messenia. E visto che altrimenti si rischiava di avere una crescita zero, perché questa fu una guerra che durò un sacco di tempo, ogni tanto inviavano dei giovani aristocratici per combattere la crescita zero e si univano alle vergini e così procreavano. Quando finì la guerra messenica, circa un 18-20 anni dopo, si ritrovarono a Sparta tutta una serie di giovincelli che vennero chiamati Parteni. Parteni perché erano appunto figli di queste unioni, però c'era un problema politico, cioè questi, gli diamo la cittadinanza? Sì, sono cittadini, però non è che sono nati proprio all'interno di un matrimonio tradizionale, ma come facciamo? E allora sai che c'è? Andiamo, diciamo, andate a colonizzare quello che vi pare. Quindi il loro capo decise, prima di partire per colonizzare via mare sempre, Falanto decise di consultare l'oracolo, perché gli antichi non facevano niente se prima non consultavano l'oracolo. L'oracolo di Delfi disse: là dove vedrai dal cielo sereno bagnarsi la terra, ti devi fermare. Beh, c'è, cioè, questi oracoli, non a caso erano oracolari, non si capiva mai niente, li capivi sempre dopo, cioè dal cielo sereno doveva piovere sostanzialmente. Vabbè, inizia Falanto con tutti i Parteni, iniziano il loro lungo viaggio, si fermano in varie coste, posti carini, posti comodi da colonizzare, però cielo sereno, ma non c'era la pioggia, oppure c'era la pioggia, ma non c'era il cielo sereno, ovviamente era un problemone, finché non arrivarono sempre alle foci del fiume Tara, in quella zona chiamata Saturo. E Falanto disse: Madonna, quanto mi piace qui, ma quanto è bello. Vabbè, stanno gli Iapigi, però mo facciamo qualche guerra, li cacciamo, non ne stanno problemi, ma quanto è bello. Però cielo sereno, ma non pioveva. E come si fa? E come si fa? Lui era anche stanco, tra l'altro c'erano pure gli altri Parteni che si volevano ammutinare, che dicevano: senti, ma qua noi stiamo in viaggio da un sacco di tempo, che dobbiamo fare? E allora lui, da spartano guerriero, si buttò a terra e iniziò a piangere, e piangeva disperato, diceva: ma perché non piove col sole? E allora arrivò la moglie Etra, che per consolarlo si buttò a terra pure lei, iniziò a piangere pure lei, e iniziò a piangere così tanto che le sue lacrime bagnarono il terreno. Ed è allora che Flash Falanto capì: Etra in greco significa cielo sereno, quindi le lacrime di Etra dal cielo sereno avevano bagnato la terra, e fu così che fu fondata

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: ritornati in studio. Continuiamo a parlare di storia, di tradizione. Allora, abbiamo visto nelle puntate precedenti il discorso della medicina, quindi di tutti i rimedi curativi che erano tanto cari al popolo, però non è cosa nuova. Noi abbiamo parlato fino adesso di rimedi popolari, vi ricordo, non so, la peluche per le emorragie, l'anello d'oro per l'orzaiolo. Beh, però la medicina non era solo medicina popolare, e l'attenzione per la cura del corpo non è cosa degli ultimi secoli, è cosa anche molto molto antica, tant'è che Taranto nel terzo secolo, ad esempio, ha dato i natali, anzi, a tal Zeusi, che era un medico molto molto famoso all'epoca, diventato famoso proprio perché per i suoi commenti ai testi di Ippocrate. Ippocrate è il tizio in nome del quale si fa il giuramento nel momento in cui ci si diventa medici, quindi la medicina fatta persona è Ippocrate storicamente. Lui diventò famoso, Zeusi da Taranto, perché faceva appunto dei commenti, quindi delle cose in più agli scritti di Ippocrate. E oltre Zeusi noi abbiamo anche un altro grande medico, Icco, passato alla storia sì come il grande atleta di Taranto, Icco, però Icco è anche considerato il padre della medicina sportiva, perché per primo si occupò del principio che poi fecero, diciamo, i romani proprio, fecero loro mens sana in corpore sano. Quindi lui non solo era un atleta e quindi dava anche indicazioni su che tipo di allenamenti fare, ma capì già all'epoca che insieme agli allenamenti bisognava abbinare anche un certo tipo di cura, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione. Ed ecco che lui va a descrivere proprio qual era l'alimentazione ideale per gli atleti, una sorta di dieta mediterranea peraltro, e anche molto molto ricca di proteine oltre che di carboidrati. Lui parla di utilizzo di legumi, tantissimi legumi, e quindi già abbiamo questo aspetto, ed è considerato ad oggi, tra l'altro, proprio questo principio di vita morigerata. Tra l'altro diceva lui che bisognava, è stato il primo a dire che prima di una prestazione atletica bisognava fare astensione da tutto, da ogni ozio e da ogni vizio, lui per primo l'ha detto. Quindi, e penso che questa tecnica ancora, questa pratica ancora si porti avanti prima di ogni performance sportiva. E questo era il nostro Icco da Taranto, e pian piano questa sua metodologia è stata presa così tanto piede che tutt'oggi Icco viene considerato il padre a livello mondiale della medicina sportiva. Icco e Zeusi, due medici tarantini dell'antichità. Linea alla regia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, su

0: sul palco di Night Live. Le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Ed eccoci tornati in studio. Beh, parliamo un po' di musica. Stiamo parlando tanto di antichità questa puntata. Beh, parliamo di musica nell'antichità. Più volte abbiamo detto e ripetuto e ribadito quanto Taranto fosse collegata alla musica, dall'antichità ai giorni nostri, partendo dal Citraedo Nicocle fino ad arrivare a Pasquale Mario Costa. Però non solo musica composta ed eseguita, ma a Taranto la musica si studiava, cioè la composizione della musica è stata per la prima volta studiata a Taranto. Perché dico così? Beh, per via del tal Aristosseno. Aristosseno non è solo un tizio tarantino a cui è stata dedicata una scuola e una via, ma era un filosofo pitagorico che per primo si approcciò in maniera filosofica e matematica alla musica, dando vita a una sorta di sperimentazione, una sperimentazione che andava oltre la sperimentazione musicale che c'era fino a quel momento, perché fino a quel momento, stiamo parlando del V secolo, fino al V secolo avanti Cristo, la musica veniva, diciamo, fatto un po' orecchio, un po' improvvisata anche, per

Aristosseno per primo disse: alt, fermi un attimo, cerchiamo di capire che cosa c'è dietro la musica. E lui iniziò ad osservare proprio le dinamiche del suono ed accosta a queste dinamiche del suono un'impostazione aritmetica, quindi in piena filosofia pitagorica. Ricordiamo che Taranto è stato proprio un presidio dei pitagorici. Beh, che cosa ne conviene? Ne conviene che oggi la teoria musicale è figlia esattamente di quegli studi fatti molti, molti, molti secoli fa dal nostro Aristosseno. Oggi può sembrare è anche una cosa normale questa storia qui della teoria musicale, però Aristosseno per primo focalizzò l'attenzione sul fatto che nella musica dovevano convergere tanto la logica quanto l'emotività. E vi cito questo breve estratto da un suo scritto, Elementi di armonia. Lui dice: di queste due cose, in vero, la musica è coesistenza, sensazione e memoria. Bisogna infatti sentire ciò che accade e ricordare ciò che è accaduto, il tutto ovviamente attraverso la musica. E rimanete sintonizzati, perché più tardi vi faremo vedere come questa cosa si attua ancora oggi. Nel frattempo, linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Dub Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

ci avviamo alla fine di questa nostra puntata di Non è mai troppo tardi. Come ogni fine che si rispetti, parliamo di favole e vi tocca la favola della non buonanotte o del buon aperitivo. Visto che comunque durante tutta la puntata abbiamo accennato alle questioni meteorologiche, mo il freddo e la pioggia, insomma abbiamo accennato a parecchie cose riguardanti il meteo, quale migliore occasione per parlare di una favola che riguarda il meteo? Tra l'altro colgo anche l'occasione per svelare il quiz che abbiamo lanciato nei giorni scorsi sui social, cioè la so Cristo pesce alle cozze. Cioè, che cosa significa la so Cristo pesce alle cozze? Ve lo dico subito, ecco la nostra favola. Tanto tempo fa c'era un arciprete che era tanto tanto bravo, ma anche tanto tanto tanto goloso. Vabbè, venne un giorno che doveva fare una processione, quindi andò in processione e portava la statua del Cristo. Però casualità volle che qualche ora prima avesse piovuto. Quindi quando piove, che cosa succede? Escono le lumachine, cioè le cozze praticamente. Escono le lumachine e all'epoca, insomma tanto tempo fa, anche questi piccoli eventi meteorologici si cercava insomma di prendere il lato positivo della pioggia. C'erano le lumachine, via, le prendiamo, le mangiamo. E questo arciprete era molto molto molto goloso delle cozze, le cozze insomma di terra, le lumachine, e quindi lasciò tutto così, disse no, scusate, mo vengo, e andò direttamente a fare le cozze, a raccogliere le lumache. Ed è per questo che si dice la so Cristo pesce alle cozze, perché nel momento in cui si lascia un qualcosa di importante per dedicarsi ad un'attività più superflua, più superficiale, ecco che subentra questo modo di dire che è sopravvissuto negli anni. Ed anche per oggi è tutto, io vi do l'appuntamento alla

La settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze, stesso orario. Non è mai troppo tardi. Puntuale. Mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
3: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
4: Scusa, ho bisogno di parlarti.
5: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
3: Sono cambiate tante cose dal liceo, sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo.
4: Pronto?
6: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
3: Mi serve un lavoro.
7: Hai già lavorato in cucina?
3: Scusate. Certo.
7: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
4: Ma che ore sono?
7: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
3: Sa che posso anche cucinare?
4: Ha detto che è un cuoco, chef!
3: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
4: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
8: Ah, sì!
3: Io non c'entro niente.
5: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
7: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
3: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with.

0: questo tizio è un grande chef. And the world still so wild, called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
1: I've been kept. È da pazzi!
2: Lo so!
0: Cos'è?
2: È per te. And the world still so
0: wild, call to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
3: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
4: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Piero Caffio. Insieme vi accompagneremo in questo pomeriggio di Cittadella, sempre in compagnia di tanta musica targata Cittadella, e andremo anche a ripescare quelli che sono i successi del passato. Oggi a Frequenze di Moda si parla di costume, costume e società, ma ragazzi veramente in tutti i sensi, perché abbiamo ospite il gruppo storico della Proloco di Pulsano, gli Avium Sodalitas, presentati oggi dal capogruppo Gianmario Spada. Benvenuto.
4: Grazie per l'invito, grazie Serena, grazie a Radio Cittadella.
3: Ma grazie, ce l'ho fatta. Ho detto bene il nome.

0: nome del gruppo storico?
1: Sì, perfettamente.
0: Perfettamente. Perfettamente. Adesso è il momento serio, ma tra un po' sarà il momento leggendario. Quella, sai, dei click come se non ci fosse un domani, okay, su per i reel, sul perché. Il vostro nome l'avete scelto voi, sì, giusto, come prologo, siete il team, il gruppo che rievoca tutta la parte storica di cui ci parlerai dopo di Pulsano. Perché avete scelto questo nome, che immagino sia di origine latina, esatto, e che cosa vuol dire?
1: Beh, è la compagnia dei Falchi, perché siamo la compagnia di Giovanni Antonio degli Falconi, che fu un barone di Pulsano, che è tra l'altro anche martire di Otranto, quindi in onore del suo coraggio e del coraggio di altri 44 soldati che purtroppo hanno perso la vita ad Otranto, abbiamo deciso di dedicarci, diciamo, al ricordo di questa storia che non sempre viene ricordata in maniera positiva o comunque ricordata in generale, invece è una bellissima medaglia.
0: Ma che prende anche il nome del vostro castello in paese, legato, sì, alla famiglia.
1: Esatto, sì, il castello è legato alla famiglia degli Falconi, quindi De Falconibus, e l'attività della Proloco, l'attività di tutta la nostra comunità, c'è sempre dentro il castello,
0: si raccoglie
1: il castello, quindi anche noi partiamo da lì.
0: Anche perché voi avete sede comunque all'interno del castello.
1: Sì, esatto, la Proloco, e quindi anche noi ci troviamo tutti i santi giorni.
0: Ne sono testimone, anche perché Cittadella vi segue sempre nelle vostre imprese di eventi che vanno avanti tutto l'anno. Poi diciamo che adesso si sta avvicinando l'estate, la bella stagione, e c'è proprio il cuore, no?
1: Sì,
0: perché c'è il T-Fest, anche la rievocazione storica.
1: Il nostro Natale.
0: Il vostro Natale, che è Polsano.
1: Esatto.
0: Dove c'è una serie di eventi legati alla storia, e quindi alla messa in scena in costume, non solo, perché si mangia anche.
1: Quello sempre.
0: Si mangia anche a tema, ecco. Però se dovessimo andare a analizzare il vostro nome, è latino.
1: Sì.
0: Ma nello specifico, lo so che vi prendete un po' in giro, adesso sarò censurata, però in realtà è Avium Sodalitas. Cosa vuol dire letteralmente?
1: Letteralmente è compagnia degli uccelli.
0: Dei volatili.
1: Dei volatili, sì.
0: E quindi riecheggia questa, diciamo, questo significato tra amici.
1: Sì.
0: Dai, dovevamo dirla perché è divertente.
1: Sì, sì, sì. Ci prendiamo spesso in giro.
0: Sì, è un po' malizioso,
1: modo,
0: ma alla fine è divertente, perché fa parte anche quello, insomma, il gruppo, no? Di una Proloco della vostra che lavora benissimo, che è fatta di ragazzi, di giovani, ma non solo, perché io ho visto durante i vostri festival e i vostri eventi veramente chiunque si mette in gioco.
1: Sì, e non solo all'interno della Proloco, anche nel nostro gruppo, il più piccolino ha 4 anni, il più grande non si dice l'età,
0: però è
1: diciamo, è una generazione anni 60, quindi anche noi rappresentiamo al meglio quello che poi è la Proloco, cioè un insieme di tante personalità, tante.
0: Ma un paese coeso verso, voglio dire, alla prosperità di Pulsano.
1: Sì, sì, assolutamente sì, soprattutto negli ultimi anni con le azioni che abbiamo messo in campo sia come Proloco, anche noi come gruppo cerchiamo sempre di rappresentare quella, tutte le parti della nostra comunità.
0: E voi rappresentate quella della conoscenza, della storia di Pulsano. E perché a un certo punto vi siete, non è da quanti anni esiste il vostro gruppo di visitazione storica?
1: Allora, il gruppo nasce nel fine 2023 con qualche alto e basso, come tutte le cose che stanno per nascere. Nel 2024 completiamo la nostra organizzazione nel migliore dei modi, prima del Pulsano di quell'anno, e poi diciamo che dal Pulsano dello scorso anno è successo un qualcosa di incredibile, perché siamo passati da pochissimi elementi ad essere ad oggi circa 50 elementi tra sbandieratori, tamburi, chiarinisti, spadaccini, staff, perché c'è tantissima gente che ci segue e ci dà una mano sia dal punto di vista logistico ma anche di supporto morale certe volte.
0: Beh, anche perché è tanto faticoso, ragazzi.
1: Sì, molto, molto, soprattutto quando usciamo in abiti medievali
0: a 40 gradi.
1: Esatto, sì. E capita molto spesso nella stagione estiva.
0: Perché a un certo punto, come Proloco, come gruppo, avete sentito l'esigenza di tornare alle origini, alla storia?
1: Allora, quest'anno la Proloco compie 60 anni, quindi da 40 edizioni facciamo il Pulsano, quindi c'è una lunghissima storia di rievocazioni storiche, appunto, scusate il gioco di parole, e non c'è mai stato un gruppo storico della
0: paese,
1: Proloco di Pulsano.
0: Insomma, del paese,
1: sì,
0: di Pulsano.
1: Quindi sentivamo l'esigenza anche noi di provare un'avventura diversa, di cimentarci in qualcosa che abbiamo sempre visto da fuori e che sembrava inarrivabile, invece ci siamo messi, ci siamo concentrati, abbiamo dato tutto quello che possiamo dare, lo diamo
0: avete
1: continuamente.
0: Avete studiato?
1: Abbiamo studiato, sì.

0: perché non si tratta solo di andare indietro col passato, ma anche proprio di ricerca di quello che è stata la storia, l'abbigliamento, gli strumenti, poi la messa in opera proprio della produzione.
1: C'è un lavoro dietro che occupa, diciamo, almeno circa 2 ore al giorno tutti i giorni, quindi non solo di ricerca ma anche di prove, di stare insieme anche a volte, che anche quello diventa un lavoro, poi siamo più di 50 persone quindi non è facilissimo, però abbiamo cercato anche di rispettare una base storica importante, perché c'è, ce l'abbiamo, ci rifacciamo ad una storia che esiste davvero e che è testimoniata all'interno del nostro paese, perché c'è, diciamo, in onore di Giovanni Antonio dei Falconi vi è una Madonna.
0: Ma non mi raccontare
1: scolpita.
0: Tutto, abbiamo serie tutta la puntata,
1: okay,
0: con noi.
1: Mi fermo.
0: Perché noi siamo, non l'abbiamo detto, ma siamo sul 94 del digitale terrestre su Puglia e Basilicata, quindi ci stanno ascoltando tutti ed è un modo anche per promuovere le Proloco, ma quello che sta facendo la Proloco di Pulsano, parliamo della provincia di Taranto. Lui è Gianmarco Spada.
2: Gianmario.
0: È arrivato il fulmine divino di Zeus, Gianmario Spada, capogruppo. Adesso dici tu però il nome del gruppo, perché non voglio un altro fulmine divino. Questa è Frequenze di Moda. Io sono Serena e Mellone. Parleremo tutta la puntata, non solo di loro, ma faremo mandare tutta la più bella sartoria musicale. Rimanete con noi e andiamo avanti con la puntata, dando la linea alla regia.
3: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
4: La radio.
5: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
6: Cittadella.
7: Cittadella.
6: Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

noi c'è, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no? Ce l'ho io, mica te o no?

0: ecco cosa succede in città, la sartoria musicale scelta da Gianmario Spada, capogruppo degli Avium Sodalitas di Pulsano.
1: La perfezione nel nominare tutti i nomi.
0: Ah, ho studiato, come avete studiato voi, perché cosa succede in città?
1: Diciamo che le primissime settimane, ma succede anche adesso quando facciamo le prove, ovviamente siamo più di 30 tamburi, si sente. E molto spesso viene fatta la domanda, ma cosa sta succedendo?
0: Lo devi dire però nel dialetto locale.
1: C'è se succede, molto semplice. Sì. Non.
0: Ci sono le guagnuni.
1: Guarda, ogni tanto abbiamo anche litigato per questo, però diciamo che il senso comune sta vincendo sulle nostre attività.
0: Ho capito, ma non penso che fate le prove proprio alle 3 del pomeriggio.
1: No, perché comunque la maggior parte di noi lavora, studia, abbiamo altre attività ovviamente da portare avanti, quindi ci riusciamo a incontrare solo nel tardo pomeriggio, verso le 6.
0: Quindi voglio dire, un orario tutto, sì. Insomma, non si può dire altrimenti.
1: Però
0: vabbè, sai, c'è sempre qualcuno. Però voglio anche pensare che poi magari se lo fate spesso può dar fastidio a qualcuno, ma questo non è un problema. A noi non interessa questo, e come ci interessa sapere, non è, voglio dire, formo una squadra di calcetto e invito a fare la partitella. È particolare fare un gruppo di rivisitazione storica. Come avete fatto? Come avete cominciato? Proprio le basi.
1: Allora, inizialmente
0: vi alzate e dice, vabbè, un gruppo decide di iniziare a pensare, a rivedere la storia del paese. Ok, fin qua posso immaginare, ma in pratica come si mette su?
1: Nella pratica c'è stato tanto insistere da parte del presidente Filippo Stellato,
0: che salutiamo
1: del nostro CDA, che ha comunque voluto puntare fortissimamente su questo gruppo. E poi abbiamo iniziato con gli Spadaccini, solo gli Spadaccini, erano pochissimi, erano 3 o 4 membri. Da lì poi vedevamo che le cose iniziavano a girare.
0: Cioè,
1: anche
0: hanno imparato le tecniche praticamente,
1: sì, esatto, sì,
0: con
1: sì.
0: Un maestro in autonomia.
1: Diciamo che non c'era una figura di maestro inteso come un professionista del settore, ma era comunque una persona appassionata al settore, che ha illustrato le tecniche di base che poi ci hanno permesso di dare, ecco, lo start al tutto. Poi da lì siamo passati anche ad implementare con i tamburi e piano piano abbiamo aggiunto anche le bandiere, tutto con piccoli passi. Adesso stiamo per aggiungere le chiarine e infatti gli open day,
0: ecco, diciamo, per chiedere come li cercate. Cioè, c'è un passo parola, immagino che si sparge a un certo punto la voce, sta succedendo questo, cioè. E poi però non so come sono arrivati gli altri.
1: Ti racconto esattamente quello che è successo, almeno nella mia esperienza diretta. Cioè, noi lo scorso anno facciamo Polso Sano, eravamo in totale 26 elementi ad esibirci, quindi tutto il corteo, tutto il giorno prima il corteo, lo spettacolo finale. Prendiamo una pausa perché comunque lo stress era tantissimo, decidiamo di fare gli open day e non ci rendiamo conto che c'erano circa 45 persone fuori dai cancelli del castello, perché volevano provare, sì, tanto.
0: Anche perché teniamo conto dell'area Pulsano, massimo qualche zona limitrofa, non se parliamo di Roma,
1: no.
0: Quindi facendo un rapporto, una proporzione.
1: Poi c'è ovviamente chi ha voluto continuare questa avventura, chi invece ha preferito fare altro, insomma. E ad oggi, grazie a quell'open day, siamo diventati prima 40, poi adesso diciamo che con il tempo, con le uscite e le esibizioni che facciamo anche durante la stagione invernale, perché non ci fermiamo, noi non facciamo solo l'estate.
0: Quindi fate il giro delle manifestazioni in Puglia? Siete sbarcati anche oltre?
1: Siamo stati in Puglia, c'è stato anche un evento in Basilicata, però io ancora non ero nel gruppo.
0: Eri sulla stellina.
1: Sì, esatto. E diciamo che mi sono innamorato in quei momenti lì. E ad oggi abbiamo fatto delle esibizioni veramente molto importanti in giro.
0: Già l'anno scorso, lo scorso Polso Sano, comunque c'è stata una sfilata di tante proloco, comunque gruppi, no? Che hanno,
1: sì,
0: partecipato e hanno condiviso con voi, anzi hanno accettato il vostro invito.
1: Sì.
0: Questo è molto bello, riuscire a riunire anche competitors, chiamiamolo con il nome del marketing, insomma, altri, però è stato molto molto molto bello. Come siete riusciti ad arrivare?

0: fare subito così in prima fila?
1: Diciamo che la parola chiave è passione, è l'unica cosa che mi viene in mente quando penso al gruppo e a quello che facciamo e a quello che fanno anche gli altri. Cioè, il link che noi riusciamo a creare, la rete che noi riusciamo a creare, si basa esclusivamente sulla passione. Poi ovviamente è un ambiente competitivo, come è giusto che sia in tutti gli ambienti, poi del genere, però
0: che
1: la
0: deve
1: passione
0: spingere a far bene più che altro le cose.
1: Diciamo che mi piace con Mattia, che verrà
0: che
1: dopo,
0: ascolteremo dopo, sì.
1: Ogni volta che noi iniziamo un'esibizione, fino a qualche tempo fa cercavamo di capire chi, quale altro gruppo storico ci fosse, e diciamo sono bravi, insomma. Ci piace pensare che questo, non aver timore perché non abbiamo paura, però questo voler capire anche gli altri come sono arrivati,
0: alza un po' l'adrenalina, la voglia di conoscere, di osservare,
1: ci permette anche di migliorare, perché poi si può sempre migliorare.
0: Perché avete avuto magari dei maestri, qualcuno che vi ha iniziato, ma fondamentalmente siete stati degli autodidatta, nell'imparare il tamburo o con le spade.
1: Abbiamo attualmente dei maestri che ci accompagnano per imparare l'arte dello sbandieramento, quindi della bandiera.
0: E
1: abbiamo un maestro per quanto riguarda l'arte della chiarina, perché sono comunque due settori molto complessi. Con i tamburi siamo autodidatti completamente. Perché attualmente anche siamo in fase di scrittura di nuovi brani, e non è facilissimo scrivere dei brani, e inventiamo completamente di sana pianta tutte le nostre scenografie, tutte le nostre coreografie, e poi dopo anche con Mattia vi spoileranno altre cose che noi inventiamo da soli, quindi c'è tanto lavoro anche nostro.
0: Lui è Gianmarco Spada, il capogruppo degli Avium Sodalitas di Pulsano. Rimangono con noi per tutta la puntata, dopo ascolteremo anche Mattia De Matteis, che si occupa fondamentalmente,
1: è il nostro responsabile musici.
0: Secondo già la parola responsabile fa tremare. Io sono Serena Melloni e queste Frequenze di Moda, e noi continuiamo questa puntata insieme sul 94 del digitale terrestre, ma non solo, 96.500 per tutta la zona Taranto e tutti i social, chiaramente, su cui volete smanettare ci trovate. Ma nel frattempo io passo la linea alla regia e poi ci ascoltiamo dopo.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella, la radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: La radio.
0: Da oggi si parla di rivisitazione storica. Siamo in compagnia adesso con il responsabile dei musici degli Avium Sodalitas di Pulsano.
5: Buonasera a tutti.
0: Mattia De Matteis.
5: Grazie Serena e grazie a Radio Cittadella per essere qui oggi, questo pomeriggio.
0: Ma non potevamo uno, vi abbiamo visti l'anno scorso a Polsosano, ne siamo rimasti folgorati. E poi perché comincia anche, sta arrivando la bella stagione e i gruppi storici, è vero che hanno le attività invernali, però con l'estate cominciano una serie di manifestazioni dove siete sia protagonisti, siete invitati, no? Quindi di conseguenza va fatto un chiarimento. Tu ti occupi dei musici. Cosa vuol dire occuparsi, essere un responsabile referente dei musici?
5: Allora, sicuramente è molto bello e molto appassionante. Diciamo che ancora oggi ho i segni
0: sulle mani
5: delle prove di ieri, quindi è abbastanza impegnativo e sicuramente c'è tanto impegno.
0: Cioè, cosa prevede il tuo ruolo?
5: Allora, il mio ruolo è quello sicuramente di coordinare e gestire tutti i musici, quindi partendo dalle chiarine, i rullanti e i tamburi, appunto i tamburi medievali. Noi ovviamente ogni pomeriggio, quando abbiamo le prove, facciamo appunto, creiamo nuovi brani.
0: A questo punto chiederei a Piero Caffio se nel frattempo che parli ci manda qualche immagine di tutto quello che fate, così riusciamo anche non solo a immaginarli, a vederli.
5: Quindi noi creiamo nuovi brani ogni pomeriggio, quando abbiamo le prove, appunto, cerchiamo di allenarci il più possibile, perché migliorare la musicalità e il ritmo non è per nulla semplice, quindi bisogna stare
0: parlavamo nel backstage, quando non eravamo in onda, io non lo immaginavo che ogni gruppo storico ha come se avesse un timbro specifico, un ritmo specifico del personale.
5: Vero,
0: questo è quello che intendi quando creare nuovi brani.
5: Sì, infatti noi ti dicevo appunto prima, riconosciamo e riusciamo a riconoscere un gruppo storico anche da lontano, semplicemente ascoltando il loro brano. E per noi è lo stesso, infatti in questo momento stiamo scrivendo nuovi brani per dare un'identità al gruppo che già c'è e quindi riuscire a farci riconoscere sempre di più anche nei cortei storici e negli eventi futuri. Quindi è veramente un bel impegno.
0: Tu appartieni al gruppo che ha fondato alla fine, sì, no? Il gruppo di recitazione storica. Quindi hai imparato, sì, in autonomia con dei maestri. Tu suoni il tamburo,
5: sì,
0: giusto?
5: Io suono il tamburo, sì. All'inizio c'erano dei maestri che ci hanno aiutato quindi ad apprendere ancora di più l'arte, perché alla fine comunque parliamo di arte, di musica, quindi non è per nulla semplice, ecco. Poi col tempo, pian piano, siamo diventati, diciamo, autonomi e quindi ad oggi riusciamo a fare tutto tranquillamente da soli.
0: Ma perché ci si appassiona così tanto? Per sembrare, ecco, è molto particolare come, diciamo, hobby, che poi hobby non è, perché prende molto tempo e molto impegno.
5: Certo.
0: Come si arriva a appassionarsi a una cosa del genere?
5: Allora, sicuramente all'inizio tutto partiva dalla storia, perché volevamo appunto portare la storia di Pulsano in giro in regione, anche fuori regione, quindi tutto partiva da quello. Poi col tempo diciamo che ci siamo appassionati scoprendo, perché molti di noi, molti ragazzi che oggi sono iscritti, non conoscevano nemmeno la storia del proprio territorio.
0: Quindi partendo dalla storia del territorio, ci si appassiona.
5: Ci si appassiona, quindi si ama appunto, si scopre la musica, quindi molti di loro magari non avevano mai preso uno strumento in mano,
0: magari neanche di quel tipo, perché
5: per
0: uno pensa alla chitarra o altri,
5: esatto,
0: a sax, invece ti ritrovi con,
5: esatto,
0: un rullante tamburo, chiarine, sì, che voglio dire,
5: le
0: quelle
5: chiarine
0: sconosciute fino ad ora.
5: Esatto, e poi da lì pian piano ci si appassiona, poi facciamo gruppo, siamo una famiglia realmente, e quindi da lì ci si appassiona, si scoprono nuove cose e diventa anche concorrenziale con gli altri gruppi, perché è bello trovare anche dei momenti di, diciamo, sfida, quindi quando vediamo che
0: del battle tra di voi,
5: esatto, nelle piazze
0: di freestyle,
5: esatto, nelle piazze ci sfidiamo, e quindi diventa anche bello per i ragazzi vedere la loro passione negli occhi.
0: E in particolar modo invece lo sbandieratore, cioè come si fa, sì, ad apprendere quest'arte?
5: Ecco, allora in questo momento noi all'inizio è stato un po', eravamo un po' persi nel buio, perché non sapevamo da dove iniziare.
0: C'era la voglia,
5: c'era la
0: passione, la voglia di fare, ma adesso da dove cominciamo?
5: Esatto. Poi col tempo, pian piano, appunto, con dei maestri che sono venuti a darci una mano enorme, ad oggi i ragazzi sono a un livello bellissimo, infatti speriamo prossimamente di partecipare ai concorsi nazionali, e quindi col tempo da lì abbiamo imparato, abbiamo appreso, abbiamo studiato, quindi grazie a loro abbiamo anche scoperto. Delle volte partecipare ai cortei o agli eventi ci aiuta a scoprire nuove cose,
0: osservando quello magari fanno gli altri che non conoscevate.
5: Esatto.
0: Perché immagino che ci sia comunque, anche nello sbandierare, una tecnica,
5: sì,
0: di base particolare.
5: È impegnativa.
0: Impegnativa, sì, anche, sì, di, sì, forza fisica.
5: Forza fisica, e bisogna avere anche molta artisticità. Bisogna essere artisti, perché bisogna immaginare
0: le coreografie. Chi di voi sviluppa le coreografie?
5: Allora, in questo momento abbiamo una ragazza molto giovane, lei è, diciamo che...
0: Diamogli un nome e cognomi.
5: Allora, si chiama Federica.
0: Federica, il cognome non ce lo ricordiamo.
5: No, il cognome me lo ricordo, però ho paura che...
0: Vabbè, Federica.
5: Federica. Lei è molto brava, perché lei ha fatto tantissimi anni di danza e ad oggi è riuscita a creare delle coreografie meravigliose. Infatti sono super fiero di lei, è bravissima.
0: Quindi dalle coreografie a produrre e comporre la musica,
5: sì,
0: immagino anche i vestiti, perché i vostri,
5: esatto,
0: colori sono l'amaranto e il bordeaux
5: e
0: il giallo.
5: Esatto.
0: Sì, e sì, quindi sì. Perché sono questa scelta?
5: Allora, i colori sono della casata dei Falconibus, appunto della famiglia dei Falconibus del
0: quindi
5: castello.
0: Quindi colori, diciamo,
5: della
0: familiare.
5: Esatto, della famiglia reale, e quindi di conseguenza noi ci siamo adattati a quello che appunto era la storia, e tutto e per tutto i colori sono fondamentali, infatti nelle nostre pagine social, il nostro abbigliamento, ora in questo momento abbiamo
0: la maglia ufficiale, diciamo,
5: esatto,
0: con i colori ufficiali.
5: Esatto, quindi da lì poi c'è tutto dietro ci abbiamo tante persone che ci aiutano.
0: Ma immagino anche chi li disegna.
5: Esatto.
0: Non a caso.
5: Allora, ci sono anche io in realtà. Io sono quello che ossessiona Gianmario, perché voglio la perfezione.
0: Non Gianmarco.
5: Però
0: mi avete svelato che non sono l'unica.
5: No.
0: Almeno io l'ho fatto una volta.
5: Esatto. Molti sbagliano con il nome di Gianmario e lui si arrabbia.
0: Disculpa.
5: Diciamo che io lo torturo spesso sull'abbigliamento, perché per me deve essere fondamentale. La prima cosa che vedi d'impatto di un gruppo
0: è il biglietto da visita,
5: è il biglietto da visita,
0: poi magari anche la musica, però diciamo
5: esatto,
0: però il ritmo e l'abbigliamento sono i due biglietti fondamentali,
5: fondamentalissimi, quindi io su quello sono super preciso, quindi sai anche tu la mia passione,
0: la tua passione per la moda, ma non solo passione, ecco, ma anche il saper fare,
5: esattamente, quindi di conseguenza poi mi faccio aiutare ovviamente dalle sarte, ci sono
0: e lì
5: delle...
0: tutto il paese
5: che mi dà la mano, ci sono ora in questo momento abbiamo 8 sarte.
0: 8 sarte?
5: Impressionante.
0: Quindi
5: sì,
0: è anche bello perché riuscite magari anche a tramandare proprio la sartorialità, l'artigianato, no? Il passaggio,
5: esatto,
0: di nozioni, di informazioni, della maestria di queste,
5: sì,
0: donne.
5: Sì, sì, sì, sì, sono bravissime. Ogni giorno anche loro torturano me, mi scrivono messaggi, chiamate tutti i giorni perché vogliono sapere nel minimo particolare. Però è bello perché vedere tanta partecipazione è soddisfacente.
0: Ma noi qui a Cittadella l'abbiamo sempre detto come esempio virtuoso, il paese di Pulsano, sono anni veramente che si sta concentrando, avete risvegliato un amore per il vostro paese incredibile e grazie a voi state anche coinvolgendo però anche tutti noi.
5: Vero, vero.
0: Ed è bello ascoltarvi perché si sente la passione che avete dentro nel cuore e che volete trasmettere e trasmetterci.
5: Grazie.
0: Lui è il referente, il responsabile dei musici, Mattia De Matteis, voglio dire, non a caso un nome e un cognome nobiliare,
5: grande dire, fantasia dei miei genitori,
0: fantasia. No, però meraviglioso. Noi parliamo dei Avium Sodalitas,
5: giusto,
0: di Pulsano Proloco. Noi continuiamo, rimarrete con noi anche in chiusura e magari ci spoilerate qualcosa. Io,
5: magari sì,
0: io voglio
5: magari
0: sapere
5: sì,
0: un aneddoto leggendario. Nel frattempo ci pensate e noi continuiamo qui su Cittadella Radio TV con Frequenze di Moda e passiamo la linea alla regia.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: La radio.
6: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
7: The

0: rientriamo con Frequenze di Moda in questo pomeriggio con Cittadella e siamo sempre in compagnia, un'altra volta direi, col capogruppo dei Avium Sodalitas della Proloco di Pulsano, un gruppo di rivisitazione storica, sbandieratori, musici,
1: chi
0: più ne spadaccini, più chi ne ha più ne metta.
1: Sì.
0: tanto, anche perché ci ha raccontato anche tantissime cose Mattia, di tutto quello che è il lavoro che c'è dietro a un gruppo di questo tipo, quindi sarte, musicisti, riunioni, sottoriunioni, focacce, panzerotti, no? Perché comunque queste sono le riunioni interminabili, infinite. Dove
1: quello, il mangiare non manca mai. Non no,
0: per fortuna qui siamo al sud, siamo messi bene perché sappiamo insomma stare insieme, come immagino il vostro gruppo.
1: Sì, sì, Mattia prima sentivo e diceva una cosa bellissima, siamo una famiglia, è vero, permettimi di dire un attimo una cosa, la cosa più bella del nostro gruppo è che ad oggi possiamo dire di essere una famiglia vera e propria, perché siamo vicini tra di noi nei momenti belli e anche nei momenti meno belli.
0: Si può contare uno con l'altro.
1: Sì, sì, è nato qualcosa di veramente molto bello.
0: Sono contenta perché sono realtà, no? Che adesso si distinguono, perché prima forse quando eravamo più piccoli, parlo per me, era molto più comune e invece si è andato un po' perdendo il senso della comunità e voi l'avete ritrovato perché siete stati forti in gamba, l'avete voluto. Grazie. E perché poi è bello stare insieme anche in queste riunioni infinite dove si sa quando comincia e non si sa quando finisce.
1: Sì,
0: perlomeno più o meno i genitori magari di quei più piccoli sanno, vabbè, stanno lì col gruppo,
1: sì,
0: a sbandierare.
1: Sì, sanno perfettamente.
0: Sì, sono tranquilli e sicuri dei luoghi, no? dove sono i figli, dove succedono cose. A proposito di cose,
1: sì,
0: avete pensato a un aneddoto leggendario? Immagino che ci sono, tutto succede, l'ironia, gli scherzi, amori che finiscono, amori che si incontrano, perché le comunità sono anche questo, no? Quanti siete?
1: Allora, siamo 50 circa.
0: E stare tanto tempo insieme, chiaro, come tutte le famiglie, no? Ci sono momenti,
1: succede qualunque cosa.
0: Sì.
1: Diciamo che durante gli eventi mi dicono di essere un po' cattivello, quindi
0: severo, autorevole.
1: Mi diverto quando finiamo e che tutto è andato bene, però durante le prove o anche i momenti appunto dello stare tutti insieme succedono cose che ti fanno divertire tantissimo. Una delle cose è successa proprio ieri sera, un nostro membro ha attaccato un serpente finto, quelli di plastica, con una lenza al tamburo di un nostro membro, e il papà di questa persona, di questo ragazzino, ha preso questo tamburo, ovviamente il serpente lo seguiva e qualcuno
0: pensava,
1: l'ha fatto notare, e pensava fosse un serpente
0: e quindi
1: vero.
0: Spostandosi lui,
1: esatto,
0: cioè veniva seguito da sé.
1: Sì, sì, si seguiva e io purtroppo ho sentito le urla e sono andato fuori correndo, che è successo? E poi c'erano tutti a ridere perché giustamente la scena è stata...
0: Solo lui non lo sapeva in definitiva, quasi.
1: Mi manderanno i video perché deve essere stata una reazione bellissima. Ma poi
0: se ci dà il permesso e tu puoi mandarlo, metti caso sul web, taggaci.
1: Va bene,
0: e
1: va
0: così
1: benissimo.
0: Sappiamo di cosa stiamo parlando.
1: Ma questa
0: povera
1: è una delle tante. Poi
0: sì,
1: ci sono
0: di
1: le
0: goliardia.
1: Domande, sì, ci sono le domande infinite da parte di qualche membro. Ciao Alessandro, sto parlando proprio con te. E poi ci sono dei momenti che purtroppo mi toccano con il nome, visto
0: no,
1: che
0: io non sbaglio mai.
1: Nei messaggi mi hanno tartassato sul mio nome sbagliato, che sì, sono 30 anni che mi chiamo Gianmarco. E c'è stato un momento in cui un organizzatore mi ha chiamato al telefono Gianmarino.
0: Questo però Gianmarino non l'avevo mai sentito. Gianluca, non lo so, qualche altro, ma Gianmarco, ma Gianmarino.
1: No, poi sono alto quasi 1,77 e peso più di 100 kg, quindi proprio Ino
0: non era proprio adattina come
1: esatto.
0: Cosa.
1: E quando i ragazzi l'hanno scoperto, perché poi l'organizzatore l'ha detto.
0: Non immagino il tormentone.
1: C'è ancora, Lorenzino mi chiama ancora Gianmarino.
0: Benissimo. Cambierò sulla rubrica, cambierò il tuo nome. Allora, vi state preparando a qualcosa di grande. Si può spoilerare qualcosa o ci dovete tenere così appesi fino a quest'estate?
1: Allora, io ho chiesto il permesso ai piani alti.
0: Sì, ci hanno risposto. Il dottore.
1: Risposto. Esatto, sì. E noi andremo a San Giorgio il 23 aprile, poi saremo a San Vito a giugno e poi diciamo.

0: Tra le varie cose c'è quel piccolo impegno in estate di Polso Sano, dove speriamo appunto di festeggiare tutti insieme.
1: Ah, ma noi ci saremo, quindi saremo con voi, o perlomeno io ci sarò.
0: E questi sono gli unici che posso spoilerare.
1: Sotto il caciocavallo impiccato. No, si mangia benissimo sempre a Polsano, quindi non solo ci si diverte, si scopre qualcosa di nuovo, ma ragazzi, quando si mangia bene, si mangia bene. Grazie Gianmario Spada. Dai, diamo diamo i contatti, non solo della Proloco, ma anche come se uno si volesse approcciare e avvicinare al vostro gruppo, almeno per le zone limitrofe di Polsano, perché chiaramente poi ci sono degli impegni da mantenere. Come bisogna fare?
0: Allora, noi abbiamo una pagina sul sito della Proloco di Polsano, che è www.prolocopulsano.com. C'è una pagina dedicata agli Avemus Adalidas con tutta la storia del nostro gruppo e anche i metodi per contattarci tramite email ad aviumsodalitas@prolocopulsano.com oppure sui social network, molto semplici, avium.sodalitas, e trovate su Facebook.
1: Però diciamo
0: Instagram,
1: che già contattando la Proloco di Polsano, di cui fate parte, non è difficile poi arrivare agli Avium Sodalitas di Polsano Proloco, il gruppo di musici, di sbandieratori, cosa ho dimenticato?
0: Chiarine e spadaccini,
1: che fanno rivisitazioni storiche e sono meravigliosi. Queste Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone, ringrazio Gianmario Spada, Piero Caffio di non solo aver curato la parte tecnica, ma di aver mandato questa meravigliosa sartoria musicale. E ragazzi, noi come al solito ci ritroviamo su Cittadella TV e Radio. Grazie.
2: Frequenze di Moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità.
3: Curiosità.
4: Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella.
3: Cittadella,
4: la radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
6: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
7: Si gira.
6: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
8: Cuori senza età, bello.
6: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
9: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
10: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
9: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
10: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
11: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
10: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
11: Tieni, sono per il college.
9: Perché continuare a rischiare?
10: Non lo fanno per i soldi.
9: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
12: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
10: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
12: Finiamo il lavoro.
10: C'è uno schema ricorrente.
9: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
10: Inseguimento.
13: No.
9: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
6: Scendi dall'auto! Siete quelli di Come rapinare una banca?
11: Sì!
6: Io amo il vostro show!
11: Grazie che ci segui!
14: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
15: Io di questa storia non so niente.
16: Se ti rivedo ti ammazzo!
17: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
18: Renzo Invernizzi,
19: detto il salamandra.
5: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
7: Ed era Diego, se sotto copertura.
5: Quasi. Investigatore privato.
11: Mi manda il collocamento.
1: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
8: Diego Viani
6: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
15: Omicidio?
11: Lo c'entro! Sono solo uno stagista!
0: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutare.

0: Noi.
1: Noi.
0: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum vilipendio di cadavere.
1: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
2: Io con questa storia non c'entro.
3: Ma che è?
4: Mamma, adesso ti devo lasciare.
1: Io sarei il coglione.
5: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
6: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
7: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
8: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
9: Un attimo. Pronto, mamma?
10: Ti posso richiamare io?
9: Come è fatta a trovarci?
7: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
1: Dove sono i cinque? No, miliardi in lingotti d'oro!
5: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
6: Me la ricordo.
5: Dammela.
6: Eh no.
5: Dammi sta scatola.
6: L'ho nascosta.
5: Bella scondiglia.
11: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
12: Scusa, ho bisogno di parlarti.
13: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
12: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
14: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
12: Mi serve un lavoro.
15: Hai già lavorato in cucina?
12: Scusate. Certo.
15: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
12: Ma che ore sono?
15: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
12: Sa che posso anche cucinare.
16: Ha detto che è un cuoco, chef.
12: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
16: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo. Ah, sì.
12: Io non c'entro niente.
13: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
15: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
12: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild, called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
16: I've been kept. È da pazzi!
15: Lo so!
12: Cos'è?
15: È per te.
12: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
17: Scusi, qual è il suo nome?
12: Anthony Bourdain.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro la Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Fadu, Fadu. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
9: Prima volta in Irlanda?
10: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
11: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
12: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
8: Fadu, Fadu. Molto tempo fa.
13: Chi c'è?
14: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
8: Fadu, Fadu.
13: Che succede? Fammi uscire da qui!
8: Molto tempo fa.
13: Riesci a sentirmi?
8: Viveva una strega.
15: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!

0: facciamo provviste.
1: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
2: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
1: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
3: E le persone qui fuori che vengono divorate?

0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego! Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda.
4: Vorrei soltanto un bravo ragazzo. Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tezen.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Oh.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie se

0: erano due portelloni.
1: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
1: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
1: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
1: Oh! Oh! Allergia.
0: Ah, sì?
2: Come si sente oggi?
3: D'accordo. Diamo un'occhiata.
2: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una legge speciale per Taranto è quanto chiede il presidente della regione Antonio De Caro. In una intervista rilasciata al direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Mimmo Mazza, De Caro insiste sulla necessità di procedere con la decarbonizzazione come unica via per mantenere in vita il polo siderurgico. Quanto alla possibilità di una nuova AIA e alle polemiche delle quali il presidente della regione è stato fatto oggetto dal mondo ambientalista, De Caro precisa che nello stesso decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo a partire dal prossimo 28 ottobre, è prevista la possibilità di riprendere l'attività del siderurgico se il gestore dello stabilimento adotta le misure necessarie per rimuovere l'amianto e ricondurre le emissioni delle polveri sottili entro i limiti di sicurezza. In ogni caso è la legge speciale che De Caro invoca, una legge, afferma il presidente della regione, che abbia contenuti per invertire la rotta della città con investimenti nuovi e certi. Infine, De Caro ha annunciato che in occasione della inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo

0: consegnerà nelle mani dei rappresentanti del governo la lettera che gli è pervenuta da un ragazzo di 13 anni, affetto da una malattia rarissima e tra i firmatari del ricorso vittorioso contro l'ex Ilva, una lettera nella quale il ragazzo chiede che lo stabilimento venga definitivamente chiuso. Dal canto suo, il ministro Urso, in una intervista al Nuovo Quotidiano di Puglia, parla di un piano straordinario per Taranto, per disinnescare la bomba sociale che potrebbe esplodere con l'eventuale chiusura dell'ex Ilva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Taranto terra di pensionati? Si direbbe di sì, ma forse meno di quella che è la percezione. Almeno a giudicare dalla ricerca pubblicata dal Corriere della Sera su dati del Ministero delle Finanze, dati relativi alle dichiarazioni dei redditi con anno di imposta 2024. La provincia di Taranto, infatti, risulta al 53° posto in Italia per redditi da pensione, con una percentuale del 35,75%. Più nel dettaglio, le cifre si alzano nel capoluogo, con il 36,7% di redditi da pensione. Il comune dove si risente meno delle pensioni è Leporano, con una percentuale del 30,1%, mentre in vetta alla classifica provinciale è Fragagnano, con una percentuale di redditi da pensione che tocca il 41,16%. In Puglia la provincia con il numero più alto di pensionati è Lecce, al 37° posto in Italia, mentre la provincia più giovane è Barletta-Andria-Trani, con una percentuale di pensionati che non tocca nemmeno il 30%, risultando la 104esima provincia in Italia. Cifre, nel complesso, che dimostrano come in Italia i redditi da pensione rappresentano una quota sempre più rilevante dell'economia locale. L'Italia, e Taranto non fa eccezione, è un paese con una popolazione sempre più anziana. Incidono su questi dati, e a Taranto ne sappiamo qualcosa, anche le migrazioni dei giovani verso città o paesi dove esistono opportunità e prospettive più gratificanti. In testa alla classifica delle province più anziane e quindi con i redditi da pensione che incidono in modo più pesante sull'economia c'è Biella con il 42,28%, mentre è Napoli la provincia dove i redditi previdenziali hanno una incidenza minore con una percentuale di appena il 28,8%.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Tutti a bordo è arrivato buon vento. Grazie a questo progetto è infatti approdata a Taranto la Ocean Bird, l'imbarcazione che sta compiendo il giro d'Italia per unire mare e solidarietà in compagnia dell'Associazione Italiana Sindrome X Fragile. Una iniziativa che ha come partner l'Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo e la Fondazione Italiana Autismo. A guidare il progetto è Pietro Frisani, skipper e armatore di Ocean Bird, che torna nella sua città per offrire questa esperienza di navigazione alle persone con autismo, sindrome X fragile e altre condizioni del neurosviluppo.
2: Per un tarantino essere arrivato con la sua barca sotto il ponte Girevole, aver avuto questo onore di essere ricevuti ed avere l'ormeggio sotto il ponte Girevole è veramente una sensazione fantastica. C'è un momento nella vita in cui ti accorgi che devi restituire parte di quella fortuna che sei riuscito ad avere. E quindi nasce buon vento, tutti a bordo, la possibilità di fare il giro d'Italia portando tutti i ragazzi che sono stati meno fortunati di noi e farli vivere un giorno, una giornata particolare, un momento particolare.
0: La Ocean Bird è ormeggiata al Castello Aragonese fino all'11 agosto grazie alla sensibilità della Marina Militare. Taranto è la settima tappa di un tour che ha coinvolto complessivamente oltre 200 persone tra ragazzi, familiari e accompagnatori. La testimonianza di Anna De Florio, mamma di due ragazzi con sindrome X fragile e presidente della sezione Puglia dell'Associazione Italiana Sindrome X Fragile.
3: Queste occasioni sono importantissime per la sensibilizzazione, soprattutto sulla sindrome X fragile, che è una sindrome genetica ereditaria rara, quindi si eredita si trasmette dai genitori ai figli, comporta disabilità appunto intellettiva, è la prima causa anche monogenica di autismo. Quindi più se ne parla, più la gente, i ragazzi, le coppie ne sono consapevoli. Nella quotidianità, come in tutte le disabilità in generale, quindi comportano degli impegni, dei grandi sforzi che una famiglia deve affrontare nella quotidianità. Però,

0: poi alla fine ti arrivano queste occasioni e ti ripagano di tutto, di tutti gli sforzi, di tutte le problematiche che nella quotidianità uno incontra.
1: Il successo del progetto Buon Vento a bordo dell'Ocean Bird è testimoniato dalla soddisfazione degli stessi ragazzi che vi partecipano. Il sorriso di Mattia ne è la dimostrazione.
2: Sono molto felice. Sono molto contento, sono a Bacca.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Uno stadio tutto nuovo. Il Renzino Paradiso di Talsano è stato ufficialmente consegnato dopo i lavori di ristrutturazione. A dare il simbolico calcio d'inizio per la nuova avventura dello stadio sono stati il sindaco Piero Bitetti e il vice sindaco Mattia Giorno. Alla cerimonia è intervenuto anche l'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce. I lavori di riqualificazione e adeguamento sono stati realizzati nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo, un passaggio importante per il quartiere di Talsano. E intanto, proprio in concomitanza con la consegna dello stadio alla città e in particolare a Talsano, arriva la proposta del consigliere comunale Enzo Di Gregorio, quella di intitolare la tribuna stampa dello stadio Renzino Paradiso alla memoria di Ninni Cannella, fotografo e giornalista tarantino scomparso alcuni anni fa. Ninni Cannella, fotografo appassionato e grande narratore per immagini degli eventi sportivi, fu una delle sfortunate vittime del Covid. La proposta ha quindi l'obiettivo di mantenere viva la memoria di un bravo professionista che per tanti anni ha raccontato lo sport tarantino. L'intitolazione della tribuna stampa rappresenterebbe quindi un riconoscimento all'attività di Ninni Cannella. La proposta sarà ora sottoposta all'amministrazione comunale. Intanto Taranto e Talsano potranno godersi il nuovo stadio Renzino
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un palco fluttuante, le note del jazz e la bellezza di Taranto vista da una prospettiva del tutto inedita, quella del mare. La musica d'autore sale a bordo per una serie di appuntamenti estivi che puntano a valorizzare il territorio e i suoi giovani talenti.
5: Questa iniziativa viene sempre fuori grazie a un forte desiderio, no? di finalmente di rendere la nostra città visibile a tutti, a tutta l'Italia, a tutta l'Europa, a tutto il mondo, perché Taranto, secondo me, è una delle città più belle del mondo, quindi merita di essere vista in un altro modo. Taranto merita di essere vista anche dal mare verso la città. Taranto merita di essere considerata una città che può dare tanto al futuro.
4: Un'iniziativa che unisce la cultura locale e uno scambio internazionale di ampio respiro, portando a Taranto artisti di caratura europei. Concertini jazz a bordo del catamarano Bali 4.8 di Boat Sharing Puglia, ormeggiato presso il Molo Sant'Eligio, partner dell'evento il Comune di Taranto.
6: Lo scopo di questi sei concerti è quello di unire il parco di artisti che ho avuto il piacere di conoscere nei miei anni all'estero, a quelle che sono le realtà del territorio pugliese e meridionale in tutta Italia. Avrò il piacere di ospitare due grandissimi colleghi, musicisti, uno olandese chiamato Matthijs Scherz, un keyboardist e pianist proveniente sempre dall'Olanda, e insieme a Matthijs avrò il piacere di ospitare Matthias van der Brande, un sax tenore, lui proveniente dal Belgio, sempre con la missione di creare un portale. L'idea del Perbacco è quella di creare effettivamente sì un portale fra quelle che sono le meraviglie della musica in Europa e portarle qui nella città in cui sono nato. Questa è l'idea.
7: Con Perbacco abbiamo deciso di ospitarvi e fare 15 serate jazz musica a bordo dal 20 di agosto, durante anche in concomitanza con i giochi del Mediterraneo. Ogni giorno noi usciamo per mare con le nostre imbarcazioni a motore, a vela e catamarano. Ospitiamo tutti quelli che vogliano fare questa esperienza indimenticabile a bordo. Quindi vi aspettiamo.
4: Insomma, le note che si fondono con il rumore delle onde dal 20 agosto al 4 settembre, il jazz è solo on the boat.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La prima particolarità che salta all'occhio è questo studio visit, quindi sì, non rimangono sempre le stesse opere, ma
8: no,
4: cambieranno all'interno durante il mese. Perché questa cosa è...
8: Sì,
4: come nasce?
8: Allora, nasce perché io sono anni, ma tanti anni, che lavoro a progetti che ruotano intorno alla cultura del Mediterraneo. Quindi sarebbe stato un po' riduttivo presentare solo in uno spazio che, per quanto grande, non poteva accoglierle tutte e tutte insieme. Quindi l'idea qual è stata? È una cosa che per Taranto forse è la prima volta che si fa, ed è uno studio visit, cioè tutti gli ambienti, compreso il laboratorio, saranno aperti a chi lo vorrà visitare. Le opere, che sono anche loro poste in modo diverso, non tutte appese come si fa di solito alle pareti, ma anche poggiate. Quindi si potranno nei giorni e durante tutto il mese le opere cambiare e ruotare.
4: Quindi si può tornare più volte.
8: Benissimo, benissimo. L'idea è quella, cioè per chi fosse interessato, tornare più volte, e quindi ogni volta lo spazio prenderà una visione, una forma diversa. Le opere sono tutte dedicate alla cultura del Mediterraneo, quindi anche Magna Grecia, ma anche a problemi più scottanti come possono essere ambiente, immigrazione. Quindi ci sarà tanto da vedere per chi lo vorrà.
4: La mostra ha il patrocinio della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Sì. Che valore ha per lei rappresentare l'identità visiva della città?
8: È un grande valore aggiunto, perché io ringrazio tantissimo gli organizzatori. Io ho presentato un progetto che evidentemente è stato ritenuto all'altezza per valore culturale, e quindi è stato approvato ed ho il patrocinio, posso vantare il patrocinio dei Giochi del Mediterraneo. Per me è un grande onore.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un'estate ricchissima di musica che si avvia al suo culmine tra virtuosismi al pianoforte, sonorità soul sotto le stelle e grandi omaggi sinfonici. A guidare il pubblico è Piano Lab, che porta nei luoghi più suggestivi di Martina Franca i giganti della tastiera, dal minimalismo cinematografico di Andrea Vanzano al Teatro Verdi, fino alla scatenata notte rock and roll e boogie woogie di Matthew Lee e Pavlos Linkos nelle piazze. Un festival diffuso che unisce la ricerca del ragtime di Marcello d'Ippolito alla musica da camera di Mauro Loguercio e Emanuela Piemonti nella Basilica di San Martino. Ci spostiamo poi a Crispiano. Giovedì 27 agosto la masteria Quis Ut Deus farà da cornice al gran finale dell'ottava edizione del Live Evo Festival. Protagonista assoluto sarà Mario Rosini, accompagnato dall'orchestra Terra del Sole, per una serata raffinata tra jazz, soul e canzone d'autore. L'evento sarà anche l'occasione per presentare il nuovo progetto discografico del direttore artistico Martino De Cesare. Infine, il saluto all'estate passa da Taranto con la 7ª edizione del Medita Festival. Il 6 e 7 settembre l'Arena della Villa Peripato ospiterà due serate evento con l'Orchestra Ico della Magna Grecia, diretta dal maestro Roberto Molinelli. Si parte domenica con la potenza rock di Queen in Sim, interpretata dalla voce di Magnus Backlund, per chiudere poi lunedì con le melodie indimenticabili di Michele Zarrillo. Tre appuntamenti diversi, un unico grande raccolto di cultura e bellezza che continuerà a fiorbillare il territorio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Chitarre affilate, ritmi serrati e una passione che non si spegne mai. Torna l'appuntamento estivo più atteso dagli amanti del metal. Giovedì 31 agosto l'area parcheggio della zona industriale di Pulsano ospiterà la 16ª edizione del Rock Metal Fest, con ingresso come sempre rigorosamente gratuito. Un programma infuocato guidato dagli headliner Dark Lunacy, pilastri della melodic death metal italiano, affiancati da quattro band emergenti selezionate tra oltre 90 candidature da tutta Italia. Un evento reso possibile dall'impegno instancabile dell'associazione Rock Metal Events ODV, proprio ai nostri microfoni, ospite della trasmissione Buongiorno Taranto, la presidente Maria Cristina Tomait-Pitinka ha sottolineato il valore della manifestazione, che unisce musica, stand tematici, gastronomia locale, per mantenere vivo lo spirito della comunità.
9: La nostra scelta quest'anno è stata sicuramente il concerto

0: progetto vuole portare alla portata di tutti, scusate insomma il gioco di parole, una musica che sarebbe difficile da ascoltare gratuitamente. Oggi i concerti costano tantissimo e quindi abbiamo sempre questa voglia di far arrivare al maggior numero di persone possibili la nostra musica. Dall'altra parte abbiamo sposato quest'anno il tema della pace tra i popoli e loro insomma quest'anno festeggiano il ventennale di un album che si chiama Diarist, che è un album che parla dei racconti delle persone che erano sotto diciamo le bombe di San Pietroburgo. E quindi nella guerra di San Pietroburgo, quindi sì, diciamo noi abbiamo pensato che il loro genere e la loro storia potesse essere diciamo importante per parlare di questo tema.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Niente aria a caldo, è il punto fermo dal quale parte la cosiddetta cordata italiana messa in piedi da Federacciai. Il presidente Antonio Gozzi è stato chiaro, l'aria a caldo non la vogliamo. È intorno a questa condizione di base che sarà costruita la manifestazione di interesse per rilevare il complesso siderurgico dell'ex Ilva. La manifestazione di interesse sarà presentata dopo Ferragosto e dopo che con il governo saranno chiariti alcuni aspetti fondamentali per procedere con questa operazione che vede partecipe il gota dell'industria siderurgica italiana. Condizioni abilitanti le definisce Federacciai e sarebbero almeno due queste condizioni. Innanzitutto comprendere quale sarà il nuovo perimetro della gara per la vendita dell'azienda dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che costringerà a chiudere l'area a caldo a partire dal 28 ottobre. La seconda condizione potrebbe riguardare il ruolo dello Stato in questo processo di accompagnamento verso un nuovo assetto proprietario dell'ex Ilva. In una intervista rilasciata al secolo XIX, il presidente di Federacciai ha chiarito un altro aspetto riguardo al ciclo produttivo. Per il momento non ci saranno forni elettrici. L'idea sarebbe quindi quella di acquistare bramme dal mercato e di lavorarle a Taranto. Soltanto in una fase successiva si valuterebbe se ricorrere ai forni elettrici. Intanto lo stesso Gozzi ha reso noti i nomi dei gruppi industriali che hanno deciso di aderire alla cordata italiana: Marcegaglia, Arvedi, Acciaierie Venete di Branzato, Beltrame, Tenaris, Lucchini, Acciaierie Valbruna, Ferriere Nord di Pittini, Feralpi, Duferco, gruppi che insieme fatturano 50 miliardi di euro con un totale di 50.000 dipendenti in Italia e all'estero. Insomma, questa sembra davvero l'ultima chance per salvare quella che un tempo era la più grande acciaieria.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La crisi dell'indotto e la prospettiva di procedere ai licenziamenti collettivi. La posizione delle imprese è stata ribadita dal presidente di Confapi, Fabio Greco, intervistato da Valentina Castellaneta nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto.
3: La realtà dei fatti è che durante la produzione noi abbiamo bisogno di utilizzare il nostro personale durante le fermate e che quindi se queste verranno meno è in automatico che bisognerà attivare tutti i necessari strumenti che noi abbiamo in mano. In questo momento l'indotto ha in mano solo e dobbiamo tutelare. Noi come imprese, come associazioni dobbiamo, che come ho sempre detto, vorremmo lavorare con tutta tranquillità e serenità, ma sono 2 anni e mezzo, nonché 14, ma sono 2 anni e mezzo che aspettiamo delle risposte che non arrivano, insomma, delle promesse che non vengono mantenute perché ci sono dei problemi che noi non sappiamo.
2: Dai sindacati arriva l'invito ad avviare un percorso comune per fronteggiare la crisi. Le parole di Luigi Bennardi della segreteria territoriale UILM.
4: A oggi non ci è pervenuta nessuna procedura di licenziamento e quindi, se posso permettermi di dare un consiglio alle associazioni datoriali, cercherei di non bruciare nessuna tappa, perché in questa vertenza, che è una vertenza ormai decennale, non c'è una parte che è maggiormente svantaggiata rispetto ad un'altra. Cioè, andiamo avanti insieme e quindi cerchiamo di capire insieme quello che sta accadendo. Delle informazioni noi le percepiamo dalla stampa, quindi a oggi è necessario che dopo l'incontro del 28 luglio a Palazzo Chigi e del 4 agosto al Mimit ci sia una nuova convocazione per fare il punto a seguito dei 3 incontri che il governo ha sostenuto, quindi con i sindacati, con gli enti locali e con ovviamente le associazioni datoriali. Oggi non è arrivata presso le nostre sedi nessuna procedura di licenziamento collettivo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Da una parte la cordata italiana messa in piedi da Federacciai, dall'altra la crisi che sta stritolando le imprese dell'indotto costrette a ricorrere a licenziamenti collettivi. L'avvertenza dell'ex Ilva si è ormai trascinata ad un passo dal dramma sociale ed economico.
5: Ove veramente si dovesse arrivare ad una fermata prima dell'area a caldo e conseguentemente anche di tutta l'area di produzione della siderurgia, chiaramente per Taranto e per tantissimi comuni dell'Interland tarantino, chiaramente sarebbe una crisi epocale. Non riesco ad immaginarmi famiglie che oggi percepiscono uno stipendio sicuramente tra i più bassi d'Europa, ma che comunque consente loro di vivere in una condizione quantomeno di vivere civile, di continuare a mandare i propri figli a scuola, non dico all'università, ma almeno a scuola, domani come farebbero famiglie da 4-5 persone a sopravvivere con una cassa integrazione che nel migliore dei casi non supererebbe forse i 1000 euro.
2: Lo scenario nel complesso resta nebuloso, difficile capire se potrà esserci davvero una via d'uscita.
5: Stiamo vedendo che il governo continua a cincischiare dietro situazioni che smentisce un giorno dopo l'altro.
6: C'è una via d'uscita?
5: Ma la via d'uscita, secondo me, è una presa di coscienza da parte del governo che si renda conto che esiste una condizione di grave crisi economica dell'area e non venga fuori con interviste tipo il ministro Urso l'altro ieri che ha fatto l'elenco di tutte quelle che sono state le promesse che peraltro sono tutte quante ancora campate in aria, nessuna è stata regolarmente messa a terra, inventarsi addirittura la possibilità di estendere la ZES a tutta l'Italia con una contraddizione in terminis, perché è zona ad economia speciale. Se tu fai tutta l'Italia ad economia speciale, praticamente hai annullato gli effetti di quello che doveva essere questo sistema, che è stato adottato in tutto il mondo, vedi la Cina e poi tutti gli altri paesi europei. Quindi se ancora riusciamo a incantare le persone con questi pannicelli caldi, io non so dove si potrà arrivare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È ferito ad un braccio il giovane di 22 anni coinvolto in una sparatoria che si è consumata a Marina di Pulsano. Il grave episodio si è verificato intorno alle 2:30 della notte tra il 10 e l'11 agosto in un'area di parcheggio a poca distanza dalla litoranea. Una zona piuttosto frequentata anche a quell'ora, in particolare per la presenza di gruppi di giovani che, come da tradizione, amano trascorrere in spiaggia la notte di San Lorenzo. Da una prima ricostruzione, nei confronti del 22enne sarebbero stati esplosi 2 colpi di pistola. Il ragazzo è stato poi soccorso e trasportato al Santissima Annunziata. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo della sparatoria sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Manduria, i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Taranto e della stazione di Pulsano. I militari in queste ore sono al lavoro per ricostruire l'episodio, chiarire le cause che hanno scatenato la sparatoria e risalire al responsabile del ferimento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Non ha avuto l'esito sperato l'incontro con l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame e così hanno occupato il ponte girevole e paralizzato il traffico. La rabbia dei lavoratori dell'appalto del verde pubblico di Taranto è esplosa in strada dopo il mancato confronto decisivo a Palazzo di Città, una protesta eclatante nata per difendere il posto di lavoro e denunciare il rischio imminente dei tagli occupazionali. La risposta dell'amministrazione è sempre la stessa, dicono i lavoratori. Per salvaguardare la questione dei contratti, il cui appalto è scaduto, si attende l'apertura delle buste della nuova gara.
8: Chiaro che è evidente che il 50% di questi lavoratori, qualunque ditta entri, anche la più onesta intellettualmente, dirà: signori, io con questi soldi dove vado? O gli riduco le ore alla metà di quelle che sono, cioè uno che adesso lavora a 6 ore con un salario basso, quindi sapete i sacrifici che fanno le famiglie, dovrebbero andare a 3 ore, cioè 4, 5, 600 euro al mese. Ma di che cosa stiamo parlando?

0: Insiste con questo atteggiamento ed è un atteggiamento francamente provocatorio a fronte di lavoratori che stanno morendo di fame, stanno morendo, già oggi stanno morendo di fame.
1: Una situazione al limite per circa 100 famiglie che vedono in rischio la propria sussistenza. Molti operai impiegati dal cantiere lavorano già a contratti part-time, ridotti a 3 o a 6 ore quotidiane. La preoccupazione principale è che il nuovo appalto e le risorse attuali, gran parte del personale storico della ditta Bitella e di altre, rimanga esclusa dai banchi di salvaguardia. Per questo i lavoratori hanno diffuso un'accorata lettera aperta indirizzata al primo cittadino e al Consiglio Comunale.
2: Dietro a questi problemi non ci sono soltanto numeri, vertenze aziendali, ma numero di famiglie che oggi non sanno come pagare l'affitto, la spesa o garantire un futuro dignitoso ai propri figli. La rabbia sta cedendo il passo allo sconforto, ma non intendiamo arrenderci. Il silenzio, le nostre richieste, chiediamo alle istituzioni locali che si facciano carico di questa crisi e che non ci lasciano da soli.
1: I lavoratori chiedono un tavolo di crisi urgente, chiesto l'intervento diretto al sindaco con aziende e sindacati. Si appellano alle opposizioni perché portino la vertenza in consiglio comunale per accendere un faro sui diritti degli operai e soprattutto chiedono la tutela integrale dei livelli occupazionali e del monte ore. Con le proroghe tecniche già operative fino ad ottobre, i sindacati chiedono il tempo necessario per azzerare le procedure, verificare gli elenchi e garantire dignità a tutti i lavoratori. La mobilitazione promette di non fermarsi fino a tutele certe.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Assessore Gravame, stamattina l'incontro con i lavoratori del Verde Pubblico che chiedono clausole sociali, francamente, rispetto alle nuove gare d'appalto. Che cosa è successo?
4: Loro sono già coperti da clausola sociale. Temono che con le nuove gare, quindi quando saranno aggiudicate le ditte per i due lotti, non troveranno copertura tutti quanti. Questa è la loro preoccupazione, però loro per ora sono coperti da clausola sociale e più di questo il Comune non può fare. Cioè, noi abbiamo rispettato la legge e con le risorse che avevamo abbiamo preparato la gara.
1: Per quanto riguarda il verde pubblico, in conferenza stampa ha detto che prima dei giochi del Mediterraneo saranno piantumate aiuole. Riguarda anche lungomare, il waterfront del Mar Piccolo.
4: Allora, a lungomare, diciamo, il grosso dei lavori sarà fatto a novembre. E invece sul waterfront, quindi a Via Garibaldi, tutte le aiuole del lungomare da Piazza Carbonelli fino ai Giardini Pandiani, ma anche le rotatorie di Via Mediterraneo, di Corso Italia, noi faremo piantumazioni di specie adatte al clima e che comunque irrigheremo perché con queste temperature è necessario.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei Giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Solo tra giugno e luglio sono state elevate oltre 4.000 sanzioni nei confronti di chi ha conferito i rifiuti in maniera errata, fuori orario o abbandonandoli di fuori dal contenitore dedicato, soprattutto esercizi commerciali, molti dei quali ora rischiano la chiusura. È il pugno duro adottato dall'amministrazione comunale di Taranto per contrastare l'inciviltà e tutelare il decoro urbano per le utenze non domestiche che reiterano i cattivi conferimenti. Un'apposita ordinanza prevede infatti lo stop temporaneo dell'attività per diversi giorni.
5: Sì, qualche settimana fa ho firmato un'ordinanza in riferimento alle utenze non domestiche che in caso di reiterato cattivo uso e quindi

0: cattivo conferimento dei rifiuti, le stesse possono essere chiuse per alcuni giorni, così per come prevede la norma.
1: Un'azione di rigore che si affianca comunque a un trend positivo sul fronte del riciclo. La percentuale di raccolta differenziata è infatti salita dal 27% a circa il 36%. Un miglioramento significativo legato all'impegno della comunità virtuosa, ha detto l'assessore alle partecipate Gianni Cataldino, ma che rischia di essere vanificato dai comportamenti scorretti.
0: È una lotta che stiamo facendo in maniera indiscriminata. In ogni quartiere avete potuto vedere delle immagini dove abbiamo fatto delle radicali pulizie in diversi siti della città, in ciascun quartiere, per dimostrare che l'attività di pulizia viene svolta, ma poi è necessaria la collaborazione dei cittadini affinché si mantenga pulito. Ma ancora, noi non potremo consentire che le cattive abitudini degli sporcaccioni ricadranno in termini di costi sui cittadini che pagano la Tari e anche sull'immagine della città, che va tutelata soprattutto in questo particolare momento.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Anche la stazione ferroviaria cerca di presentarsi al meglio in vista dei Giochi del Mediterraneo. Sono infatti entrati in funzione i 4 ascensori che collegano il sottopasso direttamente con l'atrio e con i marciapiedi a servizio dei treni. Gli impianti elevatori sono attivi dalle 4 del mattino all'1:30 della notte e possono trasportare fino a 8 persone. Proseguono quindi gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana per rendere la stazione completamente accessibile. Già completati i lavori di innalzamento di tutti i marciapiedi con ripavimentazione, inserimento di percorsi tattili, rifacimento delle pensiline e dell'illuminazione. In fase di ultimazione anche il restyling del sottopasso. Riaperte al pubblico anche la biglietteria e l'atrio completamente riqualificati. L'edificio di stazione è stato oggetto di un importante intervento di miglioramento sismico, oltre che di un completo restyling architettonico, impiantistico e funzionale. In fase di ultimazione la riqualificazione delle facciate e i lavori sui piani superiori. Completati anche gli interventi sul fabbricato Polfer con la riqualificazione delle facciate, il rifacimento dei bagni al primo piano, l'impermeabilizzazione della copertura, nonché la bonifica dei locali al piano terra. Il costo dell'intervento, finanziato con fondi PNRR, è di circa 13 milioni di euro.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Due pugili intenti nell'arte antica della lotta. Sullo sfondo il mar Mediterraneo, con il sole che abbraccia il bacino che nella storia dell'umanità è stato tradizionalmente il primo scenario dei giochi, da Atene ad Olimpia. I pugili costituiscono il dettaglio dipinto di un'anfora panatenaica rinvenuta nel 1911 a Taranto, in Bianitti, e sono il ponte che idealmente il Marta ha voluto creare tra la storia passata e quella contemporanea. È questa l'immagine ideata per i giochi del Mediterraneo. Lo slogan: da millenni la stessa sfida ci unisce, incontrarsi. Un messaggio di pace e dialogo, lo definisce la direttrice del museo Stella Falzone. Durante i giochi di Olimpia, ricorda la direttrice, si fermavano le guerre, i conflitti, tacevano le armi e parlavano i popoli. Taranto sarà dunque punto di incontro per oltre 4.000 atleti e delegazioni straniere, a cui il Marta dà il benvenuto così, attraverso una campagna di comunicazione bilingue in italiano e in inglese, condivisa anche dal comune di Taranto. Si vuole così ricordare il valore educativo del ginnasio e della paideia, un modello di educazione e formazione umana diffuso nell'antica Grecia, che promuoveva lo sviluppo armonico dei cittadini e il loro contributo al benessere della polis. Temi più che mai di attualità, afferma Stella Falzone, in un periodo di conflitti sociali, culturali e anche intergenerazionali, in una città che proprio dalla sua comunità ha bisogno di ripartire. In questa cornice rientra la mostra inaugurata lo scorso 24 luglio e aperta sino a gennaio 2027, L'arte della vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo. L'esposizione, che nel suo progetto mette in relazione reperti e atleti del passato con gli eroi moderni delle recenti competizioni sportive, da Iacovone a Pilato, da Palmisano a Chiurlia, passando per campioni delle varie discipline olimpiche e paralimpiche. Il 15 agosto, a pochi giorni dal alla cerimonia di inaugurazione dei giochi, la campagna di benvenuto del museo prenderà il via, onorando anche l'apertura straordinaria per il Ferragosto. Il museo archeologico sarà aperto per l'occasione dalle 10.30 alle 18.30, offrendo anche la visita guidata alla mostra a cura di Anita Bressan, che

0: illustrerà i risultati delle recenti indagini condotte sul sarcofago e sul DNA dell'ignoto atleta di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sono 9 in totale le istanze pervenute per la gestione degli impianti sportivi del Comune realizzati o riqualificati per i Giochi del Mediterraneo. All'esito di 2 distinte procedure predisposte dagli uffici comunali, gli operatori hanno predisposto la documentazione che sarà ora oggetto di valutazione da parte delle apposite commissioni. Nello specifico sono stati messi a bando i seguenti impianti: Pala Ricciardi e Stadio d'Atletica Giuseppe Valente, gestione congiunta, Pala Mazzola e Stadio del Nuoto Torre d'Aiala. Con una differente procedura sono stati proposti per la gestione lo Stadio Renzino Paradiso di Talsano e, congiuntamente, il Centro Sportivo Magna Grecia e il Parco Urbano Sportivo della Salinella. Per il primo gruppo sono 4 le istanze da valutare. Una riguarda la totalità degli impianti posti a bando, 2 riguardano solo il Pala Mazzola e una il blocco Pala Ricciardi Stadio Giuseppe Valente. Sono 5 invece le istanze relative al secondo gruppo, 2 riguardano lo Stadio di Talsano Renzino Paradiso e 3 il blocco Centro Sportivo Magna Grecia Parco Urbano Sportivo. Confidiamo, ha detto il sindaco Bitetti, in proposte che abbiano colto l'importanza che queste strutture rivestono per la nostra comunità, affinché un secondo dopo la chiusura dell'evento possano essere un patrimonio realmente condiviso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Dal 20 agosto al 4 settembre non si potrà parcheggiare in via Garibaldi, via Cariati, piazza Fontana e sulla Righiera, lasciando di fatto senza parcheggi un'intera comunità, quella della Città Vecchia.
3: È effettivamente un grandissimo disagio per noi commercianti come per tutti gli abitanti, perché avere un divieto di sosta per tantissimi giorni comporta lavorare di meno, meno passaggio e tanti altri disagi che comunque porta questo, insomma.
2: Il problema principale lamentato dai commercianti è la totale assenza di una spiegazione plausibile da parte delle istituzioni. Strade trasformate in zone off limits gran parte della giornata senza alcuna consultazione preventiva. Il commento amaro del quartiere è sintetizzato in una frase: in Città Vecchia non ci sono impianti sportivi. Eppure la situazione si complica ulteriormente se si sposta lo sguardo sui residenti.
4: Non chiediamo tanto, chiediamo semplicemente che ci venga concesso via di mezzo, non è divieto di sosta, ci viene concesso via di mezzo per gli abitanti di via Garibaldi, solo questo chiediamo. Poi che ben venga tutti i giochi, quelle che deve venire da dire, noi siamo favorevoli, però almeno facci capire cosa vogliono fare, o giorni alternati per i parcheggi, perché ci abbiamo disabili, ci abbiamo bambini, ci abbiamo persone anziane, ci abbiamo tante difficoltà. Se succede qualcosa di notte, dove andiamo a prendere le macchine? Che facciamo? Moriamo dentro casa il tempo che aspettiamo l'autobulanza?
2: L'alternativa più vicina per parcheggiare sarebbe Porta Napoli, dall'altra parte del Ponte di Pietra, qualche volta è troppo lontano. Per questo motivo la proposta concreta avanzata dai cittadini è l'apertura di un tavolo di confronto urgente per riservare, quantomeno in orari notturni, dalle 21 alle 9, una parte della sosta ai residenti. Ma il vero nodo resta l'occupazione degli spazi. In via di mezzo, una delle poche aree rimaste libere, se non l'unica, si assiste a una vera e propria occupazione sistematica.
4: E siamo arrivati a 15, non siamo andati ancora oltre via Garibaldi e via Piazzetta Cariati e piazza Fontana.
2: Camminando per soli 2 isolati insieme ad Angelo e ad altri residenti, i numeri parlano chiaro: sono ben 23 le auto aziendali in uso al personale del comitato organizzatore dei giochi. I residenti più attenti e stanchi ne hanno contate in totale ben 52, a cui si sommano i mezzi dei numerosi volontari.
4: Arriviamo a 25-26. Poi ti ho detto, l'altro sono tutti spazi.
2: La nostra strada è diventata il parcheggio privato del comitato, dice qualcuno. Cittadini costretti a girare a vuoto per ore prima di trovare uno stallo, mentre le vetture dei giochi occupano ogni spazio disponibile. Nonostante i disagi, la richiesta della popolazione resta ferma ma pacata. Non c'è ostilità verso l'evento sportivo in sé, dicono. Anzi, c'è un profondo orgoglio per il rilancio della città e in particolare della Città Vecchia. Il monito finale degli abitanti è chiaro: la Città Vecchia merita di essere protagonista dei giochi del Mediterraneo, non solo come scenario architettonico, ma come una comunità viva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Le stanze singole, così come le doppie, vedranno i loro primi abitanti solo da gennaio. Le mura spoglie di Palazzo Nove Lune

0: tra qualche mese si riempiranno di voci, risate e un andirivieni di studenti affaccendati. L'immobile crollato anni fa è stato interamente ricostruito in intesa con la soprintendenza grazie a un finanziamento CIS da circa 2,5 milioni di euro. Offrirà 14 stanze per un totale di 24 posti letto, segnando quella che il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno ha definito un momento storico per l'accoglienza universitaria in città.
1: È pronto, è la conclusione dei lavori di uno dei palazzi che abbiamo deciso di assegnare allo studentato universitario, quindi ripopolarlo con giovani che animeranno la città vecchia. Ricordo a tutti che questo palazzo è crollato diversi anni fa, quindi l'abbiamo rimesso su di intesa con la soprintendenza e abbiamo deciso di destinarlo attraverso un finanziamento del CIS, sono 2 milioni e mezzo di euro circa di intervento, alla presenza appunto degli studenti. È il primo studentato della città, noi non ne abbiamo altri ufficiali. In questo momento gli studenti vengono ospitati o negli alberghi o nelle stanze delle case che vengono messe a disposizione. Quindi per la prima volta Taranto avrà un luogo dove gli studenti potranno vivere, avere momenti di studio, di convivialità, di socializzazione ed è nel cuore della città vecchia.
0: Si è salvata la facciata e soltanto il murales che tutti chiedevano di salvare. Nonostante alcune perplessità sull'impatto architettonico, l'amministrazione rivendica la scelta di unire tradizione e modernità. L'intervento si inserisce in un master plan più ampio che toccherà anche Palazzo Calò, Palazzo Frisini e Palazzo Galeota.
1: La scelta del progetto viene fuori dallo studio fatto da parte degli architetti, concordato con la soprintendenza, quindi in realtà rispetta tutte quelle che sono i rilievi previsti dalle norme, le indicazioni che sono state ricevute. A mio avviso invece si integra perfettamente, è stato conservato il prospetto di via Garibaldi anche con i balconi storici che guarda lato mare. Questa zona invece mantiene un ibrido nell'equilibrio architettonico e permette di avere degli accenni di contemporaneità in un contesto diverso che quello della città vecchia.
0: Nei prossimi giorni la consegna ad Adisu per l'arredamento dei locali. Da inizio anno il cuore antico di Taranto tornerà a battere anche grazie ai suoi giovani.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Palazzo Nove Lune sembra essere solo l'inizio. La strategia di rinascita per il cuore antico di Taranto punta decisa al recupero e al rilancio di interi comparti storici e urbanistici. Tra le priorità individuate dall'amministrazione figurano innanzitutto i sottoservizi e i cantieri in corso, con interventi mirati alla rete fognaria e al ripristino dell'illuminazione pubblica nei vicoli. Parallelamente prosegue il lavoro su grandi immobili storici. Dopo lo sgombero di Palazzo De Bello, l'obiettivo è la rifunzionalizzazione culturale di strutture chiave come Palazzo Troilo affacciato su Piazza Duomo. Un piano d'azione che passa dal rilancio commerciale e abitativo di assi vari e strategici come Via Cava. Qui, grazie a uno sportello dedicato in collaborazione con la Regione Puglia, si punta ad attrarre botteghe, artigiani e attività legate alla valorizzazione della storia millenaria della città.
3: Ci sono diverse proprietà comunali, il nostro obiettivo è di riqualificare dal punto di vista abitativo e dal punto di vista commerciale, provando ad attirare, grazie a uno sportello che stiamo aprendo con la collaborazione della Regione Puglia, tutte quelle attività che possono essere caratteristiche legate all'artigianato, al mondo del commercio, al mondo del racconto, perché è molto importante anche raccontare la storia di questo pezzo di città, che ha resti che vanno indietro di migliaia di anni. Sapete che ci sono reperti, ritrovamenti che superano i 2000 anni e credo che questo tipo di patrimonio di valore non è comune nelle altre città del paese.
0: Sul fronte abitativo il passaggio chiave riguarda il programma di social housing, un intervento mirato su 12 isolati a cui potrebbe aggiungersene un tredicesimo tramite interventi privati destinato ad alloggi a canone calmierato per giovani coppie e famiglie.
3: Faremo per le giovani coppie, per le famiglie. Individuando una soglia di tale da
0: Se per il secondo sportello postale sono in corso trattative per individuare idonei spazi complessi, sulla carenza dei medici di base in Città Vecchia si lavora a nuovi incentivi con la direzione dell'ASL per rendere attrattiva la zona.
4: Infine
0: lo
4: sguardo si allunga verso il waterfront del Mar Piccolo. Il progetto prevede la valorizzazione della pensilina Liberty con l'insediamento del mercato del pesce e spazi dedicati alle degustazioni tipiche, coniugando tradizione locale e attrazione turistica.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Cumuli di spazzatura, armadi, divani, materassi, vecchie molle e ancora giocattoli rotti e diversi materiali di plastica e di legno. Sono solo alcuni dei rifiuti che sono stati abbandonati su via Canale d'Otranto, nel quartiere Salinella. Quella che dovrebbe essere una normale arteria stradale si è trasformata così in una vera e propria discarica a cielo aperto. La strada che collega via Lago Verde a strada vicinale Trullo, nell'area di Taranto 2, è ormai quasi impercorribile. La presenza costante di rifiuti non solo inquina il paesaggio naturale urbano, ma rappresenta anche un serio problema igienico-sanitario e di sicurezza per le circa 50 famiglie che abitano nella zona. Una situazione di grave degrado denunciata dagli stessi abitanti, che hanno sottolineato come la strada di proprietà comunale sia stata completamente dimenticata per circa 20 anni, senza ricevere alcun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. Una condizione definita dalle famiglie invivibile e che oggi li ha spinti ad avviare una raccolta firme formale per chiedere all'amministrazione comunale un intervento immediato. Le richieste dei cittadini e delle cittadine sono chiare e urgenti: da un lato la bonifica radicale dell'area con la rimozione di tutti i materiali abbandonati, dall'altro la riqualificazione e la ripavimentazione del manto stradale. L'auspicio dei residenti è che il comune ascolti finalmente questo grido d'aiuto, restituendo dignità, sicurezza e decoro ad un'intera comunità abbandonata ormai a se stessa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Da una parte le proteste dei lavoratori, dall'altra la richiesta di accesso agli atti. Diventa un caso la gestione del verde pubblico, una vicenda sulla quale il consigliere Mirko Di Bello chiede all'amministrazione comunale che venga fatta chiarezza sulla gara d'appalto.
7: No, innanzitutto voglio controllare le carte prima di poter avere un parere e poter parlare. Io l'accesso l'ho già fatto in data 30 luglio. Attendo appunto di poter visionare i documenti. È chiaro che c'è in ballo non soltanto il futuro dei lavoratori, ma anche la gestione del verde pubblico urbano. So che l'appalto è stato, diciamo, sottodimensionato rispetto a quello precedente e quindi, diciamo, le preoccupazioni ci sono. Non comprendo anche la divisione in due lotti, che comunque viene dal passato, quando si potrebbe fare come Roma o altre città italiane, dove la divisione in lotti, in maggiori lotti, permette anche una gestione migliore e capillare della città.
6: Il timore è che possano essere a rischio i posti di lavoro.
7: Sì, perché sottostimando l'appalto di fatto poi mancherebbero le risorse, quindi andrebbero inevitabilmente a danneggiare i lavoratori, ma anche appunto la gestione del verde e la qualità del servizio.
6: Ma c'è un'altra iniziativa del consigliere Di Bello, questa volta in tema di viabilità e sicurezza. Destinatario è il presidente della regione Antonio De Caro.
7: Questo è un problema atavico, un problema che abbiamo affrontato già in passato con delle iniziative cittadine di raccolta firme. Ora, diciamo, gli do una valenza più politica. Ho scritto formalmente a De Caro, anche al sindaco Bitetti, chiedendo di farsi portavoce con ANAS e col prefetto affinché possano, in virtù dell'articolo 6 del codice della strada, emettere un'ordinanza urgente per deviare il traffico dei mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate a pieno carico sull'autostrada A14, in maniera tale da poter decongestionare il traffico sulla statale 100. Conosciamo perfettamente i pericoli su quella strada nel tratto San Basilio-Mottola, sappiamo che sono stati teatro di numerosi incidenti anche mortali. Verosimilmente con i giochi del Mediterraneo il traffico aumenterà, si preannuncia sicuramente un intasamento delle strade e la statale 100 è quella che collega una delle maggiori arterie e quindi decongestionarla e prevenire eventuali criticità secondo me è doveroso.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Trasformare l'attesa in partecipazione attiva, valorizzando lo sport, il territorio e le sue eccellenze. E questo è l'obiettivo del Waiting for the Games, aspettando i giochi del Mediterraneo, un grande evento promosso dal Comune e dalla Regione Puglia, ideato da Sirio SRL con il patrocinio del Comitato dei Giochi, che il 18 e il 19 agosto coinvolgerà i cittadini e le cittadine del capoluogo ionico con diverse attività sportive, talk culturali e iniziative dedicate al turismo e all'enogastronomia, con degustazioni di prodotti tipici locali e non solo. Per Pierfilippo Marcoleoni, referente del tavolo dello sport del comune di Taranto, l'appuntamento sociale diventa occasione per far emergere tutte le realtà già presenti sul territorio, dalle associazioni ai tecnici e dagli atleti alle famiglie che li supportano e promuovono lo sport quotidianamente.
8: Taranto deve dimostrare, a Taranto doveva essere dato ovviamente qualcosa
1: E tutto questo ce lo meritiamo, ma anche Taranto deve dimostrare di essere diventati un hub, un hub a livello europeo di civiltà e di cultura.
5: Si parte il 18 agosto con le attività nell'area della Lega Navale. Dalle 12 sono in programma gare di canoa polo, escursioni turistico-sportive attorno a Taranto Vecchia, percorsi di vela per bambini e canottaggio.

0: e con grandi atleti paraolimpici e campioni locali tra cui Silvia Semeraro e Giulia Imperio. Il 19 agosto invece dalle 17.30 alle 20.30 Via d'Aquino si trasformerà in un percorso sportivo urbano con esibizioni di box, arti marziali, danza, pattinaggio e tiro con l'arco. La serata si concluderà con spettacoli di danza, musica circensi e performance artistiche. Secondo Roberta Chiurlia, arbitro olimpico di judo che parteciperà ai Giochi del Mediterraneo, questa iniziativa permetterà ai cittadini di realizzare appieno la ricchezza economica e culturale che la manifestazione sportiva porterà sul territorio.
1: Condivisione, conoscenza degli sport, della maggior parte degli sport che saranno partecipi ai giochi, ripeto, iniziare a far comprendere alla città l'importanza di questo evento e quindi di viverlo al meglio possibile.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Non solo Taranto, anche negli altri comuni dove si svolgeranno le gare dei Giochi del Mediterraneo sono in pieno svolgimento i preparativi per accogliere la manifestazione. A Martina Franca il comune ha consegnato al comitato organizzatore il Pala Voitila, rimesso completamente a nuovo. Il palazzetto in zona Pergolo ospiterà le gare di qualificazione e le finali di judo, karate e lotta, oltre agli allenamenti e agli incontri tecnici, alcuni dei quali si terranno nei giorni che precedono le gare. Le competizioni di lotta si disputeranno dal 22 al 25 agosto, quelle di judo dal 28 al 30, quelle di karate dal 1 al 2 settembre. Il palazzetto è stato sottoposto a lavori di restyling degli spazi interni ed esterni, di efficientamento energetico e di adeguamento alle competizioni internazionali. È stato il primo cantiere ad aprire i battenti a settembre 2024 e la prima struttura sportiva pronta a settembre 2025. I lavori sono stati finanziati per 2 milioni con fondi dei giochi, per 700.000 euro dal bando Sport e Periferie 2020 e per la restante parte dai fondi del Comune di Martina, ente che si è occupato dei procedimenti dal reperimento dei finanziamenti alla messa a punto dei progetti fino alla realizzazione dei lavori. Oltre alle arti marziali, Martina Franca ospiterà anche la gara di ciclismo maschile che attraverserà strade urbane ed extraurbane lunedì 24 agosto. Particolarmente soddisfatti il sindaco Gianfranco Palmisano e l'assessore ai lavori pubblici Nunzia Convertini. Siamo orgogliosi, hanno dichiarato, di ospitare questo evento sportivo internazionale, sia per le ragioni storiche e culturali legate a intenti di dialogo e di pace, sia per le ricadute sul territorio in termini economici e di immagine.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sul palco nessun computer o basi preregistrate, soltanto talento puro, affiato negli strumenti e storie raccontate con la sensibilità dei cantautori d'altri tempi. Un'ora e mezza di pura energia, leggera e grande musica dal vivo, i Patagarri hanno chiuso in festa il Monrev Festival, conquistando il pubblico con il loro jazz, gypsy, folk e ritmi swing. Giovani, talentuosi e con una presenza scenica contagiosa, hanno trasformato la serata in un'autentica celebrazione. Celebrazione collettiva. Sul palco temi anche complessi e drammatici affrontati con una freschezza rara, dimostrazione che nell'era dell'intelligenza artificiale l'autenticità della musica suonata dal vivo fa ancora la differenza e forse è nato anche un amore per la Puglia.
5: Spettacolo, siamo in un posto incredibile, abbiamo mangiato da Dio.
6: La pancia è sempre piena.
5: La pancia è sempre piena, l'ospitalità è calorosa, perfetto.
7: Niente di più. Perfetto, direi.
4: Questi bravi musicisti sono passati in un solo soffio dalla strada dove hanno affinato il loro suono ai palchi di tutta Italia, passando per il palco di X Factor senza perdere la loro freschezza.
7: Adesso paghiamo le tasse. Questa è la grande differenza, poi. Basta dire. Beh, il resto è uguale.
5: C'è un sacco ovviamente di strumentazione, di persone che lavorano anche dietro tutto lo show, i nostri fantastici tecnico luci, il fonico, che insomma seguono il nostro spettacolo, quindi già da quel punto di vista è diverso. Poi anche noi comunque, sì, sul palco è proprio un'altra dimensione a cui ci stiamo abituando e ci piace molto, in realtà è molto bello.
6: E ci stiamo abituando tanto anche al tempo passato in furgone.
5: Yeah.
8: Vabbè, dal caravan al furgone.
5: Quella è un attimo. E... Sogniamo un caravan.

0: E ovviamente col fatto, prima magari suonando in strada appunto la maggior parte del tempo in realtà suonavi, invece adesso sono molti gli spostamenti, ma anche quella è una dimensione insomma interessante. È bello, poi in realtà noi in strada ogni tanto ci andiamo ancora, non so se...
1: Insomma, i Patagarri confermano che la passione vera e la qualità musicale non hanno bisogno di filtri. Un finale di festival perfetto che lascia al pubblico un ricordo pieno di felicità e buona musica.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Scattano le misure straordinarie per la viabilità in vista dei giochi del Mediterraneo. Il comune, dopo una riunione con la prefettura, ha emanato un'ordinanza che disciplina il traffico, i divieti e le aree di sosta dal 20 al 3 settembre. Un provvedimento integrativo per alleggerire le restrizioni nei giorni senza gara. I giorni con le restrizioni più severe coincidono con il calendario delle gare su strada e le cerimonie ufficiali. Il 21 agosto la chiusura interesseranno la Salinella, Città Vecchia, per la cerimonia di apertura. Seguiranno le giornate del 22 e 24 agosto per il ciclismo, il 27 e il 28 per la maratona del mare, il 29 e il 31 per il triathlon. Fino alla mezza maratona del 3 settembre è prevista poi un'ordinanza per riaprire temporaneamente il traffico nelle vie nei giorni prive di competizione. Per compensare i posti auto rimossi, l'ordinanza introduce diverse deroghe per i residenti del borgo. Sosta gratuita e senza distinzione di fasce orarie in tutto il quartiere, compresi i parcheggi di Piazza Kennedy, Archita, l'ex mercato coperto. La caserma a Mezza Capo resterà aperta 24 ore su 24 come area di sosta gratuita. In Città Vecchia invece restano accessibili le soste soltanto in via di mezzo, con un'integrazione con Largo Maria Denghien e Piazza Fontana. Per quanto riguarda i visitatori invece ci sono le soste nei park and ride di Chima Mobilità. Per saperne di più abbiamo ascoltato Antonella Bizzarro.
3: Saranno attive tutti i giorni dal 21 agosto al 3 settembre, a partire dalle 8 del mattino sino alle 23 di sera, con una frequenza ogni 20 minuti, e in alcune occasioni come quelle in cui ci saranno per esempio le partite presso lo stadio Erasmo Iacovone, saranno anche prolungate sino a completo deflusso dell'utenza dall'impianto sportivo. Sono state potenziate anche le attuali navette esistenti, quindi Park and Ride Democrate e Park and Ride Cimino, che sono le due navette che si muovono verso il centro città, quindi sia verso via Cavour che presso Bac via di Palma. Queste saranno prolungate ogni giorno sino a luna di notte, ultima partenza quindi a luna di notte dai vari capolinea.
1: Nel caso di maratone, ciclismo eccetera eccetera, ci sarà comunque la possibilità di poter girare in città?
3: Sì, avremo numerose gare su strada a partire già dal 22 di agosto. Avremo già la prima gara su strada e in queste occasioni comunque, come ogni volta che ci sono delle interdizioni al traffico veicolare, ci saranno anche delle deviazioni per quanto riguarda le linee del trasporto pubblico locale. Quindi studieremo per ogni giornata le singole deviazioni che andremo ad attuare e sarà data ovviamente opportuna informazione all'utenza. Quindi consigliamo di visitare sempre il sito Chima in Mobilità e anche le nostre pagine social.
1: E allora per i visitatori e i pendolari entra in funzione la rete Park and Ride. Oltre a 2000 posti distribuiti tra l'ospedale San Cataldo, Cimino, Taranto 2 e Piazzale Democrate, la tariffa fissa è di 1 euro al giorno e comprende il biglietto bus e navetta per il conducente, 1 euro per la sosta, 30 centesimi per il biglietto. A questi si sommano i 1000 parcheggi dello stadio Iacovone. Le navette per le aree sportive saranno attive dalle 8 alle 23, mentre quelle del centro Fan Village prolungheranno le corse fino a luna di notte. Sul fronte commercio, il carico merci sarà consentito nelle finestre orarie in cui non si svolgono le gare, con margini di tolleranza per le soste brevi.
4: Non ci saranno i problemi che ci sono stati durante il Medimex? Ci saranno le navette per tutti e tutto il giorno?
5: Noi ci auguriamo proprio di sì e ci siamo scusati per quello che è successo. Purtroppo noi diciamo che chi sbaglia vuol dire che non lavora. Noi lavoriamo tanto come azienda, il nostro personale è sempre su strada a cercare di venire incontro agli utenti, e ogni tanto si può sbagliare.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV.

0: L'informazione che ti appartiene.
1: Poteva uccidere e tutto per una banale lite. Emergono altri particolari a carico del 17enne arrestato per aver ferito a colpi di pistola un giovane di 22 anni a Marina di Pulsano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, all'uscita da un locale della Litorania, la vittima avrebbe accidentalmente urtato un giovane a lui sconosciuto. Il contatto tra i due avrebbe provocato il rovesciamento di una bevanda e da quell'episodio sarebbe nato un breve ma acceso diverbio. Dopo lo scambio di parole, i due si sarebbero inizialmente separati. La vittima avrebbe proseguito verso un'area di parcheggio sull'altro lato della carreggiata, mentre l'altro giovane si sarebbe allontanato. Poi, inaspettatamente, è accaduto il peggio. Poco dopo, infatti, uno scooter con a bordo due giovani ha raggiunto l'area di parcheggio nella quale si trovava la vittima. Il passeggero è quindi sceso dallo scooter impugnando una pistola. A quel punto la vittima, compreso il pericolo, si è messa a correre nel tentativo di mettersi in salvo. Ma il giovane armato ha inseguito l'altro ragazzo, ha puntato la pistola ed esploso tre colpi. Uno dei proiettili è andato a segno, ferendo il giovane di 22 anni. Dopo aver esploso i colpi, l'aggressore ha raggiunto nuovamente lo scooter e si è allontanato. Fin dalle prime ore della notte i carabinieri hanno avviato una vasta attività di ricerca e di ricostruzione dell'accaduto. Personale specializzato della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo e della sezione operativa della compagnia di Manduria ha effettuato gli accertamenti sul luogo della sparatoria. Allo stesso tempo sono stati acquisiti numerosi filmati dai sistemi di videosorveglianza. Le immagini hanno consentito di osservare chiaramente diversi particolari del giovane armato ripreso durante le varie fasi dell'azione. Ulteriori riscontri sono poi emersi dall'analisi di contenuti pubblicati sui social network, attraverso i quali i militari hanno individuato elementi compatibili con l'abbigliamento dell'aggressore. Un altro importante tassello delle indagini è emerso poche decine di minuti dopo la sparatoria, quando i carabinieri hanno rinvenuto a Leporano un motociclo abbandonato, ancora acceso e con le chiavi inserite nel quadro. Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricondurre lo scooter al nucleo familiare del minorenne poi arrestato. Le ricerche del giovane sono quindi proseguite senza interruzione. Nella tarda mattinata il minorenne è stato infine individuato dai carabinieri. Nel corso degli ulteriori accertamenti nella zona dove vive il minorenne, gli investigatori hanno rinvenuto sul tetto di una palazzina una pistola originariamente a salve e poi modificata. La pistola è stata rinvenuta all'interno di un marsupio ed aveva il caricatore inserito, al cui interno erano alcune cartucce. Il minorenne è stato così dichiarato in stato di arresto perché ritenuto presunto responsabile, in concorso con un secondo soggetto non ancora identificato, di tentato omicidio, nonché di violazioni della normativa in materia di armi. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Taranto ha disposto il trasferimento del giovane presso l'Istituto Penale per Minorenni di Lecce.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il destino del termovalorizzatore dell'ex AMIU e della stessa azienda è legato ad una data, il 15 settembre. È quello infatti il giorno in cui scade la proroga relativa al procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale. Una scadenza ormai alle porte, sottolinea il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Luca Lazzaro, e non possiamo arrivare a quella data senza sapere quale strategia abbiano in mente il Comune e la stessa Chima Ambiente. Lazzaro ha già presentato due richieste di accesso agli atti, una relativa al futuro del termovalorizzatore e alle proposte di project financing, l'altra sul procedimento che ha portato alla nomina dell'ingegner Gaetano Nacci ad amministratore unico di Chima Ambiente. Il termovalorizzatore è fermo dal 2013. Da una parte rappresenta un problema, dall'altra una possibile risorsa. Erano giunte due proposte di project financing per il rilancio dell'impianto. Successivamente, però, rivela Lazzaro, sono emerse informazioni secondo cui una o più di quelle proposte potrebbero essere state revocate, archiviate, interrotte o comunque non portate avanti. Il consigliere chiede che venga fatta chiarezza su questi aspetti, che vanno ad incidere sul futuro della società. Ma oltre a pretendere trasparenza sulle proposte relative al termovalorizzatore, Lazzaro ha presentato richiesta di accesso agli atti sulla procedura che ha portato alla nomina dell'ingegner Nacci. Il consigliere vuole che venga fatta chiarezza sui criteri adottati per arrivare a questa scelta, quali requisiti professionali siano stati valutati, se siano stati esaminati altri profili e quale istruttoria abbia accompagnato la scelta finale. Ma più in generale si vuol sapere se esiste una strategia del

0: comune ed eventualmente quale per rilanciare l'Examio, una società fondamentale per due aspetti, per l'importanza del servizio che è chiamata a svolgere e per il destino dei lavoratori e delle loro famiglie.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Tre comuni, 50.000 abitanti e una concentrazione di impianti industriali che non ha eguali. Ginosa, Castellaneta, La Terza. I tre sindaci Parisi, Di Pippa e Crestella si rivolgono al presidente della regione Antonio De Caro. Obiettivo: fermare questa massiccia presenza industriale che mette a rischio tutta l'economia di quel versante, fatta di gravine, mare, produzioni di qualità, patrimonio storico e archeologico, imprese agricole e operatori turistici. Nel raggio di 50 km, ricordano i tre sindaci, insistono il polo siderurgico Ex Ilva, la raffineria Eni, Italcave, il sistema impiantistico e il termovalorizzatore di Massafra, le discariche Asequa Ginosa, Progeva La Terza, Ecologistica Ginosa e il progetto del nuovo termovalorizzatore, oltre a ulteriori attività di trattamento dei rifiuti nel territorio di La Terza. E come se non bastasse, c'è anche il cementificio della vicina Matera. E in sospeso c'è la questione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nell'area tra La Terza e Matera. Una parte rilevante di questi insediamenti, ricordano Parisi, Di Pippa e Crestella, insiste nel contesto del sito di interesse nazionale, all'interno di un territorio già riconosciuto come area ad elevato rischio di crisi ambientale. E su alcune porzioni sono in corso procedimenti per restituire all'uso produttivo e civile aree risanate e non più contaminate. Da una parte spendiamo anni e risorse pubbliche per bonificare, affermano i tre sindaci, dall'altra continuiamo ad aggiungere nuove pressioni ambientali. Viene vista con favore invece la proposta di riconversione dello stabilimento Natuzzi di Ginosa in un polo agroindustriale, una prospettiva considerata coerente con la vocazione del territorio. I tre sindaci chiedono quindi un incontro urgente con il presidente De Caro. La richiesta politica è semplice, affermano, prima di aggiungere una nuova pressione ambientale si misuri quella esistente. La provincia di Taranto ha già pagato troppo, ripetere gli stessi errori oggi non sarebbe più una sottovalutazione, sarebbe una scelta e noi, concludono i sindaci, quella scelta non siamo disposti ad accettarla in silenzio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Torna attivo il tutor di velocità sulla Statale 100 nel territorio di Mottola, direzione Taranto. Dopo una breve pausa tecnica per rispettare le nuove disposizioni del decreto ministeriale su omologazione e taratura, i dispositivi sono stati reinstallati su un tratto di 5,6 km, considerato uno tra i più pericolosi dell'asse Bari-Taranto. L'intervento sostenuto dal Comune e dal Comitato Strade Sicure punta a tutelare l'incolumità degli automobilisti in un'area ad alta incidentalità. I promotori ricordano che in quasi due anni di attività il tutor, con limite a 70 km orari, ha permesso di azzerare gli incidenti mortali e di arginare comportamenti di guida pericolosi. Una misura preventiva fondamentale e immediata in attesa che si completi l'iter per il tanto atteso ampliamento strutturale dell'intera arteria stradale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Crispiano è pronta ad accogliere i giochi del Mediterraneo e a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel grande evento internazionale in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Nel comune delle 100 masserie sarà il tiro con l'arco la disciplina di riferimento, con le gare ospitate nel nuovo impianto realizzato in zona San Simone lungo la strada provinciale 48. Una struttura completamente nuova, pensata per le esigenze della manifestazione, ma destinata a rappresentare anche una preziosa eredità per il territorio. L'impianto potrà accogliere fino a 1.000 persone tra spettatori e addetti ai lavori, con la possibilità di ospitare contemporaneamente fino a 128 atleti sul campo di gara. Dal 25 al 28 agosto sono in programma qualificazioni, eliminatorie e finali individuali a squadre e mixed team, tutte sulla distanza dei 70 metri. Per Crespiano, che ospiterà anche il ciclismo maschile e femminile, i giochi rappresentano dunque una grande opportunità di promozione, sviluppo e visibilità, con ricadute che potranno andare ben oltre i giorni delle competizioni. Abbiamo ascoltato il sindaco Luca Lopomo e il delegato allo sport Gabriele Annese, che hanno fatto il punto sull'avvicinamento della città a uno degli appuntamenti più importanti della sua storia sportiva.
3: Siamo pronti, contenti e felici di aver completato questa bellissima struttura e ancora più felici che, perché parteciperemo sia come tiro con l'arco che come gare ciclistiche. Bellissima struttura polifunzionale che è molto versatile.

0: perché oltre al tiro con l'arco è uno spazio dove potremo ospitare dei concerti, potremo ospitare dei centri estivi, potremo ospitare piuttosto che la manifestazione degli aquiloni o delle, perché no, anche delle mongolfiere. Tante idee, tante opportunità e sicuramente ci vorrà l'aiuto, la collaborazione e la creatività delle tante associazioni sportive e culturali di Crispiano che non vedono l'ora di poter prendere anche loro possesso di questo spazio.
1: Una soddisfazione enorme per la nostra amministrazione, un grande vanto per tutti i cittadini e Crispiano in generale. Saranno dei giorni fantastici dove tantissime persone accorreranno a vedere tutti gli sport, quindi Crispiano al centro del mondo, possiamo dire, il centro di questi splendidi giochi del Mediterraneo, un evento straordinario che siamo pronti ad accogliere nel migliore dei modi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Europei di nuoto e medaglia di bronzo Benedetta Pilato nei 100 metri rana, benissimo ai 50 metri la tarantina viene rimontata ma riesce a difendere il terzo posto sul podio grazie a un buon finale. La britannica Evans conquista l'oro con 1:04:87, il record dei campionati. Pilato chiude in terza posizione con 1:05:89, precedendo di appena 5 centesimi l'estone Jefimova. Un'altra medaglia internazionale per Benedetta, protagonista di un finale combattuto fino all'ultima bracciata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 498 atleti in gara, 259 uomini, 239 donne. Ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 l'Italia padrona di casa schiera una vera e propria corazzata per la 20ª edizione dei giochi. A guidare la spedizione azzurra nella cerimonia d'apertura allo stadio Iacovone saranno due portabandiera d'eccezione, la pugile Irma Testa e il velocista Filippo Tortu. Una squadra impreziosita da quattro ori olimpici. Oltre a Tortu ci saranno Gianmarco Tamberi nel salto in alto e la coppia d'oro del tiro a volo composta da Diana Bacosi e Gabriele Rossetti. Ma la truppa tricolore vanta tantissimi altri prodi e cinque cerchi olimpici, dalla ginnastica alla scherma fino alla lotta e al tiro a segno. Grande attesa poi per gli idoli locali, occhi puntati sulla tarantina Benedetta Pilato, pronta a trascinare l'Italia nel nuovo impianto del nuoto tra l'entusiasmo del pubblico dei suoi conterranei. Un'assenza invece sembra essere per la maratoneta Antonella Palmisano, che non figura nella rosa. L'appuntamento è per venerdì 21 agosto con la cerimonia d'apertura e la caccia alle medaglie della spedizione azzurra sta per cominciare.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un nuovo campo di pallamano e una pista di atletica. A Statte, nel quartiere San Girolamo, sono state ufficialmente inaugurate le due opere sportive realizzate per i Giochi del Mediterraneo 2026, che ospiteranno gli allenamenti degli atleti e delle atlete in vista delle gare in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Per il sindaco di Statte, Fabio Spada, non è stato facile realizzare tutti gli interventi richiesti dal Comitato dei Giochi.
6: È stata davvero una grande impresa questa. Perché realizzare le opere in poco tempo non è stato facile, soprattutto perché il comitato, insomma, chiedeva di volta in volta di modificare alcune cose. Speriamo di saperne fare buon uso. Ecco, questo è quello che io dico sempre a tutti i miei concittadini. Le strutture sportive sono nostre, sono della comunità, cerchiamo di saperne fare buon uso. Ad ogni buon modo specifico una cosa. Che solo giorno 10 abbiamo ricevuto una nota ufficiale da parte del comitato dove ci dice che all'interno dello stadio ci saranno gli allenamenti del football, mentre all'interno della palestra di quartiere ci saranno gli allenamenti di atletica e di pallamano femminile.
5: L'investimento complessivo per i due impianti di circa 6 milioni di euro infatti non è stato sufficiente. Il comune di Statte ha contribuito direttamente con fondi propri pari ad altri 400 mila euro, destinati nello specifico alla realizzazione della palestra di quartiere. Il nuovo complesso prevede inoltre una capienza di 850 posti a sedere per il campo di pallamano e 400 posti auto per il parcheggio esterno. La sfida per il sindaco Spada ora resta la gestione futura delle strutture.
6: Insomma, non è facile gestire la palestra di quartiere, ovvero il cosiddetto palazzetto. Mentre siamo abituati a gestire il campo di calcio, lì sarà davvero una sfida. Speriamo di riuscirci o che sia interessato qualche privato nella gestione diretta dello stesso. Ancora

0: capire bene noi come e quale tipo di società potrebbe essere interessata alla gestione del palazzetto.
1: Per Rosalinda Pascucci, assessore ai lavori pubblici del comune di Statte, queste opere rappresentano un traguardo importante per l'intera comunità, in particolare per tutte le associazioni sportive attive sul territorio e per i giovani atleti che potranno coltivare il loro talento nella propria terra.
2: Mi viene da pensare a tutti i piccoli atleti, alle associazioni sportive del territorio che potranno usufruire di questi spazi, sia per quanto riguarda la pista di atletica, il calcio, nonché la palestra di quartiera. Quindi per chi fa sport, diciamo che oggi può vedere realizzato un sogno ed è quello di poter sfruttare al meglio, quindi, proprio lo sport all'interno di queste strutture.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: E io chiedo a tutti di goderci la bellezza di queste giornate, tra eventi sportivi, cerimonie e tra eventi collaterali, iniziative di divertimento che si svolgeranno soprattutto al Borgo, a Piazza Garibaldi, al Fan Village, a Corso Due Mari. Dobbiamo essere comunità, dobbiamo essere città, dobbiamo portarci a casa il meglio e il bello di questa esperienza unica che non rivivremo mai più.
5: È un appello accorato alla collaborazione, quello del vice sindaco Mattia Giorno, rivolto alle tarantine e ai tarantini quando il countdown per i 20esimi giochi del Mediterraneo segna a meno 7 giorni. La macchina organizzativa entra nella sua fase più calda con la pubblicazione dell'ordinanza sulla viabilità. Scatta il piano straordinario per garantire sicurezza, gare su strada ed eventi. Dal 20 agosto al 3 settembre scatta il divieto di sosta H24 con rimozione coatta su entrambi i lati nelle arterie chiave della città, dal lungomare al centro storico fino all'area Salinella e gli impianti sportivi. Tolleranza zero per le auto private, ma con un'ampia rete di protezione per residenti, commercianti e disabili. A compensare i tagli dalla sosta arriva al maxi piano di park and ride firmato Kima Mobilità, oltre 3.400 posti auto distribuiti in 6 hub, dal San Cataldo allo Iacovone fino a Cimino e Democrate, passando per un nuovo parcheggio nei pressi della clinica Bernardini e uno a Porta Napoli. Con solo 1 euro al giorno si parcheggia e si prende la navetta, attiva dalle 8 alle 23 per gli impianti e prolungata fino all'1 di notte per la Movida. Mentre per i residenti del borgo sarà disponibile gratuitamente la caserma Mezzacapo e non solo. Massima attenzione all'accessibilità ai posti riservati ai possessori del pass CUDE, sorpressi lungo i percorsi di gara saranno subito riposizionati nelle vie adiacenti. Inoltre per le cerimonie allo stadio Iacovone saranno attive navette accessibili dedicate ai disabili e ai loro accompagnatori. Attenzione alle date Bollino Rosso, il 21 per l'apertura e poi il ciclismo, il 22 e il 24 e le gare di triathlon e mezza maratona. Nei giorni no race, però, una nuova ordinanza riaprirà diverse vie al traffico. Taranto si prepara a cambiare pelle per 2 settimane e la sfida dei giochi si gioca anche sulla strada.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Quando ti rilasciano la diagnosi, nessuno ti spiega cosa fare dopo. Ti danno una carta, arrivederci e grazie. Quindi tu, genitore, se non hai mezzi, sei abbandonato a te
5: La
6: stesso.
5: storia è raccontata da Angela, mamma di Dario, bimbo nello spettro autistico, fotografa la realtà di centinaia di famiglie. Ricevere una diagnosi per il proprio figlio dovrebbe essere il primo passo verso la presa in carico. Invece, troppo spesso rappresenta l'inizio di un labirinto burocratico di profonda solitudine. Angela racconta che i tempi di attesa della sanità pubblica sono lunghissimi, mentre la burocrazia per accedere a rimborsi, sussidi spesso insufficienti e sostegni scolastici si trasforma in un'ulteriore corsa ad ostacoli. Un sistema macchinoso dove le pratiche amministrative corrono molto più lente dei bisogni reali di un bimbo.
6: Quindi noi abbiamo avuto la fortuna di trovare degli angeli sulla strada tortuosa che abbiamo intrapreso, che ci hanno aiutato, quindi ci hanno aiutato con dove dovevamo andare a fare le pratiche, cosa dovevamo presentare, che documenti servivano, cosa ci mancava, e è iniziata la corsa. Abbiamo dato una chance a quello che era lo SMAIRM, al pubblico, no? Però per Dario avevano soltanto la logopedia. Dario è partito con un ritardo globale dello sviluppo, un sospetto disturbo dello spettro autistico non verbale, e faceva soltanto allo SMAIRM 2 giorni a settimana, 45 minuti, in cui quello che ti veniva restituito è «mamma oggi ha detto treno». E magari era già arrivato allo SMAIRM che già lo diceva.
5: L'intero percorso dalla diagnosi tempestiva all'assistenza quotidiana mostra falle strutturali profonde. Angela dice ad essere sbagliato è tutto il sistema.
6: Carte, metti insieme tutto quello che hai, porta a scuola, vedi, ha diritto al sostegno, quante ore, l'educatrice, ci abbiamo tutto. È stata proprio una corsa. E poi ovviamente grazie al sostegno noi abbiamo scoperto l'ABA. Abbiamo trovato la nostra dimensione facendo ABA domiciliare e sinceramente i risultati si vedono, perché se pensiamo che Dario a 3 anni ci è stato bollato come autistico non verbale, lo vedo adesso e dico ok, forse potrebbe magari diventare anche autonomo.
5: Le famiglie non chiedono assistenzialismo, ma un diritto fondamentale, non essere lasciate sole di fronte alla lotta per un futuro dignitoso per i propri figli.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Tutte le speranze adesso sono appese alla cordata italiana. A giorni è attesa infatti la manifestazione di interesse che dovrebbe essere presentata dal presidente di Federacciai, Antonio Gozzi. Il presidente dei produttori italiani di acciaio ha ricevuto infatti mandato dal consiglio direttivo della sua federazione di costruire una proposta da presentare ai commissari straordinari di Acciaierie d'Italia. Lo stesso Gozzi ha annunciato che la proposta sarà presentata dopo Ferragosto. L'auspicio che si faccia presto è arrivato anche dal ministro Adolfo Urso. Intervenuto ad un evento di Fratelli d'Italia in Sicilia, Urso ha ribadito la necessità di evitare che si inneschi una bomba sociale e produttiva dopo il decreto della magistratura che impone la chiusura dell'area a caldo. Stiamo lavorando, ha detto Urso, perché ciò non accada. La prospettiva al momento, indicata dallo stesso ministro, è che con la chiusura dell'area a caldo i commissari possano alimentare la produzione acquistando brame dal mercato per garantire la produzione in attesa che venga definita l'assegnazione degli impianti. Ecco allora farsi largo la prospettiva della cordata italiana affidata a Gozzi. Dell'operazione farebbero parte, fra gli altri, importanti pezzi dell'industria italiana come Arvedi, Marcegaglia, Lucchini, Duferco, Feralpi, Beltrame. La manifestazione di interesse costruita intorno a Federacciai si aggiungerebbe a quelle del gruppo indiano Jindal e del fondo finanziario americano Flax. Due trattative aperte da mesi, ma che fino ad oggi non sono approdate ad uno sbocco concreto. Ora si insegue la pista italiana. Comunque vada, il destino dell'area a caldo sembra segnato, trascinando con sé esuberi e crisi dell'indotto, le cui imprese hanno già manifestato il rischio di dover ricorrere a licenziamenti collettivi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Facciamo conoscere ai ragazzi anche il mondo dei mestieri per offrire loro una possibilità in più. E questo è il messaggio che lancia Confartigianato, l'associazione che da tempo denuncia la difficoltà di coinvolgere i ragazzi nelle attività artigiane. L'artigianato di oggi, spiega l'associazione, è molto diverso da quello di ieri. Tecnologia e sapere manuale convivono ogni giorno nelle imprese artigiane, ma continuano a servire competenza, esperienza, creatività, precisione e capacità di risolvere i problemi. La realtà tuttavia racconta come sempre più imprese fanno fatica a trovare giovani ai quali trasmettere mestieri e competenze. È il grande problema del ricambio generazionale. Ci sono imprenditori che cercano personale e non lo trovano. Ci sono artigiani vicini alla pensione che non sanno a chi trasmettere anni di esperienza. Ci sono competenze preziose che rischiano di perdersi. E contemporaneamente ci sono ragazzi chiamati a decidere cosa fare della propria vita senza aver mai visto da vicino molti di quei lavori. Di qui la necessità di far conoscere ai giovanissimi i pregi del lavoro artigiano. Qui entrano in gioco la famiglia, la scuola, le istituzioni. Per decenni a Taranto, spiega la Confartigianato, il futuro dei figli è stato identificato soprattutto con un posto sicuro nello stabilimento siderurgico o nella Marina Militare. Oggi quella storia non basta più. Per questo dobbiamo far conoscere ai nostri ragazzi il mondo dei mestieri, dell'artigianato, del lavoro tecnico e dell'impresa. La proposta allora è quella di aprire le scuole ai mestieri e le imprese ai ragazzi. Anche Confartigianato vuole fare la propria parte, aprire le imprese ai giovani, raccontare come sono cambiati i mestieri e creare occasioni di incontro tra

0: chi lavora e chi domani dovrà scegliere il proprio futuro. Alla scuola e alle istituzioni, Confartigianato chiede di fare lo stesso, riportare il mondo del lavoro e dei mestieri al centro dell'orientamento, molto prima che arrivi il momento di decidere quale strada intraprendere. Il futuro di Taranto passa anche dall'incontro tra queste due energie, l'esperienza di chi sa fare e la capacità dei giovani di innovare, cambiare e soprattutto andare oltre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una nuova casa, il Parco Madre Teresa di Calcutta, e ben 21 edizioni alle spalle. Il Festival Vicoli Corti torna a far battere il cuore del cinema breve con un concorso internazionale sempre più ricco e partecipato. Su quasi 400 candidature arrivate da tutti e 5 i continenti, la commissione ha selezionato poco più di 50 opere. Un percorso intenso per costruire un cartellone sfaccettato che spazia dal dramma all'animazione, dal documentario alla sperimentazione.
3: Abbiamo aperto la call sul Film Freeway, che è la più importante piattaforma di candidature per i festival cinematografici di tutto il mondo. L'abbiamo aperta già alla fine di gennaio per tutte le sezioni, e da allora, da subito, ci sono arrivati davvero centinaia di cortometraggi da tutti i 5 continenti. Con una grande varietà di stili, toni, voci, registri, generi. È stato un lavoro intenso, ma anche molto bello.
2: Tra le novità e le conferme spicca la storica collaborazione con Amnesty International Italia, che conferirà il premio speciale per la sezione diritti umani, ma l'edizione di quest'anno si distingue anche per l'alto livello delle proposte internazionali, tra anteprime europee e mondiali, per una presenza quanto mai solida del cinema pugliese. E infatti con la sezione Apulian Way il festival accende i riflettori sulle produzioni indipendenti, sugli attori e le autrici della regione, un vivaio di talenti che negli anni si è dimostrato un vero e proprio trampolino di lancio per il cinema italiano.
3: Sì, c'è una grande vivacità creativa, artistica, soprattutto per quanto riguarda autori emergenti e cinema indipendente. Nel corso di queste 21 edizioni possiamo dire anche di aver, se non scoperto, quantomeno battezzato la carriera di tante autrici e tanti autori che hanno iniziato con la forma breve e che in seguito hanno costruito una interessante carriera.
2: Nomi come Pippo Mezzapesa o Giacomo Abruzzese, passati dal formato breve fino ai grandi schermi dei lungometraggi, confermano Vicoli Corti come uno spazio fondamentale di scoperta, confronto e promozione talento. E allora l'appuntamento è al 18 agosto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Ogni giorno l'emozione dei Giochi del Mediterraneo 2026 entra nelle vostre case con lo speciale di Cittadella TV. Le immagini più belle, i risultati delle gare, le interviste ai protagonisti e il racconto di tutto ciò che accade dentro e fuori gli impianti sportivi. Conosceremo anche tutti coloro che lavorano ogni giorno e che rendono possibile questo grande evento con passione e professionalità dietro le quinte dei giochi. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sport, le storie, le emozioni. Ogni giorno su Cittadella TV.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

Vivo di no no no note, sveglio di no no no note, queste situazioni storte, giuro non le dimenticherò mai più.

0: grazie a lei che mi ha fatto da mami e da papi.
1: Vivo di no no no notte, figlio di no no no notte, in queste situazioni storte, giuro non le dimenticherò mai più.
2: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, no no note, il singolo di Dose che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Benvenuto Dose.
3: Grazie mille ragazzi, buonasera a tutti.
2: Allora, nuovo singolo per te che stiamo promuovendo in questo periodo, insomma, sulla nostra emittente, e lo abbiamo visto un minutino adesso in apertura, poi lo rivedremo, lo riascolteremo per intero in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Allora, benvenuto, e naturalmente adesso parliamo un po' di te, di quello che è il tuo viaggio nel mondo della musica, un progetto il tuo che poi è partito, se non sbaglio, nel 2015?
3: Sì, è iniziato tutto dal 2015, diciamo, ecco.
2: Dove hai iniziato un po' a registrare? Insomma, sei partito in modo indipendente, producendo poi quelli che sono i tuoi brani. Com'è nata questa passione e soprattutto questa voglia di comunicare attraverso la musica?
3: Ma allora, inizialmente, sai, come un po' tutti, penso quando sei piccolino, è una roba un po' tipo per moda, no? Poi andando in avanti, vedendo che la gente veniva aiutata da determinati miei testi, sono arrivato fino ad ora a raccontare il mio passato, a cercare di portare un messaggio, di aiutare magari chi sta vivendo situazioni che io ho già vissuto in passato.
2: Quindi diciamo che è una vera e propria esigenza, è stata la tua quella, sì, di comunicare la tua storia, il tuo passato, insomma, e anche un po' di osservare la realtà che tu vai poi a riportare nelle tue canzoni, o sbaglio, Dose?
3: Esattamente, guarda, da quando ho preso coraggio ad espormi e raccontare quello che ho passato, come sono stato, senza mezzi termini, è molto appagante, devo essere sincero, sì.
2: Senti, tu non possiedi poi, tra l'altro, una formazione musicale accademica, e tutto è nato in maniera naturale, così, un approccio istintivo. Non suoni nemmeno strumenti, se non sbaglio.
3: No, neanche.
2: Senti, io
3: avevo iniziato quando ero piccolino la batteria, ma non l'ho portata mai avanti.
2: Allora, parliamo un po', insomma, anche di quelli che sono i tuoi ascolti. C'è qualcosa che ha influenzato un po' i tuoi testi e la tua musica, insomma, che ti ha portato un po', non dico a copiare, a prendere ispirazione un po' per quanto riguarda le tue produzioni?
3: Guarda, dopo un evento che ho avuto a Vietri, ho conosciuto un sacco di ragazzi che cantano proprio e hanno portato cover, brani per me impossibili che sarebbero da fare, e tutti mi hanno detto: ma guarda che secondo noi la voce, comunque, per provare un po' a cantare comunque nel tuo stile, ce l'hai, prova. E da lì, ecco, sono usciti gli ultimi brani, come si può ben sentire in Nono Note. Ci ho provato a fare un ritornello cantato, seguendo però comunque la mia voce, il mio modo, ecco.
2: Bene, Nono Note che poi sentiremo tra pochissimo in diretta su Cittadella Radio, Cittadella TV. C'hai un team che ti supporta nelle tue produzioni, che ti aiuta un po' nelle tue realizzazioni, Dose?
3: Allora, c'ho due miei grandi amici che lavoriamo assieme, con uno da poco, è partito tutto come scherzo, ma saltano fuori un po' i brani sfogo, quelli un po' più cattivi, ecco. Poi c'è Sharik, che è il mio fidato produttore, con lui lavoro sempre da Dio da praticamente 10 anni.
2: Bene, qual è il tuo pubblico? Insomma, tu a chi vuoi naturalmente rivolgerti e indirizzare un po' quelle che sono le tue produzioni, i tuoi testi?
3: Ma diciamo un po' a tutti, a chi ne ha bisogno, nel vero senso della parola. Che, come ho detto tante volte già, ho fatto un brano che un mio amico mi fa: fai attenzione a pubblicarlo, non perché sia brutto, ma perché è talmente tanto personale che potrebbe continuare a toccarti. Non sai quanta ragione aveva quando mi ha detto questa frase. La cosa che mi ha stupito però oltretutto è Oro Bianco, non so se magari avete avuto modo di sentirlo.
2: Un'altra tua produzione.
3: Sì, e è stato quello che mi ha dato la spinta più forte, per quanto è stato difficile scriverlo e trovare il coraggio di pubblicarlo. Ho avuto un riscontro da diverse età su quel testo lì, sì.
2: Bene, allora Dose con noi in diretta, No Non Note la sua nuova canzone. Parliamo adesso di questo singolo che racconta un po' quello che tu lo definito un po' il tempo sospeso, no? Delle notti insonni.
3: Sì, bravissimo.
2: Ne hai parecchie tu di notti insonni?
3: Non più così tante, prima molte di più, sì. Diciamo che io vedo la notte un po' come quel momento dove non abbiamo altro che pensare, non possiamo avere distrazioni, e quindi ho deciso di trasformare queste notti così in quello che è un racconto.
2: Senti, quanto è importante la notte per le tue produzioni, per scrivere magari un testo e raccontare la tua vita, la realtà?
3: Ma tante volte molto, molto. diciamo che nascono sempre brani, sto cercando di non essere triste, diciamo, quando scrivo, però di prendere la

0: realtà veramente come sta messa. E nella notte, penso come capita spessissimo a tutti, ci troviamo fermi a fissare il soffitto e quello che vediamo sono le nostre preoccupazioni, le nostre problematiche, magari dove durante la giornata invece riusciamo a distrarci e non pensarci veramente.
1: Bene, senti Dose, questo è un'anteprima insomma di un progetto magari un pochino più ampio a cui stai pensando?
0: Sì, a livello di testi sì, non c'è ancora un album, ci sono dei vari brani che si stanno preparando con Sharik, che arriveranno, si collegheranno molto molto assieme tra di loro.
1: Bene, allora noi siamo per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, tra pochissimo risentiremo questo tuo nuovo singolo, si chiama No No Note. Dose, hai un sogno di Dose?
0: Diventare qualcuno portando i giusti messaggi alle persone che mi ascoltano.
1: Bene, allora noi te l'auguriamo, ti auguriamo tanta musica.
0: Grazie mille.
1: Continua a raccontare naturalmente la tua vita, la realtà attraverso i tuoi occhi e i tuoi testi, e in chiusura noi riascoltiamo questo tuo nuovo singolo, si chiama No No Note. Grazie a Dose.
0: Grazie a voi ragazzi.
2: Vivo di no no no note, sveglio di no no no note, queste situazioni storte, giuro non le dimenticherò mai più.

0: su Cittadella, la radio con te, il nuovo singolo di Yuri Calisi, nato a Latina, che devo dire con piacere abbiamo questa sera in diretta qui su Cittadella, la radio. Yuri, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, con te è il tuo nuovo singolo che abbiamo sentito in apertura e poi lo risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu, fin da giovanissimo hai avuto questa forte passione per l'arte, un po' in tutte le sue forme, no? Canto, danza, teatro, c'è anche il disegno, E poi c'è questa bella partecipazione poi a un programma che, devo dire, sta a cuore un po' tutti quanti noi, lo Zecchino d'Oro, che si è arrivato quasi alla fase finale, Devo dire, un'esperienza che

0: sicuramente riporti nel cuore.
1: Sì, esattamente, sì. Un'esperienza che porto nel cuore, e devo dire mi rende felice aver partecipato, perché già da così bambino già avevo la musica dentro, quindi è molto bello che io abbia partecipato ad un programma del genere.
0: Senti, allora abbiamo parlato di quello che è il tuo percorso artistico con tante forme d'arte. C'è la danza anche, perché a 13 anni hai intrapreso anche questo percorso con l'hip hop e ti sei avvicinato anche ad altri balli. Tu balli ancora?
1: No, momentaneamente no, però vorrei ricominciare. Diciamo, ho avuto un fermo per parecchi anni, però vorrei ricominciare a fare danza dall'hip hop fino al moderno.
0: Senti, io rimadi tutte queste forme d'arte che ti hanno visto protagonista, come poi hai scelto e deciso di intraprendere la via del canto, della musica?
1: Beh, perché tutti mi dicevano, specialmente le persone che avevo vicino, che comunque sia avevo una bella voce, e quindi ho deciso di intraprendere lo studio del canto.
0: È stata una decisione che tuttora stai portando, insomma, con decisione, non ti sei pentito?
1: Molta, moltissima decisione.
0: Bene, Yuri Calisi che abbiamo con noi, la canzone si chiama Con te. Beh, devo dire, insomma, ha partecipato anche ad Amici, una puntata di Canale 5, poi è passato dal musical all'opera, hai frequentato corsi di teatro, devo dire hai spaziato veramente tanto. Quanto ti è nel cuore magari il musical rispetto alla produzione di un pezzo o al teatro?
1: Il musical è letteralmente la mia vita e non posso fare a meno di sentire, ascoltare, vivere il teatro, proprio più forte di me. Il musical è veramente il primo posto nel mio cuore e poi tutto il resto.
0: Allora parliamo di Con te, questa nuova canzone, che è un brano che poi va a raccontare quella che è una tua esperienza sentimentale, no? Centrale in quello che è il tuo percorso di artista, perché in realtà è una relazione conclusa, però devo dire ancora un po' viva nella memoria, no? Nelle emozioni.
1: Sì, assolutamente. Un rapporto comunque durato 8 anni, nel quale non ci si è mai mancati di rispetto, se non da parte mia in alcuni frangenti e per alcune cose comunque non gravissime, ma che possono far male.
0: Quindi hai voluto dedicare questa canzone a questo spaccato di vita, all'amore. Poi il tema centrale dei tuoi testi questo, oppure insomma tu ti dedichi anche altri argomenti, insomma spazi un po' quando scrivi una canzone?
1: Spazio molto, passo dalle esperienze personali in quanto persone perse, passo alle esperienze personali in quanto amore, passo anche a quello che io penso, quindi politica, il mio paese, un po' di tutto.
0: Bene, quindi l'amore diciamo non è proprio il fulcro del tema centrale, insomma, delle tue composizioni.
1: No. Senti, assolutamente no.
0: Senti Yuri, che farai nei prossimi mesi? Insomma, ci sarà la promozione di Con te, invece per quanto riguarda il live, insomma, ci sono serate, stai cantando dal vivo.
1: Per quanto riguarda il live, mi muoverò con i miei vari gruppi, mi muoverò da solo, farò serate in giro per il mio paese e anche fuori, sempre a disposizione di chi mi chiama, insomma. Come ben sai, noi artisti siamo un po' a vendita, insomma, quindi chi mi chiama, certo, posso tranquillamente andare.
0: Senti Yuri, allora, insomma, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno insomma che porti nel cuore, un sogno di Yuri Calisi.
1: Beh, io non sogno in piccolo, quindi rischio di essere un po'
0: anche in grado, dai, una cosa che vorresti realizzare, anche se magari
1: rischio di essere un po' altisonante, però il mio grande sogno, e non parlo di sogno ipotetico, parlo proprio di sogno che me lo sogno di notte, di stare al Grammy Award con a fianco da una parte Eminem e dall'altra Steven Tyler.
0: Dai, nulla è impossibile, per adesso sogniamo, magari un domani.
1: Diciamo è un sogno, questo è un sogno.
0: Yuri potrebbe avverarsi, dai. Allora, noi abbiamo avuto con noi Yuri Calisi, bene, ti ringraziamo, naturalmente in chiusura riascoltiamo il tuo nuovo singolo, la canzone si chiama Con te. Grazie a Yuri.
1: Grazie a te, grazie a voi ascoltatori. Capito?

l'eternità per migliorare me stesso e la mia volontà a costo della pelle. Io diventerò l'uomo che volevi e ci riuscirò. Io mi venderei per un sorriso tuo, a pezzi mi farei per tutto il bene tuo, ma ora devo andare, scusa tutte le

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, Labirinto, il nuovo singolo di Vito Domenico Ragone, in arte Ragone, cantautore originario di Bari, che devo dire con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Ragone, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, nuovo singolo per te, Labirinto, lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola intervista. Senti, se tu dovessi guardarti un po' indietro, quando è stato il momento esatto in cui hai capito, insomma, che la musica sarebbe stata un po' la tua strada, ecco?
1: Allora, io penso di averlo capito direttamente quando avevo forse 3 anni, perché già cantavo in giro per casa, almeno mia mamma mi racconta così. E poi ho iniziato a prendere qualche piccola lezione e ho dovuto poi abbandonare, perché appunto i miei non riuscivano più ad accompagnarmi. Dopodiché, da grande, ho ripreso in realtà seriamente 3 anni fa, e poi con l'incontro con Up Music ho provato questa strada, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta, diciamo, quindi perché non provarla a questo punto a livello professionale.
0: Certo. Senti, tu poi, tra l'altro, hai nutrito sempre questa profonda passione, insomma, per la musica, ma sei stato influenzato in modo particolare dallo stile, un po', no? Anche della sensibilità artistica di quelle che sono le grandi voci del pop femminile, in pratica, no? Le hai seguite, e poi quali sono stati naturalmente i tuoi punti di riferimento?
1: Allora, da sempre, almeno per quanto riguarda il cantautorato italiano, Elisa, cioè la seguo veramente da quando avevo 7 anni, scoperta grazie a mia zia, quindi l'ascoltavo a casa sua, andavo, di solito ricordo proprio di andare a casa sua, mettevo i CD e l'ascoltavo, e poi ovviamente ci sono aggiunte Annalisa e Taylor Swift a livello internazionale, quindi ce ne sono tantissime perché ne ascolto veramente tante.

0: Senti, tu ti sei dedicato insomma allo studio del canto con grande forza, grande determinazione, e poi hai cominciato a affrontare anche le prime esibizioni live, e poi sei uscito con Labirinto proprio a giugno del 2026, insomma un mesetto fa circa. Brano che ti ha portato a esibire insomma su questo prestigioso palco, quello dell'Irpinia Pride 2026, insomma una bella esperienza questa, Ragone.
1: Sì, molto, molto, è stato bello, è stato un bell'invito, e considerando che quando

0: emozionante e anche divertente, devo dire, è stato un bel palco.
1: Senti, parliamo dei testi. I testi naturalmente li scrivi tu e volevo naturalmente conoscere e sapere qual è l'indirizzo, a chi sono rivolte naturalmente le tue canzoni e soprattutto quali sono gli argomenti, quali sono i temi che affronti nei tuoi testi.
0: La prima l'ho scritta, cioè in realtà non pensavo di poter scrivere una canzone, detto sinceramente. Questa Labirinto è stata proprio la prima, perché il primo singolo ho collaborato alla scrittura ma non l'ho scritto completamente io, mentre qui ho detto dai, proviamoci. Comunque in generale mi piace sempre mettere sicuramente qualcosa della mia vita dentro le canzoni, quindi l'ispirazione è quella, dei momenti vissuti che voglio ricordare anche abbastanza volentieri, devo dire.
1: Bene, Ragone con noi questa sera in diretta con Labirinto, la nuova canzone, ne parleremo tra pochissimo. Senti Ragone, qual è la lezione più importante, insomma, che hai imparato su di te facendoti strada, insomma, nel difficile mondo cantautorale in pratica?
0: Non bisogna mai abbandonare, diciamo, l'obiettivo e il sogno soprattutto, perché effettivamente, ripeto, c'è stato un periodo in cui ho proprio appeso il microfono al chiodo, e però con la costanza serve tanta forza psicologica soprattutto per noi emergenti, perché le porte in faccia sono tante, quindi bisogna semplicemente affrontarle e continuare, andare avanti, almeno se questa è la strada che vogliamo prendere ed è quello che ci piace. Io, il mio consiglio è sempre quello di andare avanti.
1: Bene, adesso parliamo naturalmente del tuo nuovo singolo, si chiama Labirinto, questa canzone che poi racconta quella che è la complessa dinamica di due persone che si cercano, si rincorrono continuamente, faticando però a trovare un equilibrio autentico in quello che è il loro rapporto, a causa poi di una profonda interdipendenza. Senti, da dove nasce, Ragone, l'idea di descrivere quella che posso definire una guerra con se stessi in questo brano?
0: Allora, nasce sicuramente, come dicevo prima, da un evento passato, ormai sono passati tanti anni, è una grande storia d'amore che mi andava di raccontare, appunto. Ci sono stati momenti in cui eravamo veramente tanto uniti, momenti in cui siamo stati completamente separati, e il tutto è stato dato appunto proprio da questi nostri labirinti mentali. Alla fine siamo stati influenzati tantissimo da esperienze negative passate, da quello che poteva pensare la gente, da come si poteva fare a unire il tutto. Quindi diciamo che per colpa di queste cose qua si è un attimo poi interrotto il tutto. Ora è una persona a me carissima, presente nella mia vita, quindi alla fine, a proposito di queste interconnessioni, ci siamo riusciti a riunire e quindi insomma volevo proprio raccontare questo nella canzone. Comunque bisogna superarli questi labirinti mentali, perché delle volte sono solo delle nostre fissazioni, poi basta ragionarci un po' su, purtroppo delle volte in futuro, cioè dopo un po' di tempo passato, e si capisce che potevano essere superate facilmente.
1: Bene, senti Ragone, questo naturalmente aprirà un lavoro un pochino più ampio, dove troveremo anche all'interno questo singolo. Stai già lavorando a qualcosa di più ampio, di più grande?
0: Al momento mi sto concentrando tantissimo su questo perché ci tengo tanto, però sono già tornato in studio per registrare altro. Non so ancora dirvi cosa, nel senso se sarà un altro singolo o se ci sarà ci saranno più canzoni, però sì, sto già lavorando su altro.
1: Allora, grande lavoro per Ragone, aspettando magari un album, noi lo aspettiamo, magari si potrà realizzare, all'interno troveremo anche questa nuova canzone, nuovo singolo Labirinto. Noi siamo quasi in chiusura di questa piccola intervista, piccola chiacchierata con Ragone. Domanda finale, naturalmente una domanda che faccio un po' a tutti quanti gli artisti per chiudere questa piccola chiacchierata. Un sogno di Ragone.
0: Sogno è un concerto, un palco, un grande palco, perché alla fine qualche live l'ho fatto, però sogno proprio un palazzetto, un pubblico che canta le mie canzoni, e perché poi alla fine è proprio quello che ci serve, cioè il rapporto con il pubblico è importante, è bello registrare le canzoni, bello però farle live e vedere la reazione di chi è di fronte.
1: Beh, allora, tanto live per Ragone, tanta musica, tanto successo, aspettiamo l'album, comunque sicuramente tanti altri bei singoli, però noi intanto ci godiamo questa nuova canzone, si chiama Labirinto, è stato con noi questa sera Ragone, grazie a Vito Domenico Ragone, grazie.
0: Grazie a voi.

0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio impressionista